0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Or disappear into the hottest ground.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
4: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: C'è raccordo tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, paese mediatore, questa volta con la conferma di Teheran. Secondo il presidente statunitense, i due paesi hanno concordato la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso. Trump ha anche annunciato la riapertura di Hormuz e lo stop del blocco navale americano, per poi specificare che la situazione nello stretto si sbloccherà venerdì dopo la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, in Svizzera. L'accordo in realtà estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, più incentrato sul programma nucleare di Teheran e per un'intesa definitiva. L'Iran ha rivendicato che questo accordo è una sua vittoria diplomatica e detto che Hormuz verrà gestito in coordinamento con l'Oman.
1: L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Vienne ci sarà un vertice del G7. Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. E alla vigilia della G7, a pochi chilometri dal confine con la Francia, ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti. Ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lanci di oggetti e petardi, con l'uso di idranti in risposta.
2: A Gaza gli attacchi israeliani hanno causato 6 morti ieri nel corso di nuove violazioni della tregua in vigore da mesi. C'è stato un raid aereo sul campo profughi di Jabalia e altri 2 a Khan Yunis. Sono almeno 986 i palestinesi uccisi nella striscia dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre. Nella notte ci sono stati anche diversi attacchi di coloni in Cisgiordania. Hanno appiccato il fuoco contro una moschea nella zona di Ramallah mentre i fedeli si trovavano all'interno. Nessun ferito. Diversi coloni sono entrati anche in un villaggio nella Cisgiordania centrale, sempre vicino Ramallah, incendiando edifici e veicoli e provocando un vasto rogo nei terreni agricoli circostanti. Intanto il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027.
1: Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo sull'Ucraina, è stata colpita Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 feriti ricoverati in ospedali e 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi hanno colpito anche Kharkiv, 5 le vittime, una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito le autorità locali russe.
2: Ora lo sport. Con i mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2.
1: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piede a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, cari amiche e cari amici, ormai mi piace chiamarvi così, è passato il GR di Popolare Network, e quindi puntuali come un treno dell'FS, arriva giù delle brande Massimo Eberto.
0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ci siamo.
0: Passato, peccato che lo faccia rima col... non riesco a trovare una rima per... che vi è passato il GR, no? Tipo passate la tempesta o da Augelli far festa, cioè noi se potremmo essere gli Augelli,
1: passate la tempesta del GR, vediamo noi gli Augelli,
0: visto che il GR dà sempre delle notizie, insomma, sempre, non questo GR in generale, insomma, non ci sono mai delle grandi buone notizie, e noi siamo gli Augelli che invece facciamo festa, perché? Perché portiamo una buona notizia.
1: Esatto, diciamolo.
0: Ah, così? Proprio.
1: Così, alla vecchia.
0: E mi aspettavo, io gliel'avevo alzata.
1: No, perché la mia testa stava ancora girando sulla rima del...
0: Mi aspettavo la sua schiacciata, invece no, l'avevo buttato la palla in faro laterale, vabbè.
1: Mi dispiace.
0: Già Cesare Pizzetti, Cesare Pizzetti verrà premiato con il prestigioso Asso di Picche 2025.
1: Accidenti.
0: Perché cosa? Perché
1: no, sei prestigioso, io sono già contento per
0: come
1: lui.
0: Miglior giocatore di strip poker dell'anno. E ora è stato, questa già è una buona notizia. Secondo, è stato selezionato per partecipare al nuovo reality Gambler sul mondo del gioco d'azzardo.
1: Interessantissimo, eh?
0: Ma se fanno un reality in un centro anziani con una strip tombola, lei può partecipare, dottore?
1: Ma allora io potrei condurlo effettivamente, non partecipare, sciocchino.
4: Ciao, sono Rudolf. Anche io e Santa Claus ascoltiamo sempre giù dalle brande. Le renne invece preferiscono Breakfast Club. Si sa, quelle sono del dormiglione.
5: Sempre su Radio Città Fujiko.
1: Di nuovo in diretta, anche se ormai ci avviciniamo all'estate, è ancora bello stare in casa a vedere qualche serie TV, vero? E questo è l'incipit che serve per presentare il nostro critico cinematografico, Mirko Genovese.
6: Sì, sono sempre io.
1: Volevo mettere un po' di suspense.
6: Da alcuni anni,
1: il nostro critico che ci segnala sempre i film più interessanti, ma anche delle serie intriganti. Ce ne sono tante di serie, tanti Netflix, Disney Plus, ma dove siamo stavolta?
6: E questo infatti è il caso di una serie su Disney Plus.
1: Cartoni animati?
6: La nuova serie di telefilm ambientati nell'universo di Biancaneve.
1: Bello, che idea.
6: E il titolo della serie è I sette nani contro il principio di indeterminazione. Ed è ambientata temporalmente,
1: sì,
6: circa 10 anni dopo Biancaneve. Ed è stato, per rispondere a, anche se non hai fatto la domanda, hai fatto una supposizione,
1: sì,
6: ed è realizzata con tecnica mista.
1: Cioè, quindi cartoni ma anche persone.
6: Animazione inserita in scene reali, realistiche, con le persone.
1: È la versione woke?
6: No. Beh, diciamo woke... non troppo woke.
1: Non troppo woke. Wokina.
6: Infatti, wokina, ma... sì, wokina. È come fuochino nel... ecco.
1: Sì.
6: Fuochino vuol dire... sì, vabbè, te la lascio andare.
1: Sì, sì, okay.
6: Ma, insomma, è un woke che... è più woke, in questo caso, mi ricorda più la padella che...
1: ok, vabbè.
6: Perché la serie ha come protagonista un cucciolo, e qui è ribattezzato Frenulo, che è già un po'... Poco walk. Devastato dalle droghe pesanti, sempre meno walk, e che lavora come necroforo. Walk no. Abbiamo messa via,
1: sì,
6: proprio.
1: Sì.
6: Quando si incontra alla mensa della Caritas,
1: sì,
6: con una Biancaneve alcolista.
1: Mamma mia.
6: Direi che il walk proprio...
1: siamo molto lontani.
6: Molto lontani.
1: Non è più edulcorato, anzi, la versione dark.
6: cosa fa questa Biancaneve, sì, oltre che essere alcolista? Lavora come lap dancer in uno strip bar.
1: Fantastico, siamo molto lontani dalla Biancaneve tradizionale, siamo molto molto lontani.
6: E insieme i due decidono di formare una band rock e vanno a cercare gli altri sei nani che nel frattempo fanno un numero comico al circo Barnum. Anche gli altri nani sono stati ribattezzati.
1: Sì, hanno cambiato nome tutti.
6: Tutti. E abbiamo così Trogolo, Sandalo, Brufolo, Spigolo, Angolo e Bruno.
1: Bruno. Bruno, vabbè, non voglio chiedere perché è diverso, perché sicuramente c'è un perché.
6: Beh, non possiamo svelare tutto.
1: No, esatto,
6: insomma.
1: Non svegliamolo.
6: E questo è solo quello che succede nell'episodio pilota.
1: Mamma mia. Immagino gli altri,
6: diciamo, trasmesso in anteprima per il pubblico italiano, in cui c'è molta attesa per i successivi sviluppi della trama.
1: No, sicuramente da qua, però
6: adesso hanno fatto del più a per vedere come andava, poi si vedrà, insomma. La serie è molto innovativa, questo non si può dire,
1: Ma di no. Cartoni cosa ha fatto? Non ho capito, c'è tecnica mista, cosa c'è di reale, cosa c'è a Cartoni?
6: Secondo me a Cartoni, ad esempio, Frenulo potrebbe essere a Cartoni che è più semplice. Sì.
1: Già me lo immagino, il piccolo Frenulo che saltella.
6: Poi forse anche Angolo e Spigolo.
1: Cioè qualche nano è disegnato e qualche altro reale.
6: Insomma.
1: Vabbè, perché no.
6: E niente, allora appunto stavamo dicendo che appunto c'è molta attesa per gli sviluppi della trama, e questa serie, come si diceva, è molto innovativa. E ha già vinto, dove è stata già trasmessa, sì, alcuni premi, tipo il mattone d'oro e il prestigioso foruncolo di celluloide.
1: Però, quindi vuol dire che è una serie che merita, quindi la consigliamo a tutti.
6: Allora, la serie si svilupperebbe, se la poi verrà trasmessa qui integralmente, in 20 puntate, con idee originali e sorprendenti, bisogna vedere. Ad esempio, il principe azzurro si innamora nella serie di Brontolo, che qui però viene chiamato Spigolo, perché ha il carattere spigoloso, qui c'è un tre d'unione.
1: Ma noi,
6: no,
1: sappiamo che è Brontolo.
6: Sì, beh, si capisce perché è sempre un po' accigliato.
1: Però
6: po',
1: si chiama Spigolo.
6: Questo è Brontolo. No, questo era Brontolo, adesso è Spigolo. Come anche Frenulo, si capisce.
1: Sì.
6: E lo seduce, il principe azzurro, lo seduce in una carrozza trainata da 100 topolini trans.
1: È una rilettura che è aperta... Vabbè,
6: sulle cahiers du cinéma,
1: vediamo, lo stroncherà, stroncano tutto.
6: Rino Mostarella, sì, ha commentato: ho visto in anteprima solo la prima puntata e mi basta per dire che è un capolavoro che dovete assolutamente vedere.
1: Ma guarda, stavolta è positivo.
6: Voi.
1: Ah, ok, chi non lo guarda.
6: Meno entusiasta Lollo Frilli, che dal suo canale YouTube Gli Amici di Walt Disney, ecco,
1: sì,
6: ha commentato: guardo Biancaneve e mi sembra Blade Runner. C'è qualcosa che non quadra. E questo è solo il pilota, diceva. Ma è un pilota senza patente.
1: Probabilmente pilota automatico. Va bene, grazie Genovese.
7: Sei stanco della solita birra? Vuoi sperimentare un prodotto artigianale, fresco e dissetante? Allora devi provare la birra del frullo. Ascolta Giù dalle Brande e bevi responsabilmente la birra del frullo. La birra con la ciminiera attorno.
8: La birra del frullo vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
1: Di nuovo in diretta, e ora pensiamo a voi extra petroniani che siete all'ascolto, la rubrica Almanacco Bolognese, che va a pescare nella Bologna degli anni 60 con il nostro Bilo Gongoni, dedicata a voi in particolare.
9: Oh, buongiorno. Oh.
1: No, ma piace a tutti l'almanacco.
9: Oh, piace a tutti, ma poi Massimo. Ma qui, con questo almanacco, siamo in tema con l'attualità, con l'attualità, perché 1963,
1: sono passati...
9: Ma il tema è attuale, adesso sentirai, il tema è attuale, il Cardinal Padovani.
1: Ah,
9: uno dei papabili per succedere a Giovanni XXIII.
1: Eh beh, è vero, perché poi le morti di papa sono un po' più frequenti di quello che si pensa.
9: Ecco, il cardinal Padovani era a Bologna per un convegno sulla contraccezione, come frutto del demonio.
1: Questo fa sentire un po' il passaggio degli anni.
9: Ricordiamo che gli unici metodi contraccettivi ammessi dalla Chiesa all'epoca, ma anche dopo, erano lo ginoclaus e il salto del leone.
1: Il salto del leone era il preferito. Quanti figli del salto del leone?
9: E il cardinale stava camminando per il pavaglione insieme al vescovo e alle autorità cittadine. Improvvisamente fu affiancato da una folla festante euforica.
1: Bello, chissà che soddisfazione
9: per
1: il cardinale.
9: Felice il cardinale, felice per tanta devozione che non si aspettava e non immaginava, certo, di trovare
1: nella rossa Bologna.
9: Ecco, l'alto prelato immaginò che fossero sostenitori del salto del leone.
1: Chissà.
9: E così il cardinale si inginocchiò, giunse le mani in preghiera, apprestandosi poi a benedire i fedeli. Ma con sua grande sorpresa la folla passò oltre, quasi calpestandolo.
1: Non era per lui.
9: Indifferente ai suoi sacri gesti, indifferente. Voltatosi indietro, il cardinale capì che la folla pagana e blasfema dei bolognesi, che si rivelavano per quello che erano, non era lì per lui, ma per Marisa Mel,
1: una starlet dell'epoca, molto, molto bella, insomma.
9: Che stava posando per un servizio fotografico intitolato Bologna, la città delle tre T.
1: Torri, tortellini e tette, chiaramente. Marketing territoriale che è giusto fare ogni tanto.
9: Livido di rabbia, il cardinale urlò: città di lascivi edonisti, senza carità cristiana, urbe lussuriosa. E si allontanò. Qualche giorno dopo ci fu il conclave e il cardinale Padovani, prima dell'extra omnes, fece sapere che se fosse stato eletto, come primo atto avrebbe emanato una immediata scomunica della città e di tutti i suoi abitanti.
1: Per una cosa del genere.
9: I suoi abitanti. Si era offeso.
1: Padovani, scialla.
9: Come tutti sanno, dal conclave uscì il cardinale Montini, futuro
1: Paolo VI.
9: E dalla scomunica non se ne fece più nulla. Anzi, Bologna, città delle tre T, divenne anche un film, sempre interpretato da Marisa Mel.
1: Non l'ho visto, bisogna guardare a recuperarlo.
10: Stai ascoltando Giù dalle Brande.
11: Qua potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Tropical
1: Island. E siamo in chiusura anche oggi, cari ascoltatrici. Caro Berto, a te il timone. Dove andiamo stasera?
0: Allora, dottore, alle ore 20. Presso il Palafrullo, incontro di box coreana. Non so se è uno sport che lei segue.
1: Non so niente box coreana, però perché no?
0: Fra il campione locale, Gippo Maggi, non so se è locale del Frullo o locale della
1: già
0: città.
1: Già sentito Gippo Maggi.
0: E il campione, appunto, del Maghreb, Selik El Basiri. Uno scontro al vertice,
1: interessante.
0: Con in palio la corona dei pesi mediocri, perché qui
1: è un po' diverso, sono i pesi medi, non mediocri, però.
0: Questo però è
1: un altro sport, quello è pugilato,
0: qui sembra che è pugilato,
1: box coreano.
0: Chissà come si fa con le bacchette, chissà Dio.
1: Ma se andiamo a vedere stasera ci guardiamo.
0: Al termine del sanguinoso incontro, quindi vuol dire che qui sanguinoso, qui si spezzano, qui si legnano. Il fast club degli Homo Sapiens.
1: Cosa sento?
0: C'è la strategia, anche l'abbiamo visto già anche altre volte, se non se lo ricordo glielo ricordo io. Presenterà un aggiornamento sui progetti in corso, storico gruppo. Quindi qui c'è scritto rock, ma insomma dire rock, il Homo Sapiens mi sembra un bel passo. Sì. E raccogliere firme per l'abolizione della musica jazz.
1: Ma cos'è?
0: Lei dice, perché sono qui questi
1: Perché
0: qua?
1: Sono qui?
0: È un'abile scelta strategica per intercettare il numeroso pubblico che accorrerà all'importante evento sportivo e sensibilizzarlo verso le iniziative del Fast Club. Cioè loro la scelta apposta, perché c'è tanta gente, ci facciamo conoscere.
1: Homo Sapiens!
0: Ha capito?
1: Bella idea.
0: Hai capito?
1: Bravi.
0: Sì, Quindi pensa ancora di andarci?
1: Ma vabbè, tanto mi frega gli Homo sapiens.
0: E dopo vieni via, quando è finito il sanguinoso incontro.
1: Un caro saluto, un sanguinoso saluto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cingue.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

12 giugno cade di lunedì, cosa? Beh, l'inizio della terza settimana del mese di giugno, no? E quindi ci avviciniamo sempre di più all'estate 2026. Un caloroso buongiorno, pare una bella settimana, insomma, di stagione. Puntuale il breakfast, puntuali i quotidiani, la rubrica e magazine con due approfondimenti fra teatro e cinema. Insomma, life goes on, si va avanti, si procede. Io vi ringrazio per l'attenzione, per condividere la prima colazione in diretta, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fugico, dallo streaming, dal DAB, www.radiocittafugico.it, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Oggi un brano del buongiorno un po' particolare, che è un regalo, arriva da Dino con tanto di equivoco per mia distrazione, e che distrazione, insomma, di solito verso il fine settimana mi arriva il consiglio per il brano del buongiorno in musica italiana, è arrivato doppio. E Dino scrive: questo sarà per il lunedì, fai una dedica a una persona che per me è speciale. Ho detto: oh, Dino sei innamorato, pensa un po', sono molto contento per Dino, bello, chissà chi è la fortunata. Poi ho pensato al brano, il brano è di Eugenio Finardi e siamo tutti come Will Coyote. Poi ho detto: ma che strano, lunedì 15 giugno è un giorno che ha a che fare con... ecco. Grazie Dino, scusa, stavo guidando, stavo rientrando, solita levataccia mattutina, e come tutte le persone di statura un po' elevata ci mette un po' il sangue arrivare al cervello, no? Per cui io ti ringrazio tantissimo, vi ringrazio tantissimo, è un brano del buongiorno un po' particolare per quest'oggi, inizio settimana un po' particolare, però cercheremo almeno di restare lucidi, di godere un po' di musica, un po' di prima colazione condivisa. E con un caloroso abbraccio, un buon 15 giugno a voi. Iniziamo con Eugenio Finardi e questo anti-eroe per eccellenza che è Will Coyote, e a tra poco con il Breakfast Club. Buon ascolto.

0: Club per condividere questa prima colazione in diretta di oggi, lunedì 15 giugno, lettura delle prime pagine. A breve sarà una settimana bella che intensa, oltre che calda, del resto di stagione, è una settimana ufficiale dall'inizio dell'estate 2026, la lettura delle prime pagine, è il momento di aprire la nostra edicola che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Se avete sempre fatto il tifo per Bill Coyote, a posto di tenere per un po' antipatico questo bip bip che lo prendeva in giro, come tenere per gli indiani invece che per i cowboy, come tenere per la regina Emika invece che per Gigro Bodacciaio, ecco, il brano del buongiorno un po' riconosce in tutto ciò il fascino degli antieroi. Dal brano del buongiorno al Corriere della Sera e da Repubblica si parte col Corsera. Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Ancora il presidente festeggia il suo 80° compleanno, lui ieri però, dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, dice senza giudizio. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz. Petroliere, accendete i motori, certo, parola di Boy Scout, tutti al G7, ok. E poi l'editoriale di Paolo Valentino. Sulla spalla del Corsera, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura, si può fare un assist del genere? C'è bisogno di un patentino antifascista, lo dice la nostra Costituzione, dobbiamo alla lotta partigiana la nostra libertà, siamo antifascisti, certo, stiamo vivendo un momento di eversione tremendo, reazionario, di destra feroce, ma in questo modo secondo voi si dà attenzione all'antifascismo? Ma oltretutto sappiamo bene che personaggi stanno prendendo piede in questo momento. A proposito, femminicidio, Vannacci shock, non esiste, bufera sul generale Vannacci all'assemblea di Futuro Nazionale, il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri ed è bufera. Questa si aggiunge a tutte le altre porcherie dichiarate. Concludiamo con la cronaca, l'interprete assassinato con una statua del Buddha, la caccia alle impronte restate appunto sull'oggetto contundente, Milano, la pista delle app di incontri. Chiudiamo il Corriere della Sera, chiudiamo questa prima parte con Repubblica, rientriamo poi col Fatto Quotidiano e con il Domani non c'è il Manifesto in edicola. Lunedì, come ben sapete, Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera. Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partono le navi che il petrolio scorra, ma sì, a fiumi. Oggi vertice del G7 a Evian, ma gli Stati Uniti sempre più soli. Paolo Gentiloni nell'editoriale, la festa di Repubblica. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, poi si autoesalta Repubblica, festa record con 55.000 in tre giorni. La remigrazione del generale Nero, l'articolo di spalla di Concita De Gregorio e la conclusione, Meloni editori e scontro sul patentino antifascista. Antifascista a chi? Dice la Meloni. Frase shock di Vannacci, il femminicidio non esiste. Chiudiamo Repubblica quando sono le 7:11 minuti, portiamo un po' di musica con i Brand New Habits e torniamo tra pochissimo per procedere. Ascoltiamo questo brano dal titolo Spend Some Time, Brand New Habits.

Dalle 7.30 circa linea al GR di Popolare Network, poi si rientra con un last minute al cinema, tante ricorrenze per quanto riguarda il grande schermo nella città di Bologna, il cinema ritrovato, il cinema sotto le stelle, insomma per ognuna daremo approfondimento, l'anticipazione di programma per il teatro Celebrazioni e un po' di rassegna stampa culturale, anzi un bel po' di rassegna stampa culturale con i magazine. Intanto dal Fatto Quotidiano, lunedì non vi è il manifesto in edicola. Nuovo sabotaggio. Donald fa 80 anni, lui ieri, Bibi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Netanyahu fa la festa a Trump perché bombardando Beirut e la pace. Ecco, ve l'ho detto, io già avevo portato da triste Cassandra questa reazione ulteriore, sempre più forte nel accordo, se c'è, tra Trump e l'Iran. Non solo ponte, i conflitti di interessi di Miele, Corte dei Conti. FS, ANAS e CSM davano incarichi al magistrato che giudicava i loro casi. Vortice di vertici, Bruxelles senza mediatori, attende Trump dal G7 al Consiglio dell'Unione Europea, i nani europei senza idee su Russia e Ucraina. Vannacci, abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, ovviamente. Intanto inchiesta Mediapart, Iran, i modelli sono una morsa, USA e Pasdaran. Bellissimo l'editoriale, rubrica, ma mi faccia il piacere, leggo il primo paragrafo di Marco Travaglio, roba da querela. Telese dichiara, Picerno, una Vannacci di sinistra. Lei telefona in diretta indignata e replica, non posso transigere. Beh, in effetti sinistra per lei è una parola forte. Le due righe sopra la testata, patentino antifascista per partecipare a più liberi e appelli alla censura contro lo scrittore israeliano Nevo, tra l'altro grande talento. Cos'è, un complotto per far vincere Vannacci? Dice il Fatto e condivido questa critica. Il Domani conclude la seconda parte, Iran USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona Donald. L'Atlantista Domani fa questa analisi, Israele colpisce la periferia di Beirut e certo stanno vicini all'accordo oppure minacciano di accordo, figurati Netanyahu, Teheran giura vendetta e il tycoon, perché questo fottuto attacco, ma chissà come mai. Il Presidente spera ancora in un'intesa imminente, ma tra gli Ayatollah ora sono i falchi ad alzare la voce. La voce comune perduta, da Teheran a Mosca l'Europa ritrovi il suo ruolo. Ecco perché le aziende tifano Meloni, spazi lasciati aperti a sinistra, oltre che questi tanti altri. Il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, squadra fiore, nuove intercettazioni. Chiudiamo a fondo pagina, antifascismo e femminicidio, Premier Vannacci, la sfida nera, pensate un po'. Chiudo con lo sport, del resto sono stati 30 e oltre anni della mia vita, l'anello NBA agli underdog New York, la cavalcata dei Knicks. Felicitazioni per i New York Knicks che hanno vinto l'anello NBA. Alle 7.18 minuti, Jamiroquai per un po' di musica, torniamo per concludere con il giornale e con il resto del Carlino tra pochissimo, poi linea al GR di Popolare Network.

High Times, c'è Miro qui una parte di editing con Last Night Changed It All. Beh, del resto l'editing, il copiare, del resto insomma è un po' un modello di ripescare anche successi che sono state meteore, però insomma sempre di grande gusto. Concludiamo allora con le ultime due testate, poi diamo linea al GR di Popolar Network, vediamo dal resto del Carlino e concludiamo con il giornale dal quotidiano Felsineo. Tregua, accordo USA-Iran, Trump dice scorra il petrolio, raggiunta l'intesa, la firma attesa per venerdì prossimo in Svizzera, Hormuz senza pedaggio, la festa kitsch per gli 80 anni del presidente USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca, uno cosa può fare, non so, un festival di filosofia, un incontro sulla musica contemporanea, chiamare letterati, no, fa un incontro di catch davanti alla Casa Bianca, o del resto. Tajani ferma le mire di Salvini, niente rimpasto, le tensioni nella maggioranza, Meloni da destra, no al patentino antifascista, caccia i voti del generale, certo è una corsa a destra più fascista, chissà, condanna bipartisan, Vannacci senza freni, ora nega pure il femminicidio. Come si può concludere dal Carlino? Rivolta Pride nella bufera, allontanati attivisti israeliani, bevano Bassilli con la stella di David. Chiudiamo il resto del Carlino e concludiamo con il giornale. La pace di Trump e il nodo di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano congelano l'intesa. L'ira del presidente USA, le telefonate con Putin e Zelensky. Ora su Hezbollah e uranio, Bibi pronto a fare da solo. Da oggi potenti in Francia, via al G7 col nodo Ucraina, navi russe nella manica. Ex Silva allo Stato, paradosso italiano, vedi te. Intanto se una situazione del genere dove il privato ha unicamente avvelenato e truffato. Meloni, patente antifa, censura degli editori, più liberi più libri. La Premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Rieco il Prodi delle tasse, sia il contributo di solidarietà, passioni sinistre, questo è il giornale. I veri numeri sulle espulsioni, piante dosi, sbugiarda Vannacci, l'obiettivo di 10.000 rimpatri. Poi voglio vedere Stefania Craxi, il generale fa il gioco del PD. L'abbiamo già sentito tutto ciò, però a parti altre. Alle 7.24 minuti abbiamo terminato la lettura delle prime pagine di oggi, lunedì 15 giugno. Un po' di musica con Michael Breaker, poi torniamo tra poco dopo il GR di Popolare Network. Buona colazione, buon lunedì, buon ascolto.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: C'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio nella notte, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra. Tra i punti la cessazione delle operazioni militari anche in Libano per altri 60 giorni, l'avvio di negoziati sul nucleare, la riapertura di Hormuz. Sia Trump che Teheran rivendicano di aver vinto, ma il presidente americano minaccia: riprenderemo la guerra se l'Iran non rinuncerà all'arma nucleare. E l'accordo tra Washington e Teheran sarà al centro del vertice G7 alla via oggi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz e dicono pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran. Nella notte attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Mosca bombarda Kiev ed Kharkiv, oltre una decina le vittime, droni ucraini colpiscono la città russa di Tula a 200 chilometri da Mosca, tra i morti. Vannacci lancia la sfida a Meloni e Salvini, l'ex generale presenta il suo programma reazionario al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non è reato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dunque dai titoli, c'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, che tra i paesi mediatori insieme al Qatar, questa volta con la conferma di Teheran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra in Svizzera. Tra i punti la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampio. Il servizio.
1: A Teheran l'amministrazione del riformatore Pezeshkian insiste sul fatto che l'accordo per porre fine alla guerra abbia il sostegno dei più alti livelli del potere, compreso il leader supremo. Un piccolo ma influente gruppo di critici si oppone però fermamente a qualsiasi coinvolgimento con gli Stati Uniti e avverte che il contenuto dell'accordo suggerisce che l'Iran stia rinunciando a una reale influenza in cambio di vuote promesse. Il 12 giugno il ministro degli esteri Araghchi ha affermato che l'accordo ha i suoi detrattori, Israele in testa. I nemici cercano di farlo deragliare con notizie false. Nessuna notizia che descrive dettagliatamente il contenuto del documento è stata confermata. Il capo della diplomazia iraniana ha fornito una panoramica generale della bozza di accordo senza entrare troppo nei dettagli. Ha spiegato che si compone di 14 punti e prevede due fasi. Un documento iniziale che pone fine alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, seguito da un secondo ciclo di negoziati di 60 giorni sul dossier nucleare, l'allentamento delle sanzioni e altre questioni irrisolte. È la fase più difficile. L'Iran non passerà alla seconda fase se non verranno rispettati i termini della prima. Teheran rimane diffidente nei confronti delle intenzioni di Washington, citando esperienze passate con la malafede degli Stati Uniti, e prevedono problemi nell'attuazione sia del memorandum d'intesa che di un eventuale accordo finale. Tra i termini descritti da Araghchi figurano impegni reciproci a non iniziare una guerra, a non usare la forza o le minacce, e quello che ha definito il primo riconoscimento scritto da parte degli Stati Uniti e della sovranità iraniana in 47 anni, insieme a reciproci impegni di non interferenza. A Teheran alcuni falchi non hanno nascosto la loro disapprovazione per l'accordo. Il deputato Mahmoud Nabavian ha affermato di aver esaminato il testo e di aver concluso che è dannoso e include maggiori concessioni iraniane rispetto alle bozze precedenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione, così ha celebrato l'intesa Donald Trump. Il presidente statunitense ha però subito anche minacciato una ripresa della guerra in caso di mancato accordo sul programma nucleare iraniano. In diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno Omar. Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato al New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Non ci sono commenti da parte israeliana ed è tutt'altro che certo quindi che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti e, cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che l'Iran in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Il Regno Unito, Francia, Germania ed Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7. Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta alla vigilia del G7 a pochi chilometri dal confine con la Francia. Ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti. Ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lancio di oggetti e petardi e l'uso di idranti in risposta. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: Quello che si apre oggi a Evian, nel sud della Francia, è certo l'ultimo G7 per il presidente francese Macron a fine mandato, dopo 10 anni all'Eliseo, ma sarà soprattutto, e ancor più dall'annuncio ieri sera dell'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, il G7 dell'eruttivo incorreggibile e incontinente Donald Trump, che arriva in Francia in uno stato di frenetica euforia tra imperiali e virili combattimenti in gabbia per il suo compleanno ieri alla Casa Bianca e trionfali annunci dell'accordo ottenuto, malgrado tutto e a che prezzo, con la Repubblica Islamica Iraniana. Donald Trump su tutti i fronti, a cominciare ovviamente dall'Iran e dal Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina, con un possibile nuovo incontro faccia a faccia con Zelensky, sostenuto in particolare dagli europei, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, o ancora sulle tariffe doganali e il commercio internazionale. E Macron, che facendo del suo meglio tenterà di fare da sponda all'irruento presidente americano, proprio a cominciare dall'accordo annunciato ieri sera. Parigi ha immediatamente annunciato la propria disponibilità a partecipare in prima fila alla securizzazione dello stretto di Hormuz e la Francia sostiene massicciamente un accordo che dovrebbe prevedere tra l'altro la fine o perlomeno la sospensione sine die degli attacchi israeliani contro il Libano, ex protettorato francese e di cui Parigi resta uno dei principali sostegni internazionali. Ultimo atto dell'operazione, diciamo di contenimento e conciliazione dell'imprevedibile Donald, la cena di gala mercoledì a Versailles per celebrare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ed è stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 persone sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, che è un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi anche su Kharkiv, 5 qui le vittime, almeno una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito poco fa le autorità locali russe. Oggi in Lussemburgo si terranno 2 riunioni intergovernative che sono il primo passo per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione europea il servizio.
4: Lo sblocco dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldova, deciso venerdì scorso dai 27 ambasciatori UE, ha subito una declinazione pratica. Già oggi in Lussemburgo si terranno le due conferenze intergovernative, una per ciascuno dei due candidati, che aprono davvero la strada dell'adesione all'Unione per Kiev e Chisinau. Quello che succederà oggi sarà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, cioè 5 capitoli su un totale di 33, che coprono stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. Dopo aver aperto anche gli altri 5 cluster, si potrà iniziare a chiudere i capitoli uno per uno. Alla fine del processo c'è la stesura del trattato di adesione, che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, si tratta di un processo lungo, laborioso e molto impegnativo per i paesi candidati, che devono allineare completamente la propria legislazione a quella europea. Ma in ogni caso quella di oggi è una tappa cruciale, visto che i due candidati, fino a questo punto legati insieme dallo stesso dossier, hanno dovuto aspettare 2 anni a causa del veto dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, nonostante tutti i 27 leader UE avessero già dato l'ok nel giugno 2024, Orbán compreso. L'arrivo di Maghiar al governo ha sbloccato lo stallo e ha portato all'apertura formale dei negoziati. Per la Moldova ci si aspetta ora che la strada sia in discesa e molto rapida. Per l'Ucraina si apre invece una nuova fase, in parallelo ai tentativi europei di arrivare a negoziati di pace con la Russia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un programma reazionario neofascista per lanciare la sfida a Meloni e Salvini. Si è conclusa così ieri la costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha sparato tutte le cartucce di una destra radicale, al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, tutti gli altri via, e la frase poi scioccante: il femminicidio non esiste. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: Non solo la deportazione degli stranieri, il generale Vannacci ormai ha capito come catalizzare l'attenzione e vivere di questo, di propaganda fascista, parlando direttamente a chi ha votato finora a destra, ma ora ritiene quella destra una specie di tradimento di promesse. È indicativo quello che è accaduto con il tema dei femminicidi. Non è necessario il reato di femminicidio, dice, prendendosi gli applausi di quel pubblico felice di essere chiamato camerati. I dati delle donne uccise dai loro compagni sono numeri oggettivi, incontrovertibili, sono piene le statistiche, ma ieri è stata Giulia Bongiorno a rivelarsi la più indignata di tutti, lei a spiegare perché il reato esiste e va mantenuto. Giulia Bongiorno, che si oppone alla legge sul consenso libero e attuale, e così Vannacci è riuscito nel suo intento, spostare il dibattito sul femminicidio ancora più a destra, dover difendere la legge attuale perché a rischio, dimenticando quella futura su cui l'opposizione si sta battendo in Parlamento. Il giorno dopo l'elenco di proposte illiberali antidemocratiche, la reazione dei partiti di maggioranza è quella ancora di Meloni di qualche giorno fa, l'utile idiota che fa l'interesse del nemico e quindi della sinistra. Con il passare del tempo sarà una strategia però non più vincente. Vannacci continuerà a votare la sfiducia a Meloni, sapendo che i giochi si faranno quando ci sarà la nuova legge elettorale. Chi lancia allarmi è soprattutto Forza Italia, il partito più lontano da una possibile alleanza, soprattutto adesso che la famiglia Berlusconi è diventata più attiva sia sui legami con l'Unione Europea che sui diritti civili. Ma preoccupati sono anche gli altri. La Lega, tanto per cominciare, Zaia preme per cambiare le cose al più presto, ma Giorgia Meloni di mettere Salvini al Viminale per ora non ci pensa proprio. Linea allo studio.
0: E intanto proprio la Presidente del Consiglio attacca la fiera della piccola e media editoria, più libri più liberi. Gli organizzatori, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione, dopo le polemiche del 2025 sulla casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco. La Presidente del Consiglio ha colto immediatamente la palla al balzo: chiedere il patentino antifascista e censura di sinistra incompatibile con la democrazia, ha scritto ieri su X. Immediata la replica delle opposizioni: Meloni insegue Vannacci perché ha fallito con il suo governo, hanno detto i 5 Stelle. La Presidente del Consiglio non dice una parola alla sfilata di Casa Pound a Roma e ai saluti romani, e se la prende con gli antifascisti, le critiche che arrivano dal PD. In Svizzera il referendum anti-immigrazione, che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti, non è passato. La proposta presentata dall'UDC, la destra nazionalista elvetica, è stata respinta con il 55% dei voti. Anna Gergolet, del Corriere della Sera.
6: È un grande respiro di sollievo per tanti svizzeri che volevano restare ancorati all'Europa, è un sospiro di sollievo per tanti paesi vicini, è un sospiro di sollievo per tante forze, diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte, alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone abbiano ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit Svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit Svizzera perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi secondo me voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2. Alessandro Tommasi, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: capitale.
1: Oggi conferenza stampa del Cinema Sotto le Stelle, a breve avremo l'approfondimento, già abbiamo l'approfondimento però per il Cinema Ritrovato, 40esima edizione Bologna, ufficialmente dal 20 al 28 giugno, però gli appuntamenti sono già, si può dire, iniziati, anzi da domani sera un importante incontro di cui parleremo, l'inaugurazione in Piazza Maggiore con il nuovo restauro del capolavoro muto di Murnau, Aurora, accompagnato dal vivo dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ho enfatizzato Murnau perché sapete bene la mia affezione a tal regista, anche perché viene citato da Guidobaldo Maria Riccardelli, che sarebbe sicuramente presente al Cinema Ritrovato, il direttore del grande Fantozzi, nell'attenzione per Eisenstein, Murnau, Griffith. Ecco, in questo caso Murnau è il capolavoro Aurora. Gli omaggi a Barbara Stanwyck, Luchino Visconti, Josephine Baker, il Cinema Ritrovato Extended, come vi ho detto già da prima, inizierà dal 16 giugno e fino al 5 luglio. E non solo, insomma, gli ospiti, le emozioni, tra gli ospiti Francesca Comencini, Isabella Rossellini, Marco Bellocchio, Wim Wenders, e poi, come vi ho detto, domani un'importante presenza e relativa proiezione a cui ho portato anche colonna sonora. Però io lascerei la parola a Farinelli per quanto riguarda un'introduzione a questa imminente apertura, intervistato in conferenza stampa da Emanuele Casula, che ringrazio. Quindi ascoltiamo le sue parole.
2: Sì, internazionalmente amato, perché è un festival che ha il suo clou in 8 giornate, ma poi in realtà si spande in altre 2 settimane, quindi sono 20 giorni di puro piacere cinefilo per tutti coloro che amano il cinema in una maniera totale. E quest'anno, come avviene ogni anno, forse ancora di più perché quest'anno festeggiamo i nostri 40 anni e c'è anche questo doppio appuntamento dell'inaugurazione sabato prossimo dell'archivio Renzo Renzi per il cinema e la fotografia, che è un po' il coronamento del sogno del Cinema Ritrovato, nel senso che come Cineteca abbiamo sempre desiderato avere un luogo perfetto per conservare per sempre il cinema e la fotografia, e finalmente lo abbiamo, luogo unico nel nostro paese. E poi da martedì parte il Cinema Ritrovato, iniziamo con Carlo Verdone, ci saranno tantissimi ospiti, da Wenders a Bellocchio, da Richard Rohrwacher a Kleber Mendoza figlio, da Irene Jacob a Isabella Rossellini, insomma un mare di ospiti per accompagnarci dentro a un programma pieno di sorprese. Il 28 di giugno, cioè il giorno in cui finisce ufficialmente il festival, avremo in Piazza Maggiore la telefonata più bella di sempre, quella con Mel Brooks che compie 100 anni, e poi il programma è pieno di cose sorprendenti, di film che non sono mai visti, come I Diavoli di Ken Russell o come Sunrise con l'orchestra del Teatro Comunale o anche Dog's Life e Shoulder Arms che non abbiamo mai visto in questa copia, o Isabella Rossellini che presenterà Cuore Selvaggio. Il programma è pieno di scoperte e soprattutto dopo 40 anni di Cinema Ritrovato non solo ritroviamo tantissimi classici, il primo film di Kurosawa finalmente in una versione completa, quasi completa, e il centenario di Corman, ma anche scopriamo tantissime registe e registi di cui non avevamo mai sentito parlare. E poi tra tutti cito Arvad Pleshan, che è un autore adorato dai cinefili, sconosciuto al grande pubblico, a cui dedichiamo una serata in Piazza Maggiore che sarà presentata da Pietro Marcello, che lo ha anche, è uno dei pochissimi che può dire di averlo intervistato.

È il fischio di Alessandro Alessandroni, la composizione di Ennio Morricone, colonna sonora di Un sacco bello per quanto riguarda Carlo Verdone, inaugura le proiezioni in Piazza Maggiore, uno degli autori più amati dal pubblico, e dopo il bagno di folla della scorsa estate con il suo esordio Un sacco bello, Carlo tornerà a Bologna martedì 16 giugno con il restauro del suo secondo film, cioè Bianco, Rosso e Verdone. E sarà domani, martedì 16 giugno, 40ª edizione, sintetizzata grazie da Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, la presenza di grandi ospiti e grandi restauri. Wim Wenders torna al cinema ritrovato con una rarità assoluta, il lungometraggio di Diploma del 70 Estate in città presenterà Prima della rivoluzione di Bernardo Bertolucci e La confessione della signora Doyle di Fritz Lang terrà una lezione di cinema al modernissimo, e vedremo anche l'intervista che gli ha fatto quest'anno Pierre-Henri Gibert per la serie L'Image Originale. Al che Isabella Rossellini, vado un po' così a braccio nel portare presentazione anch'io di qualche nome che sarà presente. Alice Rohrbaker, che proprio al Festival di Cannes ebbe l'exploit, sarà in dialogo con il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli. Insomma, è veramente esteso, importante, con grandissimi protagonisti. Per quanto riguarda il cinema ritrovato, oggi conferenza stampa sotto le stelle del cinema, quindi anche domani avremo la rubrica Hello Dolly, o in questi giorni. Ufficialmente dal 20 al 28 giugno il cinema ritrovato, 40ª edizione, ma come vi ho detto gli appuntamenti saranno più estesi, con delle formule che porteranno l'extended alla realtà della kermesse sul cinema bolognese, a Bologna per meglio dire, che si può dire oramai capitale del cinema. Onore al merito alla Cineteca. Quindi appuntamento a domani o nei prossimi giorni con Sotto le stelle del cinema. Quest'oggi il cinema ritrovato, tra pochissimo i magazine del lunedì. Grazie Emanuele Casula per l'approfondimento riportato col direttore Farinelli, e la rassegna stampa culturale dei 103.1 con Sergio Fanti e William Piana sarà dopo la pubblicità. A tra poco. Life enough the sound of sound. Yes, the fauna flesh is around.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.

0: Le 8 e 3 minuti sono all'incirca l'orario di inizio della rubrica principale del Breakfast Club. Oggi Magazine con Sergio Panti, mattiniero e carissimo, prezioso amico e compagno di viaggio e non solo per i Magazine. Grazie Sergio per l'omaggio che ho ritrovato quest'oggi in occasione dell'inizio settimana, con ricorrenza che ha a che vedere con me stesso medesimo.
1: Grazie. Tutto questo giro per dire che il suo compleanno.
0: Certo, e io ci tengo, sai, perché non lo voglio dire.
1: Una ricorrenza che ha a che fare con me medesimo.
0: Non mi interessa, no, io poi, certo, che a me bastano gli auguri, ci mancherebbe, questa massima sincerità, è chiaro che mi bastano gli auguri, però insomma non sopporto, non lo voglio dire, no, perché poi non dico quanti anni ho, perché poi dopo non voglio che, no, a me interessa, anche perché è una giornata a ridosso dell'estate, oggi è una bella giornata, è lunedì, qual miglior modo di iniziare la settimana, insomma, per cui grazie per la tua attenzione Sergio. In redazione ne leggeremo poi anche assieme i contenuti, perché mi fa sempre molto piacere quello che riporti con continuità la mia attenzione spirituale. I Magazine di quest'oggi avranno una caratteristica che da tempo io ricerco nei Magazine, insomma non hanno scadenza, no, i Magazine, e a volte dico guardate che recuperare qualche articolo da queste pubblicazioni di inserti culturali non c'è mica la scadenza, come sugli yogurt, tutt'altro, sono sempre e comunque tutti i tempi. Fra l'altro alcuni articoli usciti sui Magazine delle scorse settimane non c'è stato tempo di riportarli, però ti hanno colpito anche me, giustamente, e direi che è una buona occasione per riprenderli in questo inizio settimana. E ti lascerei la parola, perché a proposito di questa grande intellettuale, vuoi iniziare da Simone Weil, da quale esattamente stai facendo
1: il conduttore, mi sta pilotando su, sta, ciò,
0: esatto, ecco. Totalmente libertà di conduzione, no Sergio? No, però siccome è un intellettuale che, alla quale do attenzione, volevo appunto partire approfondendo questo contenuto assieme a te. Intanto, da che Magazine hai trovato tutto ciò?
1: Questo Magazine è Robinson del 31 maggio. Beh, quindi un paio di settimane fa, ma come giustamente hai detto tu, c'erano altre cose di cui parlare, interviste, eventi nella nostra culturalmente ricchissima Bologna, e non c'è stato modo di parlare di quest'articolo, che però mi sarebbe dispiaciuto lasciare inosservato. Questo articolo di Robinson è imperniato su un libro che si chiama Parlare di Dio ed è scritto da Byung-Chul Han, che è un filosofo contemporaneo, un coreano mi sembra.
0: Sudcoreano, e ti dico, è estremamente con una produzione intensissima, lui scrive tantissimo e mi pare sia per Notte Tempo anche questo lavoro come edizione.
1: Questo lavoro è per Notte Tempo, okay, infatti, perfetto. Ed è il 32esimo saggio che, ecco, lui scrive, pensa. Quindi il 32esimo libro. Tuttavia sono saggi abbastanza brevi, almeno dicono così, però anche questo... sono 132 pagine.
0: Sì, io ne ho diverse, lui è un grande divulgatore, lui è bravo, è molto bravo. E poi c'è un'altra co-protagonista che ho anticipato, appunto, che va ad arricchire tutto ciò,
1: che è Simone Weil. Però è molto interessante questo discorso che sviluppa in tutti i suoi saggi Byung-Chul Han, perché lui davvero parla del nostro presente. Soprattutto lui è molto noto per la sua capacità di descrivere fenomeni contemporanei con un linguaggio, come dicevi tu, molto, molto accessibile, e soprattutto si occupa di capitalismo digitale, di social network,

0: Come macchinette subiamo questa cosa. No, lui dice ci ha veramente cambiati dentro e faccio. Devo stare attento a organizzare insomma questo pensiero. Cioè lui a un certo punto addirittura dice: non è Dio ad essere morto, è l'uomo a cui Dio si è rivelato che è morto. Nel senso che lui dice è addirittura l'uomo che è cambiato, nel senso che è l'uomo che pretende da se stesso quella attenzione alla prestazione, all'efficienza, al non spegnersi mai, che magari non gli arriva neanche dall'esterno in un certo momento, ma ci ha veramente cambiati dentro. Cioè addirittura lui dice anche nella meditazione, che dovrebbe essere una pratica dove ti abbandoni, non pensi più a niente, stacchi, parti per una tua tangente,
1: vuoti assolutamente il pensiero, lo rivolgi in una maniera più totale, libero. Non è un riposino la meditazione, ricordatelo, ma è una ricerca continua dell'introspezione. E anche lì invece, come tu stai
0: dicendo, dice guarda che però adesso tutto questo contesto che ci è entrato dentro, e quindi noi siamo anche fabbricatori verso l'esterno di questo contesto, perché anche nella meditazione vogliamo essere prestanti, cioè certo, vogliamo essere efficienti. E insomma quello che lui dice, noi d'accordo siamo continuamente chiamati a esporci, a produrre, tuttavia non siamo più schiavi nel senso tradizionale del termine, diventiamo in realtà imprenditori di noi stessi, quindi siamo noi stessi che schiavizziamo noi stessi.
1: È una cosa che appunto porta, cioè, un pensiero sul quale dobbiamo riflettere. Abbiamo ormai raggiunto questo livello che siamo talmente avvezzi a tutto ciò che ce lo autoimponiamo senza bisogno di ulteriori giochi e catene. Siamo arrivati a questo punto. Il sistema, l'aspetto capitalista, rivista di velocità e di produttività, è riuscito in questa impresa negativa, ovviamente.
0: Ci sta riuscendo. Infatti lui si domanda, dice, ma cosa accade infatti quando ogni esperienza viene trasformata in prestazione?
1: Infatti.
0: Cioè il cosiddetto burnout, non so nemmeno se lo pronuncio bene, burnout.
1: Ok, ma abbiamo capito purtroppo di cosa si tratta.
0: Non c'è più bisogno del datore di lavoro che ti schiavizza in qualche modo, no, siamo già noi stessi che siamo burnati. E magari è proprio dire dalle 8 alle 9 faccio quello, dalle 9 alle 10 quell'altro, poi devo fare quello, poi devo andare là, poi qua, poi tre giorni lì. Cioè è una continua pretesa da noi stessi, che è una corsa verso la pazzia fondamentalmente.
1: Certo,
0: adesso
1: certo.
0: Questo l'ho detto io per volgarizzare la cosa, ma ecco cosa c'entra Simone Weil, perché Simone Weil ha parlato sempre dell'attenzione come di una forma di apertura al reale e al mistero, e quindi questa disposizione a contemplare, ad attendere, ed è la più buddista dei filosofi cristiani.
1: Certamente.
0: Ecco perché allora si parla di questo parallelo tra le cose che ha appena detto questo filosofo sudcoreano tedesco, perché lavora a Berlino, e il pensiero di Simone Weil, che appunto è questa critica all'autosfruttamento del capitale, appunto autosfruttamento.
1: Infatti no? Diventa autosfruttamento.
0: È un autosfruttamento. E, fra l'altro, ecco, leggo dall'articolo, dice, stavamo parlando del senso dell'attenzione che ha caratterizzato l'opera e lo sguardo di Simone Weil, e in questo articolo, che è di Carlo Pizzati, l'articolo si chiama Come se Simone Weil fosse qui, dice: la mancanza di compassione e di attenzione della società palliativa terrorizzata dal dolore, vero maestro di vita e di mistica, ci sta

0: tramutando in sacerdoti di noi stessi, venditori urlanti che si esibiscono per i like. I like che sono la moneta del bello contemporaneo. Il mi piace diventa l'analgesico di un presente dove la felicità si assottiglia diventando benessere.
1: Ah, guarda, infatti l'articolo è veramente, che ho letto anch'io, è veramente molto bello, una bella presentazione.
0: In effetti il concetto di felicità è
1: già di per sé
0: benessere è sto bene.
1: Esatto, è un momento in cui sto
0: bene. Ho l'analgesico.
1: Esatto, ho l'anestesia per tutto ciò.
0: Fammi finire questo perché è molto interessante per rafforzare le argomentazioni di prima. Occupati a essere imprenditori di noi stessi, non ci accorgiamo che non siamo nemmeno più schiavi di noi stessi. Addirittura, in quanto uno schiavo anela alla libertà.
1: E noi invece ci stiamo adagiando in questa situazione. Guarda che...
0: No, ma secondo me non è pazzo questo.
1: No, assolutamente, anzi è molto lucido da quello che stiamo vivendo, tutt'altro che pazzo. Mettiamo un po' di musica, Sergio, intanto che stai scoprendo sempre cose nuove all'interno di questo articolo.
0: Sì, ma io volevo fare una citazione perché, sai, quando c'è un paragrafo che dice come ci insegnava Aristotele, secondo me fa anche bella figura leggerlo.
1: Ah, certo, anzi, io ti lascio la parola in questo caso.
0: Allora, sì, questo è un pensiero mio, non è l'articolo. Come ci insegnava Aristotele, l'umanità deve esistere per qualcosa di più che non il perseguimento di qualche fine, oltre l'infinito accumulo di sicurezza e ricchezza. Contemplare le cose senza volerle possedere apre anche le porte alla possibilità di spiritualizzare la tecnologia stessa.
1: Ho avuto un attimo di buco radiofonico perché anche questo è un altro aspetto che arriva da tale Aristotele.
0: Sì, ma è colpa di Aristotele.
1: Anche secondo me, a questo punto dobbiamo dare ad Aristotele le sue responsabilità, perché non si può, cioè...

Carlin Anderson qui è insieme a Paul Weller nella parte di carriera del grande Style Council, che insomma non è più di primo pelo, però in questa collaborazione, nel duetto che porta con Carlin Anderson, dà grande importanza di contributo tra soul e pop. Grande talento Paul Weller. Buongiorno William, auguri, grazie William, auguri tra William e auguri a tutti William, indipendentemente dal genetliaco. Al che il buongiorno lo do anche a Sabina, che riporta gli auguri, oltre che la buona giornata. Grazie Sabina, grazie Willy, anzi William, non mi voglio prendere tante confidenze, ci mancherebbe, e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per questo lunedì 15 giugno. Allora, purtroppo di recente è scomparso un grande artista che è David Hockney. La stampa ne fa un articolo curato da uno storico dell'arte che è Luca Massimo Barbero, molto interessante. Hockney viveva nella natura e la dipingeva, ci ha riempito gli occhi di colori, un maestro che spero esca sempre più dalle case per entrare nei musei. Sì, è un artista che ha portato non solo nell'ambito dell'aspetto figurativo di pop art, ma esce decisamente da questi confini, anche se lì viene momentaneamente riportato. Tra l'altro ricordiamo che la pop art infatti è nata in Inghilterra, poi passata negli Stati Uniti d'America, dove appunto esplode, ma rinchiudere questo artista in una dimensione sola sarebbe molto limitativo. Artista ininterrotto, non solo maestro della pop art, ha interpretato shakespearianamente l'immagine del mondo ovunque fosse. Non a caso uno dei suoi ritratti più celebri è quello dedicato al grandissimo Christopher Isherwood, scrittore che continuamente trasforma il mondo. Quando si parla di Hockney, per gli appassionati vengono in mente subito le piscine, no? Queste ville con piscina che lui riporta. Faccio una riflessione personale coraggiosa, sperando che non ci siano critici o storici dell'arte. Per me Hockney è una sorta di De Chirico, è una metafisica continua. Le sue piscine mi ricordano molto le piazze, questi corpi statuari mi ricordano molto una plasticità neoclassica. È una mia personale attrazione che ho per questo artista e un parallelismo per una metafisica interpretata in relazione alla pop art. Questa geometria, questi corpi dotati di plasticità e movenze, di motilità seppur immobili, intensissima, bellezza estetica, aspetto cromatico azzeccato negli armonici contrasti. Per me David Hockney sicuramente nel contemporaneo è stato uno dei più ispirati, sì, viene definito di pop art, ma non unicamente per quanto riguarda questo motivo di critica o di analisi. È scomparso di recente, nato nel 1937, bello l'articolo di Luca Massimo Barbero, l'intervista che riporta questo storico dell'arte, che insomma ha avuto modo di seguire la seconda parte del Novecento in maniera molto attenta. L'abbiamo conosciuto anche nella rubrica In mostra al Breakfast Club.

sono molto onorato. Grazie Francesco, grazie, buongiorno, ci vediamo mercoledì. Auguri, sei nato esattamente lo stesso giorno del mio fratello maggiore. Belle vibrazioni, sono onoratissimo. Grazie di cuore Francesco. Ricambio gli auguri a questo punto, no?

0: Adesso non so se hai presente le luci, le immagini, l'arte di David Hockney, magari ti farò vedere qualche... È un artista molto ispirato, secondo me ha fatto veramente la storia della Novecento.
1: Ho visto sui quotidiani qualcosa, sì, ma non...
0: Molto particolare, un aspetto metafisico secondo me è presente, anche per quello che ha colto molto il mio immaginario. Ricorrenze, e in questo caso allora andiamo su Alias del Manifesto. Il suo stile unico rappresenta ancora oggi un modello interpretativo per miriadi di cantanti. Sto parlando di Ella Fitzgerald, grandissima, l'arte della voce. 30 anni fa se ne andava una delle artiste più influenti nella storia della musica afroamericana. Ella Fitzgerald è caratteristica, allora io dico sempre, se Billie Holiday è una parte in gigantesca, immensa, è arrivata anche molto prima, se Nina Simone è l'impegno, se Aretha Franklin è il soul, la stessa Billie Holiday è il jazz, Abby Lincoln anche lei può essere considerata un ambito di jazz, Ella Fitzgerald è stata quella che in certe realtà ha portato un aspetto di pop, di mainstream illuminato e di saper anche intrattenere dal vivo un pubblico appassionato e colto. Ella Fitzgerald, qui la ascoltiamo allora con Louis Armstrong, Dream a Little Dream of Me, capolavoro assoluto.

0: Sapete che lei intratteneva il pubblico durante i suoi concerti anche facendo delle imitazioni e giocando con questa voce particolarissima e intensa che ha mantenuto, pur cambiando certamente e risentendo dell'età, ma mantenendo sempre un carisma eccezionale. Grande Ella Fitzgerald. Poco prima della pubblicità parliamo di un oggetto misterioso. Sai di che si tratta, Sergio? Siamo a pagina 12 di Alias del manifesto, che ho trovato particolarmente ricco. Ne facciamo un piccolo approfondimento, cioè del musical negli anni 80. E perché ne dà approfondimento? Perché sono stati dei flop clamorosi. Alcuni flop, insomma, sono stati alcuni importanti ma molto discutibili. Diciamo che non sono stati i successi che ci si aspettava. Sai chi citano anche, tra l'altro, qui magari attiro anch'io delle critiche, però lo stesso The Wall con i Pink Floyd, beh, hanno detto non ha poi avuto quel successo che insomma ci si aspettava. E poi tanti altri che vengono qui riportati hanno fatto dei musical, anche i Village People, anche i Kiss, e in questo caso veramente qualcosa che definire fiasco è più attinente, piuttosto che non è esattamente un successo, è stato veramente un flop. L'azzardo di Prince, il tonfo dei Village People e la debacle anche di Adriano Celentano. Esperimenti imbarazzanti, titoli che hanno minato il rapporto tra schermo e musica, restando poi anche nei decenni successivi i passi falsi dei Kiss e anche di Paul McCartney. Qui ce ne sono diversi. Anche un gigante come Paul McCartney, il suo film Give Me Regard to Board Suite, datato 1984, lo vedeva protagonista di una fiction per la prima volta dai tempi di Help e Magical Mystery Tour. Ma la Beatlemania era passata da tempo e questo musicarello, dalla trama fragilissima in cui compare anche Ringo Starr, incassò meno di un decimo del costo di produzione. Il titolo del singolo tratto, No More Lonely Night, lo ricordiamo, in effetti non era esattamente un capolavoro. Ne vengono citati diversi che negli anni 80 non hanno avuto il successo che insomma ci si aspettava. Diversi, come vi ho detto, ho citato The Wall. Scommettere sui musical era diventato un rischio. The Wall, la rock opera tratta dal disco dei Pink Floyd con la regia di Alan Parker, uscì nell'estate dell'82. Ebbe anche un buon riscontro commerciale, ma fu accolto anche da molte critiche negative e la tormenta lavorazione mise in luce la difficoltà da parte di registi affermati come Parker nel lavorare con rockstar importanti come Roger Waters. Nonostante i numerosi flop, le case di produzione però continuano a credere nelle potenzialità del musical. Nel 1982 la Paramount lancia Grease 2, più che un sequel, un remake con un cast diverso e ruoli invertiti dal fortunatissimo film invece con John Travolta e Olivia Newton-John. C'era una giovanissima Michelle Pfeiffer al suo debutto e la Bad Girl e uno spaesato insignificante Maxwell Caulfield, ragazzo di buone maniere che alla fine si riscatta indossando il giubbotto di pelle e imponendosi contro i bulli. Insomma, il mito del primo Grease nel frattempo era arrivato in televisione, era così consolidato che il secondo capitolo fu visto come un affronto.
1: Ma in effetti i fare flop con un musical è abbastanza facile, perché tu parli,
0: difficile è il musical,
1: è molto difficile soprattutto incassare alla fine, perché costa tanto. Quando sento dire un incasso di un decimo dei costi di produzione, ma c'è da spararsi veramente pensando a quanto costa. E comunque anche tu parlavi degli anni 80, ma molte volte mi è capitato di sentire dell'allestimento e della messa in scena di un musical che poi ha una durata effimera, il che significa che commercialmente non rende e quindi non viene più
0: proposto,
1: riproposto. A volte sento, cioè leggo di casting che vengono fatti perché grandi artisti hanno in animo di produrre imminentemente un musical e poi non se ne sa più nulla. Vuol dire che hanno fatto i conti e non si fa più niente.
0: Un musical che fu un flop, sempre restando all'epoca, fu quello con la compianta Olivia Newton-John, che era Xanadu con Electric Light Orchestra. E il brano 45 giri che ne fu poi estratto dall'LP che ne uscì come colonna sonora di Xanadu, il musical, è quello che ci accompagnerà alla pubblicità. Poi rientriamo, andiamo a teatro, al Celebrazioni, Sergio.
1: Sì, andiamo a Celebrazioni.
0: Facciamo così, a tra poco.

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: È stagione delle stagioni in anticipo 2026-2027, abbiamo parlato del Duse, ora delle celebrazioni. Sarà da ottobre a maggio un palcoscenico che chiaramente in via Saragozza si apre con una pluralità di linguaggi, 12 titoli di prosa, 5 appuntamenti con la danza, un ricco cartellone che intreccia comicità, musica, family show e alta divulgazione. È stato presentato, immagino, in sede celebrazioni, Sergio, me lo confermi?
1: In sede celebrazioni, ma lievemente dislocato all'Ida Borrelli, perché al celebrazioni c'erano le prove di danza, di non so cosa, credo dei saggi di fine anno di danza.
0: Insomma, è stagione anche di questo.
1: È stagione di tutto. Comunque siamo andati all'Ida Borrelli, e conferenza ottima, ambiente ottimo, anche più raccolto, meno dispersivo di quello che sarebbe stato il classico foyer. E poi un catering
0: da applausi in piedi.
1: Vabbè, non certo. È molto artistica la notazione,
0: no,
1: ma in
0: però
1: effetti...
0: sai che invece io sono stato ripreso per questo, però lo sottolineavo e ti consento di farlo perché è onore al merito poi anche a chi ha questa attenzione, eh? Non è che
1: ma
0: andiamo a svilire, noi diamo attenzione
1: poi,
0: e merito
1: al di là della qualità del cibo, ma è una bella occasione. Fra l'altro questo catering è avvenuto nel giardino, quindi
0: sì.
1: tipo matrimonio, no?
0: Convivio.
1: Molto bello, un convivio che dà l'occasione poi di conoscersi, fare due chiacchiere e non il solito vabbè, finito, ciao.
0: Quindi, anzi, vado via prima, ecco,
1: così. Quindi è una cosa molto bella, io ho apprezzato molto.
0: Tu hai intervistato velocemente Filippo Vernassa?
1: Anche perché sai, in queste interviste si tratta di dover condensare
0: una super sintesi,
1: quindi lui come sentirai ha parlato soprattutto della funzione del teatro celebrazioni, che è un po' il teatro popolare di Bologna.
2: Rinizia il viaggio del teatro celebrazioni per questa nuova stagione teatrale, sguardi sul contemporaneo, sulla realtà, sulle emozioni, grandi percorsi di prosa, danza, musica e teatro di attualità, teatro di parola. Lo faremo, come dicevi tu, insieme a grandi artisti del teatro, grandi attori della TV, Vincenzo Salemme, Giuseppe Fiorello, che torna in teatro, Laura Morante, Lunetta Savino, con un bellissimo testo di Brecht, Madre Coraggio e i suoi figli, che avrà il compito appunto di inaugurare questa grande stagione di prosa. E lo facciamo ovviamente nella chiave del teatro celebrazioni. Parlavo prima di un viaggio, sarà un viaggio emozionante, sarà un viaggio divertente, rivolto a un pubblico eterogeneo, perché la nostra chiave di lettura appunto è quello di essere un teatro che ha la voglia e la capacità di parlare a tutti. È la linea artistica, è quella di mettere lo spettatore al centro della mia scelta e della nostra scelta artistica. Per noi è fondamentale essere un teatro pop, diciamo popolare nella migliore accezione del termine, quindi rivolgersi a un pubblico eterogeneo attraverso dei percorsi che andiamo a studiare, ovviamente cogliendo anche le tendenze del mercato, i gusti del pubblico, per una rassegna che sia ricca, articolata, ma soprattutto di appeal sul grande pubblico.
3: Un'ultima domanda sui numeri: 138.500 presenze nella scorsa stagione sono un dato estremamente incoraggiante.
2: Beh, è un dato super, è un dato probabilmente straordinario, oggettivamente straordinario, il miglior risultato di questa gestione di 12 anni e forse il miglior risultato di sempre. Come diceva lei, 138.500 spettatori, quindi si attesta tra i primi teatri a livello nazionale e sicuramente tra i primi a livello regionale, quindi grazie a questo meraviglioso pubblico che, insomma, come dicevo prima, segue con grande attenzione la nostra proposta, una proposta che fonda la propria natura, la propria identità sui racconti dell'oggi, i racconti del presente, ovviamente sempre con una chiave contemporanea ma in chiave brillante. Pass the peas, like we used to say. Come on, pass the peas.

0: Maceo Parker, Pass the Peace. E intanto alle 8:46 minuti stiamo arrivando al termine di questa ricca prima colazione in diretta, con tanti argomenti, particolarità, cinema, teatro, e anche con William Piana e Sergio Fanti, così un po' di contorno, se vogliamo, per portare in parole quello che stiamo ascoltando e che magari avremo modo anche di ammirare a teatro, alle celebrazioni. Abbiamo avuto una sintesi, anche se è difficile sintetizzare una stagione così ricca, come del resto le stagioni a teatro. Ho detto prima Bologna capitale del cinema, Bologna anche capitale del teatro, se vogliamo. Tra l'altro adesso avete la prova che noi lavoriamo su carta stampata, perché Sergio sta mettendo in ordine e si sente,
1: sì, crack,
0: ed è una bella
1: crack,
0: cosa.
1: Crack.
0: Esatto, crack.
1: Comunque Bologna capitale.
0: Dai,
1: dai.
0: Oddio, non vogliamo essere assolutamente sovranisti in un momento come questo, no, anche perché
1: ci sono altri che ci pensano.
0: Esattamente. Importante per il cinema e il teatro, ecco, mettiamola così. Hai portato una voce molto particolare, con la quale salutiamo il nostro pubblico mattiniero. Tra l'altro hai detto: ho dato un'attenzione molto vivace a tutto ciò. Ci puoi presentare quest'ospite?
1: Sì, una voce sicula, perché quest'anno in cartellone dal 19 al 21 marzo ci sarà un lavoro teatrale che si chiama Il commissario Montalbano. Mi sembra Vincenzo Pirrotta si chiami,
0: sì,
1: l'attore principale. Poi ci sono altre due persone in scena, di cui una è Alessandra Mortelliti, che è la nipote di Andrea Camilleri. E allora mi è piaciuto fare due chiacchiere con lei, non in quanto nipote di, però comunque,
0: certo,
1: chiaramente
0: lei ci teneva tantissimo.
1: Ci teneva tantissimo, appunto, mi diceva la nostra comune amica Carla Monni dell'ufficio stampa del Celebrazioni, che salutiamo entrambi, io immagino. Ciao Carla, è voluta venire autonomamente da Roma per essere presente, di sua iniziativa, per essere presente alla conferenza. Allora ho voluto fare due chiacchiere con lei, appunto ascolteremo, che racconterà che sarà un Montalbano più fedele a quella che è stata la scrittura di Camilleri. Una scrittura che ha indagato l'animo umano in maniera anche molto molto cruda, però ha detto giustamente le versioni televisive sono state un po' riadattate affinché,
0: certo,
1: arrivasse.
0: Io direi di ascoltare appunto,
1: certo,
0: questa conversazione.
2: Quest'anno al Celebrazioni, o almeno la prossima stagione al Celebrazioni, 19, 20 e 21 marzo ci sarà Il commissario Montalbano. E sono con Alessandra Mortelliti, che è la nipote di Andrea Camilleri e sarà in scena in questo spettacolo, del quale, Alessandra, ti chiediamo di anticiparci qualche suggestione.
3: Allora, questo Montalbano sarà un Montalbano per la regia di Guglielmo Ferro, che analizzerà, diciamo, luci e ombre di questo personaggio, rimanendo molto aderente a quella che è la visione letteraria di Andrea Camilleri, che ne dà appunto nei romanzi un'immagine molto più complessa e tormentata rispetto al meraviglioso Montalbano televisivo, che, diciamo, giustamente ne rappresenta una versione un po' più edulcorata. E quindi sarà in scena il brevissimo Vincenzo Pirrotta, che appunto mai attore fu più adatto per rappresentare un Montalbano come è nelle intenzioni di Guglielmo Ferro, Marianella Bargilli nel ruolo di Livia, la storica fidanzata di Montalbano, e ho avuto anche io l'onore di essere convocata come attrice in un ruolo, diciamo, di cattiva. Ecco, questo è quello che posso anticipare per ora, anche perché il testo è in via di adattamento.
2: È uno spettacolo ambientato in Sicilia,
3: sì,
2: e grande attenzione ci sarà verso le sfumature, no, dell'animo umano, che sono da sempre contraddittorie.
3: Che sono da sempre contraddittorie e che rappresentano diventano uno dei temi principali scavati da Camilleri nei suoi romanzi, che è un autore molto amato probabilmente anche per questo, perché ha scandagliato profondamente la natura umana, luci e ombre, insegnando attraverso i suoi romanzi a quanto sia fondamentale e importante appunto mettersi nei panni degli altri, cioè conoscere, capire le ragioni degli altri, cosa che per esempio Montalbano riusciva a fare perfettamente, motivo per cui credo tutti noi ci siamo fortemente entrati in empatia con il commissario Montalbano.

0: Way LA, grande saxofonista, presenta la formazione in questo momento Massia Parker. Io presento la mattinata di Radio Città Fujiko per questo lunedì 15 giugno. A breve abbiamo l'EDP enciclopedico, seguirà Liberi Dentro, al che la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Caffè e Paglia ritorna per questo lunedì. Al microfono Sergio Fanti, al microfono in regia William Piana. Vi diamo appuntamento a domani. Io vi do appuntamento a domani per quanto riguarda Sergio.
1: Magari no, io non ci sono.
0: No, anche così in maniera molto triste,
1: malinconica. Mi autoescludo felicemente, ma facendo la vittima.
0: Ok, che ci sta sempre un tocco.
1: Non è male, non è male.
0: Dai, a domani con l'imprevedibile martedì del Breakfast Club. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno caro Roberto, buongiorno. Sempre un piacere iniziare la settimana in bella compagnia, sì. La tua e quella ovviamente dei nostri preziosi ascoltatori, sì. Preziosi.
1: Ricordiamoli una volta tanto.
0: Tutti gli ascoltatori? Uno per uno?
1: No, pensavo dei nostri collaboratori.
0: Allora, i nostri collaboratori, vabbè, impagabili.
1: Amos Dadon, Fabrizio Sanmarinati,
0: Corrado Voltaggio, Bianca Setola. E poi? Contumacia.
1: Pasquale.
0: Chessa, in contumacia. Una volta l'anno ormai, per fortuna. Allora, oggi ti voglio subito pungere nel vivo con una domanda, trabocchetto, stai attento.
1: Sì.
0: Ti sei appena svegliato?
1: Sì. Sì, non da molto, in
0: effetti. Sì, dico, la prima cosa che ti viene distinto un po', no? È tirare su le lenzuola nel letto, o no?
1: Oppure cioè, tirarle su, cioè, no, rifare dico, il letto
0: un minimo, oppure tiri su,
1: no.
0: Tu no, proprio
1: no,
0: te ne
1: mai.
0: Freghi,
1: me ne sbatto,
0: è un problema, bravo, è un problema. bravo, perché
1: pensavo fosse un problema,
0: no, invece perché generazioni sono cresciute con i genitori che dicevano devi essere ordinato,
1: fai il cubo
0: e quindi no, subito tira su, rimetti, governa eccetera. Un errore clamoroso che finalmente è stato rivelato in tutta la sua tutto il suo danno. È una ricerca della Kingston University,
1: bravi,
0: che hanno utilizzato io non ci posso credere dei modelli matematici per tracciare come i cambiamenti ambientali all'interno della casa influenzino il numero e la sopravvivenza nei letti di chi?
1: Degli acari, dei germi, batteri, dei virus.
0: Hanno usato dei sofisticati, capito, teoremi matematici pur di capire.
1: Quindi, cioè, loro dicono in sostanza che conviene lasciare il letto sfatto in modo che così gli acari ce ne vanno.
0: Esatto, perché altrimenti diventa il paradiso segreto di milioni di acari della polvere. Quindi se volete rimandare il momento di rifare il letto, sappiate che la biologia è dalla vostra parte, avete fatto sempre bene non sapendolo.
1: Così mi piace.
0: Perché il letto perfetto è una serra perfetta, ma non per noi, per voi, ma per gli acari. Il motivo per cui non si dovrebbero tirare le coperte è che il nostro corpo rilascia calore, soprattutto umidità, attraverso il sudore, poi di questi tempi
1: specialmente.
0: Almeno un bicchiere d'acqua ogni notte ci lascio, a volte anche due o tre, capito? Generoso, ecco. E rifare il letto immediatamente significherebbe intrappolare quel calore, quell'umidità sotto i tessuti e creando un'incubatrice ideale per questi microscopici acari della polvere che si nutrono di che cosa? Delle nostre cellule morte della pelle. E che sono i principali responsabili di allergie, asma e problemi respiratori, capito?
1: Ecco.
0: Il peggio. E per loro un letto ordinato è l'habitat ideale per moltiplicarsi, capito? Io per quello, da sempre, da quando ho coscienza di me, io mai ho dato agli acari questa possibilità.
1: Pure io.
0: Io, capito, non mai...
1: Siamo stati lungimiranti.
0: Anzi, a volte, capito... Anche con in modo qualcuno pensava eccessivo, sono stato accusato di essere un radicale, no? Perché
1: un po' un fondamentalista.
0: Un fondamentalista, cioè a volte anche più di un giorno, ma vabbè, adesso no, io lo sentivo dentro. Ecco. Quindi ricordiamo solo questo numero, e credo che questo, come dire, faccia liquidi qualunque possibile discussione. In un letto medio, il tuo e il mio, possono arrivare a nascondersi fino a 1,5 milioni di acari della polvere. Cioè tu pensi c'è 1,5 milioni di questi
1: bestie.
0: Esserini lì, capito? Ma io quasi quasi a letto, ma perché devo andare a letto con 1,5 milioni di...
1: dove vai? Sul divano qua sai, ce n'è anche di più, sicuramente.
0: Cosa si può fare però? Cosa si può fare? Ecco, spalancare le finestre della camera per almeno 15 minuti,
1: sì,
0: dopo il risveglio per favorire il cambio d'aria, abbassare il tasso di umidità interno, lasciare il letto completamente scoperto con le lenzuola in fondo per almeno un paio d'ore prima di rifarlo. Quindi, cioè, prima di un paio d'ore, ma nemmeno vi dovete avvicinare, capito?
1: No, è tabù,
0: ecco, e non dico altro.
1: Bene. Questa è una bella notizia.
0: Questo è, insomma, no,
1: cuore, perché anch'io ho avuto problemi anche di convivenza con qualcuno che magari mi accusava di essere così un po', no?
0: È la nostra,
1: un po' disordinato.
0: È la nostra rivincita.
1: Invece,
0: di chi ci ha creduto e che aveva questa intuizione che ci sentivamo di seguire,
1: esatto,
0: anche nonostante tutto, capito?
1: Nonostante
0: la disapprovazione sociale.
1: Esatto.
0: Messi alla gogna, però avevamo ragione.
1: E oggi arriva la nostra, finalmente, la nostra
0: grande
1: riscossa e rivincita. Torniamo domani.
0: Certo.
1: Domani andiamo al museo domani.
0: Ah sì, una bella gita.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il cinghe.
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
11: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
12: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
13: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
14: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
15: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
16: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
15: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
16: Oh, hai finito?

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Oggi cominciamo parlando di tanti argomenti, ma soprattutto con Ilaria Cecchinato e la sottoscritta Antonella Cortese cominceremo quella che è la nostra rassegna stampa.
2: Un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia, benvenuti a Liberi Dentro e alla rassegna stampa, come ha ricordato Antonella. La rassegna stampa di oggi approfondisce la questione dell'educazione, della scuola e in particolare dello studio universitario all'interno degli istituti penitenziari. Abbiamo raccolto una serie di articoli, tra cui quello del Sole 24 Ore, dal titolo Università, quasi 2000 detenuti iscritti, accordo CNUP and ISU per sostenerli. Parte infatti da questo accordo che è stato siglato a Sassari tra la Conferenza Nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari e l'Associazione Nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, ed è un accordo che prevede di creare un ponte tra università e enti per il diritto all'istruzione, con lo scopo di sostenere quasi 2000 persone detenute che scelgono di intraprendere un percorso universitario. All'interno dell'articolo si legge che di fatto i dati sulla recidiva evidenziano che il rischio di tornare a delinquere si riduce del 70% in coloro che scelgono un percorso universitario, e i dati sono interessanti anche sul fronte delle iscrizioni, perché sono 1978 le persone detenute iscritte, 55 gli atenei coinvolti e circa 900 le persone interessate direttamente. Cosa significa? Significa che il personale, docenti, tutor e personale amministrativo è in aumento. E c'è un altro dato veramente molto interessante, ovvero l'aumento delle iscrizioni tra le donne detenute, che ammonta a 104 quest'anno, quindi quasi il doppio rispetto al 2025, con un dato che rappresenta il 3,5% dell'intera popolazione detenuta femminile italiana. Quindi è un dato veramente rassicurante, perché significa che in qualche modo il diritto allo studio è esteso anche a altre fasce della popolazione e non solo ristretto a un numero più limitato.
1: Sì, l'area è proprio così, e la popolazione femminile tra l'altro in detenzione è circa il 4% dell'intera popolazione detenuta, e quindi diciamo i numeri che hai citato sono veramente molto importanti. Nello stesso tempo ci sono anche le mille difficoltà che ovviamente fanno diventare un percorso universitario che potrebbe essere diciamo continuativo e certo invece è piuttosto difficile. Le difficoltà sono enormi, sono tante. Una delle prime che mi viene in mente è quella dei trasferimenti, perché spesso ci sono dei passaggi da un istituto penitenziario all'altro che interrompono di fatto il percorso universitario.
2: Sì, Antonella, questa questione delle difficoltà di dare continuità allo studio è una, diciamo, delle difficoltà che le persone ristrette incontrano, ma non solo. Io aggiungerei anche proprio lo spazio carcere. Purtroppo non è sempre facile poter trovare sia gli spazi adeguati, sia i tempi, ma anche una sorta di isolamento. È brutto dirlo, forse sembra qualcosa di contraddittorio se parliamo di carcere, però se pensiamo innanzitutto al sovraffollamento e al fatto che ci sono molte attività e tendenzialmente è difficile trovare dei momenti in cui proprio trovare la concentrazione, avere lo spazio per sé, non è affatto facile. Un'altra questione che emerge dagli articoli, in particolare quello di Marta Occhipinti sull'Espresso, studiare per dare senso alla vita in cella, è la questione di internet, dell'accesso ai materiali, quindi digitali. Chiaramente è difficile perché all'interno degli istituti penitenziari non solo mancano i mezzi tecnologici, ma ovviamente la connessione a internet richiede dei permessi, e quindi è tutto molto, molto lungo e complesso anche su un fronte burocratico. Però se oggi parliamo di educazione, è necessario parlare anche di internet e di digitale, perché abbiamo e viviamo in un mondo anche digitale, e sappiamo, Antonella, ne abbiamo anche parlato, che ci sono dei progetti che lavorano proprio per colmare quel gap tecnologico, digitale, che le persone all'interno degli istituti penitenziari rischiano di avere. E che

0: Bologna c'è per esempio MyDireMail che viene utilizzato dalle persone ristrette a pagamento, ma in molte altre realtà questa possibilità non è data. Oggi come si può studiare senza avere una connessione? Come si può veramente approfondire gli argomenti, ma anche fare lezioni a distanza?
1: Certo, e un'altra difficoltà, un altro ostacolo che docenti, tutor incontrano è anche la relazione con la grande popolazione straniera che c'è all'interno del carcere, quindi la necessità di avere dei docenti preparati o essere affiancati da alcuni mediatori culturali, e questo non è affatto scontato. E molto spesso non accade. Ma Antonella, vorrei dire una cosa: è chiaro che il valore dello studio non si discute ed è in qualche modo anche un pensiero comune e universale, però c'è da dire anche che lo studio non è sempre per tutti, e questo va benissimo perché ci sono tantissime altre attività definite ricreative, definite artistiche, definite anche sociali, che permettono di allenare la mente, di trovare delle opportunità di libertà e quindi di emancipazione, perché allenano anche al pensiero critico. E tra queste mi viene da citare un articolo di Chiara Francini sulla Stampa, che parla di atto di resistenza quando parla della lettura, della pratica della lettura, e parla di questo in generale, quindi vale per tutte e tutti noi dentro e fuori, e quindi della possibilità attraverso il libro, attraverso la lettura di un romanzo, delle storie di altri, di allenare la mente all'immaginazione, allenare all'incontro con l'altro. E questo atto di resistenza può essere inteso anche quando si parla di altre arti come la pittura, ma anche il teatro, perché di fatto sono delle espressioni di qualcosa che una persona può avere dentro, anche un'emozione, che prendono una forma diversa dalla parola, perché delle volte le parole non ci bastano, oppure semplicemente hanno bisogno di altre forme per essere espresse.
0: Io aggiungerei anche l'importanza del gioco, Ilaria, perché il gioco, che erroneamente viene concepito come qualcosa solo adatto ai bambini, invece è uno strumento universale che si può fare a tutte le età. Esistono tomi di ludodidattica che studiano appunto come si può apprendere qualsiasi cosa meglio attraverso il gioco, e infatti ci sono realtà e situazioni che lo propongono. Mi viene in mente la giornalista Chiara Cacciani, che ha portato avanti un progetto di cui poi vi faremo sentire anche un estratto, che si chiama La valigia di Marco e Anna, e in effetti introducono all'interno degli istituti penitenziari una batteria di giochi.
1: E proprio sulla serietà del gioco, capace però anche di coinvolgere, intrattenere e far divertire, lasciamo la parola a Chiara Cacciani, che, come già ha anticipato Antonella, ci racconta della valigia di Marco e Anna.
2: La valigia di Marco e Anna è un progetto benefico in tour da tre anni e mezzo. Consegniamo valigie che vengono, vere e proprie valigie che vengono riempite grazie a donazioni di privati, di aziende, di scuole, di chiunque voglia far parte del nostro viaggio, a contesti collettivi in cui il gioco può fare la differenza, può essere uno strumento importante. Siamo abituati a sentirci dire, ormai lo leggiamo anche spesso, che il gioco è una cosa seria. Il gioco è una cosa serissima, nel senso che attraverso il gioco si entra davvero in relazione con le altre persone, anche a volte con se stessi, è un modo per conoscersi meglio. Si è subito alla pari, ha questo effetto immediato di far crollare qualsiasi barriera, che sia linguistica, che sia il dentro e il fuori, quando riguarda gli istituti penitenziari e i volontari invece che arrivano a utilizzare insieme a loro, alle persone ristrette, i giochi. Aiuta a superare anche le barriere dell'età, perché davvero, davvero ci mette tutti su uno stesso livello.
0: Ringraziamo Chiara Cacciani per averci raccontato della valigia di Marco e Anna e passiamo all'intervista che ha realizzato Ilaria Cecchinato.

0: Ad una realtà a cui teniamo molto, perché è veramente un servizio fondamentale, che è il servizio per le vittime di reato. E, è nato questo servizio, è nata l'associazione prima di tutto, e Arianna Turco, che è presidente dell'associazione Cetera PS, insieme a Federica Mozzorecchia, che ne è la vicepresidente, ci raccontano come si è arrivati appunto alla realizzazione di tutto ciò. Ascoltiamole.
1: Allora, nasce nel 2020 l'associazione Cetera, è un'associazione di promozione sociale, è nata dall'iniziativa di noi eravamo operatori e operatrici di una fondazione che si occupa di disagio minorile grave, diciamo, e quindi ha progetti del sociale, insomma, molto importanti in città, e ci siamo incontrati lì facendo già parte di un'equipe e abbiamo, insomma, fondato l'associazione proprio a partire dall'idea di poi fondare un servizio per vittime di reato. Ecco, era già un nostro interesse. Diverse di noi si erano già formate con Rete Daphne, avevano già incontrato Rete Daphne. E il nome è stata l'idea di una persona che poi si è un po' allontanata dall'associazione, che però ci ha lasciato questa chicca, secondo me, e cioè eccetera, appunto, significa poi dal latino, ma prima ancora dal greco, e le cose restanti, no? E le altre cose. E dunque per noi significa un po'... ha a che fare con il dare importanza a ciò che di solito si lascia cadere nel discorso parlato, no? Cioè ciò a cui si allude senza aggiungere altro, come se fosse di minor rilievo, e invece per noi è un po' lì che potrebbe trovarsi qualcosa di interessante, qualcosa da raccogliere invece, ecco, è un po' un'idea che ha a che fare anche con la nostra formazione psicoanalitica. E, boh, e di fatto l'associazione, l'impegno principale dell'associazione è poi il servizio per vittime di reato, ecco, al momento.
2: Quali sono le principali iniziative che mettete in campo e come arriva il servizio per le vittime di reato a essere la vostra principale attività?
1: Ma allora, noi abbiamo fondato l'associazione nel 2021, appunto già con quest'idea in mente. E nel 2022 abbiamo aperto dapprima in forma volontaria e poi subito dopo, insomma, abbiamo avuto un finanziamento da parte dell'8x1000 Valdese tramite Rete Daphne Italia, insomma, che ha partecipato al bando come capofila. E noi sul territorio, come dire, eravamo partner operativi insieme al centro Astalli, che appunto in questi anni ha messo a disposizione una sede presso il centro Poggenschi in via Guerrazzi, e questo finanziamento è stato rinnovato per 4 anni, quindi noi per 4 anni abbiamo potuto portare avanti le attività, che sono attività, come dire, dirette di lavoro con le vittime, che poi approfondiamo, insomma, il lavoro di cosa si tratta, e, ma anche tutto un lavoro indiretto di costruzione e manutenzione della rete, di formazione, sensibilizzazione, informazione, diciamo, sia di tutte le varie istituzioni che lavorano, insomma, a vario titolo con le vittime di reato, gli enti del terzo settore, ma anche la cittadinanza. Quindi in tutti questi anni abbiamo fatto questo lavoro molto, come dire, costante di rete, che mano a mano ha portato, insomma, il servizio allo stato attuale, diciamo, delle cose, perché appunto dal 2026 abbiamo firmato questa convenzione con il Comune di Bologna, e quindi diciamo che cambia un po' proprio lo statuto del servizio, perché appunto prima c'era questo finanziamento, che è un finanziamento appunto molto importante, però di forma privata. Ora invece il servizio diventa in parte pubblico, appunto perché c'è la partecipazione del Comune di Bologna, per il tramite in realtà della Regione Emilia-Romagna, che nell'ambito di una progettualità ministeriale, quindi tramite un finanziamento del Ministero della Giustizia, appunto prevede l'apertura di vari centri su tutto il territorio regionale. Il progetto si chiama ERVIS, Emilia Romagna Victim Support, e anche ERVIS ha avuto avvio nel 2021 in realtà, con l'apertura di alcuni centri, e poi negli anni, nelle varie edizioni, insomma, ha previsto l'apertura di ulteriori centri e il potenziamento dei centri già esistenti. Quindi all'interno di questo ambito, diciamo, il servizio per le vittime di Bologna, insomma, è previsto che venga potenziato attraverso questa linea di finanziamento ministeriale.
0: Ringraziamo Arianna Turco e Federica Mozzorecchia per quanto ci hanno raccontato, e passiamo alla rubrica di oggi, che è Di polvere di cielo, a cura di Riccardo Maccioni. Oggi Riccardo ci parla di un personaggio di cui probabilmente abbiamo sentito parlare perché ne abbiamo utilizzato le biciclette, ed è Adriano Bianchi, che è proprio l'inventore in Italia della bicicletta, che era cresciuto in orfanotrofio e ha avuto una storia abbastanza particolare, interessante. Ascoltiamolo.
3: A volte vivere è complicato e difficile, come scalare una montagna a bordo di una bicicletta. Eppure c'è chi proprio nella fatica riesce a trovare la forza e il coraggio per fare un ultimo scatto e raggiungere il traguardo e il successo anche in alta quota. Siamo di nuovo insieme per questo spazio che abbiamo chiamato Di polvere e di cielo, perché racconta le vicende di chi ha conosciuto l'abisso della solitudine, dell'abbandono, la polvere appunto, ma ha saputo risollevarsi, ha saputo reagire, fino a rivedere il cielo. La nostra storia odierna parte da Milano, per la precisione dall'Istituto del Martinit, una fondazione benefica che venne creata da San Gerolamo Emiliani nel 1532 per dare vita, educazione e avviare al lavoro gli orfani e i minori abbandonati. Il nome Martinit significa piccolo Martini, perché in pratica questo istituto si trovava a ridosso dell'oratorio appunto di San Martino. Dal Martinit sono usciti anche dei personaggi di grande fortuna imprenditoriale, come per esempio Angelo Rizzoli, che ha creato l'impero editoriale omonimo, e lo stesso Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. È uscito dal Martinit anche il protagonista della nostra storia odierna, cioè Edoardo Bianchi, che molti conosceranno per l'omonima azienda di biciclette, la FIV Bianchi appunto. Edoardo era nato nel 1865 da una famiglia di umili origini. Rimasto orfano nel 1869, venne appunto accolto nell'istituzione fondata da San Gerolamo Emiliani. Pur essendo molto povero, era un personaggio che sapeva guardare avanti e soprattutto farsi sostenere. Affascinato dalla meccanica, riuscì in breve, giovanissimo, nel 1885, a realizzare nel centro di Milano una piccola officina destinata alla costruzione e alla riparazione dei velocipedi. Forse molti di voi si ricorderanno di che cosa si tratta. Sono per così dire gli antenati della bicicletta, tanto per intenderci quei mezzi di locomozione che si basavano inizialmente su delle grandi ruote, anche un po' scomode e persino un tantino ridicole. Ma si trattava appunto di avviare un progetto di ricerca meccanica, e in questo senso Bianchi fu particolarmente bravo, particolarmente efficace. Seguendo i processi tecnologici più avanzati, riuscì anche a realizzare delle strutture che avevano delle ruote anteriori più piccole. Riuscì a ridurre in pratica il diametro di queste ruote, adottando anche la catena, che è quella che viene usata anche oggi nelle biciclette per consentire il movimento, e abbassando i pedali, rendendoli in questo modo meglio utilizzabili. Di lì a poco, nel 1888, quindi appena 3 anni dopo l'avvio della sua azienda, della sua officina, avviò la costruzione della prima bicicletta con ruote pneumatiche, cioè di gomma. In questo ambito riuscì, cioè Bianchi, ad applicare alla bici l'invenzione che John Boyd Dunlop aveva realizzato nel Regno Unito. Dunlop era scozzese e sarebbe morto in Irlanda. Applicando l'invenzione delle gomme alle biciclette, Bianchi fu spinto a investire anche nello sport, partecipando a fine 1800 anche alle prime gare ciclistiche che avevano un respiro addirittura europeo. La bicicletta in breve divenne molto popolare tra chi ovviamente se la poteva permettere. Nel 1895, questo è un episodio molto importante per la fortuna dell'azienda avviata da Edoardo Bianchi, la regina Margherita, cioè la moglie di Umberto I, durante una vacanza nella Villa Reale di Monza, chiese di poter utilizzare una bicicletta e chiamò a sé Bianchi, il quale riuscì in breve a costruire un prototipo, cioè una bicicletta che era adatta anche alle signore. In breve fu un'operazione di grandissimo impatto pubblicitario. A Edoardo Bianchi arrivarono tantissime richieste di forniture di biciclette per donne, tanto che Bianchi divenne in qualche modo il fornitore ufficiale della Real Casa. C'è da dire che nello stesso periodo Bianchi fu molto affascinato dall'invenzione del motore a scoppio e a questo proposito cercò di applicarlo anche a delle sue produzioni. In particolar modo realizzò dei tricicli che funzionavano appunto con il motore a scoppio, anche se i primi tentativi, a dire il vero, non furono di particolare successo. Addirittura ci fu un incendio per cui lui rimase ustionato alle mani, però poi la progettazione andò avanti, migliorò e anche la realizzazione di questi tricicli ebbe un buon successo. In parallelo, durante tutti questi anni, Edoardo Bianchi proseguì anche nella sua ricerca, chiamiamola meccanica ingegneristica, tanto da arrivare, dopo la prima guerra mondiale, a realizzare anche delle vetture, delle automobili e degli autocarri di lusso. C'è da dire che durante la prima guerra mondiale l'azienda di Bianchi fu molto attiva, soprattutto per consentire gli spostamenti dell'esercito e anche nella realizzazione di ambulanze, di auto lettighe per quanto riguarda il settore sanitario. Uscì dalla guerra tutto sommato con un'azienda ancora piuttosto fiorente. Negli anni 30 proseguì l'attività di ricerca anche grazie alla realizzazione delle cosiddette officine metallurgiche Bianchi e in pratica il livello occupazionale venne mantenuto a dei buoni livelli. In parallelo proseguiva anche l'impegno nell'ambito dello sport agonistico, che riguardava sì le biciclette ma anche le motociclette e le automobili, tant'è vero che al volante di macchine che vennero realizzate anche grazie all'azienda Bianchi si misero in luce dei fenomeni come Tazio Nuvolari e Amilcare Moretti, mentre tra i ciclisti spiccano i nomi di Fausto Coppi e Costante Girardengo, e in tempi più recenti parliamo di motociclismo anche Marco Bezzecchi. Circa la sua vita privata, non abbiamo parlato finora, Edoardo Bianchi ha avuto una bella famiglia, sposato e padre di due figli. La morte sarebbe poi arrivata a Varese nel 1946. Il figlio Giuseppe ha ripreso con alterne fortune l'attività del padre, realizzando però anche novità importanti che molti sicuramente ricorderanno, come il marchio Auto Bianchi e tra le automobili anche la famosa Bianchina. C'era da dire che Edoardo Bianchi, torniamo a parlare di lui, non era un gran narratore, tuttavia si ricordano alcune sue frasi celebri, in particolare questa: il modo migliore per provare un prodotto è competere con esso, cioè guardare sempre avanti, cercare sempre di migliorare. E a proposito della bicicletta, sosteneva Edoardo Bianchi che non doveva essere un lusso per pochi, bensì il mezzo per dare a tutti la libertà di muoversi liberamente. E c'è da dire che francamente è successo. Ci sono alcuni paesi europei dove per esempio la bicicletta è la dominatrice assoluta, pensiamo all'Olanda. Questa dunque la vicenda di Edoardo Bianchi, che è partito dalla polvere assoluta della povertà, ha saputo valorizzare il suo talento mettendolo a disposizione degli altri. E la sua storia in qualche modo ci insegna che non bisogna scoraggiarsi anche quando si parte male. L'importante è arrivare, e dalla fatica tante volte si ottiene proprio lo slancio per arrivare con più velocità e ottenere dei grandissimi successi. Grazie per essere stati con me anche oggi. Noi ci vediamo presto. Alla prossima.
4: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
9: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
10: Questo programma è offerto da...
11: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
12: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
13: Lunedì 15 giugno, 9:33 minuti, apriamo con un più che affettuoso ricordo, perché ieri, il 14 giugno ma del 1928, nasceva Che Guevara. E quindi noi tributiamo appunto questo affettuoso ricordo a una vita rivoluzionaria che ci ha insegnato molte cose, tra le quali questo difficilissimo equilibrio, essere duri fuori rimanendo teneri di dentro. E quindi noi, che evviva il CE, tanto per
14: permettere, visto che siamo in tema di ricorrenza, sì. Ecco.
13: E poi altrimenti c'è la notizia è notizia fragile, che vedrà molti siluri non solo metaforici contro di lei, ma è pur sempre una notizia, cioè l'accordo tra Stati Uniti d'America e Iran. Questo vediamo, poi vedremo molti sabotatori, nemici, eccetera eccetera. Sta di fatto che i giornali sono ancora un po' laconici su questo, perché già sono poche informazioni, perché vedremo che ognuno tirerà col suo mulino dalle due parti, come sempre succede in questi casi, per dire ho vinto io, hai perso tu. Comunque il Corriere apre Trump e c'è l'accordo con l'Iran. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio dell'apertura di Hormuz, petrolieri accendetti i motori, sempre questa versione trumpiana. Questo è quanto è dal Corriere. Poi abbiamo come funziona la fase 2, sì, perché c'è anche la notizia fragile, perché sarà un mese o due, c'è chi dice due, per dirimere non dei dettagli, ma delle cose importanti: l'uranio presente in Iran, gli asset sequestrati nelle banche occidentali dei soldi iraniani, ci sarà il pedaggio o non pedaggio dello passaggio stretto di Hormuz, e poi c'è il grande inconvitato di pietra, Israele, che naturalmente, perché l'accordo prevederebbe anche la cessazione dei combattimenti in Libano. Quindi tutto questo per dire che è un accordo, una notizia molto fragile, ma è comunque una bella notizia. Allora, come funziona la fase 2, così la chiamano già il Corriere. Devo dire che, tornando al pessimismo dell'intelligenza e non dell'ottimismo della volontà, pensando alla fase 2 di Gaza non c'è da stare allegri, però speriamo che vada diversamente, anche perché concretamente l'Iran non è Gazawi, è un po' più forte, un po' più difficile da combattere e da vincere. Due mesi per troppi nodi, e al centro c'è l'uranio. Roadmap dopo la firma, il regime scongelati 24 miliardi, appunto, che sarebbero fondamentali per il regime iraniano, perché con la crisi economica già presente prima è acuita chiaramente dai bombardamenti e dall'isolamento dall'embargo americano, sarebbero importantissimi per rilanciare la propria economia. Mentre quello che Privitera chiama il duello, Washington e Ayatollah vogliono chiudere ora, ma vogliono anche dichiarare d'avere vinto, sai la novità. E allora abbiamo i due aspetti: da una parte appunto Trump che dice ho vinto io, e così fece i suoi anni tra un pugno e un calcio nel basso ventre col suo wrestling davanti alla Casa Bianca, e dall'altra abbiamo il regime che dice abbiamo vinto noi. Non c'è dubbio che secondo molti commentatori l'Iran esce, c'è un altro ingigantito nell'immagine, da aver resistito alla crociata, come loro la chiamano, americana, israeliana, e questo è per il mondo arabo è una cosa molto molto importante. Questo è quello che arriva. Allora vediamo le dichiarazioni che arrivano stamattina a corredo di questo annuncio, da questa notizia. Allora abbiamo, qui c'è anche un Trump. Nell'intervista al New York Times il presidente ha annunciato che ha intesa firmato lo stesso di Hormuz sarà riaperto perennemente senza pedaggi. Non la pensano così gli iraniani, poi vedremo. La leadership iraniana è composta da persone pragmatiche, dice ancora Trump, nuovamente ribadito no all'arma nucleare per Teheran. In caso contrario Israele non esisterebbe più per di due ore. Il premier israeliano Netanyahu, un uomo molto difficile, ha preso iniziative che hanno messo a rischio l'accordo finale. Quindi diciamo che Trump in questo momento a parola almeno è più vicino all'Iran che a Israele a parola, perché con i missili invece no. Andiamo allora, quindi l'Iran, il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada ad un accordo definitivo entro 60 giorni, quindi qui sono due mesi. Questo è il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Le trattative inizieranno entro 60 giorni con l'obiettivo di arrivare ad un accordo finale, dice il presidente del Parlamento iraniano, aggiungendo che permane ancora una certa diffidenza nei confronti degli Stati Uniti d'America. Beh, effettivamente possiamo crederci che la diffidenza sia anche reciproca. Mentre il Pakistan conferma che la firma sarà fatta in quel di Ginevra, per adesso è una firma digitale. E quindi abbiamo l'Unione Europea che è molto presa dagli aspetti umani di questa vicenda, cosa dice? Riaprire Hormuz, quindi il petrolio. Raggiunto l'accordo di Zanusa, la priorità ora è la sua rapida e completa attuazione da parte delle parti, dice l'Unione Europea. Consentire l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz è essenziale per la stabilità regionale e l'economia globale. È la von der Leyen, presidente della Commissione. Analoghe dichiarazioni il presidente del Consiglio Europeo, che ha lodato gli instancabili sforzi diplomatici di tutti coloro che hanno reso possibile questa intesa. L'Unione Europea è pronta a una pace duratura. E allora vediamo cosa dicono invece i tre: Italia, Francia e Germania. Iran mai nucleare. Beh, potrebbe dire anche su Israele che ce l'ha una bomba nucleare, però non lo dicono. Sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquistare armi nucleari, acquisire. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. A tal fine hanno affermato i due leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto. Queste sono le prime dichiarazioni, quindi seguiranno sicuramente altre nella giornata.
14: E per quanto riguarda i quotidiani da me selezionati, il tema è quello, nonché le parole roboanti di Donald Trump, tipo il petrolio scorre a fiumi, le petroliere accendano i motori e via discorrendo, troviamo titolo da Repubblica, Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi, che il petrolio scorra, oggi vertice al G7 di Evian. Questo è un titolo che si ripete: nucleare, soldi e pedaggi, nodi di una pace fragile, ora i 60 giorni della verità. Siglato l'accordo, Trump afferma, come ho detto con questa spettacolarizzazione, che il petrolio scorra, l'annuncio del Pakistan dopo una giornata di tensione e l'attacco di Israele a Beirut, perché come già avevo preannunciato, se queste cose trovano poi motivo di incontro, Israele bombarda più pesantemente, che ha irrigidito Teheran, pronta a rispondere, ratifica dell'intesa il 19 giugno in Svizzera. Al che troviamo la furia del presidente e l'attacco a Netanyahu, non capisci un, e poi mettete voi il resto, dopo il raid su Beirut, crisi tra i due alleati storici, a parolacce, neanche a parole, perché poi, come è stato ribadito, a livello di armi è tutto un altro discorso. Il premier sbalordito poi chiede un incontro urgente. Qui vediamo le immagini di una carta geografica dove prende vita il patto di Maometto, la guida sunnita per la regione. Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto pronti a un accordo militare. Gli Stati Uniti non sono più affidabili e quindi, insomma, la situazione non è certamente rassicurante, come mai lo è stata. Iran USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, armi capaci di colpire Israele, colpisce però la periferia di Beirut, Teheran, come ho detto, giura vendetta, il tycoon, perché questo fottuto attacco, sempre delle tematiche portate con dei termini da alto diplomatico, il presidente spera ancora in un'intesa imminente, ma tra gli ayatollah ora sono i falchi ad alzare la voce, come ho descritto nell'immagine di carta geografica che ho ripreso da Repubblica. Intanto a Gaza è stallo all'israeliana, cioè si continua a bombardare, il piano americano al collasso, Netanyahu ha ordinato all'IDF di estendere la zona di controllo sulla striscia. Sto oscillando tra Domani e Repubblica, qui sono sul Domani, a pagina 3, i mediatori dell'Egitto, del Qatar e della Turchia si sono incontrati al Cairo per spingere sul disarmo di Hamas. Maggio è stato il mese più letale con 119 persone uccise. Mancano i farmaci e l'acqua, gli aiuti sono strangolati. E questo è riportato dal Domani. Chiudo testualmente dal Carlino, che poco aggiunge di sé. Trump che dice scorra il petrolio, l'intesa, la firma attesa per venerdì prossimo in Svizzera, ma oramai, come c'è da auspicarsi, non c'è da fidarsi di nulla per queste dichiarazioni, seppur portate con termini così spettacolari. Hormuz senza pedaggio e la festa kitsch per gli 80 anni del presidente, che è stata ieri. USA, spettacoli di lotta davanti alla Casa Bianca. Altro da aggiungere, l'Iran diviso, falchi contrari, l'intesa è fragile, Sabahi dell'Università dell'Insubria, tante le criticità, importante il tracciamento dell'uranio arricchito. Così conclude il resto del Carlino, pagina 2.
13: Sì, e allora il Fatto Quotidiano, che va in macchina prima dell'annuncio della tregua o dell'accordo, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e infatti la pace, questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano, che poi interviene la Happy Birthday Donald, è il regalo di compleanno, Bibi bombarda il negoziato e la, poi naturalmente c'è il problema dei pass d'Aram, perché altro che cambio di regime, questa guerra non ha fatto altro che portare i pass d'Aram, un potere che nel tempo avevano perso molto sotto la pressione della società civile, e la guerra come sempre congela i movimenti sociali e fa potenti i gruppi armati. Allora, il reportage arriva da c'è dal Corriere, che è dal Fatto Quotidiano. Allora, dal Corriere si dice che c'è l'esperto del sentito, anzi sono due del Fatto Quotidiano, scusate, Roberto Zunini sente l'analista politico della rete Al Jazeera, Saad Kiwan, Hezbollah si è indebolito ma conta sulla presenza dei Pasdaran nel Libano. Questo è quanto. E ancora il Pasdaran, curioso perché ci porta ai mondiali, ed è Mostafa Kalaghi, i due mondiali dell'Iran, tra l'austerità degli USA, che chiaramente non gli vogliono bene, e l'asfissia dei Pasdaran. Perché la seconda? Per le guardie della rivoluzione anche il calcio è uno strumento politico e va controllato a tutti i livelli. Il giocatore più importante, Sardar Azmoun, è stato escluso per due post critici su Instagram. Questo quindi, questo è quanto, quando la,
14: anche
13: la,
14: lì
13: prevale la politica, così come prevale il colonialismo nella fiamma Nierenstein, che non ha fatto per niente d'accordo su questo accordo. E allora certo, fuoco e fiamma è la voce di Netanyahu che compare dal giornale, su Hezbollah e uranio Israele non cede, pronto a fare da solo. Allora si dice, a parte che si dice che come sempre inizia così, Israele ha colpito un edificio di Daesh, siamo in Libano, chirurgicamente dove abitavano un alto grado di Hezbollah, ammazzando poi, è vero,
14: non so
13: vero,
14: quanti civili,
13: ma questo per lei è irrilevante. Quindi, ma non teme di restare solo se adesso verrà attaccato dall'Iran? Risponderà da solo. In realtà non c'è contraddizione, non ci sarà tra l'altro, non ci sarà tra l'alleanza di fondo con gli USA e la possibilità di Israele scombatta da solo. Che Israele affronti da solo nemici molto più grandi e più forti è capitato quasi in tutte le guerre, come per esempio quando sconfiggeva i Gazawi disarmati, per dirne una. Trump a sua volta fa la sua guerra, deve subire le risoluzioni di Hormuz, ma questo, come il Libano lo collega direttamente ad Israele, mette in gioco l'onore di Trump, che nella fattispecie coincide col diritto di Israele all'autodifesa,
14: l'autodifesa.
13: Colpendo dappertutto, quindi, ma l'autodifesa. Ma andiamo avanti, ancora con fiamma Nierenstein e il proseguo delle trattative, è ancora tutto da giocare, ci spera Nierenstein. Il regime iraniano, come tutti i suoi alleati, è a pezzi, i numeri ci parla di un'economia distrutta, di una leadership decimata, di una struttura armata ormai impari. Di fronte l'Iran ha solo la determinazione totalitaria e religiosa, che fino all'ultimo rende forte nel sfidare Trump. Trump per mille ragioni ci disgrada la pace, ma i fatti gli dimostreranno che con un regime sciita millenaristico, come Bernard Lewis ha spiegato più volte, boh, adesso dice Bernard Lewis ad essere vero, è impossibile, accadrà in 60 giorni. Intanto Israele sarà forte, il forte guardiano dei limiti della docenza, della ragione, delle debolezze legate almeno agli Hezbollah e all'uranio arricchito.
14: Che si
13: e allora la ragionevolezza di Israele è ben descritta da Contropiano, perché noi parliamo del Libano, parliamo di Gaza, ma c'è anche la Siria all'autodifesa. E quindi Israele occupa e rapisce in Siria, dice Uda Matar. Nella città di confine siriano di Kuneitra, Israele sta occupando terreni, attaccando e rapendo i residenti, aggredendoli con cani da combattimento, erorando agenti chimici sui campi agricoli. Il governo siriano rimane in silenzio. Il 19 maggio, il 15enne al-Shajaf si era recato con un suo amico a Musa a ritirare il suo certificato d'esame. Nessuno dei due fece ritorno quel pomeriggio, scomparendo da qualche parte lungo la strada tra la loro scuola e la loro casa a Rajaf, una frazione annessa al villaggio di Kudana, nel governatorato di Kuneitra in Siria. La madre di Omar presentò una denuncia all'autorità locale, pubblicò post su gruppi Facebook della zona e tese per ora angoscianti, temendo che cosa potesse essere successo. I ragazzi tornarono a casa dopo con lividi delle percosse ancora fresche sulla pelle, abbandonate dalle forze italiane alle periferie di Al-Ahmadiyya. Presi due ragazzi che andavano a recuperare un certificato scolastico, presi e bastonati. Questa è l'autodifesa di Israele, ma insomma, questo è quanto. Se invece si consola Harry De Luca, che va a questo incontro dove viene applaudito a. Come una standing ovation. Harry De Luca e gli attacchi, l'odio nuoce gravemente chi lo prova. Lo scrittore al Festival Ebraica insieme all'ambasciatore israeliano Mollicone, Fratelli d'Italia, sono qui per solidarietà, sono i nuovi amici di Harry De Luca, no? Allora, quindi chi è antisionista è Hamas, dice Harry De Luca. Certe dittature hanno bisogno di una sconfitta militare. Io spero che questo, nella sconfitta militare di Hamas, affinché il popolo palestinese possa avere le sue libere elezioni. Sì, il Bantustan, se va bene. Il Bantustan, ricordiamo, le zone riserve per neri nel Sudafrica razzista. Bravo Harry, il biblista Harry De Luca. Mentre vogliamo ricordare col giornale che continua la campagna contro chi è solidale con i palestinesi in Italia, questa volta nelle mire del giornale Potere al Popolo, allarme islamismo, potere al popolo dalla voce da Abu Omar, perché noi siamo una regione, una repubblica indipendente e libera e non diamo la voce ai nostri nemici. Questo è il concetto di Francesco Galici e Giulia Sorrentino. A Roma il comizio dell'indagato per terrorismo, aspirante e successore di Annun, che sono, allora, il famoso garantismo del giornale, indagato e già colpevole in tre volte, e poi esserci di Annun è un altro reato, appena capitale,
14: è una complicità grave.
13: Allora, sempre più solida l'alleanza tra sinistra radicale e mondo musulmano, alla conferenza di Pappe anche l'ambasciatore di Cuba a Roma. E allora c'era anche Cuba. Quindi, la prova è conclamata.
14: Il cerchio si è chiuso addirittura. Ci spostiamo allora, vediamo per quanto riguarda il mondo in fiamme, a quello che succede tra Russia e Ucraina, come viene analizzato dall'Atlantista Domani. Armi in grado di colpire la Russia, no? Che soddisfazione. L'autonomia di Kiev spaventa Putin. Missili a lungo raggio, droni navali e intercettatori. Chissà com'è riuscita ad avere tutto ciò l'Ucraina e Kiev. Magura, Sting e Flamingo, così l'Ucraina ha ricostruito ed esteso il suo arsenale. Io pensavo Sting, il musicista, compositore, no, sono tutti nomi di pericolosi ordigni d'attacco. Telefonata di 55 minuti del presidente russo al capo della Casa Bianca, che ha ribadito la necessità di mettere fine a questa guerra. Strategie: nessun alleato può impedire di colpire San Pietroburgo se l'arma è Ucraina. Quindi, insomma, vediamo come c'è una sorta di esaltazione per quanto riguarda il senso unico del Domani. Non credo sia tanto diverso se riprendiamo anche Repubblica. Putin fa gli auguri a Donald, ferma Kiev come se fosse una richiesta di soccorso. Non credo sia così. Il leader russo sente l'americano e si lamenta dei droni ucraini. Poi la chiamata di Zelensky, pace subito. I festeggiamenti per lo storico anniversario degli Stati Uniti con l'arena per le arti marziali alla Casa Bianca spaccano la nazione. Qui io mi sono portato sulle immagini che vediamo, veramente allucinanti per quanto riguarda il 14 giugno e per quello che è Russia e Ucraina, un rivedere la realtà dei fatti come portato da Repubblica a pagina 7 con questa richiesta di soccorso o così presunta di Putin a rivolta a Donald Trump. Vediamo se dal resto del Carlino a tal proposito vi è altro, ma lo sguardo sugli esteri è su altre posizioni, quindi solo a pagina 3, a fondo pagina, l'Ucraina torna al centro e Putin chiama Donald, Palazzo Chigi al lavoro per un bilaterale Italia-USA, si apre il G7 a Evian, riportato appunto dal quotidiano Felsinio a pagina 3.
13: Sì, su questo abbiamo l'elemento del Corriere che ci parla del G7 e che ci racconta di questa G7 tra guerra e commercio, con Cina di gala a Versailles, così Macron lusinga il tycoon. Si apre di Vianne perché sanno che il Trump, se gli fai un tappeto rosso e una banda e due maggioretti, sì, è già contento. Si apre di Vianne il vertice allargato a 7 ospiti, gli riscontri a Ginevra, questo. E sul tavolo naturalmente sia Hormuz che l'Ucraina. Nel frattempo abbiamo che i nuovi compleanni, Ben-Gvir, che fa il compleanno, si fa regalare una torta con un capo di pistole, e invece il presidente americano fa il suo compleanno per la prima volta nella storia dell'America facendone una festa nazionale, perché prima erano sempre compleanni
14: di Kim Jong.
13: Sì, beh, certo. Una volta sì, erano sempre i compleanni d'alto bordo, ma erano compleanni privati. Adesso invece un compleanno alla Casa Bianca, e poi naturalmente c'è show di arti marziali, c'è pugni, calci senza regole, direi che...
14: Ma poi è wrestling che è una buffonata.
13: Sì, no? Beh, del resto è molto Trump, senza regole, buffone, per salvare il mito del leader forte. Ma a metà America, dice il Corriere con Viviana Mazza, lo vede poco lucido. E poi c'è Starmer. Sì, Starmer è in una crisi tremenda perché il suo ministro della difesa si è dimesso perché non ci sono abbastanza soldi per le armi. E allora cosa fa per far vedere che c'ha i muscoli? Fa un'azione eroica, manda i Marines a conquistare una indifesa petroliera.
14: È vero.
13: Ma eroico, veramente, con tanto di telecamere, un film, è un blitz spettacolare, dicono le agenzie internazionali, ripetuta pedissequamente sia dalla rete 1 che dalla rete 3, parole testuali, perché bevono pari pari dalle agenzie dei Marines. Il blitz all'alba, i Marines sul ponte, e Londra blocca la petroliera russa. Oh, veramente gloriosi. I marinai sono arresi. Fermata nella manica delle navi fantasma dopo l'ok di Starmer, Zelensky ringrazia. Questo è quanto. Nel frattempo, al di là di queste azioni eroiche dei Marines, che dimostrano veramente di essere invincibili contro le petroliere disarmate, abbiamo la guerra che in realtà continua a bruciare nel territorio di battaglia. Raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, con 18 ferite, e Kharkiv, dove sono stati uccisi 5 soccorritori, altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente, la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale, qui non obiettivi militari, nella città di Tula, a circa 200 km da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno. Questo è quello che è il bilancio, come sempre terrificante. E per quanto riguarda Kiev, abbiamo in fiamme la cattedrale Dormizione, che è appunto uno dei simboli della città. Questo è quello che arriva. Tutto questo ci porta poi alle altre notizie dagli esteri, da parte che Zelensky e Putin telefonano con Trump, ognuno tira l'acqua al suo mulino, questo è quanto arriva. Ma in Svizzera si è votato su un referendum che vuole essere tipo remigration,
14: sì.
13: Per cui si era fissato per il 2030, dalla una proposta dell'estrema destra, un tetto massimo di 10 milioni di abitanti, così per impedire dopo qualsiasi tipo di immigrazione. Allora, però la cosa è andata male in Svizzera, perché partita con i favori dei sondaggi, questa proposta razzista è stata sconfitta. Svizzera no al tetto alla popolazione, fallisce il referendum più costoso, anche perché due argomenti sono stati forti, al di là della solidarietà con chi deve cerca una vita scappando da guerra e miseria. Il primo è che se cacciamo gli immigrati, chi fa i nostri lavori?
14: Infatti,
13: la seconda è che si rompe un rapporti con l'Unione Europea coltivati negli ultimi 10 anni, due elementi che hanno favorito al 54%, se non vado errato, al 54,8%, qua al 59% la respinta proposta anti-immigrazione. Non vogliono staccare il paese dall'Unione Europea, ma la destra dice abbiamo perso, ma tanti voti con noi, si consolano i perdenti.
14: E per quanto riguarda altri esteri che vado a trovare su Repubblica, G7, Black Bloc all'assalto, duri scontri a Ginevra, oggi il summit dei leader, l'incontro in Francia è Evian, ma è zona rossa, allora i manifestanti protestano nella vicina città svizzera, quello che viene riportato per tale realtà di opposizione da Repubblica. E Moisi, l'intervista ormai partner sono 6, più l'America guasta feste, per le analisi che vengono riportati come vi ho letto in precedenza. Avevo trovato un'analisi anche riguardante la Gran Bretagna
15: dall'argomento che abbiamo portato invece di recente contenuto. Guardo sul Domani, lo scorro per trovarne approfondimento prima di passare velocemente al Sud America, e purtroppo le notizie dalla Gran Bretagna per le proteste con sfondo razzista non sono trovate, per così dire. Per cui a pagina 5 la Bolivia è tornata sulle barricate, vi dicevo, di Sud America per gli stipendi e il tesoro del litio. Da una parte la rabbia degli operai, contadini e indigeni, cavalcata da Evo Morales, dall'altra le pallide riforme del presidente Paz, ma intanto il paese con più colpi di Stato al mondo rimane preda di un'inflazione al 26%, un deficit al 9% e 2 anni di recessione. La Bolivia è tornata sulle barricate per gli stipendi e il tesoro del litio. Questo è il Domani per il Sud America. Eccolo qui, pagina 4, il vecchio continente, Brexit, l'Unione Europea più forte e attrattiva, Londra è di nuovo vicina, i disordini appunto relativi a Belfast che hanno fomentato e hanno portato determinati aspetti, con una maggioranza sul filo la Gran Bretagna votava uno strappo che sembrava dover segnare il declino delle istituzioni comunitarie, ma Bruxelles è stata in grado di reggere il colpo. Nuovi paesi intanto chiedono di entrare, e poi anche un approfondimento sui recenti aspetti di Belfast, sempre nei percorsi in seguito alla Brexit, tra politica e diplomazia, aggiungerei anche una grande xenofobia, il vecchio continente, con svolta a destra, a pagina 4 dal Resto del Carlino.
13: E corroboriamo queste notizie dagli esteri, perché leggo in questo momento di redazione: all'indomani dell'annuncio dell'intesa tra Iran e USA, che secondo i mediatori pakistani prevede lo stop delle ostilità su tutti i fronti, raid e bombardamenti israeliani vengono segnalati nelle prime ore di oggi in Libano del Sud, come riporta la stampa libanese l'NNA. Israele non si ritirerà dai territori che ha conquistato il Libano, e se l'Iran attaccherà Israele a causa degli avvenimenti in Libano, Israele risponderà, ha detto il ministro alla difesa Katz. E questo ci porta al Domani, la bella vignetta di Magnasciutti,
14: sì,
13: che col suo fiore che rappresenta l'umanità dice, guardando la collina: non so se è peggio la collina o il generale che ci sta dietro.

0: Pagina 8 del domani parliamo dell'ILVA e dell'intelligenza artificiale e lavoro. Se l'intelligenza artificiale ti fa il colloquio, lavoratori, diritti, ambienti in mano a un chatbot, dalla selezione dei curricula agli incontri con un avatar, le risorse umane sono più artificiali. L'87% delle aziende usa questi strumenti che rischiano di essere discriminatori. Ma dai, pensavo che fossero a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, dei dipendenti, ne ero convinto. Invece pensa un po', quando Andrea Sachs viene assunta da Miranda Priestley non sa nulla di moda e non lo nasconde. Nel colloquio con la direttrice Andy ammette candidamente di non aver mai letto Runaway, ed è proprio nel suo essere un outsider che il diavolo vestito di Prada decide di investire. Se il colloquio di Andy fosse stato condotto da un chatbot, probabilmente l'intelligenza artificiale non l'avrebbe considerata adatta al ruolo e quella ragazza senza senso dello stile avrebbe continuato a mandare curriculum a tappeto inutilmente. Sì, adesso la romanzata romanticamente, no? Con il diavolo veste Prada, che non ho mai neanche visto tra l'altro, però fa questo paragone mettendolo in maniera molto così edulcorata. Il problema è ben più grave in questo caso per il mondo del lavoro, per i giovani e per questa assuefazione che si sta portando all'intelligenza artificiale, sempre più padronata, sempre più imprenditoriale, sempre più liberista, portando i diritti assolutamente a essere stracciati, non condivisi e non con la possibilità di protestare, perché non puoi andare a protestare contro un algoritmo o un'intelligenza artificiale. E questo viene denunciato in maniera discutibile dal domani, in maniera un po' più energica da me, a proposito di lavoro e anche ambiente e diritti civili.
1: E sempre sull'intelligenza artificiale parliamo di delle aree protette. C'è una serie di notizie sulle aree protette che voglio segnalare questa mattina. Le prime due arrivano dal Fatto Quotidiano. Gaia Scaccia Villani ci racconta: data center, le centrali minacciano il parco agricolo del sud Milano per rifornire i nuovi grandi hub di calcolo, quindi l'intelligenza artificiale. Terna progetta enormi stazioni elettriche anche nell'area teoricamente protetta sud di Milano. Sono 47.000 ettari, è uno dei maggiori polmoni periurbani d'Europa, con boschi, cascine, castelli, aziende agricole e oasi naturali protette. Tutto questo deve essere a suo giacere. E poi c'è l'aspetto energetico. Sempre dal Fatto Quotidiano, per questa volta con Virgilio Della Sala, parliamo del progetto CCS, quello che raccoglie veicoli, stock anidride carbonica, CO2 in pozzi esausti sottoterra. Cattura del carbonio, l'ultimo ricorso al TAR per fermare Eni e Snam. E allora, coinvolti da ormai onnipresente dibattito sul nucleare, dice La Sala, rischiamo di dimenticarci che il tempo continua a scorrere anche per un altro progetto energetico destinato a incidere profondamente sul futuro del paese, avviato ormai da 2 anni e sul quale a settembre si dovrà prendere una decisione importante. Ravenna è infatti ancora sulla strada per diventare il principale hub italiano e forse mediterraneo per la cattura e stoccaggio della CO2. Qui infatti prende forma il progetto Ravenna CCS, prodotto da Eni e Snam, che punta a raccogliere anidride carbonica prodotta dai poli industriali dell'Emilia Romagna e in prospettiva anche da altri paesi europei, per trasportarla e immagazzinarla nei giacimenti di gas esauriti sotto il fondale dell'Adriatico. Allora, nei giorni scorsi però Greenpeace Italia e Recommon hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro il decreto con cui il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere favorevole al progetto, perché in sostanza viene rilasciata una valutazione di impatto ambientale positivo per una rete di circa 100 km di condotte tra Ferrara, Ravenna e Casal Borsette, dove l'anidride carbonica avrebbe raccolta e liquefatta. Il punto è proprio questo: il CCS Pianura Padana ha ottenuto il via libera ambientale come progetto, cioè la

0: miliardi di dollari. Rama è culo e camicia con Trump e con questi speculatori e si è rivoltata a tutta la popolazione per questi chiamati investimenti strategici, e c'è la concessione di asset territoriali strategici che serve per far cassa e per essere così la, in qualche modo amici, molto amici se non altro, o forse schiavi dei potenti. E la famiglia Kushner in America, ma c'è anche la famiglia Castrati in Albania. Nello specifico padre e figlio Stephen e Musa Castrati, che è alla guida di un colosso aziendale che opera nel settore di carburanti e delle assicurazioni all'interno dell'aeroporto di Tirana, notoriamente vicino al governo. E poi c'è l'altro elemento, la posizione strategica dell'isola di Sazan, dove c'è, controlla l'Adriatico Sud e dove passa il gasdotto TAP, la Trans Adriatic Pipeline. Quindi è un'operazione che ha caratteri sia ambientali e sia militari. Questo è quello che arriva. Ultimo tema è quello dell'overtourism, se ne occupa il quotidiano nazionale, perché le Canarie si rivoltano, non solo loro. Ci racconta Maria Grassi, la città è in rivolta, abbiamo un limite, e quindi, perché sono cifre impressionanti, oltre 118.000 pernottamenti per ogni residente. Reazioni anche in Italia e in Francia. Quindi abbiamo città come Venezia, Roma e Firenze che sono invase e devastate da questa massa di turisti. Dalla protesta alla politica, quindi ad Atene per esempio si bloccano licenze alberghiere. Il Duca parla chiaro, ad Atene la città rischia di diventare un gigantesco albergo. Quindi abbiamo il laboratorio greco che cerca di creare spiagge incontaminate in posti devastati come Santorinis Mykonos. Ma la domanda è, finiamo tutti negli stessi, perché tutti negli stessi posti? La domanda è questa, e c'è una risposta. La colpa in gran parte della trasformazione digitale. Il viaggio non è più un'esplorazione ma una performance da pubblicare. Infatti, sui social, piattaforme come TikTok e Instagram modellano i nostri desideri stabilendo cosa sia autentico e instagrammabile,
1: questo termine,
0: ma è vero. Il risultato è un turista che si comporta come un utente di un'interfaccia, cercando solo di replicare immagini già viste. Spostare semplicemente i flussi verso mete meno note, ad esempio andare in Albania o che in Grecia, non risolve il problema, rischia solo di replicare lo stesso schema di istruzione e in un luogo nuovo. Poi si racconta di Barcellona, dove la gente si è ribellata e ricordiamo che sparavano i turisti con pistole d'acqua. Poi ad Amsterdam ha vietato la costruzione di nuovi alberghi, anche in Olanda. Insomma, il problema è un cambio di mentalità. Serve più meno retorica sulla sostenibilità e più educazione allo sguardo. Viaggiare, dice questo intervento giustamente, non significa accumulare esperienze come prodotti di uno scaffale, ma accettare di essere trasformati dall'incontro con l'altro, che è una cosa ben diversa.
1: Ben diversa, sì.

0: E parliamo allora di diritti. Pagare tasse, pagare meno, pagare tutti? No. Pagano in tanti e gli altri niente. Allora, la centrodestra dice mai la patrimoniale, ah, la sinistra delle tasse, ah, e oggi il giornale torna al Prodi delle tasse, sia il contributo di solidarietà. Il professore Giuseppe Alberto Facci, con grande scandalo dal giornale, ora si pone come patrino della Schlein, abbiamo conversato 2 ore e mezzo. In realtà, nell'ultimo incontro con la società civile del centro-sinistra al Campolargo, si è detto da onorato, purché non si parli più di patrimoniale.
1: Esatto, questo
0: è il quadro. In realtà, il data room della Milena Gabanelli di questa mattina ci parla di evasori, ladri di futuro, protetti dai condoni. Perché ovviamente chi non paga le tasse le ruba gli altri, quelli che le pagano, va da sé. Dal 2015, questi sono i conti che fa la Gabanelli nel suo data room del lunedì dal Corriere della Sera, dal 2015 l'evasione in Italia è almeno di 100 miliardi l'anno. Sai, si farebbe qualcosina, vero?
1: Un attimo.
0: Le nuove regole incoraggiano a pagare solo se scoperti. E solo se ti conviene, altrimenti i finti poveri chiedono bonus e tolgono risorse ai poveri veri. Questo è il quadro. E allora questo dà chiaramente un altro colore al dibattito sulle tasse, lo statalismo, che vergogna, lo stalinismo che vuole rubarci i soldi nel portafoglio come se fosse un taccheggio in autobus quando si parla di premi taxari, gli extraprofitti delle banche. Allora c'è la Chiara Appendino, che in qualche modo rappresenta la minoranza nei 5 Stelle, che dice: Appendino contro i vertici 5 Stelle, la base vuole la patrimoniale. Quindi da un lato i vertici guidati da Conte, che la boccia, dice: quando ero al governo ho iniziato a studiarla, poi l'ho buttata via perché era insostenibile, e con lui Stefano Patronelli, suo vice. Ma dall'altra parte però c'è la Chiara Appendino: trovo surreale questo sì ignorare una richiesta che arriva forte e chiara dai nostri territori e dal lavoro che stiamo facendo con Nova, che è l'organizzazione in qualche modo legata ai 5 Stelle.
1: E si passa con i diritti anche alla politica interna, perché dopo aver assistito a frasi del tipo da noi gay possono anche guidare la macchina e se hanno problemi possono andare in ospedale ed essere curati, cose veramente inascoltabili, non finiscono qui. Pagina 12, Repubblica, futuro nazionale, chiude la Costituente con Vannacci che dice: aboliremo il reato di femminicidio. La proposta dell'ex generale al termine della 2 giorni fondativa del partito, norma specifica non serve. La Buongiorno dice: vuol tornare al delitto d'onore, e il deputato Furgiuele saluta dicendo: i camerati, insomma, sono veramente vergogne una sopra l'altra, uno stracciare la Costituzione, un'apologia di reato di stampo fascista, e va oltre, no, al fine vita i progetti gender, solo facendo sport non si intasano gli ospedali e si evitano i bambini obesi sul divano, magari anche semplicemente seguendo una dieta e fare uno sport senza arrogarsi il diritto di essere quelli che unicamente propongono questo, e portare i giovani a un'attenzione delle società sportive, non solamente perché pagano una retta cara, ma perché ci sia la possibilità di farlo per tutte e per tutti. Ma siamo lontani anni luce. Dice: la vera destra siamo noi e decideremo noi se e con chi allearci, lo faremo prima del voto anche in base alla legge elettorale. Le affermazioni sono affermazioni vergognose. La mia Pamela lasciata sola, la mamma di una vittima, se una tragedia così succedesse a sua figlia cosa direbbe a proposito del reato di femminicidio? Ancora che le donne non vanno protette, punta di domanda? Beh, ci sono donne all'interno del movimento e di questa Costituente. Laura Ravetto, che si limita a agitare uno spray del marchio Merito, per dirvi. E poi arriva una critica dal centrodestra, perché ovviamente ne è preoccupato, e Lupi: di noi moderati sembra il grillo del primo vaffa, ma non avrà futuro. Parla il leader di noi moderati, nessuna preoccupazione, non entrerà nella coalizione, è lui che si è autoescluso. Intanto molto bello l'editoriale, come al solito la rubrica "ma mi faccia il piacere" di Marco Travaglio, che invece si rivolge ad altri temi con protagonista la Pina Picerno. Magari li ascolteremo. Ti lascio la parola, Alfredo.
0: Sì, questa è la politica italiana, perché da una parte prima parlavamo delle tasse, 100 milioni, disoccupazione, repressione, poi sentiremo un servizio sui lavoratori della logistica, però ci piace arrovellarci sull'ultima stronzata, per questo si tratta, del generale Vannacci, il quale sa che più la spara grossa, più i giornali danno spazio, e quindi lui aumenta le sue file, perché tutti quelli che hanno la schiena di traverso, lui di traverso, magari dicono: ecco finalmente uno che dice chiaro, e d'altra parte gli altri a ruota.
1: Certo, gli fanno eco.
0: E poi l'altra cosa, invece, l'altro tema portante della Repubblica Italiana è il fatto: più libri, che bisogna firmare un protocollo di essere antifascisti per presentare i libri. Naturalmente su questa seconda si potrebbe dire che questo protocollo è pleonastico, c'è già la Costituzione, esatto. ma vista la reazione della Meloni, tanto pleonastico non è. Allora Meloni, patente antifa, censura gli editori, cioè quindi viva gli editori fascisti, perché hanno diritto di parlare. Questo ricordiamo che la nostra Costituzione è antifascista, così en passant, e che se avessero vinto loro, tutti gli altri non parlerebbero.
1: Sarebbe...
0: Cara Meloni, la prima interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Questo da una parte, dall'altra, urla, strepiti, grida, non grida, eccetera, eccetera. D'altra parte, anche sul femminicidio, una banalità tra il banale e il falso, quello che dice Vannacci, bufera sulla frase shock, risponde bene una deputata 5 Stelle, il problema è che il femminicidio dietro c'è anni di patriarcato, c'è una cosa anche culturale, al di là di differenza di altri omicidi gravissimi, evidentemente nessuno sconta nessuno, ma che nascono per altri motivi deplorevoli, ma meno legati a una concezione del mondo. E poi su fascisti, non fascisti, chi lo sa, saranno fascisti, non saranno fascisti, chi lo sa. Allora, Furgiuele ad Avannacci dal palco lancia il saluto ai camerati.
1: Beh, direi
0: ma saranno
1: che...
0: fascisti, ma non lo so. E anche l'altro, poi di lui, arriva Gasperini. Cari amici, cari camerati, si può dire? Non si potrebbe dire, ma insomma in Italia si può dire.
1: Oramai si dice.
0: E allora veniamo a Matteo Salvini, perché no, prima diciamo che di fronte a Vannacci devo dire che Lupo De Lupis di Moderati ha una reazione degna, che dice: noi con loro abbiamo valori antitetici, non possiamo. Invece Tajani rimprovera al futuro nazionale di Vannacci di essere uscito dal centrodestra.
1: Guarda bene se restavi qui.
0: Andava bene tutto, invece essendo un problema di concorrenza elettorale forse non va bene. Ma parliamo di Salvini. Salvini che è in un guano, forse guado, non lo so, vedete voi, un guado fino al collo, diciamo
1: un guano
0: così,
1: di guado,
0: che è contestato all'interno, fallimentare all'esterno, con tante inchieste nel suo cerchio magico. Comunque allora vorrebbe risollevarsi e facere il ministro dell'interno per lasciare qualche migrante al largo, al sole e assetato, per recuperare i sondaggi e magari andarsi a farsi una birra al Papete, non lo so. Comunque, piantedosi il pressing di Salvini, cambia al Viminale, ne prenderei atto, dice il ministro Piantedosi. L'amarezza, lavoro fino all'ultimo col massimo impegno. La Lega è il rischio del Papete bis, questo è quanto. E poi di fronte a Vannacci però c'è la grande diga, no pasaran, sapete qual è la diga? È Calenda, allora siamo rovinati, esatto. Allora non c'è speranza. Vannacci è un pericolo, non serve un terzo polo che possa salvare l'Europa. Devo dire che c'è un'altra diga che mi sembra un po' più resistente di Vannacci, è quella che ha marciato sabato a Roma e che con un grande corteo, rispetto anche altri due altre manifestazioni naziste presenti in quel di Roma, e che leggiamo da contropiano, perché nessuno ne parla, perché guai a dirci no le cose che succedono. Per esempio, passando, vorrei dire che in Nuova Zelanda c'è un grande movimento pacifista che contesta il governo. Ne avete mai sentito parlare?
1: Ma
0: allora andate a Peace Link, ve lo racconterà Peace Link, non certi giornali, perché non devono farci sapere che esistono dei movimenti. Ma molto più vicino, non dall'altra parte del mondo, ma a Roma, piazze contrapposte sulla remigrazione, respinti i fascisti e i loro mandanti, dice Contropiano. Dunque, di fronte a tante sgrete presenze che c'erano neofascisti di qua e neofascisti di là, o magari c'erano quelli della vita di Pilon, vengono convocate due contromanifestazioni, una organizzata dalle forze che fa riferimento al Campo Largo, CGL, AVS, Centri Sociali, ANPI, ARGE, eccetera, al Colosseo, e l'altra dal Movimento per i diritti all'abitare. La prima decisamente molto numerosa, le immagini erano impressionanti, le strade di Roma invase, con ben poca pubblicità sui giornali su questa cosa, quindi è tutto un fronte che si organizza autonomamente. Hanno sfilato in corteo da Piazza della Repubblica San Giovanni le associazioni pro vita antiabortista da una parte, dall'altra parte invece c'erano diciamo CGL, AVS, Centri Sociali, ANPI, ARCI, eccetera, e un'altra più piccola al Movimento, dove c'erano USB, Potere al Popolo, Belle Rottose, Piazzale, a Piazza del Verano. Questo è quanto. Comunque tanta gente così, c'è stata civile, davvero c'è stata civile contro i fascisti, questo è quanto. Ma parlavamo del lavoro e dei diritti, e allora 90 lavoratori del magazzino Camilla di Parma, in appalto per Coppa Alleanza 3.0, hanno ricevuto una lettera di licenziamento dopo l'apertura di un altro magazzino, quello di Anzone Emilia, completamente automatizzato, un altro in cui i robot sostituiscono i lavoratori. Su questo l'intervista a Stefano Re di ADL Cobas, e a lui la parola. Con questo vi salutiamo, ciao a tutti.
2: Una vicenda che si muove, diciamo, lungo la via Emilia tra Anzola e Parma. Parliamo della filiera di distribuzione e logistica di Coop, Coop Alleanza 3.0. Si muove, diciamo, in questo raggio perché il magazzino di Parma è aperto da 6 anni, dal 2020. È stato aperto quando quello di Anzola ha chiuso per ristrutturazione, una fu traumatica, vennero messi centinaia di lavoratori, dipendenti Coop, e soprattutto in appalto, cassa integrazione, e poi di fatto licenziati. Contemporaneamente l'apertura del magazzino di Parma ha sopperito per tutti questi anni, appunto, diciamo, i volumi di lavoro della Coop. Quando riapre il magazzino di Anzola, ed è un magazzino appunto altamente automatizzato, con milioni e milioni di investimenti da parte di Coop, diciamo così, nessuno, forse tranne noi, si pone il problema del fatto che il rientro dei volumi ad Anzola avrebbe causato degli esuberi, questa volta su Parma. Da un anno che, diciamo, avanzavamo forti preoccupazioni, il 22 maggio, senza di fatto un preavviso, una gestione non traumatica, è arrivata la lettera di licenziamento collettivo senza nessuna prospettiva, diciamo, di occupazione, di continuità occupazionale per questi 90 lavoratori. Tutto questo si inserisce poi nel meccanismo, nei sistemi di appalto e subappalto per i quali chi decide di fatto, in questo caso Coop Alleanza 3.0, cerca di stare fuori dalla partita, non vuole sporcarsi le mani, soprattutto non vuole assumersi nessuna responsabilità, diciamo, in concreto. E quindi ancora al tavolo di ieri, diciamo, Coop non era presente, non ha fatto pervenire nessuna opportunità di reimpiego, prevalentemente sul territorio di Parma, dove questi lavoratori vivono, hanno i propri affetti, le proprie vite, e forse perché sono lavoratori magari migranti al 100%, c'è una scarsa anche considerazione da questo punto di vista.
3: Quindi il tema, come stiamo vedendo in diversi contesti, anche nella nostra provincia, ma anche in tutta Italia, in tutto il mondo, è quello dell'automazione che va a sostituire il lavoro senza che però beneficiarne siano i lavoratori.
2: Esattamente, è una vicenda che per certi versi, abbiamo detto, forse fa poco rumore rispetto ad altri, perché è nella logistica, perché, come ho appena detto, lavoratori migranti hanno poco, diciamo, audience da questo punto di vista, ma in realtà è una vicenda estremamente, come dire, impiantata nella fase attuale di transizione tecnologica, nella produzione, in settori strategici come quello della logistica. A dire il vero, ad Anzola non è che non ci sono gli operai, ci sono, ma il problema è che la transizione tecnologica, l'innovazione, produce appunto cancellazione di posti di lavoro, soprattutto di quelli magari più qualificati, di quelli che sono stabilizzati, quindi hanno, diciamo, se vogliamo, no, una conquista anche da parte, dal punto di vista dei diritti. A Parma è stato oggetto di numerose vertenze da parte nostra in questi anni per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Certo, se poi chiudi, in questo caso, un magazzino da una parte, lo riapri attraverso robot e assumi personale dequalificato, magari precario, magari, dove tra l'altro sarebbe molto interessante capire anche le condizioni di lavoro, magari più, diciamo, anche più stressanti e meno, sicuramente meno leggere, perché il ritmo continuo che le macchine, per esempio, che impongono produce anche questi aspetti qua. Penso che è un tema che dobbiamo porci tutti, soprattutto le istituzioni e gli operatori economici come COP. Comunque ad oggi chiaramente per noi l'avvertenza è non gestire 90 licenziamenti, ma tutelare 90 posti di lavoro, 90 storie, vite di altrettante persone, appunto, del territorio dell'Emilia Romagna. Ci interroga molto in una crisi del sistema emiliano-romagnolo, da una parte che è su alcuni settori una vera crisi, diciamo, proprio di mercato industriale, ma dall'altra, vedendo anche quello che sta succedendo per esempio a Calderara, alla Bonfiglioli, alla quale va tutta la nostra solidarietà ai lavoratori e organizzazioni sindacali coinvolte, anche una crisi, mi verrebbe da dire, del sistema emiliano-romagnolo di relazioni, di contrattazione, dove dall'altra parte la cooperazione e Coop Alleanza è la maggior soggetto della cooperazione qua in Emilia-Romagna, è un pilastro di questo sistema, che però evidentemente non è in grado, non vuole più tutelare al meglio i lavoratori, sostanzialmente le lavoratrici, e quindi tutte e tutti noi. Non è finita, ecco, ancora i posti di lavoro sono molto a rischio e quindi proseguirà questa mobilitazione.
4: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Radio Città Fujiko.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori. Un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Siamo così molto cumbieri, molto mariachi, molto impossessati dal continente, il continente americano in tutta la sua interezza.
1: Eh beh sì, perché è periodo di mondiali, Messico, Stati Uniti, Canada, e quindi abbiamo voluto dare un tocco un po' messicano.
0: Messicocentrici, messicocentrici, benvenuti a questa prima puntata dello speciale mondiali di Caffè e Paglia, un format fresco estivo che vi racconta il mondiale con più squadre della storia dei mondiali, con tante squadre, un mondiale a 48 in cui noi, per fare gli originali o forse per ostentare il nostro rispetto dei diritti civili, non ci siamo
1: in questa edizione mondiale in cui ci sono tutti, dove veniamo anche giustamente o ingiustamente deriesi da qualcuno che potrebbe stare zitto. Parlo di Infantino.
0: Infantino raccoglie il testimonial del sudafricano bianco Blatter, persona di dubbissima moralità. Tutti si aspettano che dopo un Blatter arrivi qualcosa di un po' meglio di un Blatter, e invece c'è Infantino. Ottimi rapporti tra Infantino e Trump per far sì che il mondiale venga raccontato come prevalentemente statunitense, ma noi siamo in quota Messico e avremo nel corso della puntata un collegamento con Monterrey, dove in ritiro spirituale con la nazionale messicana c'è il nostro Mingone.
1: Esatto, è lì in Messico, sponsorizzato dalla radio, l'inviato ci parlerà un po' di come stanno andando le cose lì, quello che succede in una città che io non conosco anche poco il Messico, sinceramente. Insomma, amico ci racconterà un po' di robe. Poi parleremo della Formula 1, perché ci sarà la vittoria della Ferrari.
0: Parleremo di una pioggia di anelli NBA.
1: Parleremo delle finali NBA bellissime, dove hanno trionfato i New York Knicks. Parleremo anche un po' di calcio mercato, perché bisogna parlare di calcio mercato.
0: Il nostro malgrado ci tocca.
1: E parleremo ovviamente di questi mondiali dove non ci siamo, personalmente ancora non mi stanno prendendo.
0: Beh, neanche io,
1: però
0: molto dentro.
1: Sono fiducioso. C'è stata anche qualche, insomma, flop, diciamo.
0: Sì, sì, possiamo già chiamare i primi flop.
1: Cito la Turchia, per esempio, che ha preso due fischioni contro il Sudafrica.
0: Il Brasile di Sir Carletto Ancelotti.
1: Il Brasile, però, che gioca con un grande Marocco, ha giocato contro una grande squadra. Secondo me, oggi il Marocco all'Italia, cioè, ci seppellisce, lo sai anche te.
0: Assolutamente. Fattuale.
1: Insomma, tanti argomenti nel corso della puntata. Noi adesso ci prendiamo un'altra pausa musicale, no?
0: Sì, intanto i nostri ascoltatori possono collaborare alla scrittura di questo programma, che così è fluido e tum, tatatum, è quasi reggaeton. No, non è vero, ma noi siamo molto più cumbia che reggaeton. 333 180 9494, il numero per i vostri sms, messaggi WhatsApp e messaggi Telegram.

0: aggiornamenti dalle partite della notte, perché il fuso orario gioca brutti scherzi. Molte delle partite che sono già state giocate avevano quella pil da partita del pomeriggio d'estate.
1: Sì.
0: Cioè di questo sobremessa andaluso, per cui rimani a tavola dopo mangiato e ti guardi scorrere sorniona in sottofondo la partita. Invece no, si gioca a orari anche improponibili. Gli aggiornamenti.
1: Purtroppo gli orari sono un problema.
0: Partite della notte, aggiornamenti, Costa d'Avorio, Ecuador, 1-0, segna Diallo, giocatore del Manchester United, nelle
1: ex Atalanta,
0: proprio lui. E invece goleada Svezia sulla Tunisia, 5-1 il risultato finale, segna anche Svanberg, vecchio cuore rosso-blu. Risultato molto netto tra due nazionali che a livello di ranking FIFA sono lì.
1: Infatti mi stupisce questo 5-1 bello pesante della Svezia sulla Tunisia. Svanberg che fu venuto al Wolfsburg, se non sbaglio.
0: Sì, andò in Germania in Bundes, fece un buon campionato e diciamo è rimasto un giocatore solido come ce lo ricordiamo. È ancora sotto contratto al Wolfsburg. E, diciamo che lo spirito del mondiale americano, visto che le squadre sono 48 e ci sono dei colpi di esotismo veramente alti, fino adesso la partita che lo ha incarnato di più è stata forse Germania-Curaçao.
1: Germania-Curaçao finita 7-1, dove ha dilagato la Germania. C'è stato un bel momento perché il Curaçao ha pareggiato, stato caraibico, ricordiamo, sopra il Venezuela, aveva pareggiato in maniera abbastanza sorprendente, un po' così, forse anche una deviazione. Fatto sta che dopo la Germania, insomma, ha deciso di giocarla, finita 7-1. Esotica anche la partita di oggi, invece l'esordio della Spagna contro Capoverde, Fio.
0: Sì, anche lì diciamo che è un po' scritto nel grande libro delle situazioni che finirà a pallonate questa partita. Tant'è, 48 squadre, vuol dire questo tipo di spettacolo.
1: C'è già qualcuno che dice, che scrive, rosicando anche, parlo di giornalisti italiani, che 48, cioè sono troppe squadre a materasso. Purtroppo è così, cioè, sono sempre state. Mi ricordo l'El Salvador, i mondiali di Spagna 82, la Nuova Zelanda da allora che prese 5 gol dal Brasile. Insomma, sono sempre state le squadre materasso. Quest'anno un mondiale allargato ce n'è un po' di più, però insomma, nulla di scandaloso.
0: Sì, la maggior parte delle squadre in più per portare il numero di partecipanti da 32, il numero di partecipanti al già contestatissimo mondiale del Qatar. Fino ai 48 attuali viene prevalentemente dalle federazioni, diciamo, periferiche del calcio.
1: Per esempio Haiti non ha fatto una brutta figura contro la Scozia, ha perso 1-0. E chissà oggi, ma adesso Capoverde, Spagna, qua, la giocheresti over 3,5?
0: Over 3,5, penso anche con una quotazione rassicurante, di quelle che non fanno scandalizzare nessuno. E Haiti non sfigura, hai detto bene, contro la Scozia per i blu con le cornamuse, il tartan, segna McGinn, centrocampista carismatico che abbiamo imparato ad apprezzare prendendo gol da lui nel percorso europeo del Bologna quest'anno, giocatore di grande presenza fisica e grande intelligenza tattica. In realtà c'è poco per dare una valutazione su come gioca questa Scozia, che però si trova improvvisamente in testa al girone perché le altre due contender dividono la posta in palio, e se una delle due ha di che recriminare, l'altra può attestare ancora una volta il suo ingresso, se non fosse bastato il mondiale del Qatar, nel calcio dei grandi. E la partita era Brasile-Marocco.
1: Assolutamente, dici giusto sul Marocco, ottima prestazione. Ci sono già un po' di polemiche invece per quanto riguarda il Brasile, perché i tifosi brasiliani rivendicano il mancato utilizzo di Hendrick. Intanto ci salutiamo Franz che ci scrive da casa, aspetto un commento sulle Finals NBA di Dadado. Dopo lo faremo, caro Franz.
0: Ci sarà anche
1: assolutamente
0: quello.
1: Assolutamente. Più avanti, adesso dobbiamo parlare di mondiali. Grande partita ieri, secondo me, non so se l'hai vista, fu Olanda-Giappone.
0: Partita rimasta aperta fino alla fine e chiusa proprio alla fine tra due squadre, anche lì molto più vicine di quanto i valori statistici potessero raccontare. Cioè l'Olanda è comunque nobiltà del calcio europeo, il Giappone è un movimento relativamente giovane, relativamente perché in Asia quelli giovani veramente sono altri, però con molti giocatori che giocano in Europa, giocatori che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. C'è anche qualche minuto per Takehiro Tomiyasu, ex rossoblu in forza all'Arsenal, reduce da una serie di infortuni infinita, che però torna a giocare, ad accarezzare il manto erboso con la maglia della sua nazionale. 2-2 il finale, apre il marcatore Van Dijk,
1: che per me è il più forte difensore degli ultimi anni.
0: Sì, sono d'accordo con te, decisamente. Grande d'accordo gol, con te.
1: C'è chi dice errore di Suzuki, portiere del Parma, portiere del Giappone. Però secondo me veramente l'ha piazzata benissimo quella palla. Grande
0: sì,
1: difensore,
0: molto difficile da...
1: Gioca praticamente da fermo. Ho avuto anche l'occasione di vederlo più volte recentemente dal vivo. Veramente è un muro. È
0: autorevole, un muro. Grande prestanza fisica e molto intelligente.
1: Assolutamente. Grande difensore.
0: Pareggia Nakamura. C'è il momentaneo vantaggio, secondo vantaggio, con Crisencio Somerville, giocatore esotico, retrocesso con
1: retrocesso
0: West Ham.
1: Retrocesso male con il West Ham, però ieri trova il gol. Olanda-Giappone, io mi aspettavo un po' di più dall'Olanda, sinceramente, quantomeno che riuscisse a mantenere il vantaggio. Il Giappone è una bella squadra, però insomma l'Olanda deve fare di più, perché è una delle squadre che potrebbe insomma ambire uno dei quattro posti.
0: Anche perché la grande tradizione calcistica c'è, i giocatori ci sono e la panchina di Koeman ha avuto tempo di mettere a sistema il calcio che voleva, con tanto di avance più o meno sconsiderate a Sam Beukema, che era convinto di andare a giocare da protagonista a questo mondiale, e invece è a lungomare caracciolo a Napoli.
1: Un messaggio ci firma Valerio, cosa ne pensate della Francia? Fio.
0: Oh, cosa ne pensiamo della Francia?
1: Francia che esordisce domani sera, se non sbaglio, contro il Senegal.
0: Sì, intanto la partita non va presa sotto gamba, perché il Senegal è una squadra di calcio
1: e corrono.
0: Corrono e hanno
1: la
0: anche...
1: tradizione del calcio africano.
0: Sì, sono una delle grandi del calcio africano, senza dubbio. La Francia non ha forse i migliori 11, ma secondo me i migliori 25.
1: Vabbè, è una rosa che cioè...
0: Seria contender per la vittoria del titolo, è inutile che lo diciamo.
1: Due nazionali hanno, più riserve, assolutamente, sì. Assolutamente una delle favorite al titolo. Poi... cambio un attimino discorso, perché arriva un altro messaggio. Cosa ne pensate? Non si firma questa volta, di Juric al Monza.
0: Bello, usciamo un po' dai mondiali, dall'ottica mondiale. Monza neopromosso in modalità corazzata, cioè era la squadra fatta per tornare su all'istante, ha avuto qualche difficoltà in più del previsto, perché ha dovuto avere la meglio del Catanzaro nei playoff dall'esito non scontato fino alla fine. Torna in Serie A con mercato bloccato, salvo grosse novità. Potrà spendere zero sul calciomercato, almeno nella prima sessione, in quella del pre-campionato, quella estiva. E io, così come potrei dire della Turchia con Montella, neanche in un motore a infinite possibilità tipo multiverso prenderei mai per allenare il mio Monza neopromosso, se io fossi la società Monza, Juric.
1: In effetti sì, continua a collezionare esoneri, però trova squadra abbastanza sorprendente. Hai parlato della Turchia di Montella, che è una delle squadre dei primi flop, diciamo, di questi giorni. La Turchia che viene battuta dal Sudafrica, una buona Turchia secondo me, dove ha avuto anche spesso il pallino del gioco, però poi alla fine non è riuscita a raccogliere le palle gol diverse che ha avuto. C'è il tempo di rifarsi, comunque critiche anche su Montella.
0: E comunque il 2-0 dell'Australia sulla Turchia non era affatto banale, non era affatto scontato. Trova in sé il protagonista vero di questa partita, Nestori Rancunda, tesserato per il Watford, giocatore da percorso incredibile, perché nelle severissime leggi e nella severissima narrazione del rapporto tra l'Australia e l'immigrazione è un australiano che di nuovissima generazione, ed è proprio lui a sbloccare la gara per poi incartarla completamente al pur tecnico insieme di giocatori turchi messi in campo da Montella. Segnaliamo che Yildiz fa una buona, entra a gara in corso nel secondo tempo.
1: Non sta bene.
0: Non sta bene. Sembrava avesse smesso di giocare a calcio a Natale. Si vede che ha voglia, ma si vede che non sta bene.
1: Sì, è vero, assolutamente non è in forma. Adesso poi la Turchia, non mi ricordo quando li gioca la prossima. Comunque ha ancora tempo di rimettersi in carreggiato. Brutto stop, obiettivamente, quello contro il Sudafrica. Personalmente non me l'aspettavo, però è bello anche il mondiale perché ci regala delle sorprese. Fio? Ci prendiamo una pausa?
0: Turchia-Paraguay, Paraguay battuti dagli Stati Uniti nella prima gara di quel girone là. E poi a finire proprio per il dentro fuori Turchia USA, partita pesantissima.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Che bella per i nostri ascoltatori, grandi appassionati di fusi orari, ci stiamo cimentando in un collegamento che definire internazionale è dir poco, perché abbiamo un nostro uomo in Messico, un nostro uomo in Messico che abbiamo mandato in località amena, Monterrey. Senti la cumbia come lo accoglie.
1: Ci siete?
0: Ci siamo.
1: Sì. Qui è notte, sono le 3 di notte. Praticamente sto per andare a letto, mi avete svegliato.
2: Alla buon'ora, Mingo, sono solo le 3.
1: Le 3 di notte, insomma, bisogna andare a letto. Qua è una città che vive. Tra l'altro, io dovevo leggere qualcosa meglio di Monterrey perché pensavo fosse al mare. E invece no, sono in mezzo nel Messico centrale. Ho chiesto, ma c'è un posto qua vicino da andare al mare? Sì, è qua vicino, a 10 ore di macchina. Questo è
0: voli interni messicani, si fa così, voli interni messicani, oppure in fiume, perché Monterrey lì nel Nuovo León è una parte piena di natura in Messico.
1: Sì, assolutamente, sì, anche se questo è un polo industriale, diciamo, è una delle zone più ricche anche del Messico, in cui ci sono molte fabbriche, molte situazioni produttive, diciamo, è una zona produttiva del Messico.
0: Sei ancora in dritta?
2: Producono sostanze stupefacenti.
0: Anche.
1: Siamo al nord del Messico, sai, vicino ci sono gli Stati Uniti.
3: Ci sta.
1: Il passaggio è quello.
0: Sei ancora in dritta dopo aver visto Svezia-Tunisia giocata ieri lì al Stadio del Guadalupe?
1: Esattamente, stadio bellissimo tra l'altro, non pensavo fosse così bello questo stadio di Monterrey, sono riuscito a entrare negli ultimi 10 minuti grazie a Pedro, un amico qua di Monterrey.
0: Grande Pedro, salutiamo,
1: che mi ha fatto entrare
2: la tua guida a Monterrey.
1: Esatto, mi sta portando un po' in giro e facendo vedere le bellezze di questa città. E grande vittoria della Svezia, con anche questa storia di geopolitica interessante di quello che ha fatto la doppietta, che in realtà ha il padre tunisino.
2: Mingo, al fiatone ti stanno rapinando? È una rapina in diretta, il fio. Iniziata gli ascoltatori.
0: No, secondo me sta camminando in salita nei grandi dislivelli di Monterrey.
1: Esatto. Essendo le 3 di notte, poi è anche pure buio, non vedo niente, quindi devo stare attento.
2: Mingo, apriamo un attimo una parentesi che va al di fuori del contesto mondiale, visto che tu sei anche un grande appassionato di basket. E visto che ci hanno anche chiesto di commentare le finali, un tuo giudizio sulle finali NBA che hanno visto trionfare dopo 53 anni, hanno la mia età esattamente, New York Knickerbockers.
1: Beh, è stata una finale diciamo un po' sorprendente. È ovvio che arrivavano a San Antonio, arrivavano con i favori del pronostico, ma un'età ancora da sviluppare, quindi hanno dimostrato tutta la loro ancora precoce, la loro età molto giovane li ha un po' frenati.
2: Immaturità cestistica, diciamo.
1: Esatto, bisogna comunque perderle quelle finali per poterle poi vincere una volta, e questo Wemby dovrà mettercelo in testa. In particolare, vabbè, la serie gira secondo me sull'errore di Aaron Fox in gara 4.
2: Un suicidio,
1: proprio uno dei più grossi suicidi della storia della pallacanestro. È ovvio che vincendo quella partita forse la serie poteva anche arrivare a gara 6.
2: Lui lì ha sbagliato, è andato dritto verso il canestro, ma anche se segnava era un errore, aveva semplicemente addormentare il pallone, mettersi in un angolo, esatto.
1: Tra l'altro lui è piccolino, è veloce, secondo me aveva tutte le caratteristiche per finire nasconderci in un angolo e non farsi toccare. Per quanto riguarda New York, comunque una squadra che squadra diciamo operaia, possiamo definire una squadra operaia, con giocatori che erano stati sottovalutati. È uscito ovviamente alcune foto, alcune meme in particolar modo sull'ottima gestione della dirigenza di Dallas Mavericks, che avevano Doncic e Brunson in squadra.
2: È vero.
1: E non ce li hanno più. Brunson scelta da 33, mi sembra, quindi oltre il primo giro. Una scelta molto, molto bassa, una delle più basse, credo, per un vincitore dell'MVP,
2: sì,
1: delle finals.
2: Un grande Brunson, che insomma, a differenza di San Antonio, che con Wembanyama e altri è una squadra più futuribile, quindi ci potrà riprovare sicuramente nei prossimi anni, invece. New York è la

0: i locali, che qua, insomma, queste cose qua si mescolano e purtroppo quelle ci sono un po' dappertutto. Fio.
1: E volevo chiederti, dopo questo Svezia-Tunisia, la prossima che vedrai è Tunisia-Giappone. E sì, com'è la percezione di queste gare che definirei esotiche da parte del pubblico locale? Noi abbiamo visto all'Azteca, Città del Messico, un grande fermento dei locali che lanciano per aria Alessio De Giuseppe inneggiando gli spaghetti alla bolognese. Ma è calda così anche Monterrey?
2: È calda così anche Monterrey. Monterrey ovviamente un filo meno di Città del Messico, perché nel Messico sono 20 milioni di abitanti, quindi è una nazione in una città, cioè nel senso è grande, ci sono nazioni molto più piccole anche ai mondiali, molto
1: tra
2: più piccole
1: sì.
2: di Città del Messico. Monterrey è comunque una grande città da più di un milione di abitanti, quindi insomma relativamente piccola rispetto alla Città del Messico, però qui la festa è continua, la fiesta è continua.
1: Allora,
2: mi interessa poco.
1: In che settore ti imbucherai per Tunisia-Giappone? Tu hai già visto la Tunisia presa a pallate dalla Svezia.
2: Presa a pallate, sì, adesso vedrò se riuscirà. Il Giappone, secondo me, non è una brutta squadra, eh?
0: No. Ieri grandissima reazione, due volte in svantaggio.
2: Non è una brutta squadra il Giappone. Ci sarà grande equilibrio, mi sembra che sia un mondiale comunque abbastanza, quindi a parte Curaçao o cose del genere, dove insomma più folcloristiche che altro, mi sembra che ci sia un bel equilibrio.
0: Quindi Mingo, tu non pensi che oggi Capoverde può fermare la Spagna?
2: Ho come l'impressione che farà fatica a fermare la Spagna, però prima o poi una sorpresa ci sarà, essendoci tante partite che possono tirare fuori il coniglio dal cilindro. Chissà che non sia proprio quello, un parigino già sarebbe un risultato clamoroso. Capoverde quanti abitanti fa? Meno di Bologna,
0: meno di Città del Messico sicuramente. probabilmente anche meno di Monterrey,
2: anche di Monterrey, ecco, cioè più o meno come Monterrey,
0: esatto. Fio, stai guardando il telefonino,
1: sei riuscito a guardarti la cerimonia di apertura messicana?
2: Sì, li ho visti alcuni tratti in un bar in cui Pedro mi ha portato, un bel bar.
1: Speravamo fossi lì a Città del Messico proprio solo per l'occasione, per chiederti com'è Shakira, visto che gli anni passano e fa sempre la stessa cosa.
2: Purtroppo non sono riuscito, Pedro non aveva i biglietti per entrare. Pedro vende bibite all'interno dello stadio, quindi per quello mi fa entrare.
1: Pedro, detto El Billy.
2: Il Billy, esatto, soprannominato il Billy. E tra l'altro un'altra cosa, vorrei dire che il tacos assomiglia un po' alla piadina, questo si può dire.
1: Gemellaggio approvato.
2: È un gemellaggio che potrebbe essere, in fondo è una piadina, il tacos.
1: Ma questa è una riflessione profonda.
0: Potremmo lanciare un sondaggio, meglio il tacos o la piadina? Chissà, secondo me vincerebbe la piadina da noi.
2: Penso di sì, è un po' più definita, diciamo così, della pasta. È vero che loro ci buttano poi dentro di tutto, quindi alla fine ricorda un po' più la piadina dello stadio, il tacos.
1: Cioè il furgonaro,
2: il furgonaro con salsiccia, con peperoni, cipolle.
1: Cioè quando i furgonari non erano ancora food truck.
2: Esatto, erano solo furgonari ed erano anche più buoni, secondo me.
1: E anche secondo me,
2: e costavano meno.
1: Che percezione hai da Monterrey delle altre due nazioni organizzatrici del mondiale? La nazionale statunitense, che ha vinto in modo abbastanza tranquillo, che ha vinto in modo abbastanza facile, abbastanza tranquillo, e del Canada, che invece si è fermato con un pareggino.
2: Beh, allora io ho intanto la sensazione che le tre organizzatrici...
1: Forse abbiamo un problema sulla linea. Eccoci.
2: Ci sono?
1: Sì, c'è stato un problema sulla linea. Queste telefonate che costano comunque 12 euro al minuto lasciano ancora, quindi, da un punto di vista tecnico, il tempo che trovano.
0: C'è uno dall'altra parte del vetro, mi dice taglia, che comunque
1: fa il gesto del money.
0: Per una volta che abbiamo rinviato.
1: Sì. Nazionale USA e nazionale canadese.
2: Mi sento così bene che mi sembrate quasi a 100 chilometri, non...
1: Sì, no, come se fossi in Romagna, sì, assolutamente. La tecnologia è anche sta roba qui. E nazionale USA e nazionale canadese, due inizi molto diversi, qual è la percezione da Monterrey?
2: La percezione è che le tre organizzatrici passino il turno tutte e tre.
1: Ci sta.
2: Questa è abbastanza una certezza, anche a livello di scommesse possibili. secondo me è una scontata.

0: Questo da fare, passeranno tutte e tre. Il Canada ha avuto più problemi all'inizio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno ritrovato Pulisic, che si era perso a novembre.
1: Sì, non giocava, cioè, non bollava da novembre, non giocava a calcio da dopo Natale, dalla Befana.
0: Sì, aveva smesso di giocare probabilmente per prepararsi ai mondiali, mi viene da dire, visto come era in forma nella partita. Gli Stati Uniti sì, partono forte, però probabilmente hanno delle tre squadre, diciamo così, delle tre organizzatrici, hanno buone capacità, però ancora secondo me faranno fatica ad andare molto avanti nel campionato. Il Canada potrebbe diventare una squadra interessante.
1: Il girone del Canada però è il più battagliato di tutti, perché hanno pareggiato
0: tutte pari, quindi assolutamente tutto da definire nelle prossime due giornate. Per quanto riguarda le grandi, ecco, la Germania ha fatto il suo esordio. È ovvio che insomma, l'avversario era poca cosa.
1: 7-1 è un risultato che in Germania risuona bene.
0: Sì, l'hanno già visto con squadre più forti anche.
1: Sì, sì.
0: però insomma, è partita bene la spedizione tedesca. Vedremo la Spagna e la Francia, le altre due grandi grandi favorite un po' di questo torneo. Io ho come l'impressione che non so, la Francia abbia qualche problema di gestione di squadra.
1: Sì, il commento della redazione è sempre che magari sugli 11 titolari ci sono squadre che se la possono battagliare con la Francia, sulle 25, cioè sui 25 giocatori, la Francia è più forte, ma lì bisogna organizzare una rosa.
0: È un po' complesso da gestire, è un po' come quel fantacalcio in cui prendi tanti giocatori buoni e non sai mai chi schierare.
1: Bravo,
0: e tu schieri sempre quelli che non fanno gol e li lasci in panchina quelli che un po' nel fantacalcio funziona così.
1: A questo proposito, visto che sei un appassionato di fantacalcio, il gol del pareggio del Giappone ieri lo segna una vecchia conoscenza del calcio, del fantacalcio italiano, quel Kamada che all'Eintracht era sexissimo.
2: Cioè, lo segna, era lì per caso, lì, la palla gli è arrivata addosso. Sì. Kamada, ex Eintracht Francoforte.
1: All'Eintracht dominava.
2: Era un gioiellino, poi si è perso con la Lazio.
1: Era la conoscenza con lo Tito, lo ha portato ad abbruttirsi.
0: È uno di quelli che una volta incontrato lo Tito non sono più stati loro.
2: Comunque 62 presenze, 0 gol nel Crystal Palace. Ieri è andato, ha segnato, però sì, ripeto, era lì, era girato, la palla è arrivata addosso e ha deviato. C'è chi dice anche errore del portiere. Avete parlato della Francia, parliamo anche magari dell'esordio stanotte di una nazionale, come se ne è parlato tanto, dell'Iran contro la Nuova Zelanda.
0: L'Iran che sta vivendo un momento di grande tensione in questo mondiale, sicuramente no, è una di quelle squadre che ha avuto più problematiche anche solo di ingresso negli Stati Uniti, di gestione della giornata. La squadra non è malissimo, non è una brutta squadra, cioè dal punto di vista dei nomi, comunque ci sono nomi interessanti che possono regalare anche delle soddisfazioni.
2: C'è Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter.
1: Taremi, ex giocatore.
2: Quanti nomi che gli ho tirato nell'anno all'Inter, malissimo. Però sì, è un collettivo, sì, in effetti, che può dare fastidio. Oggi poi contro la Nuova Zelanda.
0: In nazionale Taremi è sempre andato molto meglio che lì.
2: Ci voleva molto nell'Inter, è stata una roba. Per favore, cambiamo discorso. Fio, avevi domande per Mingo? Se no lo mandiamo a letto.
1: Allora, intanto l'Iran gioca a Inglewood, che è area metropolitana di Los Angeles.
2: Inglewood, dove c'era il forum, la prima casa di Los Angeles Lakers.
1: Esatto, è anche il luogo dove abita Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.
2: Parlo dei Lakers dello Showtime. Inglewood, dai.
1: Inglewood.
2: Sobborgo, sobborgazzo.
1: Lavoratori del catering all'interno dello stadio sono una delle sottocategorie più sindacalizzate d'America. Hanno detto che se vedono l'ICE in giro vicino allo stadio, loro non vanno a lavorare e nessuno beve neanche una birra.
2: Vabbè.
1: Così mi sembrava una nota sociologica interessante da riportare.
0: Attenzione, c'è tutta questa polemica sul fatto che i corridoi delle partite siano degli stadi siano pieni invece che gli spalti. negli spalti si vedono buchi, no? Si vedono buchi nel pubblico, e la risposta è stata che sono tutti
1: all'ombra, certo.
0: Sono tutti al bar, a bere al bar, sono dei gran beoni, quelli che spendono quei 400 euro per andare a vedere una partita, per poi vedere se vanno al bar, cioè fantastico, un po' come ho fatto io con Pedro per la partita inaugurale. Io ero direttamente al bar, ho speso meno.
1: Beh, ci
0: di, 400, di 400 dollari, dico.
1: Approccio sensibile, nel senso.
2: Comunque lo sento felice, Mingo. Ti sento, beh, no, considerando anche che sono le tre di... Ti serviva questa vacanza.
0: Esatto, avevo bisogno un po' di staccare dopo una stagione molto intensa. E quindi, insomma, io sarò qua per raccontarvi i mondiali fino al termine di questa bellissima edizione. Avete già forse all'inizio della puntata commentato le parole di Infantino?
2: Quelli delle 208 squadre? Quelle dove
0: sì,
2: prendeva.
0: Ha fatto ridere.
2: Beh, sì, è stato. Sì, sì. Sì.
0: Ha fatto ridere, dai, è stata una bella battuta. Collovati si è arrabbiatissimo, non so se avete visto.
1: Collovati ha detto che gioca anche lui.
2: Ha ragione Fulvio Collovati, secondo me. Cioè, insomma, poteva risparmiarsela, dai. Perché infierire?
0: Vabbè, giusto così, così uno capisce esattamente dove siamo arrivati. Sono tre edizioni.
2: Ma non è che non è infantile, ma non ce lo deve dire Infantino dove è arrivata l'Italia. Cioè, non è che. Ma per me ce la poteva risparmiare, considerando anche la carica che ricopre, giusto, Feo?
1: Sì, vabbè, la carica che l'ha presa da Blatter, quindi cioè, non dobbiamo aspettarci. Troppo da lui, secondo me. Ecco, questo sì, lo terrei, allora, come punto fermo.
0: Tenendo conto tutte le battute che ha fatto Infantino da quando è presidente della FIFA, questa è quella che gli è riuscita meglio. Ecco, diciamo così. Altre gli sono venute molto peggio.
1: Io Infantino lo vorrei ricordare al Board of Peace. Vi ricordate quella volta che ha fatto il Board of Peace per Gaza e hanno invitato Infantino? Ha fatto una riunione e poi non se n'è più parlato. Si sono imboscati, sono scappati in tutte le direzioni. Lo vorrei ricordare così, come proprio membro buffo del capitalismo più delinquente che abbiamo conosciuto finora, perché ricordiamo,
0: ma,
1: finora.
0: Ma invece voi che siete lì ancora in Italia e potete seguire, ma si sa qualcosa della nazionale italiana? Chi ti allena?
2: Non si sa ancora niente, Mingo.
0: Pedro mi chiede, ma è Conte? Sarà Conte?
1: Sarà Mancini?
0: Io non so cosa rispondere. Pancini?
2: Le panchine, ecco, del Milan e della nazionale italiana sono ancora tutte da decidere, Mingo. Tu chi vorresti in nazionale? Non mi Allegri ormai si è accasato. Chi vorresti in nazionale? Conte?
0: Ma Conte non mi è mai stato molto simpatico, però a livello di risultati devo dire che non si può discutere. E anche con l'Italia non aveva giocato male quell'europeo.
2: Considerando la Rogia a disposizione, assolutamente fece un ottimo europeo. Io avrei lasciato la panchina un po' a Baldini. Non capisco perché. Non sei convinto?
0: Beh, Baldini, insomma, sì, sta facendo di tutto per non farsi confermare, secondo me, nelle dichiarazioni, l'ha detto, io sono un outsider, io sono qua, sono là. Anche se la voce di Mancini mi sembra quella più forte in questo momento, perché si è liberato dal contratto con la sua squadra, ricchissima squadra, lasciando anche dei soldi, perché tanto
1: che qualcosa ci aveva.
0: Ma sì, aveva messo qualcosa a parte. Roberto, è vero che è andato via veramente male dalla nazionale.
2: Roberto Mancini ha avuto il grandissimo merito di riuscire a vincere un europeo con una nazionale nel periodo più buio della storia di questa nazionale. Cioè, noi siamo riusciti a vincere un europeo nel 2021, clamoroso, però poi dopo si è lasciato, come hai detto tu, male. Andava a richiamare, secondo me, ma non lo so. Mi lascia un po' perplesso.
0: Bisogna capire cosa quella scelta che è parsa a tutti molto sorprendente, che cosa avesse dietro, perché se c'era dissidi con la federazione, allora può essere anche comprensibile. È sembrata quasi una fuga verso il denaro più che una fuga verso situazioni più tranquille. Mi sembra appunto strano. È vero che è l'unico che, insomma, in 12 anni in cui non si fanno i mondiali, lui è riuscito a vincere gli europei. In un periodo appunto che ormai
2: europei apparecchiati tra l'altro per l'Inghilterra, con finale a casa loro, e loro, esatto, hanno giocato tutte le partite in casa, quindi non è stata solo una vittoria incredibile, secondo me è stata proprio un'impresa sportiva quello europeo lì.
0: Beh sì, vedendo i risultati della nazionale prima e dopo con gli europei direi proprio di sì, perché...
2: però non so, la gente sottovaluta questo. Fio, vogliamo salutare Mingo, hai qualcosa da chiedergli?
1: Allora intanto
2: ci chiedono del nuovo allenatore del Milan, cosa ne pensiamo? Amorim.
1: Allora, in un motore a infinite possibilità in cui io non prenderei mai Montella in Turchia, non prenderei mai Juric al Monza, non prenderei mai Allegri a Napoli, eccetera eccetera eccetera. Beh, perché dopo una gloriosa fase di due allenatori portoghesi, uno scarso e uno scarso della stessa agenzia,
2: non
1: abbiamo un terzo
2: non
1: allenatore portoghese scarso della stessa agenzia?
2: Amorim cacciato al Manchester United, se non ricordo male.
1: Strano, stranamente.
2: Ma io non ho capito.
1: Perché? Perché? Cioè, soprattutto perché?
2: Vabbè, Bingo, noi a questo punto ti lasciamo andare perché sono già lì, sono le 3:25 di notte.
0: Esatto.
2: Quindi ti lasciamo
0: andare. Vado a dormire.
2: Ci sentiamo prossima settimana, divertiti, salutaci tanto, Pedro.
0: Certo, vi saluta anche lui, è qua vicino, vi saluta.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Rientriamo in diretta per Caffè Paglia, edizione estate. Estate, l'estate dei mondiali 2026, che ancora devono entrare, sono appena iniziati, devono ancora entrare nel vivo, diciamo, della competizione. Stavo leggendo un attimo la Rosea, la Gazzetta dello Sport, c'è un articolo firmato Matteo Dalla Vite e parla di mercato, il mercato del Bologna. E Fio, vorrei un tuo giudizio in quanto tifoso del Bologna. Ci sono dei rumors che dove accostano il Bologna a Lorenzo Lucca, attaccante, allora, del Napoli, poi è andato in prestito al Nottingham Forest e adesso è di ritorno al Napoli. Come lo vedi nel Bologna, ipotetico arrivo di Lucca?
1: Il ragazzo che ha bisogno di rifarsi, chissà che non abbia anche voglia di rifarsi dopo una stagione gravemente insufficiente sotto ogni aspetto, sia di qua che di là dalla manica.
0: Non ha impattato,
1: non ha smosso, è stato anche pagato con soldi buoni, tanto. Giocatore che in una squadra che costruisce il suo attacco a cross con la sua prestanza fisica e i suoi movimenti può fare anche molto bene. Si è caricato sulla schiena l'attacco dell'Udinese per tutto il suo periodo di permanenza là per di là. Non lo so, è il profilo da un punto di vista proprio di posizionamento non è sbagliato, perché è uno che deve rifarsi se vuole continuare a fare il calciatore ad alto livello.
0: Arriverebbe al posto di Dallinga, accostato sempre dalla Vite al Valencia.
1: Ecco, interessante l'idea di sostituire in qualche modo Dallinga. Interessanti anche le parole di Domenico Tedesco, che ha detto che vorrebbe Raimondo in ritiro per vederlo insieme agli altri. Quindi il reparto offensivo può riservare delle sorprese.
0: Va bene, questa era la notizia riguardante al mercato del Bologna.
1: Ci sta. Sul mercato in generale, abbiamo già detto di dei rumors su Amorim al Milan. Rumors veramente esotici, cioè mi sembra una di quelle cose che vabbè. Abbiamo una ufficialità vera che è Cucurella al Real Madrid.
0: Ufficiale, dal Chelsea?
1: Ufficiale.
0: Quindi torna in Spagna Cucurella, giocatore secondo me insopportabile.
1: Sì.
0: Sarà per farci anche il taglio di capelli che si porta dietro, diciamo che non l'aiuta. Però ottimo giocatore, non discuto.
1: Ufficiale, giocatore chiesto da Mourinho, anche se i rumors a stagione in corsa lo vedevano sì in Spagna ma all'Atletico.
0: Sarà una squadra nervosa come tutte le squadre di Mourinho, dell'ultimo Mourinho, quindi la metteranno molto sulla gara, anche sulla battaglia fisica in campo. Chissà, io mi aspetto tanto da Real Madrid di Mourinho, che ritorna, era anche molto amato dai tifosi all'epoca, ritorna a Madrid e trova una situazione non proprio delle migliori, insomma, anche da quello che si è sentito nei mesi precedenti. Vediamo se riuscirà a ricostruire il Real Madrid. C'è chi lo dà per bollito, per me ancora non del tutto, però sicuramente l'ultima chiamata veramente importante della sua carriera da allenatore.
1: Cercano l'effetto Ancelotti, cercano un gestore del gruppo. Cercano un gestore del gruppo. Mercato Bologna, altri due nomi che girano in questi giorni: Cop Miners, il fratello, per Cop Miners, che andrebbe a fare un po' il Freuler della situazione nel caso non continuasse col Bologna. Lui è in scadenza e non ha voluto rinnovare. Altro profilo sempre per l'interno del centrocampo, Mathias Delorge del Ghent, e si va ogni tanto in Belgio a cercare dei nomi esotici.
0: Vabbè, ci sta, poi Sartori insomma lo batte spesso, il Belgio e l'Olanda sono i suoi campionati di riferimento, escono spesso ottimi giocatori. Il Ghent non lo conosco, hanno vinto il campionato?
1: Sì,
0: sono i campioni del Belgio loro. Ma chissà, magari chissà, riesce a trovare dei giocatori interessanti. Mi aspetto il Cobra.
1: Io però mi aspetto soprattutto in questi giorni freddi di mercato, all'inizio, così quando le ufficialità scarseggiano, le indiscrezioni abbondano,
0: c'è poco da parlare in sto periodo.
1: Io mi aspetto che il mainstream dell'informazione sportiva accosti nomi esotici soprattutto a Torino e Fiorentina, squadre con grande potenza mediatica e nessuna...
0: La Fiorentina può spendere sul mercato, un po' di... da quello che sento potrà fare mercato, un buon mercato dopo una stagione orrenda. magari anche cedendo qualcuno, tipo Moise.
1: Io mi aspetto grandi rumors di mercato su queste due squadre, specialmente finché non ci sono gli affari veri. Cioè, per tenere proprio le rotative calde, per mandare in stampa, per far uscire delle notizie, accostare bei giocatori della Fiorentina al Torino sarà quello che vedremo accadere nei prossimi giorni di mercato. Che dire? Cambiamo spot. No, torniamo un attimo a New York, perché col Mingo, che è il nostro uomo NBA e poi nel continente americano, ci stava di passare per di là. Dopo un milione di anni, New York Knicks tornano a vincere il titolo NBA. Si accompagna questa cosa, una roba per cui non c'è un terreno pronto a recepire in America, cioè la zizzania tra tifoserie, che è una roba che non ci aspettavamo assolutamente. Balordi locali, gente che vuole assaltare negozi di articoli sportivi approfittando del clima di festa, ma non lo sappiamo.
0: Beh, ci sono stati parecchi arresti, un centinaio se non sbaglio. No, ma brutte anche le scene proprio delle settimane scorse, con aggressioni a tifosi singoli di San Antonio adiacenze Madison Square Garden. Ho visto una scena bruttissima dove uno vede un gruppo di tifosi di New York, scappa via ma viene pestato male, con la polizia lì che li guardava.
1: Molto poco americano.
0: Gestione della faccenda da rivedere, assolutamente. Sì, però poi scene che associato allo sport americano e all'NBA in generale non si lega molto,
1: Anche perché nel costume americano
0: poi non sono neanche gruppi organizzati, sono dei balordi, sono dei cani sciolti,
1: dei cinghiali di zona.
0: Esatto.
1: Anche perché nel folklore americano, diciamo, il tifo caldo è nell'università, cioè quello è più legato a una visione territoriale all'europea, diciamo, del tifo.
0: Nell'NCAA c'è una bolgia incredibile, quella banda, sono tutti gli universitari. Grande tifo nei palazzetti americani dell'NBA, sono palazzetti salotto dove ci sono famiglie, bambini, cioè, quindi quelle scene lì,
1: no, celebrità locali.
0: Quelli che hanno aggredito i tifosi di San Antonio non sono gente che abitualmente va al palazzo, secondo me, là, anche per una questione di costi, dei biglietti.
1: Sì,
0: assolutamente, non lo escludo a prescindere. Oggi sarà anche dovuto al caldo, ho un po' di problemi tecnici, caro Fio, quindi mi devi dare una mano tu. Ci prendiamo una pausa?
1: Ma sì.
0: Un pezzo a caso dalla playlist di Radio Città Fucino.
1: Ci sta.
0: Vediamo cosa ci fanno sentire. Vediamo. Niente, non ci fanno sentire niente perché ci sono dei problemi a internet. Bisogna che continuiamo a parlare finché non li risolvono.
1: Abbiamo drenato tutti i giga per il nostro collegamento col Messico. Andiamo a vedere la programmazione.
0: Ce la stanno facendo pagare, Fio. Da Milano ce la stanno facendo pagare.
1: La programmazione in chiaro della Rai questa sera vedrà alle 21, scelta direi solo per questione di orario, non di sirene esotiche, Belgio-Egitto.
0: Mi sa che Belgio-Egitto la salto.
1: Il Belgio è la tipica nazionale a cui manca un cent per arrivare a un euro della storia del calcio contemporaneo, già allenata con fortune alterne da Domenico Tedesco, stabilmente nella top 10 del ranking FIFA, e stabilmente fuori dai giochi a un certo punto delle competizioni internazionali. Arriva il momento in cui il Belgio viene eliminato, arriva sempre inesorabilmente. Non so cosa aspettarmi, sinceramente. E l'Egitto stesso non ha fatto una grandiosa Coppa d'Africa, come il suo trascinatore storico Momo Salah ormai c'ha un'età.

0: E salutiamo il nostro ascoltatore che si firma Jonathan David. Non so perché stia facendo questa cosa questo ragazzo, potrebbe veramente essere un po' più serio anche quando manda i messaggi in radio, perché firmarsi Jonathan David,
1: quanto ha giocato male Jonathan David,
0: abbastanza
1: mamma
0: male.
1: Mia ragazzi,
0: lui
1: ma
0: chiede,
1: cosa ha fatto?
0: Lui chiede appunto, siccome prima ha sentito che il Mingone ha dato il Canada come più forte degli Stati Uniti, come più strutturato, più organizzato. Dice veramente il ciao da Jonathan David, veramente il Canada secondo voi è più forte degli Stati Uniti? È una bella domanda.
1: Secondo me sono più forti gli Stati Uniti, però cioè il Canada, Dio, ha due giocatori, dai, gli mancava Alfonso Davis, che è una scheggia,
0: giocatore,
1: che è un giocatore serio, però dai, per il resto, ma veramente mi chiedo cosa ha fatto Jonathan David, perché in Francia segnava grappoli.
0: Ah, Lille era un giocatore molto interessante, di quei giocatori che io definirei questa cosa effetto quadrado, mi auguravo che rimanesse a giocare all'estero per più tempo possibile per continuare a volergli bene.
1: Quando la Juventus ha preso Jonathan David parametro zero, ho detto hanno fatto un bel colpo, se ne parlava anche in precedenza per altre squadre in Italia, cito le due milanesi, però obiettivamente è riconoscibile rispetto a un anno e mezzo fa, siamo un altro giocatore.
0: Un altro che si è involuto abbastanza, io non l'ho mai amato particolarmente, Demiral, uno dei protagonisti della sconfitta sanguinosa della Turchia. Vi ricordate quando era un giocatore?
1: Ex Juventus, Atalanta.
0: Vi ricordate quando era un giocatore di calcio?
1: Ha giocato male, sì, obiettivamente, ma la Turchia è andata male tutta.
0: Sì, male. Hanno provato a costruire affidandosi a quelli con della qualità, ma non
1: anche Çalhanoğlu, non benissimo.
0: Hanno trovato un'Australia ben organizzata con del dinamismo da davanti che li ha messi in grande difficoltà.
1: Sì. Assolutamente sì.
0: E vediamo, vedi, mettiamo a sistema sirene di mercato, speculazioni giornalistiche e mondiali, la Gazzetta che non si fa ridere dietro quando si tratta di questo genere di cose. Due notizie di mercato che riguardano due giocatori della nazionale marocchina, che è quella che si è messa più in mostra fino adesso, diciamo.
1: C'è uno dei miei giocatori preferiti nel Marocco, Hakimi.
0: Hakimi è forte un bel po'. Qui siamo
1: peccato che all'Inter non l'abbiamo visto dal vivo perché ha giocato nell'anno in cui gli stadi erano chiusi causa pandemia, quindi non l'abbiamo vinto, abbiamo vinto lo scudetto ma non l'abbiamo visto dal vivo.
0: L'avete visto in contumacia perché gli stadi erano chiusi, sì. Qui la Gazza parla di una quasi ufficialità nel passaggio dal PSV Eindhoven al Bayern Monaco di Saibari, autore del gol contro il Brasile, giocatore molto interessante.
1: Bel gol, non facile,
0: non facile
1: no. Perché il golletto, questo Brasile che si fa infilare in mezzo, intanto comunque lì davanti l'ha infilata, bellissimo gol.
0: Tutti e due i gol di quella partita, belli, devo dire. E siccome avevamo già detto, attenzione alla forza mediatica di squadre che ci arrivano irrimediabilmente dietro, Fiorentina piace Unai. Bel giocatore, uno dei migliori in campo nella partita tra Marocco e Brasile.
1: Sempre Riccardo ci chiede, secondo voi la nazionale inglese farà strada?
0: Bah. Allora,
1: non so, le scelte, le convocazioni mi hanno lasciato un po' perplesso. Ha lasciato a casa dei giocatori veramente forti.
0: Hanno lasciato indietro tanti buoni giocatori. Anch'io ho avuto più di qualche dubbio sulla ratio delle convocazioni, diciamo. Però alla fine ogni anno it's coming home e poi non ci va mai. Più che altro l'hype intorno alla nazionale inglese quest'anno è meno carica di ottimismo rispetto ad altre competizioni internazionali da cui inevitabilmente sono usciti con le ossa rotte. C'è un po' più di rumore e anche di aria di contestazione sulle scelte della convocazione, delle convocazioni, chissà però che insomma non possono. Il girone in cui si trovano è un girone in cui loro e la Croazia sono abbastanza condannate a passare il turno agilmente, poi c'è Ghana e Panama. Ghana in movimento calcistico,
1: partitore in Inghilterra, Croazia,
0: sì, del
1: primo turno, una delle più belle assolutamente. Chissà, vediamo la nazionale di Thomas Tuchel, non è facile, non vince il mondiale da 60 anni. Quando è stato l'ultimo anno? 66?
0: Sì.
1: La finale con la Germania, quella rubata con la Germania.
0: Rubatissima,
1: 60 anni che l'Inghilterra Non vince mondiali, peggio dei Knicks, molto peggio dei Knicks.
0: Decisamente.
1: Ci prendiamo una pausa e poi rientriamo in diretta, ultima parte, parleremo anche di Formula 1, dovrebbe esserci anche Gosda con noi, traffico permettendo.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: lancio della notte dei festeggiamenti dei Knicks a New York. Tutto sommato neanche troppo pesante, considerando che siamo a New York.
1: No, ma poi fa effetto perché non siamo abituati ad associare quel tipo di parapiglia all'evento sportivo mainstream americano.
0: Esattamente, soprattutto per quello. Ma in realtà poi, anche quando vinsero i Chicago Bulls ai tempi, io ero là, ci furono parecchi disordini. Sono città così.
1: La vita di città.
0: Comunque 63 arresti, 4 accoltellati, e non credo che c'entri l'NBA in questo, 2 macchine della polizia distrutte. Però tutto sommato, leggo, quella notte è andata abbastanza liscia.
1: Una nottata newyorkese, più o meno come ce la possiamo aspettare. Intanto, proprio mentre eravamo in diretta, si è risolto un problema geopolitico di una certa importanza. Se ne è parlato nei giorni scorsi. L'Uruguay ha fatto la sua preparazione in vista del mondiale a Playa del Carmen, Cancun, Tulum, Playa del Carmen, lì, quella zona lì.
0: Zone turistiche.
1: Golfo del Messico, mare mansueto e cristallino, Riviera Maya, zone turistiche vere. C'era un problema, non riuscivano ad entrare negli Stati Uniti perché l'aereo non era targato bene, non c'era proprio il permesso per il velivolo. Cioè non c'era nessun problema con nessuno dei trasportati, era proprio un problema di aerei. Pensa come sono messi, sai, il paese che insegna al mondo come si campa. Mentre eravamo in diretta sono riusciti a risolvere. Sport,
0: la democrazia.
1: Sono riusciti a risolvere il problema mentre eravamo in diretta e sono riusciti ad arrivare a Miami. Questo è niente.
0: Quindi gioca, l'Uruguay gioca.
1: Gioca.
0: Ci sarà. Celeste. Grande nazionale.
1: Non è il problema aeroportuale più pesante che si è riscontrato, chiamalo aeroportuale, in questi giorni negli Stati Uniti. L'arbitro somalo Omar Artan, miglior arbitro del continente africano riconosciuto, viene rimbalzato all'aeroporto, sempre a Miami.
0: Torna a casa e diventa un eroe nazionale.
1: Sì, per presunti rapporti con organizzazioni terroristiche. Poi si scoprirà che era uno scambio di persona, era un omonimo il pirata, lui era un arbitro e basta. È stato rimbalzato, bella fino a un certo punto, però abbastanza geopolitica la conclusione di questa storia con il

0: contro il Capoverde, ma Yamal non gioca titolare, non so, non lo vedo. Probabilmente, vabbè, entrerà o... La Gazzetta non lo dà titolare. Da Baegna o Yarzabal, Torres, il tridente d'attacco. Con Rodri dietro.
1: Non è male, è una squadra non male.
0: La Spagna, tanta roba sempre, da un po' di anni direi.
1: Sì, anche Sport Mediaset conferma i rumors della Gazzetta e dice probabilmente a riposo per esordio la mini Yamal.
0: Ci sta contro Capoverde, inizi con un bel turnover, fai giocare magari chi gioca meno. Poi tanto con 5 cambi oggi il calcio è un altro sport rispetto a quello di 20 anni fa. Allora, da parentesi sulla Formula 1. Tu che sei un appassionato.
1: Allora, intanto abbiamo visto una gara molto bella e dall'esito non scontato. Dentro un weekend molto bello e dall'esito non scontato. Partiamo dalle buonissime notizie. Vittoria di Hamilton, vittoria di grande freddezza, lucidità da grande pilota. Chi nella
0: Hamilton come Brunson in lacrime.
1: Sì, ci stava. Ha molto emozionato il team radio di fine gara in cui ringraziava Maranello, tutta la Ferrari, ringraziava i suoi fans per ricordargli ogni giorno chi è. Ringrazio tutti i miei fans che mi ricordano ogni giorno chi sono. Effettivamente, dopo la lunga pausa, il lungo digiuno delle vittorie, Lewis Hamilton sembrava in fase calante. Dagli del bollito significa
0: 41 anni,
1: 41 anni. Dagli del bollito significa non capire di motorsport. Il motorsport è molto complicato. La parte in cui sei dentro la macchina e ci dai è solo una piccola parte di quello che c'è da vedere. Hamilton quest'anno evidentemente molto più dentro lo sviluppo della monoposto, è riuscito a disegnare una macchina con cui riesce ad andare nello scenario tipico Ferrari, in un scenario di Formula 1 particolarmente incerto per il cambio di regolamenti. Il weekend è stato per la Ferrari, diciamo, a doppia velocità, perché un Hamilton che fa un grande secondo posto in qualifica a 76 millesimi dalla pole di Russell e poi fa quella gara lì con una strategia attendista basata su farsi le tre soste girando al miglior passo possibile, sapendo che non puoi fare la lepre in partenza, perché dopo la prima curva le Mercedes ne hanno di più. Diventato fortunato grazie a una safety nel momento, una virtual safety car nel momento giusto, quando Alonso parcheggia in pista. Hamilton ne approfitta per andare in box e fare l'ultima sosta che lo porterà da lì in testa alla gara fino alla fine col suo passo, senza più grandi tensioni. E dall'altra parte Leclerc che prende il muro in qualifica e mentre arranca in zona punti tra il sesto e il settimo posto in lotta per un piazzamento abbastanza giù dal podio, fiacca la macchina per un guasto al servo sterzo e non riesce a concludere la gara.
0: E il cino Kimi?
1: Kimi fa un weekend all'insegna della sfiga, perché comunque fa una buona qualifica, partirà terzo, terrà la terza posizione per quasi tutta la gara. Quando Hamilton diventa primo si trova dietro al compagno di squadra Russell per tutta la gara. Kimi Antonelli gira più veloce di Russell, non ci sono ordini di scuderia, quindi lo passa di forza. Appena guadagna la seconda posizione, che sarebbe comunque un ottimo risultato in chiave mondiale, si ritira. La sua macchina accusa un grave problema tecnico. Questo è pesante soprattutto in ottica campionato mondiale. C'è un bel vantaggio, c'è ancora un bel vantaggio, 156 punti di Kimi Antonelli e più 50 sul compagno di squadra Russell. Ma a questo punto il secondo del mondiale diventa Lewis Hamilton con 115 punti, accorcia di un bel po', va a meno 41, diventa il principale rivale nella corsa al titolo di Kimi Antonelli.
0: Comunque tre inglesi nei primi 5 posti.
1: Sì, non succedeva da un po'.
0: C'è anche Norris.
1: Sì, Norris che fa una gara conservativa, pulita, per portare a casa il meglio che si può da un weekend molto lontano dall'ideale in casa McLaren. Segnalo nella rubrica della sfiga proprio fotonica lo sfortunatissimo finale di gara di Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, pilota espertissimo in Audi, team esordiente quest'anno in Formula 1, che mentre si trova in zona punti all'inseguimento di Liam Lawson nella lotta per l'ottavo posto, viene investito da un ghiaino che di tutti i punti

0: nella macchina in cui poteva andarsi ad appoggiare, si va ad appoggiare sull'interruttore d'emergenza che attiva l'estintore e l'ARS che spegne la macchina, rilevando un caso di estremo pericolo, e quindi gli si è spenta la macchina mentre era in zona punti. Povero Nico, non ha ancora avuto il primo punto in stagione, i primi punti dell'Audi li ha fatti con la Pinto.
1: Piccola parentesi sulle finali del campionato di basket di A1: Milano è a un passo dalla vittoria, conduce 2-0 con Venezia, serie di playoff incredibile per Milano, in stile New York Knicks, devo dire la verità, e domani può chiudere a Venezia con gara 3, insomma, molto vicino al titolo.
0: In realtà, come è successo ai Knicks, se Trump andasse a vedere una partita di finale la perderebbero.
1: Esatto, l'unica partita che hanno perso i Knicks in casa è quella dove è stato presente Trump,
0: meritatamente,
1: e qui partono gli accostamenti con Salvini, Milan, è inevitabile. Infatto, però, l'unica partita che hanno perso era quella dove era presente fischiato, tra l'altro, beh, era abbastanza scontato.
0: Eh beh, sì, non è proprio il suo bacino elettorale, il pubblico dei fan di New York Knicks.
1: Infatti, Mamdani sta festeggiando, figurati, mandato sindaco di New York da poco, subito titolo NBA, è schizzata la popolarità. È così.
0: È venuto a Bologna, ha citato Balotelli, per presentare la prima partita giocata a New York, che è stata Brasile-Marocco, ha citato Socrates e la democrazia corinziana. Si sta godendo il suo mondiale di casa, possiamo dire.
1: È il suo prime.
0: Sì. Lui è appassionato di pallone, è anche tifoso dell'Arsenal, quindi ha già festeggiato per il ritorno al titolo in Premier League. Poi si è visto la finale di Champions, che è andata così come è andata. E altri aggiornamenti, andiamo a vedere se la speculativa e basta pagina del calcio mercato ci regala. Allora, in Portogallo sono sicuri di Amorim, che firma.
1: Sì, stavo leggendo, per il Milan. Dopo un casting durato Glasner, poi c'era Ragni, chi c'era? Che hanno chiamato.
0: C'erano un bel po' di nomi esotici internazionali.
1: Sembra che Amorim sia il futuro allenatore del Milan. Aspettiamo l'ufficialità. Altri rumor, fammi sognare, dai, l'Inter.
0: Allora, si parla di primavera Inter.
1: Provedel è nostro. Cioè, teoricamente dovrebbe essere, non è ancora ufficiale. Provedel della Lazio.
0: Non è ancora ufficiale. E c'è un focus interessante sui giovani dell'Inter. Inter che ha vinto in finale contro il Bologna il titolo italiano under 18 ai calci di rigore.
1: Partita drammatica
0: in cui il migliore in campo è il gigantesco portiere dell'Inter under 18. Che è proprio a leve lunghissime per lui. Nei 90 minuti, forse meglio il Bologna, ai punti, ai calci di rigore, la spuntano i giovani dell'Inter. Al centro anche di alcuni rumors di mercato: De Pieri, Massolin, Topalovic e Cocchi sono i principali candidati a farsi qualche esperienza in giro, in prestito tra B e bassa Serie A.
1: Massolin del Modena non è poi giovanissimo, cioè insomma giovane per
0: giovane,
1: noi,
0: ma non 24 giovanissimo, anni. Sì, 24 anni. Giocatore molto tecnico, indubbiamente talentuoso, molto discontinuo già in B.
1: Non so se lo vedremo in prima squadra, non so se lo vedremo mai esordire dell'Inter, però insomma adesso lo manderanno un po' in giro, poi vediamo. È un investimento da poco, considerando quanto
0: sì,
1: è costato,
0: relativamente economico, diciamo.
1: Insomma, ci sta, pensa alle squadre inglesi quanto spendono.
0: Invece, tra quelli che hanno già debuttato in prima squadra con la maglia nera-azzurra, Cocchi, visto al Dallara nell'ultima di campionato, il 3-3 tra Bologna e Inter, già accostato al Bologna. Lui viene dal territorio, ragazzo del territorio, ha giocato nel Mezzolara prima di giocare nella primavera dell'Inter, che accostato sia al Bologna, ma potrebbe finire all'Atalanta se l'operazione palestra si concludesse come in tanti si aspettano.
1: Ma non ci credo molto.
0: Costa tanti soldi, eh?
1: Io sinceramente, ottimo giocatore, ma ha fatto 8 mesi buoni al Cagliari. Insomma, prima di dare più di una certa cifra, aspetterei un attimo. Cocchi, ragazzo del vivaio, come hai detto tu, Imolese, ragazzi Imolese. Buon prospetto, magari, non so, se l'Atalanta, dove è una squadra che ha sempre forgiato giovani in continuazione, magari se lo reputa interessante ci sarà un motivo, però ripeto, sono tutti rumors, supposizioni.
0: Secondo me il senso dell'operazione è abbassare il cartellino di Palestra mettendo come contropartita Cocchi, ma anche Topalovic, che è quello che fa l'assist a Diouf sul gol del definitivo 3-3 al Dallara. Chissà, parlando di ragazzi così giovani, prospetti, chiaramente la sfida è capire, non tanto puntare sul cavallo giusto, ma trovargli il suo posto nel mondo. Cioè, alcuni giovanissimi potrebbero beneficiare di qualche minuto in prima squadra per crescere coi grandi, altri hanno bisogno della titolarità magari in
1: una
0: media classifica di Serie B.
1: Bravo, assolutamente.
0: Chissà, interessanti giocatori, comunque interessanti. Amore, io volevo cercare in realtà.
1: Stavo guardando la formazione della Francia domani contro il Senegal, cioè impressionante. Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, 2 Mbappé. Io direi che insomma, attenzione, perché il Senegal comunque può riservare, come dicevamo prima, tante sorprese. Altri rumors di mercato, poca roba, è tutto fermo causa mondiali, Fio.
0: È tutto molto fermo, e infatti io, che sono un noto malizioso della zona, volevo cercare da che agenzia fosse rappresentato Ruben Amorim. E perché questa malizia, mi dirai? Perché i due allenatori portoghesi già passati dalla Milano Rossonera
1: avevano l'agente in comune,
0: erano della stessa agenzia. E abbiamo visto che intanto già l'esperienza ce l'ha raccontato, e se non bastasse l'esperienza diretta, anche una puntata di Report ha fatto luce su il capitalismo di relazione che anima molti scambi di calciomercato. Per cui, a pensar male, diciamo, non solo si fa peccato, non solo ogni tanto ci si azzecca, è anche comodo.
1: Beh, poi comunque sia un po' risaputo, eh. Io non mi stupisco da tanti anni ormai. Beh, ci sa che un po' il calcio è in mano agli agenti, che sono amici di altri agenti, che hanno determinati giocatori da piazzare, allenatori che fanno schifo, però miracolosamente trovano sempre una squadra. Il calcio è così. Anche all'estero, credo, comunque, non solo da noi. Ci sarà qualche favoritismo anche all'estero.
0: E allora, intanto ho trovato l'agenzia, l'agenzia è AS1, agenzia con una serie infinita di talenti.
1: Agenzia portoghese, proprio, agenzia con sede a Lisbona, immagino.
0: Con sede a Londra per questioni fiscali, okay. Però sì. È quella lì, diciamo proprio che è quella lì.
1: C'hai la lista dei clienti? Hai la lista dei cioè, insomma, chi sì. rappresenta? Hai sì. qualche nome interessante?
0: Allora, tra gli allenatori in realtà abbiamo Oscar Garcia dell'Arsenal, presente in questo momento, tra quelli che stanno lavorando, Velázquez del Levski Sofia, Vitor Matos che allena lo Swansea, beh sì, insomma, Enguidanos, 34enne,
1: Portogallo, è la parte di Jorge Mendes, uno dei più grandi procuratori della storia del calcio, Ronaldo e tanti altri, quindi insomma ha parecchio materiale umano.
0: Incredibilmente non è la sua agenzia, comunque.
1: No, lo so, non è la sua agenzia, lui lavora per me la ricordo come si chiamava l'agenzia, ma adesso non mi viene.
0: Beh, lui da Mourinho in giù comunque c'ha una bella scuderia anche lui. È curioso questa fascinazione del Milan per il Portogallo. Ricordiamo anche la volta che scese in campo contro la Roma con la maglia del Portogallo, assolutamente a sorpresa, una di quelle limited che noi vecchie ciabatte del calcio in televisione diciamo, ma perché devi fare, e poi vanno a ruba nel secondo.
1: Guarda, tifoso dell'Inter, sinceramente mi spero che il Milan vada avanti così per i prossimi 20 anni, però sì, obiettivamente ecco lì mi stupisco, ecco, se penso al Milan un po' mi stupisco, perché stanno facendo tutto quello che non bisogna fare per gestire una squadra di calcio. Sono di un certo livello.
0: Assolutamente d'accordo con te.
1: Stanno facendo proprio un corso accelerato. Siamo quasi in chiusura, Fio?
0: Velocemente sul capovolgimento semantico della Juventus, che a un certo punto molla come lì, Carnevali.
1: Anche lì, vedi Milan. Come lì preso l'anno scorso, arrivato l'anno prima, poi avevano giunto lì. Quindi è il secondo DS che cambiano cambiano in due anni, poca lucidità, poca lucidità come gestione squadra,
0: Mi
1: fa specie perché sono due squadre che hanno un pedigree che dovrebbe garantirgli un certo piazzamento, però evidentemente non basta.
0: Nel giro scouting si cerca in casa Sassuolo Davide Cangini, Giovanni Rossi, gente che ha lavorato.
1: E perché Carnevali adesso è andato alla Juventus. Va bene, noi ci ascoltiamo, ci salutiamo, ritorniamo lunedì prossimo.
0: Ci saranno più partite, più cose di cui parlare dal continente.
1: C'era
0: americano.
1: Veramente poco da parlare perché il mondiale, come detto, non è ancora entrato nel vivo, sono le prime partite, ci si guarda in faccia e anche il mercato è abbastanza fermo. Ma a lunedì prossimo.
0: Ciao.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, Emilia Levante.

0: Popolare Network. Israele sfida l'accordo tra Stati Uniti ed Iran questa mattina, nuovi raid nel sud del Libano, incluso nell'intesa. Tel Aviv annuncia che resterà nei territori finora occupati anche a Gaza e in Siria. Il rischio è che Netanyahu faccia saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Bombe russe sull'Ucraina, 9 le vittime tra Kiev ed Kharkiv, decine i feriti, colpito anche lo storico monastero ortodosso di Lavra. Zelensky è l'ennesimo atto di barbarie dei russi, Mosca replica, l'edificio colpito dalla contraerea ucraina. Dopo Meloni, ora è Nordio ad attaccare la fiera Più Libri, Più Liberi. Forse non sanno che il libro più importante sulla giustizia lo ha scritto Mussolini. La polemica è nata perché gli organizzatori hanno chiesto agli editori di condividere i valori antifascisti della Costituzione. Il Regno Unito vieterà l'accesso ai social media agli under 16, lo ha annunciato il premier britannico Starmer. Il divieto riguarderebbe le principali piattaforme. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato già messo alla prova da Israele. L'esercito di Tel Aviv questa mattina ha colpito nuovi raid il sud del Libano. L'intesa riguarda la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano incluso, che Tel Aviv martella da mesi. Il ministro dell'ultradestra Ben Gvir ha però fatto capire che l'accordo non vincola Israele, che non era al tavolo dei negoziati, mentre il ministro della difesa Katz ha annunciato che l'esercito israeliano resterà nei territori occupati negli ultimi mesi di guerra in Libano, Siria e a Gaza, senza alcun limite di tempo. Il rischio è dunque che Netanyahu continui a bombardare il fronte libanese per far saltare la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, prevista per venerdì a Ginevra. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista ed esperto di Medio Oriente.
1: Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri Hezbollah a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Lui farà di tutto per andare avanti su questa strada. I suoi militari sono completamente d'accordo, e direi anche che una buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse, che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
0: Sia Washington che Teheran hanno rivendicato finora una vittoria sul piano diplomatico. Tra i punti dell'accordo, come dicevamo, c'è la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, ma anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma solo venerdì a firma avvenuta. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, che includono il dossier nucleare. Trump ha però minacciato che la guerra riprenderà se non ci sarà un accordo sul programma nucleare iraniano. Sentiamo Roberto Festa.
2: Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato a New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare, e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. E cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump.
0: E veniamo alle reazioni internazionali. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta a inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la piena riapertura, ha detto Giorgia Meloni. Anche Macron questa mattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte a sbloccare Hormuz con una missione. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice della G7. Il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. È un occidente diviso, però quello che arriva a questo G7 in uno scenario internazionale dove si ridisegnano alleanze. Ascoltiamo Francesco Strazzari che insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
3: Quello che sta avvenendo è una ripresa di parola di quella parte di mondo che è stata colonizzata, che attraverso un sogno di potenza si emancipa e mostra di muoversi in indipendenza, se non contro un occidente che in realtà è molto diviso perché non è più una comunità di sicurezza, ma arriva a travedere la possibilità intorno alla Groenlandia o intorno a quella grande massa di mare che sta in mezzo all'Atlantico. Non è più un punto di saldatura, ma diventa un punto di competizione. Tutto questo ci restituisce un'immagine, da una parte, degli Stati Uniti come potenza che non è mai per la conservazione geopolitica. Lo stesso Israele lavora in questa direzione, gli Emirati lavorano in questa direzione, i grandi paesi sunniti che ci lavorano per la conservazione. Sono tutte immagini che sono nate in questo girone di guerra, ma che in realtà di compatto hanno poco. Pensiamo solo a un dato abbastanza clamoroso: i primi a combattere sono stati Iran e Emirati Arabi, che sono entrambi parte dei BRICS, cioè di quel forum di paesi emergenti che in qualche modo costituisce un'alternativa all'ordine globale attrazione occidentale. E quindi questo nascere di nuovi blocchi in realtà è minato dall'interno dal fatto che non esiste una coerenza ideologica. Manca un'idea politica, e perché tutto viene coniugato in termini di ritorno alla competizione per la potenza e per l'egemonia.
0: Nessuna sanzione da Bruxelles per il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir. In corso il Consiglio Affari Esteri che avrebbe dovuto dare il via libera alle sanzioni contro il ministro dopo il trattamento riservato in Israele agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Mancherebbe però l'unanimità richiesta per procedere.
4: Le discussioni tra i 27 ministri degli esteri sono ancora in corso, ma sembra già chiaro che non si arriverà a un via libera alle sanzioni europee contro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir richieste da Italia e Francia. Il problema è sempre lo stesso, che da 2 anni e mezzo ha bloccato quasi tutte le iniziative comuni contro Tel Aviv, come ha spiegato l'alta rappresentante UE Callas prima dell'inizio della riunione. Dalle mie consultazioni con gli stati membri emerge che non abbiamo la necessaria unanimità per prendere questa decisione. Il trattamento degradante dei membri della flottiglia a maggio da parte delle autorità di Tel Aviv, ripreso nel video del ministro israeliano, aveva sollevato un'ondata di indignazione in Europa, spingendo l'iniziativa congiunta di Roma e Parigi per inserire nella lista delle misure restrittive dell'UE uno degli esponenti più estremisti del governo Netanyahu. Da allora però l'indignazione si è placata, soprattutto a Berlino, che tradizionalmente guida il fronte del no alle misure contro Israele, come si è visto anche durante il culmine del genocidio a Gaza. Il governo tedesco ha condannato il comportamento di Ben-Gvir, ma poi non si fa problemi a mettere i bastoni tra le ruote di un processo altamente delicato a Bruxelles, perché unanimità significa che qualunque paese, grande o piccolo, può bloccare tutto con il proprio diritto di veto. Anche Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Slovenia, Bulgaria e Slovacchia non sono favorevoli alle sanzioni, ma un passo in avanti della Germania potrebbe convincerle a non essere additate come responsabili della vergogna collettiva. Nemmeno oggi, però, sembra il giorno in cui questo succederà. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Sono almeno 9 le vittime delle bombe russe di questa notte sull'Ucraina, decine i feriti ad essere colpite a Kharkiv e Kiev. Nella capitale ucraina è stato colpito anche uno dei più importanti monasteri del paese, un luogo storico e religioso, patrimonio dell'UNESCO. Il mondo non resta in silenzio. silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russe. Questo attacco alla Lavra è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, ha scritto il presidente Zelensky su X. Il Cremlino ha replicato che a colpire il monastero è stato un patriot della contraerea di Kiev. Questa mattina nella capitale ucraina abbiamo raggiunto Piero Meda dell'ONG WeWord.
5: Sì, stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena e la sirena purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. Tutta la notte, quindi dall'1:15 sono stati i primi scoppi, i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Si parla di 9 vittime in tutto il paese, di cui 4 a Kiev, un bambino, una donna incinta, decine e decine di feriti. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata. Quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
0: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
5: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. È un immenso monastero con varie chiese, è stato beccato il dormitorio. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
0: Il ministro Nordio alimenta la polemica sulla fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Benito Mussolini, ha detto questa mattina il guardasigilli. Gli organizzatori della fiera, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione. Ieri era stata Meloni a criticare la scelta, parlando di patentino antifascista e di censura della sinistra. Ascoltiamo Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del PD.
6: Ma intanto che l'antifascismo non ha bisogno di un patentino, è previsto nella Costituzione. La Costituzione nostra è piena di antifascismo, e sono ormai 4 anni che è al governo la destra che non ha ancora fatto i conti con il 25 aprile. La Meloni un giorno giura per la Costituzione, un altro giorno la rinnega, perché ne fa una battaglia ideologica, quando i principi antifascisti sono sanciti proprio dalla Costituzione, sono i valori fondativi di questa Repubblica democratica. Questo è il punto. L'antifascismo non è un'opinione tra le altre, non è una bandiera di partito. E questo loro non riescono ancora a capirlo, perché hanno ancora nel cuore la fiamma tricolore, hanno ancora nel cuore il partito di Giorgio Almirante. Questa è la verità. Hanno paura di Vannacci, che gli eroda, come dire, la base elettorale, la Lega, ma anche i nostalgici della destra rappresentata in Fratelli d'Italia.
0: Il premier britannico Starmer ha annunciato che nel Regno Unito l'accesso ai social media sarà vietato agli utenti di età inferiore ai 16 anni e il divieto riguarderà tutte le principali piattaforme social. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
7: Real change for our children and our future.
8: I social media non sono un luogo sicuro per i minorenni, così Starmer ha annunciato che dal prossimo anno i ragazzi nel Regno Unito non potranno usare Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X. Una proposta per proteggere i più giovani e anche i loro genitori, ha detto il premier.
9: My name is Mariano, father of Mia. Mia passed away on March 2021. She was a victim of cyberbullying.
8: Contrastanti le reazioni, alcuni genitori che hanno perso i figli a causa del cyberbullismo sono favorevoli al divieto.
9: I think it's a change in the right direction, but it will be possible.
8: Per alcuni ragazzi invece questa misura è esagerata.
10: If you just take it all away, then you can't experience like what it's made, so there's just no point of it.
8: Poi c'è il monito delle associazioni che lavorano per proteggere i minori dai rischi della rete. Questo divieto, dicono, potrebbe spingere molti verso il dark web. In Australia, il primo paese al mondo a vietare i social media per gli under 16 da dicembre, poco è cambiato. Molti giovani riescono infatti ugualmente ad aggirare i blocchi informatici. In Europa, Spagna, Portogallo e Francia dovrebbero presto annunciare misure simili.
0: Alessandra Tomasi, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta.
7: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Andrea, è il gran finale.
1: È il gran finale della settima stagione di Buona.
0: Ci siamo.
1: Che volge al termine, ancora una volta ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta, è stato bello. Sì. Siamo stati più corti degli altri anni, ma chi se ne frega, è stata una bellissima annata.
1: Sì, 22 comunque. Puntate con questa che potete riascoltare. Potrete riascoltare per tutta l'estate, l'inverno, quando vorrete.
0: Esatto.
1: Su Spotify o sulle altre piattaforme digitali. Bravissimo. Ringraziamo come al solito Radio Città Fujiko che ci ha ospitato anche in questa stagione.
0: Ce l'hanno fatta.
1: Ce l'hanno fatta,
0: grazie.
1: Ce l'abbiamo fatta noi a non farci cacciare fuori.
0: Esatto.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato, numerose.
0: Supportato da tutti gli stati d'Europa e del mondo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori fedeli. Ma c'è ancora una puntata. I saluti si fanno alla fine, siamo partiti con i saluti invece.
0: Esatto.
1: Ma c'è una puntata da portare in fondo, caro
0: Jack. Andrea, siamo reduci da un fine settimana incredibile.
1: Sì.
0: Perché abbiamo detto che avremmo suonato, poi abbiamo detto che non avremmo suonato per scontri con i collettivi universitari che sembrava inizialmente avessero ostacolato
1: invece no
0: assolutamente. Siamo
1: un
0: andati
1: grande
0: d'accordo.
1: Equivoco, ci è andato tutto benissimo. Serata memorabile in quella di Piazza Verdi, dove quando suonano gli Ovagevi è sempre un evento
0: storico,
1: è sempre un momento collettivo di grande abbracci, di condivisione, di ricordi, di commozione. Quindi è stato bello anche partecipare suonando noi.
0: Certo.
1: Per forse l'ultimo concerto per un po' di tempo, perché dopo diremo cosa succederà, ma lo sapete già.
0: Sì.
1: Ma noi siamo qua per una missione, anche per questa mezz'ora. Jack.
0: Esatto, raccontare i mondiali di calcio 2026.
1: I mondiali di pallone che non ci vedono, guarderai tu, ti interessa qualcosa? Io
0: meno
1: una
0: di
1: fatica,
0: zero.
1: Sai
0: meno
1: che...
0: di zero. Quando c'è la nazionale, sono un italiano medio, do di matto, mi piace andare al bar o a casa di altri o anche a casa mia a guardare i mondiali o gli eventi che riguardano la nazionale. Diversamente, no,
1: sono
0: ma proprio zero. Non sono anch'io un amante del pallone da quel punto di vista.
1: Totalmente, guarderò un po' i risultati, magari le fasi finali, anche perché mi sembra che sarà un mondiale molto lungo, 48 squadre, 44 settimane.
0: Esattamente.
1: Ma va bene.
0: Stavamo scherzando, la missione è diffondere nell'etere storia lieto fine, buone notizie per allietarvi le vostre mezz'ore alla settimana. Assolutamente.
1: Esatto, e un po' di buona musica come al solito.
0: Certo.
1: Jack, partiamo con
0: Andrea,
1: qualche
0: questa
1: buona
0: è una notizia.
1: Notizia
0: che è surreale, non abbiamo verificato bene la fonte, ma maxi regalo di Pandori, panettoni, succhi di frutta. Abbiamo guardato la data, ma è successo poche settimane fa.
1: 31 maggio 2026 la redazione di Ravenna Today, quindi una testata anche autorevole, riporta questa notizia che da Torino l'abbraccio solidale alle famiglie più bisognose del Ravennate. È arrivata infatti una maxi donazione di succhi di frutta, Pandori e panettoni al centro di ascolto Lo Sportello del Sorriso, che raccoglie le richieste appunto delle famiglie più bisognose del Ravennate e della provincia. E da Torino pare sia arrivato un maxi carico.
0: Certo.
1: Succhi di frutta va benissimo, ma ci faceva sorridere il fatto che avessero mandato a maggio.
0: Ma io infatti ti volevo chiedere, tu hai mai aperto dopo qualche mese un panettone o un Pandoro?
1: Essendo molto goloso arrivo a febbraio, marzo, ma non
0: perché
1: di più.
0: A me è capitato di aprirne uno che era ovviamente scaduto da molto tempo e sono
1: rimpiccioliti.
0: Si rimpiccioliscono, non so perché è il lievito, non ne ho idea, ma diventa un mini panettone.
1: L'alveolatura si schiaccia dal peso.
0: Esattamente.
1: Ah, pazzesco.
0: Quindi non so cosa sia arrivato sulle tavole dei nostri amici.
1: Però per la gioia dei ravennate, dice qua l'articolo, sono arrivati questi prodotti gratuitamente e li sono stati distribuiti.
0: Sì.
1: Tra l'altro scopro solo ora, purtroppo in fine stagione, che Ravenna Today ha una sezione di notizie buone che potevamo spulciare. Infatti
0: maledetti.
1: Andrò ad usufruirne perché ne vedo tante. Ma andiamo avanti.
0: Andrea, ci spostiamo nel Regno Unito, siamo nel villaggio di Warmington, dove un nostro simpatico amico che si chiama Stuart Jones, anche lui appassionato di Metal Detector, come noi. Trasmissione.
1: Sì. Volta al mese dobbiamo parlare.
0: Assolutamente, stava cazzeggiando allegramente col suo arnese quando ha riportato ha riportato alla luce un anello del XVI secolo con 8 diamanti.
1: Beh, non male, questo è un bel ritrovamento.
0: E dice anche quando ho ritrovato l'anello sono stato travolto dalla gioia, ero al settimo cielo.
1: Deve essere il massimo per uno di questi esploratori dei terreni trovare un cimelio di 3, 4, 5 secoli fa. Credo che lo facciano poi per questo, al di là di trovare le 2 euro che fanno piacere, ma trovare un un ammenicolo di questo valore, forse inestimabile.
0: No, in realtà è molto stimabile. No, dice: l'anello esaminato dal British Museum dovrebbe raggiungere quotazioni fino a $20,000 all'asta. Vabbè. Quindi magari può salire un pochino con un'asta, okay, però okay. Insomma,
1: vendere subito e comprare nuova attrezzatura. Complimenti a Stewart qualcosa.
0: Andrea,
1: Stewart.
0: Ci rispostiamo a Torino perché leggo da Torino abbraccio solidale.
1: Ah,
0: e qua ti, forse ti colgo in castagna.
1: Sì, perché ho mandato un sacco di notizie la prima, settimana.
0: No, era esattamente quella che abbiamo già dato.
1: È la stessa.
0: Scusa.
1: L'ha messa due volte. Va bene.
0: Ma ti dico di più. Nuota da 40 anni
1: Fantastico.
0: E a 101, direi, anni.
1: Sì.
0: Non smette.
1: Siamo sul Fatto Quotidiano, sì. È la storia di Betty Morris.
0: Sì.
1: Sempre nomi molto da film hanno questi personaggi delle nostre storie. C'era Jamie Stewart
0: James,
1: adesso
0: sì.
1: Betty Morris. Insomma, lei ha 101 anni
0: sì.
1: E dice, è americana,
0: sì.
1: E racconta la sua routine tra piscina, zumba, socialità e gratitudine quotidiana e spiega come restare attivi e positivi dopo i 100 anni aiuti ad allungare la vita, che è un po' lo scopo di questa
0: assolutamente.
1: Trasmissione. Lei è una bella signora.
0: Infatti è il
1: l'altro.
0: Prototipo questo personaggio,
1: sì.
0: Patty Smith, hai detto, no, Patty Morgan.
1: Betty Morgan.
0: È il prototipo dei personaggi di buona.
1: Sì,
0: no, dicevi,
1: sì.
0: È una bella signora.
1: È una bella signora che ha il suo bel costume, le ha messo una corona
0: simpatica
1: in testa,
0: sì.
1: Lei è lì che nuota allegramente, ha raccontato al Today, anche qui, sì. Non il Ravenna Today, ma sarà il Jackson Today, perché esatto. Lei è di Jackson, Michigan.
0: Sì.
1: Qual è la sua routine, il segreto per la longevità,
0: sì.
1: E quindi andatevelo a leggere, immagino che lo farete
0: lo farete
1: come l'abbiamo
0: numerosi
1: fatto noi.
0: E numerose
1: sì.
0: Come la notizia che ci proviene dalla provincia pavese,
1: ah.
0: Vuole guidare ancora una volta.
1: Bellissima,
0: la RSA
1: questa.
0: Realizza il suo desiderio. Nonna Milvia,
1: stupendo.
0: Guida il Toserba comunale a 91 anni,
1: sì.
0: Qua siamo all'apoteosi.
1: No, qua l'ho vista, ho detto questa qua me la mando per buona, perché ho visto la foto
0: sì.
1: Della buona Milvia,
0: sì.
1: Nome stupendo, che lei è vera appassionata, le piaceva molto tagliare il prato di casa, però ovviamente nell'RSA non glielo permettono. Lei ha rotto così tanto le scatole che la
0: sì.
1: A breve 92enne Milvia ha ottenuto il permesso di guidare un trattorino Tosaerba, e lei diceva che la
0: sì.
1: Sua passione è appunto i trattori che
0: ma
1: guidava.
0: Perché in gioventù, leggo,
1: sì,
0: era stata già contadina, quindi li aveva guidati.
1: La qualcosa... prima autista di trattori della provincia di Ferrara.
0: Ma
1: è stata lei.
0: Che meraviglia.
1: Pazzesco. Guidava un Landini alla Cascina Malandrana, dice qua, ed è stata la prima donna trattorista di Ferrara. E
0: finché siamo in tempo l'andremo a incontrare di persona.
1: Stupendo.
0: Bellissimo.
1: Grande Milvia.
0: Assolutamente. Andrea, è tempo di buona musica. È tempo di buona musica. Ci andiamo ad ascoltare ICS Cleaners con...

0: Caro Andrea, ti stavo raccontando fuori onda che sono stato qualche giorno in Danimarca, nella città di Copenaghen, e si mangia molto bene tendenzialmente, però un po' la mia pigrizia, un po' il fatto che stai fuori tutto il giorno, sai, quando vedi il famoso 7-Eleven che ha dei prezzi molto popolari e delle leccornie straordinarie da mangiare, tendi ad entrarci molto spesso e ho mangiato ripetutamente questi panini ai semi con due fette di formaggio.
1: Ti sono piaciuti, ragazzi, mi ricordo che anche in Islanda ci salvò un 7-Eleven dai costi esorbitanti e ci prendemmo qualche slice di pizza.
0: Esatto.
1: Quindi viva il 7-Eleven, anche perché da un 7-Eleven in Giappone ci giunge una bella storia.
0: Esattamente.
1: Della settimana.
0: Esattamente. Qua stiamo parlando del signor Tatsuya Takahashi, 63 anni, che è il proprietario di un 7-Eleven di una città che si chiama Niigata. Si trova Niigata in Giappone e, viste le alte temperature di questo periodo, ha apposto un cartello fuori dal negozio invitando le persone a fare la seguente cosa: se non vi sentite bene, pensate di avere un colpo di calore, per favore non sforzatevi, entrate e rinfrescatevi, non c'è bisogno di comprare nulla, per cortesia, per favore concentratevi esclusivamente sul recupero delle forze.
1: Ottimo, bellissimo, semplice gesto.
0: È un semplice gesto, ma ci siamo chiesti, ma perché lo ha fatto?
1: Esatto, cioè cosa è nata la cosa?
0: È nato perché è successa a lui stesso la stessa cosa 10 anni prima. Era in viaggio, probabilmente stava svarionando dal caldo, e allora ha deciso, è stato accolto da probabilmente un 7-Eleven, un bazar, qualcosa, un ristorante
1: refrigerato,
0: fresco, refrigerato, e è andato dentro senza dover comprare qualcosa e basta.
1: È tornato in bolla con la pressione, quindi ha capito l'importanza.
0: Sì.
1: E bene, che in Giappone sappiamo che fa un grande caldo già da questo periodo.
0: Esatto.
1: Jack, andiamo avanti con le notizie. Cosa abbiamo qua?
0: Leggo dall'oceano all'acqua potabile.
1: Sì,
0: ormai
1: questo...
0: il futuro del pianeta, cioè, insomma, se non troviamo risorse per produrre acqua potabile dal cielo, dobbiamo usare quella che c'è già nel mare,
1: quella salina del mare. Sì. Se anche una sola delle notizie che abbiamo dato in questi anni a buona è vera, direi che le soluzioni ci sono.
0: Esatto.
1: Però poi vediamo la loro effettiva realizzabilità, perché qua, insomma, è un sistema studiato da alcune università della California.
0: Sì.
1: È un sistema che riesce, non chiedetemi come, non chiedetemi in quanto e non chiedetemi con che velocità.
0: Sì, però una reazione chimica, comunque.
1: Diciamo una reazione chimica generica che trasforma l'acqua salina in acqua desalinizzata e quindi pare potabile. Mi sembra veramente...
0: pare potabile, ma produce anche altre cose, tipo il litio.
1: Solfato di nickel, rame, cloruro di rame.
0: Non bevetela finché non entra in commercio, per l'amor di
1: Dio.
0: C'è
1: una foto generata dall'AI che vede delle boccettine, una trasparente, una rosa, una verde, una blu, e poi nuovamente una trasparente che dovrebbe essere il risultato H2O potabile. Insomma, l'articolo è allucinante, difficilissimo, non l'abbiamo letto, però sembra una buona notizia, dai.
0: Andrea, te ne do un'altra, direi. Avanza, siamo a Isola Rizza, nel basso veronese, dove avanzano oltre 3.000 piantine di pomodoro da salsa e l'azienda le regala.
1: Avevano sbagliato l'ordine, dovevano piantare i loro ettari di pomodori da conserva. Si arrivano alla fine del campo e vedo che gli avanzano quelle famose plateau di piantine.
0: Sì.
1: Cosa facciamo? Le buttiamo, piantiamo un altro campo? Dico no, sono stanco.
0: Certo.
1: Mettiamo un bel annuncio social e diciamo a tutti i pensionati che hanno il loro orticello di venirsela a prendere, e così è stato.
0: Così è stato.
1: Perché sono andati membri della comunità che hanno l'orticello a casa o con gli orti comunali a recuperare le piantine, piantarle, e così potranno fare la loro conserva di pomodoro.
0: È una cosa fantastica, grande generosità, e quindi un grande applauso a Ferdinando, Giampaolo e la cugina Giovanna Detogni, che appunto hanno messo in piedi questa cosa.
1: Sì.
0: Andrea, ma passiamo dal pomodoro all'avocado, perché c'è il record del mondo di guacamole.
1: Record del mondo di guacamole.
0: Cosa consiglio?

0: esiste questo record del mondo.
1: Parlare. Siamo ovviamente in Messico, certo. dove dopo un anno record per la raccolta degli avocado, grande produzione, sì. Oltre 1000 produttori di avocado con le loro eccedenze produttive hanno deciso di mettersi
0: insieme. Anche loro,
1: insieme.
0: Vedi, eccedenze.
1: Bene, esatto.
0: Sì.
1: Portano i record e vogliono entrare nel famoso libro e ce l'hanno fatta facendo un mega paiolone con i loro avocado avanzati e 15.000 pound, che adesso devo andare a fare il calcolo, non lo so,
0: libre
1: di guacamole. Hanno fatto questa salsa con la cipolla, tanto avocado, cosa ci vuole, anche l'olio, no?
0: L'olio, non mi ricordo che grasso
1: secondo
0: ci
1: me
0: vuole.
1: Forse
0: com'è già il grasso stesso dell'avocado,
1: esatto. Insomma, c'è la foto del pentolone e il bollino del Guinness World Record per la più grande terrina di salsa di guacamole del mondo. Solo 2 ore e mezzo.
0: Meravigliosa, meravigliosa.
1: Bene, oddio, ho fatto un routine in diretta, ma capita ogni tanto.
0: Andrea, leggo dalle sapienti penne di Mena Grimaldi, siamo su agi.it, coltivano sedie in giardino e le vendono a 80.000 euro. Io ovviamente la notizia non l'ho letta, quindi mi rifaccio a te e ti vengo dietro. Gavin e Alice Murro modellano alberi vivi per farli crescere direttamente a forma di sedie. Ma guarda!
1: Sì, no, l'ho vista e l'ho mandata perché ti poteva interessare,
0: ma è
1: molto
0: bellissima.
1: Bello. Hanno questi alberi, non so di che specie, ci sarà qualche specie che si presta perché particolarmente plastico, il legno praticamente plastico. Loro invece di fare le sedie segando gli alberi, prendendo i pezzi che ti servono, le plasmano già dalla nascita, piegando i rami, tirandoli
0: come
1: su.
0: Come la famosa canzone, per fare un tavolo ci vuole
1: il seme, un albero forse sì. Insomma, fanno queste sedie direttamente a partire dall'albero, con le varie branche, i rametti, e sono al
0: Tra
1: prezzo...
0: Sto notevole. Leggendo che il costo è esorbitante, $90.000, quindi 80.000 euro, e ci vogliono circa 12 anni di attesa per un singolo pezzo.
1: Ci vuole
0: un pochino. Volevo Ma guarda che bello!
1: Sì, sono stupende. Andate a vedere le foto, sono oggettivamente molto belle. 80-90 mila euro è il prezzo dal 2006 che sono partiti con questi esperimenti e hanno perfezionato la loro tecnica e hanno prodotto adesso circa 15 prototipi, un po' meno rispetto alle loro aspettative, hanno detto, però adesso pare che la tecnica si sia affinata e sono anche state esposte al San Francisco Museum of Modern Art.
0: Prima di mettere musica leggo anche sempre a corredo di questa notizia che mi colpisce particolarmente. E praticamente l'intuizione viene a Gavin Murro perché era costretto a lunghi ricoveri ospedalieri per curare una scoliosi e una sindrome che aveva una rara malattia ossea e quindi passava le sue giornate a guardare fuori dalla finestra e c'erano dei bonsai tipo e allora gli è venuta questa intuizione.
1: Pazzesco, una bellissima idea di questi ragazzi di Washington, lo stato di Washington, non lo so, ho letto Washington qualche parte e l'ho detto, no, sono del Derbyshire in Inghilterra,
0: eccoci,
1: l'ho voluto dire, dai che c'ho preso.
0: Però ci sono i dollari, quindi ci siamo fatti confondere,
1: un
0: da quello. Andrea, andiamo ad ascoltare i Rose Hips con The Sound.
1: Sì.

0: che ogni tanto ci sta, dai.
1: Sì, grande musica anche in questa stagione di buona. Recuperatevi tutte le puntate, andatevi a segnare col taccuino il block notes, i pezzi che abbiamo messo.
0: Sì.
1: Siamo all'ultimo blocco dell'ultima puntata della settima stagione di buona, già che proseguirà in qualche forma l'anno
0: prossimo. Ce la faremo, per me ce la faremo.
1: Sicuro, non ho dubbi.
0: Io voglio arrivare almeno 10 anni di questa cosa, dai, poi dopo tireremo le somme.
1: La tecnologia è dalla nostra, non ci saranno problemi. Andiamo
0: come
1: avanti.
0: Dalla nostra è anche l'intelligenza artificiale, che è stato uno degli argomenti dei quali abbiamo parlato l'altra sera con il nostro collega Danilo Masotti, che è stato, che ci accompagna anche lui da 7 stagioni.
1: Ci accompagna con lui, anche lui, ce l'abbiamo voluto insomma ringraziare, offrendogli una cena tutti assieme agli amici della Petroniana, una bella cotoletta alla bolognese a Casalecchio,
0: molto buona, tra
1: fare due cacche molto buona. Danilo è stato simpaticissimo e carino a raggiungerci, gli abbiamo chiesto ovviamente un ultimo vocale per chiudere l'annata, che probabilmente lo lascerà libero la domenica mattina dai nostri messaggi di richiesta. Andiamo a sentire cosa ci dice Danilo.
2: Ciao a tutti, come sentite questo inferno qua sotto, sono a Tatanka dove trascorrerò tutta l'estate. L'inferno qua è offerto da Moreno Spirogi, insomma capite insomma che sono tempi difficili, parliamo di avvoltoi per gli amici, le quaglie, e questo messaggio così è per salutarvi tutti quanti, per ringraziare Giacomo e Orto che mi ha rivelato un segreto inenarrabile, e ringraziare anche tutta la palotta della Petroniana, che l'altro giorno abbiamo mangiato una cotoletta che era buonissima. E quindi ogni tanto, quando sono triste, quest'estate penserò alla cotoletta che ho mangiato insieme a voi, e non vedrò l'ora che torni l'autunno inverno per tornare a buona. Buona estate a tutti e a tutti.
0: Grandioso come sempre, davvero grazie di cuore caro Danilo.
1: Sì, sì.
0: E torneremo a settembre con lui anche.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, assolutamente. Salutiamo anche, ringraziamo anche Michele Ferrero, che in tante puntate ci ha accompagnato con le sue filastrocche, le sue stirudele in rima direttamente da Genova. Ne abbiamo una oggi.
0: Ne abbiamo una, e come, ce l'ascoltiamo.
1: Dai, ciao Michele.
3: Lo sapevi che l'umarell tanto decantato, da Masotti inventato, non ha solo un significato? È il vecchietto che fa pena con le mani dietro la schiena, osserva i lavori in cantiere con sguardo di chi è del mestiere. È l'omino che trovi nella via, che era scomparso in pandemia, prima timoroso del vaccino, ora sui lavori in corso capochino. È l'anziano col cappello strano che spunta come un indiano, pioggia, nebbia o vento, a farsi i cazzi tuoi è sempre attento. È l'ottuagenario in giacca di ciniglia che bisbiglia o sbadiglia, grida al telefono con la figlia e su come lavorare ti consiglia. È uno zio con un misterioso passato, gay, fascio e magari blu cerchiato. È il tuo incubo da sveglio, ogni cosa lui la fa meglio.
0: Grazie Michelino Rimasto, anche lui, grazie Danilo, grazie a tutti,
1: grazie
0: quanti.
1: A tutti voi.
0: Andrea, chiudiamo dolci e amari con, come al solito, con questa notizia che cioè ciclicamente la diamo. Non mi ricordo da dove proviene, ma insomma, un bambino di 6 anni fa la festa di compleanno.
1: Certo.
0: Gli amici non vanno.
1: Gli amici non vanno, lui aveva distribuito i bigliettini in classi. La notizia, sto delirando perché avevo avuto una birra doppio malto a stomaco non vuoto, però così alla goccia, perché avevo una gran sete. Siamo a Monfalcone e è stato salvato questo bambino dall'animatore Ernesto Felletti, chiamato anche lui ad animare una festa di bambini. Si è trovato di fronte al solo piccolo invitato, al festeggiato. Lui poteva essere un disastro, ma ci ha pensato lui. Ha un amico che lavora nei Vigili del Fuoco, ha detto: ascolta ragazzi, se non avete proprio niente da fare, nessuna emergenza oggi, venite fuori col camioncione con tutte le luci colorate in divisa, venite ad abbracciare questo povero bambino che non ha ricevuto nessun regalo e nessun amico gli è andato a fare gli auguri. Così è successo, perché la notizia è esplosa. E loro sono andati, video ovviamente virale su Facebook, WhatsApp eccetera, e quindi complimenti all'animatore e anche al bambino, che dai, si è rifatto con la festa di compleanno coi fiocchi alla
0: meraviglioso,
1: faccia
0: meraviglioso
1: dei suoi amici.
0: un abbraccio
1: Ernesto, Ernesto e la mamma Viola, li salutiamo.
0: Assolutamente.
1: No, Ernesto
0: sì.
1: Era l'animatore, ma non
0: lo so. Salutiamo tutti, Andrea. Ormai siamo Luigi, mentalmente in vacanza.
1: Siamo
0: ma ti faccio una domanda che da un po' che non ti faccio.
1: Dimmi.
0: Andrea, quest'anno che viaggio è stato?
1: Un viaggio infinito, 22 puntate, partite a settembre col caldo, che poi è diventato un freddo intenso invernale. Sì. Tante notizie, matrimoni, viaggi, partenze, amici, tante cose sono successe. Siamo ancora qua.
0: E tante ne succederanno.
1: E ne succederanno tantissime.
0: Sì. Il futuro è roseo, ricordo.
1: Il futuro è roseo, bravo, bravo.
0: Il futuro
1: Jack,
0: è bello.
1: Ti ringrazio per il solito lavoro impagabile di montaggio, impagabile perché non ti viene pagato, di montaggio e delle tutte queste 22 puntate stagionali.
0: Noi grazie a te per, come sempre,
1: la compagnia.
0: Quella come compagnia. No, per avermi coinvolto, perché poi è stata tua l'idea iniziale ormai 7 anni fa e mi hai coinvolto in questa avventura divertentissima
1: contento.
0: Che mi ha appassionato e mi appassiona quotidianamente.
1: Dai. Sarà il modo per continuare a sentirci settimanalmente da Montreal, perché da settembre, anzi da luglio, tu sarai
0: da
1: lì.
0: Fine luglio, sì.
1: Noi a settembre magari troveremo un modo via
0: troveremo
1: Zoom,
0: il modo, troveremo il modo, assolutamente. Ce la faremo alla grande, non vedo l'ora. Cari amiche e cari amici,
1: sì.
0: Passate una buona estate.
1: State benone.
0: Assolutamente. Noi ci andiamo ad ascoltare i Lay Up con Who You Share It With.
1: Vai.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, Emilia Levante.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?
6: Radio Città Fucico 103.1 FM.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Francia sta iniziando il G7, in cui al centro dell'attenzione c'è l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti annunciato nelle scorse ore. Il presidente Macron ha detto che il suo paese e il Regno Unito sono pronti a prendere la testa di una missione a Hormuz, con il sostegno di Paesi Bassi e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto una volta che il patto sarà effettivamente applicato. La firma ufficiale è attesa venerdì.
2: Secondo l'ONU, da inizio anno sono state eseguite almeno 40 condanne a morte per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità hanno intensificato la loro brutale repressione, arrestando migliaia di persone e imponendo restrizioni ancora più severe allo spazio civico, ha detto l'alto commissario per i diritti umani Volker Türk, aggiungendo che tra le persone uccise ci sono almeno 18 manifestanti.
1: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo. Mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici: non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'attacco russo della scorsa notte contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala. L'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione.
1: A Roma sta iniziando il tavolo per Electrolux. La multinazionale svedese riporterà al Ministero dell'Industria il piano di oltre 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Il governo, le 5 regioni interessate, i sindacati sono unanimi nel chiedere il ritiro del piano. Electrolux nell'ultimo incontro aveva garantito di non prendere iniziative unilaterali, ma nel frattempo ha iniziato a spostare in Polonia alcune produzioni e a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Nelle fabbriche italiane oggi sono stati indetti scioperi e presidi.
2: Il numero uno di Stellantis in Europa, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato alcune settimane fa. Da Cappellano sono arrivate promesse di impegni ed investimento sull'Europa e sull'Italia. Rispetto al nostro paese, Cappellano ha garantito che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. Le reazioni sindacali a varie gradazioni sono state di delusione. L'attesa era per avere dettagli sulla funzione di ciascuno stabilimento e in che tempi, ma nulla di questo è arrivato. Ci aspettavamo risposte più concrete alla posizione della CISL. Mancano garanzie per gli stabilimenti, sottolinea la UILM. Più critica la reazione della FIOM, che parla di incontro deludente e quindi preoccupante per i lavoratori. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento.
1: ATM, l'azienda dei trasporti milanese, ha promesso un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna dopo la denuncia di un utente che avrebbe scoperto una chat di dipendenti che avrebbero scambiato foto di parti intime di viaggiatrici, secondo la denuncia, carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha segnalato il fatto sia all'azienda sia ad alcuni influencer che l'hanno rilanciato attraverso i loro canali. Nelle foto condivise si vedrebbe un uomo in divisa aziendale che guarda sul telefono alcune foto di parti intime di donne sui mezzi, corredate da commenti sessisti all'interno di una chat denominata Staff Ticinese. ATM, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città, dice l'azienda. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
10: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
9: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

0: Nuova settimana per What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti anche in questa puntata di lunedì 15 giugno 2026. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriverà il notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Di cosa parleremo oggi nella prima parte? Parleremo di due temi. Il primo è a partire da un incontro che ci sarà mercoledì prossimo 17 giugno al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53 a Bologna, riguarda la presenza protettiva, così si chiama, con cui alcune realtà internazionali cercano di garantire protezione dalle aggressioni dei coloni in Cisgiordania, quindi in Palestina. Sarà l'occasione per approfondire questo tema insieme a quello della resistenza non violenta in Palestina, cose di cui non si parla ma che in realtà esistono e va dato conto. Sarà anche l'occasione per raccogliere fondi proprio per questi progetti. E poi parleremo di un cammino, un itinerario escursionistico che è lungo 180 chilometri e verrà simbolicamente inaugurato il prossimo 20 giugno. Si tratta di Cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole, un cammino che unisce due luoghi della memoria, teatro purtroppo di stragi nazifasciste proprio nel 1944. È stato presentato ufficialmente oggi e, come vi dicevo, il prossimo 20 giugno verrà inaugurato da una marcia di camminatori. Di questo parleremo nella prima parte. Prima di tutto però un po' di musica.
1: Gonna need no more sweaters, no more jackets, no more shoes, no more ties. Gonna need no more undershirts.

0: of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for?
2: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e parliamo allora di un evento intitolato Fino all'ultimo metro, negli occhi di chi non se ne va, presenza protettiva e resistenza non violenta in Palestina. Si tratta di un incontro che si svolgerà mercoledì 17 giugno a partire dalle 18:30 al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53 a Bologna. Un incontro realizzato in collaborazione con Assopace Palestina, Fazà e Pratello Resiste per accendere i riflettori su progetti e forme di lotta assai poco raccontate in merito al Medio Oriente, in questo caso la Cisgiordania, quindi la Palestina. Spesso la narrazione che viene fatta dalla Palestina è solo Hamas, non è solo questo, e soprattutto si tende sempre a oscurare quella che è la violenza quotidiana israeliana, in particolare da parte dei coloni. Ed è proprio per questo che è nata la presenza protettiva. In sostanza si utilizza la cittadinanza europea o internazionale delle persone come strumento di deterrenza nei confronti delle violenze quotidiane dei coloni verso la popolazione palestinese. Ma per darci una piccola anticipazione di quello che sarà questo incontro e quali sono i temi che verranno affrontati, noi abbiamo intervistato Egidio di Assopace Palestina. Sentiamo le sue parole.
3: La serata nasce per l'esigenza appunto di far conoscere alle persone la possibilità di andare in Palestina ad aiutare i palestinesi, nel senso che l'anno scorso anno sentivo fortemente questa esigenza ed è stato molto difficile comprendere come fare. In realtà esiste una rete di associazioni, di comitati popolari palestinesi che in Italia è appoggiata da Assopace e anche da altre associazioni che collaborano con i palestinesi, è a guida totalmente palestinese e permette alle persone di andare lì con il loro supporto e con la loro guida a fare presenza protettiva presso le famiglie, soprattutto di contadini che sono sotto assedio di coloni, soprattutto dei nuovi coloni illegali, dei 750.000 nuovi coloni illegali che stanno occupando le aree della Cisgiordania.
2: In passato si era parlato, insomma, aveva diventato un po', come dire, nota Operazione Colomba. Il meccanismo è simile?
3: Sì, il meccanismo è simile. Operazione Colomba ha un assetto molto professionale e quindi fanno una formazione molto precisa e autorevole rispetto ad altre associazioni, ad altri comitati. Con i comitati popolari la formazione viene fatta direttamente in Palestina, quindi si parte da qui a Assopace, un ponte per Mediterraneo anche, non so se aderiscono tutti a Fazà ultimamente, ma in passato sicuramente sì. Fazà è l'associazione dei comitati popolari, si occupano di prepararti al viaggio, ti fanno una preparazione basilare, dopodiché una volta giù si fa la formazione su come operano i coloni, qual è il pericolo che puoi incontrare con le varie forme di polizia e di esercito sionista, e dopodiché si va sul campo.
2: La presenza protettiva è resa necessaria dalle continue violenze che il popolo palestinese subisce dai coloni?
3: Assolutamente, assolutamente, sono quotidiane, sono ossessive da parte di questi coloni che spesso giungono da zone di guerra come l'Ucraina e la Russia, e disperati vengono accolti dal governo sionista e vengono collocati nelle aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere assolutamente sotto l'autorità nazionale palestinese. Le vessazioni, le continue violenze sono all'ordine del giorno e soprattutto negli ultimi mesi, da quando soprattutto è iniziata la guerra con l'Iran, le violenze avvengono anche nei confronti dei volontari. Quindi siamo passati dalla presenza protettiva a una presenza solidale, perché siamo noi stessi vittime di questi attacchi.
2: Oltre alla presenza protettiva, che prevede, come dire, l'intervento di persone internazionali, diciamo così, in Palestina c'è anche una resistenza non violenta di cui non si parla praticamente mai.
3: Sì, sì, ed è proprio la resistenza non violenta che ci chiama a dare supporto. Ed è la resistenza non violenta nata all'indomani della seconda intifada per scongiurare delle reazioni, diciamo, violente di resistenza non organizzata, soprattutto da parte di giovani che si mettevano in pericolo e continuano a mettersi in pericolo spinti da un impeto di resistenza che però spesso questo ha dei risultati tragici per i palestinesi, perché non è una forma di resistenza organizzata, quindi si mettono in pericolo singole persone che agiscono singolarmente. I comitati popolari si sono riuniti per far sì che si espandesse appunto una resistenza non violenta, una forma di resilienza che impedisca a questi giovani di sentirsi di dover fare assolutamente qualcosa.
2: Possiamo fare un esempio di una pratica di resistenza non violenta?
3: Sì, il Pasà nasce proprio inizialmente come supporto ai contadini che raccolgono le olive, perché in Cisgiordania una delle cose più assurde che avviene è che viene colpito l'olivo come simbolo di, essendo diciamo, una forma di una fonte di guadagno per i palestinesi di sussistenza, e quindi viene colpito l'olivo per impedire ai palestinesi di produrre olio. Nasce da lì, quindi si è iniziato raccogliendo gli olivi insieme ai palestinesi, anche perché se non coltivi i campi la legge sionista permette agli israeliani di prendersi i terreni, quindi sono costretti.

0: documentare tutto in modo anche da dimostrare che i primi ad attaccare in caso di violenza sono sempre i sionisti, quasi sempre i sionisti, quindi è anche un modo per proteggerli legalmente, documentare tutto in modo che nel caso di giudizio si possa dimostrare che i palestinesi sono stati attaccati e non hanno attaccato loro per crimini.
1: La serata al Centro Sociale della Pace non avrà solo uno scopo informativo, un racconto di queste esperienze di cui abbiamo accennato, ma è prevista anche una forma di solidarietà, una raccolta fondi.
0: Sì, sono anni che FASA viene finanziata dalle associazioni internazionali, l'Italia è sempre stata in prima fila in questo, a Sua Pace in particolare. Abbiamo inviato quest'anno già 30.000 euro, però i fondi di A Sua Pace sono, diciamo, agli sgoccioli per questa missione, perché ci sono tutta una serie di altri progetti da finanziare, e quindi stiamo raccogliendo fondi da mandare ai comitati popolari, quindi tutto quello che verrà raccolto verrà inviato direttamente a FASA.
1: Ci sarà anche una cena preparata da un richiedente asilo Gazawi, giusto?
0: Sì, esatto, Gazawi, che è qui dall'agosto dello scorso anno, è sotto la protezione del SAI e dell'ASP di Bologna, è con la sua famiglia, è un ottimo cuoco, è un amico e viene a cucinare. What a mess!

Torniamo insieme a What a Mess. E allora cambiamo argomento e parliamo di un cammino, visto che si avvicinano anche le vacanze. C'è chi ama fare cammini in mezzo ai monti, in particolare l'Appennino. Il cammino che inaugurerà il prossimo 20 giugno ufficialmente con una marcia è un cammino particolare, si chiama Cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole e, come capite dal nome, unisce due luoghi della memoria, due territori che sono stati oggetto, vittime di stragi nazifasciste nel 1944. Si tratta di un primo itinerario ufficiale in Italia inserito nel network di Liberation Route, la rotta culturale riconosciuta dal Consiglio d'Europa che unisce i luoghi simbolo della liberazione dal nazifascismo tra il 1943 e il 1945. Questa mattina è stato presentato

0: Ufficialmente questo cammino che attraversa due regioni, la Toscana e l'Emilia Romagna. Noi sentiamo allora le parole di Carlo Puddu, direttore di Liberation Route Italia.
1: Siamo in una giornata importante perché diciamo con oggi possiamo iniziare quello che sarà, dare inizio a quello che sarà il cammino 44 Sant'Anna e Stazzema Montesole, progetto che è stato ideato da Liberation Route. L'abbiamo più di due anni fa proposto alle due regioni che già ormai da qualche anno entrambe sono soci della nostra associazione. Sia la regione Emilia Romagna che la regione Toscana da subito hanno colto insomma il significato di questa opportunità, cioè creare un sentiero per unire due luoghi estremamente simbolici della storia d'Italia e d'Europa. Il primo, come dire, passaggio è stato quello di uno studio di fattibilità che ci ha portato poi adesso con poi un ulteriore contributo di entrambe le regioni e quindi con il 20 di giugno possiamo dire che il cammino esiste. Per noi è davvero un momento importante perché ci porta, sono anni che stiamo lavorando a questa iniziativa, un'iniziativa che credo abbia valore su più piani. Ovviamente stiamo parlando di una storia che riguarda l'Italia, che è una storia che riguarda civili soprattutto, quindi anche in tempi di guerra, in tempi brutali che stiamo vivendo, credo che sia importante questo aspetto qui, cioè nel cammino, nei 180 chilometri potrà essere un momento di riflessione per capire direttamente quali possono essere le conseguenze della guerra. E ovviamente poi il cammino è anche altro, perché attraversa le due regioni, tre sono le province, quindi da Lucca, Pistoia e poi Bologna, sono 16 comuni coinvolti, quindi ci troviamo immersi nella bellezza degli Appennini. Si parte dalle Alpi Apuane con il Mar Ligure alle spalle e si arriva nel cuore proprio degli Appennini attraversando paesi, borghi, mulattiere, pievi. Ovviamente siamo lungo la linea gotica e tutti noi sappiamo bene cosa sia successo soprattutto nell'estate del 44. Il nome non a caso abbiamo voluto che avesse quel numero per ricordare e legare immediatamente all'estate di sangue che ha colpito tanti paesi, non solo appunto Sant'Anna e Montesole e Marzabotto. Volevamo che nel nome ci fossero proprio anche i due paesi, quindi che fosse un nome, come dire, il nome sintetizzabile anche semplicemente in cammino 44, ma volevamo proprio per il significato che ha la presenza di Sant'Anna e Montesole che fossero, come vedete, sia nel nome che nel logo. Sono anni, tempi in cui i sopravvissuti, fra poco avremo sempre meno testimoni, quindi come Liberation Route Europe, Liberation Route Italia, ma credo come gli istituti storici, come le varie associazioni, come gli enti, insomma credo che sia una discussione che stiamo e una riflessione che stiamo già facendo tutti, cioè trovare nuovi linguaggi per poter continuare a raccontare la storia della Seconda Guerra Mondiale, della resistenza, della liberazione. Noi crediamo, e veramente grazie al contributo delle regioni, crediamo che questo sia una grandissima opportunità, un'opportunità per la memoria, per la storia, ma opportunità anche magari turistica, di un turismo culturale, perché andiamo nelle terre interne, quindi sugli Appennini, quindi sono davvero molteplici le opportunità che un cammino del genere ci permette, attività all'aria aperta, entrare in contatto con i territori, ovviamente ricordare quello che è successo con le stragi nazifasciste del 1944. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
2: Il tavolo per Electrolux al Ministero dell'Industria si è appena concluso. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di oltre 1.700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dando disponibilità a esaminare soluzioni condivise. Governo, le 5 regioni interessate e sindacati ne chiedevano un ritiro. Electrolux ha nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali, aveva fatto anche l'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni ed a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Tregua armata, l'ha definita il segretario FIOM Michele De Palma, parlando al megafono ai lavoratori sotto il ministero.
3: Siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Li abbiamo fermati! Li avete fermati! Ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza. Quindi dobbiamo avere la piena consapevolezza del fatto che la battaglia non si è conclusa. Vorrei che la trasmettessimo nelle assemblee.
1: Donald Trump è arrivato in Europa per partecipare al G7 che inizierà questa sera a Evian, in Francia. Nei prossimi minuti dovrebbe cominciare il bilaterale programmato con il padrone di casa Emmanuel Macron. Stasera l'avvio ufficiale dei lavori con la cena dei capi di Stato e di Governo dei 7 paesi. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Scendendo dalla scaletta dell'aereo, Trump non ha detto nulla sul memorandum con l'Iran firmato a distanza ieri sera, un argomento che sarà al centro delle discussioni al summit insieme al conflitto russo-ucraino.
2: A proposito dell'accordo tra Teheran e Washington, col passare delle ore emergono differenze di interpretazione del testo in 14 punti siglato ieri notte, che non è ancora stato reso ufficialmente pubblico. Iran, ad esempio, considera semplicemente sospesa l'esazione di pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz, mentre il vicepresidente Vance ha detto di aspettarsi che la navigazione resti libera e gratuita per sempre. C'è poi il nodo Israele, il premier Netanyahu non ha ancora parlato, ma tutti i suoi ministri hanno dichiarato che le forze di occupazione israeliane non lasceranno i territori conquistati negli ultimi mesi in Libano e Gaza. I bombardamenti non si sono ancora fermati. Teheran ha fatto sapere che se gli Stati Uniti non otterranno da Tel Aviv una cessazione delle ostilità, la firma in presenza, prevista per venerdì, potrebbe saltare.
1: In Sudan oltre 1.000 civili sono morti in attacchi di droni nei primi 5 mesi di quest'anno, lo dice l'alto commissario ONU per i diritti umani, denunciando anche stupri e violenze sessuali dilaganti nella guerra in corso nel paese, che ha già causato decine di migliaia di morti e costretto oltre 11 milioni di persone a lasciare le proprie case.
2: In Abruzzo, in provincia di Teramo, un imprenditore è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di caporalato e minaccia aggravata dall'uso di armi. L'indagine è partita dalla denuncia presentata da un dipendente che ha raccontato di essersi lamentato col suo capo perché aveva ricevuto solo una parte della paga concordata. Il titolare avrebbe reagito estraendo una pistola a scopo intimidatorio. I carabinieri hanno trovato in casa sua una pistola d'aria compressa, avrebbero accertato irregolarità contrattuali anche per altri due operai. Le autorità hanno ordinato la sospensione immediata delle attività dell'azienda e ci sono accuse anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro in tema di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza.
1: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tranviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer.
2: A Reggio Emilia l'Arcigay denuncia un'aggressione transfobica contro una coppia di persone transessuali. L'organizzazione parla di offese e spintoni da parte di due giovani contro due persone di 25 anni che erano abbracciate e appoggiate alla loro auto. Il secondo episodio di violenza transfobica in pochi mesi a Reggio Emilia. A febbraio una ragazza aveva subito offese e lanci di bottiglie da parte di un aggressore poi identificato dalla polizia, ha detto il presidente locale di Arcigay, denunciando un clima nazionale violento e pericoloso e un aumento di fatti come questi.
1: La la prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo proprio dalla Lombardia. Arriverà domani a Milano la prima sentenza di uno dei filoni delle inchieste della Procura sulla gestione urbanistica e sui presunti abusi edilizi in città. Il procedimento riguarda il caso della Torre Milano di Via Stresa, per il quale l'APM ha chiesto 8 condanne per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, oltre alla confisca dell'edificio. Tra gli imputati anche ex funzionari comunali e costruttori. Le richieste di pena arrivano fino a 2 anni e 4 mesi di arresto e multe fino a 50.000 euro. La decisione è attesa dopo le ultime repliche in aula e la Camera di Consiglio. A Milano ATM ha avviato un'indagine interna dopo la denuncia di una passeggera su presunte immagini riprese dalle telecamere di bordo di un tram e diffuse in una chat tra dipendenti, accompagnate da commenti sessisti. Il caso, reso noto da un attivista, riguarda l'uso improprio di materiale video che inquadrerebbe parti intime di alcune donne. L'azienda ha fatto sapere di essersi attivata per fare piena luce sull'episodio, verificare il corretto utilizzo degli strumenti e tutelare clienti e personale.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Nel processo a 6 attivisti anarchici legato alle proteste in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis in corso a Bologna, la procura ha chiesto una sola condanna, 1 anno e 6 mesi di reclusione per il danneggiamento dei ripetitori di Montecapra, avvenuto nel maggio del 2022. Per gli altri 5 imputati è stata invece chiesta la soluzione per i blitz nella chiesa del Sacro Cuore e sulla gru di Piazza della Mercanzia. La sentenza è attesa il 1 luglio, al termine delle arringhe difensive. A Bologna oggi è andato in scena uno sciopero dei bus di Tiper dopo l'aggressione subita sabato scorso da un autista a cui è stato staccato un pezzo di orecchio a morsi. I sindacati chiedono maggiore sicurezza per il personale del trasporto pubblico locale in un trend di aumento delle aggressioni. Francesco Vito di USB.
2: La dinamica attualmente è ancora sotto verifica, però tendenzialmente è stata questa, che un collega in servizio sabato mattina ha fatto una fermata leggermente in avanti rispetto alla pensilina, è salito un passeggero in stato di agitazione, ha iniziato a offendere e insultare il collega, gli ha sputato più volte in faccia. Il collega non si sa se abbia aperto lo sportello o il passeggero sia entrato, però sono venuti a contatto e questa persona ha dato un morso all'orecchio al collega staccandogliene un pezzo, ed è una situazione che sta degenerando. Sono casi che si stanno susseguendo più o meno gravi, ma noi riteniamo come USB che questa situazione non è più tollerabile e oggi abbiamo proclamato uno sciopero di 8 ore proprio per sensibilizzare le istituzioni, l'azienda ma anche la cittadinanza a cercare di comprendere il fatto che noi autisti siamo prima di tutto cittadini e anche noi utenti e lavoriamo in situazioni di grave pericolo per la sicurezza nostra ma per la sicurezza anche di chi usa i mezzi pubblici e crediamo che non sia più tollerabile questa cosa. Chiediamo un supporto da parte delle istituzioni per cercare di soprattutto di mettere in sicurezza il posto guida dell'autista.
1: Torna da questa sera e proseguirà fino al 14 agosto la nuova edizione di Sotto le stelle del cinema, la rassegna di proiezioni in Piazza Maggiore a Bologna. 57 serate sotto le stelle dedicate al grande cinema, tra capolavori del passato e film del presente. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna.
3: È la 31esima edizione di questa fortunata manifestazione che è cresciuta negli anni e che è un appuntamento con il piacere della visione in un luogo meraviglioso. Infatti secondo molti è il più bel cinema del mondo e mi sembra che non ci siano possibilità di smentite, ed è una combinazione meravigliosa di una città che ama la cultura e che ama il cinema, che ha degli spettatori colti e curiosi e di un luogo perfetto che è stato immaginato per essere un luogo che accoglie la città e di una programmazione che è una programmazione molto ricca ed è una programmazione nella quale convivono enormi successi, penso ai grandi film che presentiamo quest'anno come tutti gli anni e film sconosciuti o film che ancora non hanno trovato realmente un pubblico. E poi ci sono tanti ospiti, in parte sono gli ospiti che abbiamo già annunciato per il cinema ritrovato, quindi da questa sera Kotler in Ania a domani sera Carlo Verdone, e poi si succederanno tanti nomi, da Marco Bellocchio a Isabella Rossellini, da Kleber Mendoza figlio a Lav Diaz, per poi arrivare alla programmazione estiva con grandi autori come Pavel Pavlikovsky, come Martone, come Gianfranco Rosi, come Stéphane Brisé, come i tanti amici che vengono, in una combinazione di piacere del cinema e con un'idea di fiducia, ecco, di fiducia nel valore del cinema, nel valore comunitario del cinema e nel valore di una comunità che si ritrova davanti a uno schermo a godere di tanti film diversi.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e della Polizia di Stato a Prato, eseguite 41 misure cautelari nei confronti di indagati italiani e stranieri accusati a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Contestualmente è stato disposto un sequestro preventivo di beni per oltre 60 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il gruppo, guidato da un cittadino cinese attivo dal 2021, avrebbe gestito una sorta di banca illegale per il trasferimento di denaro legato al narcotraffico internazionale e a transazioni in nero. Trasformare il ricordo delle stragi nazifasciste in un percorso di memoria e pace. È stato presentato a Bologna il Cammino 44 Sant'Anna di Stazzema a Montesole, primo itinerario italiano inserito nella rete europea dei luoghi della liberazione. Il percorso si snoda per 180 km lungo la linea gotica e sarà inaugurato il 20 giugno con una marcia che si concluderà il 1 luglio a Montesole. 13 tappe tra Toscana ed Emilia Romagna per unire simbolicamente i luoghi degli eccidi del 1944 e promuovere un turismo lento e sostenibile nei territori dell'Appennino. Alessandra Nardini, assessora alla cultura della memoria della regione Toscana.
4: Mi fa davvero molto piacere rinsaldare un legame che vede unite le nostre due regioni, che storicamente sono state le due più colpite nel nostro paese in quella terribile estate del 44, quando il paese si avvicinava al momento della liberazione, ma l'orrore nazifascista purtroppo seminava ancora orrore, morte e distruzione nei nostri territori. Noi fin da subito abbiamo aderito ormai da anni insieme all'Emilia Romagna al Liberation Route Italia, e lo abbiamo fatto convintamente perché crediamo che questa sia una fase storica in cui purtroppo assistiamo al riemergere di pericolosi rigurgiti nazifascisti, a tentativi di negazionismo e di revisionismo che oggi, a differenza del passato, sembrano persino aver trovato copertura politica all'interno delle istituzioni, a livelli più alti delle istituzioni. E allora oggi invece crediamo sia giusto riaffermare il valore della storia, ricordare quello che è accaduto in quell'estate del 44, il contributo purtroppo del fascismo nel nostro paese, perché spesso quando parliamo di queste stragi parliamo troppe volte di stragi naziste senza ricordarci dire che quelle stragi furono stragi nazi fasciste, perché il fascismo nel nostro paese, a differenza di quello che alcuni sostengono, è stato esattamente questo: è stato olio di ricino, è stato orrore, morte, distruzione, negazione di libertà fondamentali.
0: Topico.

arrivati al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghe.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati anche questo pomeriggio per una nuova puntata di Brown Sugar che si apre in grande stile sulle note di Apollo Kids, di Ghostface Killah featuring Raekwon, un grandissimo classico preso dall'album Supreme Clientele, un album veramente bellissimo che ho consumato quando ero ragazza, perché veramente questa traccia, tra le mille altre, è solo una delle numerose all'interno di quest'album bellissime. E quest'oggi volevo iniziare così, con un po' di energia di Ghostface, e questa traccia veramente ne aveva parecchia. Tra l'altro aveva un campione bellissimo al suo interno, di Cool Breeze, di Solomon Burke, veramente una traccia di quelle cariche che ci stanno benissimo per iniziare, secondo me, questa settimana nel migliore dei modi. E allora abbiamo un pochino di novità per quest'oggi, quindi la playlist come sempre sarà un po' di varietà tra nuove e vecchie uscite. La primissima novità che vi voglio proporre è un'uscita di due artisti particolari, cioè sono due artisti che mi piacciono anche se non mi piace tutto ciò che fanno, soprattutto a livello anche morale, se vogliamo, soprattutto T.I. Loro sono Rick Ross e T.I. che ci andiamo a sentire in un nuovo singolo chiamato Mahogany Casket.

0: souvenir.
1: T.I. e Rick Ross in questa traccia, Mahogany Casket, questa traccia molto bella, molto interessante, che anticipa l'uscita dell'album di Rick Ross, che uscirà a brevissimo con un nuovo lavoro. L'album veramente sarà sicuramente interessante, sarà un po' della storia del Sud, immagino, e non a caso ha scelto anche una figura come quella di T.I. Questo assaggio è dall'album che sta per arrivare, Set in Stone, quindi è il 12° album di Rick Ross, e a Miami, insomma, si conferma una figura di spicco quest'artista, che ha veramente molto talento. Io Rick Ross l'ho seguito così un po' a singhiozzi, ad anni alterni, perché in realtà lui è un artista, secondo me, talentuosissimo, però davvero fa alcune tracce interessanti, altre un po' meno. Questa, devo dire, una traccia secondo me bella carica, poi il fatto che abbia scelto anche T.I. abbia portato un po' del sapore del Sud nella sua traccia, secondo me è una cosa molto positiva. E anche T.I. è uno di quegli artisti un po' che seguo a singhiozzi, perché oltre ad aver, a non far sempre delle tracce perfette, ha comunque diverse cose a livello umorale che non condivido, cioè diverse cause pendenti che mi fanno pensare, insomma, che non sia una persona da finanziare o da supportare in alcun modo. E allora andiamo avanti nella playlist, passiamo a sonorità sicuramente più morbide, e andiamo a farlo con Omar, grandissimo artista neo soul R&B ormai sulla scena da diverso tempo, e lo facciamo con la sua Lovey Dovey Kenny Dope Remix.

Lovely Dovely, questo remix di Kenny Dope, Omar sulla traccia e Raheem Devon, un altro artista R&B come si deve, neo soul R&B, chiamateli un po' come vi pare, perché sono artisti insomma che appartengono a una categoria sicuramente che è trasversale all'uno e l'altro. Infatti Omar è spesso incluso nella categoria neo soul, però diciamo che molti di loro, come sappiamo, moltissimi di questi artisti non si riconoscono nella categoria neo soul, che è una categoria prettamente creata da chi della musica ha fatto qualcosa di commerciale, puramente incentrato sulle vendite. Quindi diciamo, non so Omar come si riconosca, però classifichiamolo in quella macro area. Comunque, in ogni caso, resta un grandissimo artista da tenere sempre d'occhio. E tra l'altro, come dicevo, Lovely Dovely è un brano del 2025, questa remix invece è un remix discretamente recente, devo dire che secondo me è molto molto riuscito. E andiamo avanti, perché questo 2026 secondo me ci porterà veramente delle cose straordinarie, e una tra queste è sicuramente il nuovo lavoro di Rhapsody, che è veramente, si presume che uscirà a dicembre, quindi tenetevi assolutamente sintonizzate e sintonizzati, perché questa artista assolutamente merita di essere seguita. È veramente un album che promette benissimo, e lo fa anche grazie al primissimo singolo che esce di quest'album, che è uscito proprio in questi giorni, che si chiama Got Afro, che andiamo ad ascoltare.

God got a afro, Dio ha un afro, la pettinatura afro, e devo dire che ovviamente non si discosta molto dalle sue solite tematiche, Rhapsody, devo dire sempre molto fedele a se stessa e come vi dicevo è in arrivo il nuovo album, in dicembre dovrebbe arrivare la copia fisica, ma in agosto dovrebbe benedirci e farci arrivare questa copia invece in versione digitale, God Got a Afro e Gold Hops, e devo dire che l'aspettiamo tutti a braccia aperte, tutte e tutti a braccia aperte, perché questa artista merita sempre di essere ascoltata, merita sempre veramente le attenzioni che riceve, e non a caso qualche anno fa è stata presa sotto l'ala di Jay-Z, della Jamla Records, della Rock Nation, e quindi sta veramente facendo faville in qualche modo anche nelle major. E allora lasciamo spazio, la sentite già in sottofondo, ma la faccio ripartire alla prossima traccia di Art Savior chiamata Blessing.

Un pezzo molto dolce, Blessings, veramente a volte bisognerebbe soffermarsi alle benedizioni che si hanno nella vita, e in questo caso Ark the Savior le fa. Tra l'altro è membro degli Underachiever, ha collaborato con un sacco di personalità, insomma, del mondo del rap, da Joey Badass a molti altri, e nel tempo continua a fare delle uscite interessanti. E chi continua quest'anno a stupirmi con uscite interessanti è Exhibit, che nonostante la sua veneranda età continua a fare dei bei singoloni, e in questo caso ha fatto uscire un singolo, un featuring, in questo caso si trova in questa traccia come featuring insieme a Damrick, a Scoop DeVille, in una traccia chiamata Southern California.

Southern California, in effetti quest'oggi invece di essere a Bologna sembra di essere nella California del Sud, per il caldo, per il sole veramente cocente che qua non ci fa respirare, o perlomeno a me non fa respirare in radio, però non mi lamento, faccio la mia sauna gratuita come tutti i lunedì da un po' di tempo a questa parte. E devo dire, come vi dicevo, il sapore della West Coast, il sapore della California, tutto il sapore bellissimo di Exhibit si respirava in questa traccia, si respirava anche grazie ad Emmerich, che quest'anno con lui ha fatto anche un intero album, Scoop DeVille. Quindi bella traccia, bel flow, tutto ovviamente in regola come sempre. E prima di passare in pubblicità, visto che manca pochissimo, lascio subito spazio a una vecchia traccia che ho ripescato di Jaheim e Jadakiss, che ho trovato per caso nei miei archivi. I like that. Yeah, this is the remix.

0: Ain't Living Without You, Jada Kiss, Jaheim, questo artista R&B al quale apparteneva questa traccia che era contenuta in Another Round, un album, se non erro, del 2010, comunque siamo intorno a quegli anni, se non è 2010, 2009 o massimo 2008, ed era veramente una traccia carina, fresca, che volevo condividere quest'oggi con voi. L'ho trovata per caso perché stavo riaprendo una mia vecchia mail e ho ritrovato delle vecchie playlist dei primissimi anni di Brown Sugar e c'era questa traccia che avevo completamente rimosso dalla mia memoria e ho deciso quest'oggi di riproporvela perché era fresca al punto giusto per proporvela in questo caldissimo pomeriggio. E allora ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Killer Mike LP in questa bellissima Don't Let the Devil, era una traccia bellissima, singolo di Michael, album incredibile che è stato premiatissimo e devo dire meritatamente, e quest'oggi l'ho voluta riproporre perché ho pensato al diavolo, o meglio alle diavolerie, diverso per tutto questo fine settimana. Ho sentito veramente delle cose abominevoli, quindi ho pensato che da non credente penso che esista il diavolo, ma esista sotto forma di persone veramente che cercano di distruggere tutto quello che è intorno a noi, cercano di farci ritrovare, farci spingere sui nostri sentimenti peggiori per combattere gli altri. Non vi dirò a chi sto pensando, anche se l'avete capito, perché non voglio fare pubblicità a persone che non la meritano. E allora andiamo avanti, pensiamo a cose belle, pensiamo a cose bellissime, anzi, e andiamo a riprendere una vecchia traccia dove c'era Method Man, quindi una cosa, anzi una persona sicuramente bellissima, almeno esteticamente, perché poi moralmente non sempre è ineccepibile. Ce l'andiamo a riascoltare in una traccia insieme a Aesop Mob chiamata Thrillmatic.

Trillmatic, gli ASAP Mob, questo collettivo che vedeva al suo interno anche ASAP Rocky, in questo caso era ASAP Nest che cantava insieme a Method Man per questa traccia chiamata Trillmatic. Però insomma gli ASAP Mob comprendevano ASAP Ferg, ASAP Rocky, ASAP 12, ASAP Nest, ASAP chi ve pare, c'erano almeno più di 10 artisti che si chiamavano così, adesso non me li ricordo assolutamente tutti. Però veramente questa traccia la ripropongo negli anni perché comunque mi è sempre piaciuta tantissimo. Secondo me avevano incarnato proprio il sapore dell'old school pienamente. È una traccia del 2013, ma secondo me sarebbe tranquillamente potuto uscire negli anni 90. Ed andiamo avanti, andiamo a recuperare un'altra vecchia traccia, questa volta di un'artista chiamata Nitty Scott. Andiamo a recuperare una traccia contenuta nel suo lavoro The Boombox Diaries Volume 1 e la troviamo insieme ad Action Bronson per la sua traccia Auntie Maria's Crib.

Santi Maria Scribb, versione remix, Nitty Scott, Action Bronson, The Kid Daytona, questa traccia che era contenuta in questo album, chiamiamolo così, anche se poi era più un EP, chiamato The Bombos Diaries Volume 1, l'EP, ed era uno dei pochi lavori interessanti di Nitty Scott. Devo dire che aveva al suo interno un sacco di robine interessante, c'erano anche dei featuring con Kendrick Lamar, ed è veramente un disco che mi aveva fatto ben sperare per la carriera di quest'artista, e quindi io ci avevo insomma riposto particolare attenzione, speravo di poter usufruire insomma di qualche album in più decente, però questo non è stato, perché comunque col passare del tempo quest'artista è peggiorata secondo me notevolmente, un po' poi è andata a scomparire, quindi si è rivelato un po' un gigante dai piedi di argilla. E un'altra che purtroppo è lentamente scomparsa, anche se non era assolutamente un gigante dai piedi d'argilla, è Lauryn Hill come MC, che vorrei riandare ad ascoltare in una vecchia traccia dove rappava insieme a Radiga. La traccia era dei Fugees e si chiamava Cowboys.

Cowboy, i Fugees, perdonatemi, non mi ero accorta di aver messo la versione censurata che danneggia sempre la qualità della traccia, che veramente è bellissima così com'è. Tra l'altro queste due bravissime female MC o MC e basta davano il meglio in questa traccia. Tra l'altro c'era anche un bellissimo video. Vederle a fianco l'una all'altra è sempre stato molto emozionante, perché sono due artiste veramente di uno spessore incredibile. E tra l'altro proprio in questi giorni riguardavo un video dove parlavano un po' di Lauryn Hill e della sua love story con Wyclef, della sua love story segreta che aveva portato poi alla nascita anche di X Factor, una delle tracce più belle di Lauryn Hill, ed era appunto di questo amore travagliato, perché i due stavano insieme, ma probabilmente stavano insieme dal periodo dei Fugees, ma Wyclef era sposato e quindi il loro era un amore clandestino che è vissuto così ed è andato avanti. È stato anche un sodalizio, oltre che insomma sentimentale, anche musicale, per diverso tempo, e anche per il primo lavoro di Lauryn Hill. E da poco insomma rivedevo un video che parlava e sviscerava il testo di X Factor e raccontava insomma tutta la sofferenza che viene raccontata di Lauryn Hill in quella traccia, e il perché ci piaccia così tanto quella traccia, proprio perché racconta di un dolore, di un amore vero, sentitissimo da parte di Lauryn Hill. E allora manca poco alla fine, io volevo approfittarne, anche se sono fuori tempo massimo, per salutare Stefano, che mi aveva scritto nella prima parte della puntata. Adesso mi ha detto che è andato via di casa e quindi non sta ascoltando, ma lo saluto ugualmente, lo ringrazio per essere sempre uno degli ascoltatori fedeli. Ringrazio anche Andrea, che mi ha detto di essere sempre anche lui all'ascolto, e ringrazio anche Andrea, che invece mi ha scritto un messaggio. Ci sono un sacco di Andrea, bellissimo nome e ringrazio anche lui di avermi scritto. E vi ricordo che se volete farlo, anche se ormai siamo proprio sul finale, potete farlo al 333-1809-494, e visto che siamo quasi sullo scadere, io metterei una traccia di The Game, una traccia con Ludacris, che si chiamava Steal My N Words. Era una traccia molto molto carina.

Still My Hand Words, The Game. Vi avevo detto che c'era Ludacris, ma non vi avevo detto che c'era anche Killer Mike in questa traccia, veramente molto bella. E a me, non lo so, mi ha riportato un po' indietro nel tempo. Mi sembra anche questa che fosse sempre del 2010 più o meno, gli anni erano orientativamente questi. Adesso le date precise non me le ricordo mai e non sono particolarmente brava coi numeri. E visto che abbiamo ancora qualche minuto, volevo approfittarne per mettere un classico, ma ne potrò mettere solo proprio un assaggio, una traccia veramente classica dell'R&B che mi è tornata in testa questa settimana. La traccia è Freaking You dei Jodeci.

0: Un bel tuffo nel passato e nel classico dell'R&B, Joe Dessy, la bellissima voce di KC, una delle voci più belle dell'R&B, nonostante, come spesso purtroppo capita, soprattutto con questi artisti R&B e rap, come persona non sia stata proprio impeccabile, ineccepibile, soprattutto nei confronti di Mary J. Blige, con la quale stava, perché era stato piuttosto violento come compagno, almeno dai racconti di Mary J. Blige. Però devo dire che purtroppo come artista invece è bravissimo, quindi è la mia perenne lotta tra mettere l'artista e pensare a come sono come persone, che non spesso sono un granché, purtroppo. E allora siamo giunte e giunti alle 19 e io devo lasciare spazio al resto del palinsesto, ma voi non cambiate frequenza, perché comunque il palinsesto è ricco di un sacco di bei programmi a seguire. E a tutte voi e a tutti voi auguro un buon proseguimento di serata. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: One, two, one, two, three, and...

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Popolare Network.
1: Francia al tavolo dei G7, gli spiragli di pace in Iran e la guerra russa all'Ucraina che è ancora in furia. Stasera la cena dei leader, domani la riunione in formato allargato con rappresentanti dei BRICS e dei paesi del Golfo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, il nodo riguarda lo stretto di Hormuz. Il passaggio sarà libero per sempre o solo per 60 giorni? Il problema più spinoso però è Israele. Non lasceremo i territori occupati in Libano, fa sapere Tel Aviv. In Ucraina Zelensky denuncia 11 morti nell'attacco russo della scorsa notte. A Kharkiv uccisi dei soccorritori arrivati sul posto dopo un primo bombardamento. A Kiev colpito un monastero, patrimonio dell'UNESCO. Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Tregua armata, ma una soluzione non c'è ancora, sottolineano i sindacati. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e i sindacati. Il gruppo ha garantito che in Italia non saranno chiusi stabilimenti, ma non ha dato garanzie né sulle produzioni né sull'occupazione. Mercoledì in Parlamento l'audizione della D. Filosa. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz sarà libero già da venerdì. Donald Trump ha dato la sua versione del memorandum siglato ieri notte con l'Iran al suo arrivo a Evian in Francia, dove questa sera inizia un importante vertice dei G7, le sette più grandi economie occidentali. Importante anche perché arriva all'indomani della firma, seppur a distanza, dell'accordo che era attesa da molte settimane. Si discuterà dunque soprattutto di questo nei prossimi due giorni nella cittadina dell'Alta Savoia che ospita il vertice. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Il servizio.
2: Prima del preincontro qualche minuto fa alle 18 con Trump e dell'inizio tra qualche minuto della prima cena dei capi di Stato e di Governo, Macron in intervista alla prima rete francese TFA ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riaperitura dello stretto di Hormuz, secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron era stato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di sicurizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo almeno temporaneo della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, nel confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: A proposito dell'accordo fra Teheran e Washington, abbiamo detto delle dichiarazioni trionfanti di Trump, che in queste ore ha anche l'esigenza di vendere come una vittoria alla sua opinione pubblica la risoluzione di un problema che lui stesso ha perlomeno contribuito a creare. Teheran sembra però interpretare diversamente il memorandum in 14 punti, di cui non è ancora stato diffuso il testo. Non è chiaro se per ragioni di riservatezza della trattativa o perché la stessa trattativa non è ancora del tutto conclusa. Quali sono dunque i punti di attrito? Quali quelli che, prima della firma ufficiale di venerdì, rischiano di far saltare l'accordo? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
3: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più l'esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. È un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
1: Si attende per stasera una dichiarazione di Netanyahu. Il premier israeliano dovrebbe parlare al paese alle 20 ora italiana. La cessazione delle ostilità in Libano sarebbe parte dell'accordo, ma non è chiaro se Israele intende adeguarsi anche stavolta ai dettami di Washington. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
3: Le notizie di questa giornata, le notizie di queste ultime ore ci confermano appunto come probabilmente la variabile più delicata sia quella del Libano. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che l'esercito israeliano rimarrà. Non potevamo immaginare diversamente, nonostante questo memorandum d'intesa, rimarrà nel sud del Libano. Ci sono stati ancora degli attacchi, pare, no? Proprio in queste ore durante il pomeriggio in Israele. Sembrano un po' tutti contrari a questo accordo, no? Alcuni ministri dentro il governo Netanyahu, ma anche diversi altri esponenti dell'opposizione. Qui la questione è la sicurezza di Israele, perché quando si parla di Iran e di Hezbollah libanesi, Israele sappiamo si ricompatta. Quindi questa probabilmente è la variabile più delicata, non solo tra oggi e venerdì, quando dovrebbe essere firmata questa intesa tra Iran e Stati Uniti, ma poi nei giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi. E cosa succederà? Gli Stati Uniti, l'Iran colpirà Israele? Israele risponderà? Gli Stati Uniti cosa faranno? Trump mollerà Netanyahu? Non lo sappiamo.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti, un monastero nella zona di Kiev, che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWord.
0: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. L'1:15 sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
4: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
0: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. Un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
1: Da parte russa oggi i governatori di due regioni, quelle di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. Al nuovo tavolo a Roma, Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. Massimo Alberti.
5: Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
6: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerretodese, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco, che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portato fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio dei sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
1: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermato la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
7: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory, di produzione di batterie. Non è previsto nulla di tutto in Irafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei due modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti. C'è 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investiti negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene penalizzata. Rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, qui che abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
1: Il libro più importante per la nostra giustizia, il Codice Penale, reca la firma di Mussolini. Lo ha detto oggi il ministro della Giustizia Nordio, rilanciando l'attacco arrivato ieri da Giorgia Meloni alla fiera Più Libri Più Liberi, accusata di imporre un patentino antifascista alle case editrici che vogliono partecipare. Il contesto di questo attacco è quello della competizione a destra e della nascita del partito dell'ex generale Vannacci. Da Roma Anna Bredice.
8: Inseguire Vannacci facendosi dettare l'agenda da lui. A destra sta accadendo questo e non appare un tentativo di distrazione di massa, per non parlare dei problemi reali quali gli stipendi e le case di comunità senza medici. È una paura vera che a destra si diffonde sul rischio di perdere i consensi a favore del generale, perché qualsiasi cosa possa fare Meloni, dialogare con Bruxelles o cercare di nuovo un filo diretto con Trump, come potrebbe fare nei prossimi giorni, sarà sempre insufficiente per il capo dell'ultradestra Vannacci. Nordio ha alzato ancora più il tiro agli editori che chiedono semplicemente di rispettare la Costituzione, la legge Mancino. Nordio dice che c'è un libro firmato Mussolini molto importante, e cioè il codice Rocco, il codice penale, che nel frattempo però è stato modificato dalle parti più illiberali dopo la nascita della Repubblica. Ma da Nordio c'è un tentativo di inseguire a destra Vannacci, e chissà se questo timore si rifletterà sui lavori della legge elettorale, che domani dovrebbe entrare nel vivo. Si dovranno discutere e votare centinaia di emendamenti, ritmi serrati, decisi dalla destra per avere una legge pronta qualsiasi cosa accada. Ma il fattore Vannacci, sondaggi che crescono, inseguirlo su ogni provocazione di stampo fascista rappresenta un'incognita. Quanto varrà Vannacci a pochi mesi dal voto? E se toglierà consensi a Salvini e Meloni, quel premio di maggioranza magari svenisce e una riforma elettorale creata su misura rischia di non servire più allo scopo. Può essere che alla fine i partiti chiederanno a Vannacci di entrare in coalizione, ma sicuramente il generale non scioglie la riserva ora. troppo favorevole per lui questo tempo, dettare l'agenda e far uscire Meloni allo scoperto. Linea allo studio.
1: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso emerso oggi della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tranviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
0: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghe.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Sono spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano da Viu Pasquini. Okay.

0: Oddio, eccoci. Siamo. Eccoci qua.
1: Coxo
0: numero
1: 570.
0: Aspetta che devo spegnere il mio.
2: Che come si chiama?
0: Sì, il mio
1: ventilatore.
0: Il mio ventilatore fa un gran casino, per cui starò senza ventilatore. Soffro per
1: voi.
0: Ma
1: hai la finestra aperta.
0: Esatto.
1: 578.
0: 578 e naturalmente stiamo parlando di
2: arte contemporanea.
0: Esatto. Però anche il vostro fa abbastanza casino.
1: Non è vero, dobbiamo spegnerlo.
0: No, non dovete spegnerlo, va bene così. A me non dà fastidio.
2: C'è questo simpatico rumore di sottofondo.
1: Diteci se vi dà fastidio, vero che no?
2: La base, non ci dà fastidio.
0: No, l'anno scorso c'era questo ventilatorino microscopico qua davanti a me che non faceva nessun rumore. E quest'anno un cazzo invece.
2: Le cose vanno a peggiorare, male a peggiorare. Allora, siamo qui.
0: Siamo qui riuniti.
2: Siamo qui riuniti con Anna De Manicor.
0: Ma sì.
3: Senso spaziale.
0: Nel caso non vi ricordaste qual era questo programma, ve lo dico di nuovo.
1: Coxo.
0: È un po' alto forse.
1: Il volume delle nostre cuffie no, è basso.
0: Ah,
1: stiamo
0: okay.
1: Faticando secondo me, vero?
2: Un po' sì.
1: Sì. Stefano, per favore.
2: Cioè, non esagerate.
1: Posto,
2: no,
1: benissimo.
2: Ma puoi alzare la mia voce senza alzare la musica?
0: No.
1: Bentornata Chiara.
2: Che peccato.
1: Che sta disegnando in digitale. Perché non sai.
0: Se no continuavate a parlare e non si sentiva che era Coxo spaziale.
2: È Coxo questo virtuale nel perché non ho gli appunti.
0: Esatto.
2: Adesso basta con tutti questi stacchettini.
0: No, basta.
2: Cominciamo la trasmissione.
0: Calmati.
2: Vai. Va bene.
1: Messo in riga.
0: Comportati come si deve.
1: Via.
0: Ok.
2: Bene. Quindi siamo qua in studio.
0: Ma vuoi un microfono anche tu, magari?
2: Ma sì, dai, dammi un microfono anche a me. Così mi stravacco, mi metto nella corrente.
1: Noi abbiamo questo che sta qua.
2: Oh, che bello.
1: Cinzia e Anna. Stefano e Chiara.
2: Perfetto. Adesso va tutto molto meglio.
0: Adesso perfetto è una
2: vabbè, perfetto.
0: È una parola grossa.
2: Sì,
0: comunque benvenuti
2: relativi.
0: A Coxo Spaziale.
1: Benvenuti.
2: Siamo
0: in cui
2: qua.
0: Si parla di arte contemporanea, come abbiamo detto prima.
2: Ma non abbiamo solo Anna De Manicor.
0: No, abbiamo un sacco di gente che però non vuole parlare.
1: Ma come no? Nessuno dei due?
4: Beh, dai, un pochino.
1: Eccolo. Gli è voluto tantissimo. Prego.
4: Ciao, sono William, sono uno studente dell'Accademia, studente di Pasquini, faccio grafica d'arte al biennio.
2: Cosa è successo?
1: Un attimo solo.
2: Cosa sta succedendo?
0: È che
1: gli aerei volano un po' bassi.
0: Ha deciso che l'aereo era troppo.
2: Siamo andati in overload. Questa è la trasmissione. Benvenuti alla trasmissione più scassata del mondo. È bello stare qua tutto il semestre e tornare e vedere che è
1: cambiato
2: tutto come prima.
0: Esatto.
2: No, come la telenovela, no? Che tu ti accendevi.
0: Ah, ecco cosa ho fatto. No, è che avevo
1: tre mesi di puntate.
0: Avevo i bassi un po' troppo alti. Ah. Adesso ho abbassato i bassi.
2: Oh, finalmente.
0: Teoricamente.
2: Riposo per le mie orecchie.
0: Dovremmo essere tranquilli. Speriamo che non ci multino perché abbiamo superato i decibel.
1: No.
0: Ma non credo.
2: Ma
0: dai.
2: Perché succede?
0: Così dicono, ma secondo me è una leggenda metropolitana questa. Però vabbè, lo scopriremo
1: per
0: solo
1: vivendo.
0: Non prendercela
1: comoda, però.
0: Cioè, se a ottobre non ci sarà più Coxo Spaziale, scoprirete perché. No.
2: Sarà voi che ascoltate oggi la numero 577?
0: 78 addirittura.
2: Allora,
0: wow.
2: La puntata 578. 8, era più bello 5-6-7, vabbè, comunque l'abbiamo già fatta. Niente, sapete
0: 5-7-8
2: di cosa si
0: la puntata si chiamava Favelli De Manicor, ma Favelli ci ha tirato il pacco, per cui ho portato William Fuolega e Valentina Blundo al posto di
1: Ciao.
0: Flavio Favelli, che salutiamo. Perché ci ha tirato il pacco,
2: cioè,
0: e
2: ogni
0: Anna
2: volta
0: De Manicor
2: che
0: invece
2: uno
0: è
2: ci
0: qua.
2: Tira il pacco, compaiono due persone.
0: Esatto.
2: Due ci tirano il pacco, compaiono
0: ne
2: quattro.
0: Ne compaiono quattro
1: e
0: così via. Ecco. No, cioè, ti dicevo, Anna, che era tutto abbastanza semplice, no? La trasmissione è così.
2: Cioè, così,
0: si caffeggia e dopo un quarto d'ora è finita.
2: Flavio è assente giustificato.
0: Ma si è incartato, sì, no, è successo qualcosa che non sappiamo cosa, ma
2: ci beviamo
0: sopra. Alla salute.
2: E dunque Anna, io che vengo da Firenze e non so niente di tutto quello che è successo ad Open Tour, perché ho aperto una mostra all'OM e poi mi sono dileguata, e racconta che cosa succede a Villa delle Rose, perché non ci ho capito niente. Dovevamo fare una puntata perché domani ci sarebbe stato lo stato dell'arte a Villa delle Rose.
0: Poi non c'è lo stato dell'arte, non c'è Villa delle Rose,
2: non c'è Villa delle Rose, non c'è Favelli, però perché Villa delle Rose?
1: Ci occupiamo dello stato nascente dell'arte.
0: Esatto.
1: Lo stato dell'arte
0: nascente.
1: Nascente, sì. Perciò quello serio lo facciamo in inverno, non adesso in estate.
2: Ok, ma allora lo stato dell'arte serio. Ah, va bene, ho capito adesso. Cioè, noi faremo questa cosa seria dello stato dell'arte in inverno, quando saremo tutti incupiti e quindi anche più belligeranti, forse così. Invece in questo momento
1: ci occupiamo della germinazione.
2: Della germinazione.
1: Dell'arte, sia lo stato nascente.
0: Ma
1: durante
0: acceso
1: l'avventura.
0: Tuo microfono?
2: Sì.
0: Sì.
2: Il mio? Sì, sì. Il mio sì.
0: Sì.
2: Il mio sì. Sì, sì. Io mi sento.
0: Anch'io mi sento.
2: E allora?
0: Oh, non lo so, mi sembrava spento, scusate.
2: No, no.
1: Ti posso raccontare quello che è successo a Open Tour, Open Show in realtà, a Villa delle Rose, ma è stato il più recente delle aperture di un anno intero, l'anno accademico, lassù appunto.
2: Esatto.
1: Alle scale di Villa delle
2: Rose. E io questo volevo sapere, cosa è successo quest'anno a Villa delle Rose?
1: È successo una cosa
2: esplosiva. Quindi viene a prendere le patatine e fa casino.
1: Allora,
2: ascoltatori, tappatevi un attimo le orecchie, Pasquini, prendi questo
1: sacchetto. Sentiamo questo suono concreto.
5: Scusate, no, volevo un ghiaccetto. Perché è un po' caldo il mio sciroppo di...
2: Non si può andare avanti.
5: Ok.
2: Torneremo a un ascoltatore.
1: Dicevamo...
2: Scusa Anna, ma è così.
1: È successa una cosa eccezionale, al di là di ogni desiderio più sfrenato che, non so, si possa avere. Una sede museale come è quella di Villa delle Rose, che fa parte dei musei,
2: dei musei di arte contemporanea, riporta al Mambo, attualmente a Lorenzo Balbi.
1: Sì, perciò è una sede distaccata del Mambo
2: del
1: stesso,
2: Mambo, bellissima.
1: Dedicata all'arte contemporanea proprio da lascito testamentario. È stata affidata in cogestione all'Accademia per l'anno accademico, da ottobre a giugno, perciò per noi questo è un anno intero.
2: Sì.
1: E la cogestione ha voluto dire avere la disponibilità degli spazi e basta. Spazi vuoti, bianchi.
2: Però potevate perfetti. Andare quando volevate, sì. Dove, cioè anche di notte.
1: Anche di notte.
2: No, beh, fantastico.
1: Sì.
2: E siete andati di notte,
1: ma certo.
2: Ovviamente.
0: La prima cosa che hanno fatto.
2: E cosa avete fatto di notte?
1: Questo non te lo diciamo. Oh. No, abbiamo quello che è stato fatto di notte si è poi visto di giorno, perché gli atelier che ce ne sono stati anche di 24 ore non stop, anche 48 ore non stop. E il progetto che ha fatto l'Accademia è stato quello di non immaginare una sede distaccata per fare dei corsi, ma per ospitare quelle che sono tutte le cose speciali che accadono dentro l'Accademia, non tutte, molte cose speciali che accadono, che sono i workshop, perciò docenti invitano degli artisti o dei tutor a fare delle attività laboratoriali, e alcune di queste sono state fatte dentro Villa delle Rose, tra cui un laboratorio organizzato da Sergio Avveduti, che è docente di scultura, e ha invitato un artista fotografo, Niccolò Morgan Gandolfi, ed è stato quello il primo workshop attivato proprio a novembre, ed è andato avanti anche, non so, con il riscaldamento rotto, con il freddo, con la pioggia, col panno,
2: in qualsiasi condizione.
1: Sì. E ha avuto varie tappe durante tutto l'anno, e gli esiti li abbiamo visti adesso durante Open Tour, ed erano studenti di scultura che usavano come materiale il proprio corpo, perché appunto lì non c'è niente, non si può portare il materiale che c'è nell'atelier di scultura
6: dell'accademia stessa, ma ci si va così con l'autobus, con la bici, tutto è chiuso.
2: Cioè, diciamo, se teoricamente voi voleste, potreste portare delle cose.
6: Sì, certo, però l'idea è di non sostituire. No.

0: testimonia di questo processo. Perciò i termini sono stati proprio: pensiamo alla scultura, lavoriamo sul corpo dentro a questo spazio e quello che proponiamo è un esperimento fotografico. E tutte le sono state numerosissime le foto esposte
1: e le foto, scusa se ti interrompo, le foto le hanno fatte gli studenti o Morgan Galdoni?
0: No, le hanno fatte gli studenti e studentesse e sono state tutte realizzate in quegli spazi o nel parco, e perciò per i visitatori era molto facile entrare dentro questo aspetto laboratoriale, perché riconoscevano esattamente il pavimento dove stavano camminando, la porta che avevano di fronte, dettagli che non avevano notato. È stato proprio un modo per introdursi dentro questo spazio. Questo è solo un esempio.
1: E adesso se qualcuno, cioè ormai è troppo tardi, noi è tutto finito?
0: No, non è tutto finito, la convenzione che è stata, diciamo, aggiunta, perché l'Accademia ha già una convenzione con il Comune, ma è stato aggiunto, fatto proprio un addendum per dare questa gestione, arriva fino al 30 giugno e per questo con Flavio Favelli si era pensato di fare un incontro tra artisti che lavorano su Bologna, proprio per parlare del lavoro degli artisti che abitano in questo territorio o ci gravitano intorno. Lo faremo senz'altro, però adesso fa caldo
1: e fa caldo e non
0: tantissime altre cose,
1: certo.
0: Ma per esempio giovedì 18 c'è un'apertura dalle 2:30 alle 6:30 organizzata da un gruppo di studenti, perché la cosa interessante è stata questa, che si è partiti con i laboratori organizzati dai docenti con i tutor, tra cui Martina Angelotti o Campanini e Marta Allegri o Francesca Grilli, che ha traghettato il suo laboratorio lì, eccetera. Però nel frattempo anche dei collettivi, dei gruppi di studenti e studentesse hanno fatto delle proposte, e questo è un po' il cuore, perché appunto non si tratta di ancora didattica, ma di un luogo di sperimentazione, di ricerca, di sperimentazione. E il 18
1: libero
0: è un gruppo che si chiama Vera Sonora e ha altre sigle all'interno, che
2: a che ora, scusa?
0: Dalle 2:30 alle 6:30 fanno una cosa veramente misteriosa. Allora, si chiama Ex Image, come processare e trattenere i sogni.
3: Ma non c'è speranza di rinnovo di questa cosa?
1: È questa cosa dei sogni, a proposito di sogni, perché non mi ricordo. Scusa Cinzia che ti ho sovrastato, no, è che mi è venuta in mente questa cosa che c'è stata già, è già passata, quindi parliamo oggi parliamo del passato. Il 4 di giugno io non ho potuto vederla, ma me la sono ascoltata tutta perché Enzo Minarelli l'ha registrata. C'è stato un incontro su questo libro di Enzo Minarelli che si chiama Sogno, curato da Uliana Zanetti. C'entra qualcosa, no? Perché questo stavo pensando, bisognerebbe fare forse una cosa sui sogni, cioè tutti gli artisti che hanno lavorato sui sogni, c'è anche Emilio Cantin che ha lavorato sul sogno.
3: Il sogno è tema ricorrente, quindi.
2: Anna Rossi ha lavorato sui sogni.
1: Sì. Anna Rossi ha lavorato sul sogno. Io ho lavorato sul sogno perché facevo l'imitazione di Emilio Cantin con la prima mostra del Museo dell'Homme.
2: Sei sempre la solita.
1: Esatto.
3: Arte,
0: ma è proprio quello che avevo pensato anch'io. Avevo segnalato questo incontro, la presentazione del libro curato da Uliana Zanetti al Mambo, a loro, agli studenti e studentesse, e gli ho parlato anche del lavoro di Emilio Fantin, con il quale ho fatto io stessa una conversazione poco tempo fa, e abbiamo nominato anche i sogni. E credo che sì, si potrà fare questo, perché il loro intento era: facciamo intanto una prima uscita, un test, un numero zero, e vorrebbero sviluppare un progetto con varie tappe, perché è proprio una cosa processuale. E l'ho detto a Emilio Fantin, lui è interessato ed è molto bello, perché lui dice: prima vado a sentire loro, dopodiché magari parliamo. E si è come invertita questa cosa, no? Da un interesse, da una cosa che organizzano un gruppo auto-organizzato, alcuni artisti si possono affacciare e possono portare la loro esperienza, e in particolare sui sogni. Abbiamo avuto una scambio bizzarro io e Fantin, perché io sono interdetta dal raccontare i sogni nella mia famiglia.

0: punto.
1: Ah, dai.
2: Sì. Ah, non vogliono, non si può,
0: non si può perché
2: come mai?
0: Sono stata anche un po' proprio dressata su questa cosa e adesso mi hanno proprio fatto il lavaggio del cervello, lo penso anch'io. I sogni degli altri sono noiosissimi.
2: No,
3: dipende.
2: Cioè parlano di loro, i sogni parlano di noi, sì, nel senso che anche se noi sogniamo, io sogno Stefano che fa qualcosa, sto sognando in realtà una versione di me che ho proiettato sulla sua immagine, sarebbe questo.
0: Esatto, e se, cioè, se
1: stai proiettando quello che tu vorresti fare a Stefano.
2: Stefano, io interdetta
1: 333-180-94-94 se volete,
3: interrompiti, esatto,
1: se volete raccontare i vostri sogni lo potete fare.
0: Come antidoto propongo sempre queste tavole meravigliose zero calcare che si chiamano il narrasogni,
2: okay.
0: E lui fa il ritratto perfetto di quella che arriva, ti racconta tutto il suo sogno, okay, tutti i dettagli, non la puoi interrompere, una pezza incredibile. E niente, tu non la puoi fermare, è una specie di vomitata.
2: Perché sai che quello ha detto, che ha fatto, e poi ha saltato, perché poi sono cose anche irreali, nei sogni è tutto possibile, mi spuntano le ali, tu hai le ruote, quell'altro.
1: Stavi dicendo irripetibili.
2: Cosa ho detto?
1: Hai detto irreali.
3: Irreali.
2: No, ecco, cosa intendevo? Sì,
1: intendevi irripetibili.
2: No, io che Pasquini, vabbè, io non lo so, Stefano, non ti sto seguendo.
0: Cioè, diciamo che se ti interessa qualcuno, non raccontare i suoi sogni, perché vuoi capire dove va a parare, come si proietta. Come proietta le cose, eccetera, eccetera.
1: Io tendo spesso a scordarmi le cose, che è il nuovo singolo di Varco che è uscito il 5 giugno.
2: Che collegamento!
3: Vai con Marco.
2: Sonoro.
1: No, Varco con la W.
4: Io tendo

0: manca di un'idea. No, non è Marco Roma, ma è Warco. Che
1: però preferisco Marco.
0: Non bisogna dire così, dai, cazzo, scusa, è la prima volta che lo suoniamo in radio, poverino.
1: Vabbè, povero.
0: No, ringrazio Marco. Tantissimo Agnese di Per Press che mi manda tutte le settimane un singolo nuovo. Cioè, molto carina lei.
2: Grazie.
0: Ho sognato che ballavo davanti a una cassa. Oddio, ho sognato che ballavo davanti a una cassa alta come me, in mezzo ad altra gente. Poi ad un certo punto giro attorno alla cassa e mi metto a seguire il cavo di alimentazione.
1: E questo chi è?
0: Non è stato firmato.
2: Firmati, ti
1: prego.
2: Adesso
1: ci mandano tutti i sogni, che bello.
0: Certo.
1: Beh, ma apriamo una
2: amica.
0: 333 180 94 94, mandateci i vostri sogni.
2: Gli studenti dell'Accademia più coraggiosi riprodurranno, non è vero, i sogni. Non lo so.
3: Sarebbe interessante, però.
2: Fantastico, sicuramente.
1: Ma io volevo capire una cosa, perché ti hanno censurato? Perché raccontavi troppi sogni ed eri noioso? Non ho capito.
2: In famiglia, come mai?
4: Sì, perché io li ripercorro da tantissimi anni, li scrivo, li uso molto spesso.
0: E a un certo punto hai rotto il cazzo.
4: A me interessano moltissimo, però agli altri no.
0: Ecco, ho capito.
4: Perciò ho dovuto riconoscere che invadevo uno spazio. Tra l'altro la mattina presto, la prima cosa che racconti.
1: Certo, ma è bellissimo, anch'io lo facevo.
4: Ma si vede che non mi amo.
0: A proposito di censura, c'è la continuazione del sogno.
2: Il sogno, ok.
0: No, c'è la continuazione del sogno che è abbastanza inquietante, perché cammina per un po' e il filo veniva fuori dalla gnocca di una tipa. Giuro, c'è scritto.
1: Giuro.
0: No. I sogni sono sogni.
1: In chiave freudiana non è più difficile da realizzare.
0: Grazie.
2: Ce l'ha mandato staccato.
0: No, ce l'ha mandato.
4: Contrario all'analisi dei sogni.
1: Ma questo assolutamente. Ma tutti i grandi sognatori non sopportano.
0: Ti chiedono, Anna, cosa significa questo sogno?
2: Ecco, proprio lei che dice che non abbiamo appena finito interpretare.
3: Di dire. Che non vanno analizzati.
4: No, i sogni non vanno analizzati, vanno semplicemente ricevuti. Magari visualizzati, ma non analizzati.
1: Questa mi ricorda una conversazione che avemmo proprio qui in radio con Emilio Fantin a questo proposito, che diceva una cosa interessante, cioè che i sogni c'è un rapporto. Era interessato, Emilio, se sei all'ascolto, perdonami se non ti cito correttamente.
0: Ma non ci ascolterà mai.
1: Vabbè,
0: Emilio,
1: però per sicurezza io metto le mani avanti. E ci diceva, cioè, è interessante il rapporto che intercorre tra il sogno e la realtà, e il modo in cui il sogno ricade sulla realtà e la realtà ricade sul sogno. Tra l'altro io lo avevo sognato, credo, di recente.
0: Cosa facevi con Emilio?
1: Non mi ricordo, però mi ricordo che gli ho raccontato questa cosa, e allora lui, alcuni suoi comportamenti o alcuni pensieri della sua giornata poi si erano orientati in modo diverso per via di questa mia narrazione. E questa è un'azione del sogno sulla realtà.
2: Condizionamento, riflesso l'uno sull'altro.
1: Sì,
4: adesso qui vedo molti cavi che escono dalle casse.
1: Adesso ci
4: sono interessata a seguirli.
1: Sì, esatto. E vediamo che arrivano tutti nella zona di Pasquini, ma non specifichiamo dove.
0: Non specifichiamo da
2: io non
0: da
2: volevo
0: da dove
2: fare questa affermazione.
0: I cavi del mix.
2: Chiara scoppiettante.
0: Sei
2: mancata.
1: Ragazzi, è finito il semestre, perché io ragiono ancora come termini scolastici. Continuo a dire come quadrimestre, continuo a dire preside invece di direttrice. Ma sono a Bologna, non mi ascoltano qui, anche se adesso siamo internazionali. Carica perché
0: siamo in
1: Dabi
0: in Toscana, anche per cui ok.
1: Adesso diamo la parola.
0: Diamo la parola a Valentina Blum.
1: No, voglio sapere se voi ci siete stati a Villa delle Rose.
3: Sì, qualche volta sì.
1: Allora cosa ne pensate?
3: Beh, sicuramente un'opportunità, e un punto anche per confrontarsi tra studenti e artisti. Cioè, dà la possibilità di, oltre a confrontarsi con lo spazio, che non è poco a Bologna, perché spazi comunque non è che ce ne siano.
1: E guarda che è una delle città con più spazi in tutta Italia.
0: In tutto il mondo.
1: Forse in tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Sì.
3: No, ci sono spazi laboratoriali.
1: William. No, perché sai, dalle mie parti si direbbe
0: sì,
1: William.
3: più di qualche posto si dice William.
1: William.
2: Io percepisco William
1: stava gesticolando.
0: Vedi? No, che cosa? Chi è che sta gesticolando? No, io
1: no,
0: non sto
1: stava gesticolando
0: per
1: William, perché quando ho detto è la città con più spazi d'Italia, non ha detto niente, però ha iniziato a fare tutto un mulinello con le braccia e si capiva che non era proprio del tuttissimo d'accordo. Boxo spaziale.
5: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
11: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?
2: We are back.
0: Che però non è così, non volevo vai, essere back così, volevo essere con
2: cosa?
0: Così.
2: Festa.
0: È che mi sono distratto.
2: Radio Città Fujiko.
0: Festa Radio Città Fujiko il 25, sì, okay. Mentre invece prima ci sono altre cose tipo
12: l'angolo della menzione.
0: Ovvero martedì 16 giugno, che è domani, tipo dalle ore 18 inaugura la mostra El Alma de los Clubes, tra calcio e comunità, la cultura dei club in Argentina, a cura di Emanuele Rinaldo e non Ronaldo Meschini, Nicola Sbetti, Juan Carlos Dall'Occhio, Elisa Kopp, Walter Valkman. L'Alma de los Clubes è la mostra fotografica promossa da Cultura AFA e originariamente realizzata presso il teatro Otamendi a San Fernando di Buenos Aires, che racconta il ruolo sociale e culturale dei club. Si dice club, no? In argentino si dice club. I club di calcio argentini, andando oltre le dimensioni strettamente sportive. Attraverso una selezione di immagini prodotte dai soci e dai membri delle comunità, la mostra restituisce uno sguardo dall'interno sulla vita quotidiana dei club, spazi di aggregazione, formazione e costruzione identitaria. Indovinate dove? Ad adiacenze, in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna.
2: Stranissima adiacenze.
1: E giovedì 18 giugno, dopo Villa delle Rose, dalle 18 alle 22 c'è Protected Area, diritto al cuore della guerra, un progetto ideato e curato da Mili Romano, che i nostri ascoltatori conoscono bene, perché è realizzato in collaborazione con Coxo Spaziale di Radio Città Fujiko, quindi siamo noi. Protected Area è un audio originale di Mili Romano di poco più di un minuto, nato come reazione alle guerre che ci accerchiano e presentato a Bologna il 6-7 febbraio 2026 in occasione delle giornate di apertura della nuova sede della Galleria Neon. Dal 23 febbraio è diventato un progetto in progress. Il 18 giugno la composizione Protected Area, ora diventata un tappeto sonoro di tante voci, ritorna alla Galleria Neon in via San Donato 24/B dalle 18 alle 22. Da questa data ci piacerebbe che la nostra polifonia continuasse a crescere, installata e diffusa in altri spazi della cultura e della vita. In queste occasioni nuove voci potranno aggiungersi inviando un vocale ai numeri 334-346-0891 o 338-5944-122 e all'indirizzo coxospaziale@gmail.com. Forse il mio telefono sta interferendo. In mostra in galleria c'è ancora il virgolario. Progetto del biennio di fotografia dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Quindi due piccioni con una fava. Galleria Neon in via San Donato 24/B a Bologna.
0: Oh no, ho sbagliato, scusate.
2: Giovedì 18 alle ore.
0: No, aspettate che invece dobbiamo raccontare quella di Villa delle Rose, scusate.
2: Okay. Io taccio.
0: Dalle 14:30 alle 18:30 abbiamo Vera Sonori, Senora e altri, Ex Image. Come processare e trattenere i sogni. Poi non so se Anna ha qualche altra.
2: Villa delle Rose in via, lo sappiamo.
0: Villa delle Rose in via Saragozza 3228.
4: 228. Ci si arriva col vento.
2: Beh, perfetto. Ci fermata. Ci guarderemo, la metteremo nelle menzioni sul blog. Vabbè. Giovedì 18 alle ore 18:30 nell'ambito di Closer a cura di Adiacenze al padiglione Esprit Nouveau. Asta Fenni Sigura Eternità Performance Reading and Talk in collaborazione con Punto a Capo Editrice, a seguire Verso Dove, una rivista letteraria Infiniti Orizzonti con Fabrizio Lombardo, Vittoriano Masciullo, Letizia Polini, Marilena Renda, Stefano Semeraro, Giulia Testoni, a seguire l'Islanda attraverso le poesie di Asta Fenni del contributo intervento critico a cura di Mario Ferrari Reading Performance in lingua originale dell'autrice. A seguire agli astri Reading Internazionale. Letture di Asta Fenni
1: Sigurdóttir
2: con Rebecca Garbin, Mauro Ferrari, Stefano Massari, Sheila Moscatelli, Luca Nicoletti, Daniele Ricci, Maria Luisa Vezzali. Tutto questo al padiglione Esprit Nouveau in piazza Costituzione 11 a Bologna.
0: Venerdì 19 giugno alle ore 17 negli spazi di Corte Cavour a Ravenna inaugura 2BE, Acqua e Fuoco, l'installazione pubblica degli artisti Russell Beekins e Giulio Cassanelli. L'intervento è realizzato a cura di Giulio Cassanelli e Chiara Francesconi in collaborazione con Boa Spazio Arte, Città Attiva e Arte in Vetrina. Questo è a Corte Cavour in via Camillo Benso di Cavour 51, ma stavolta a Ravenna.
1: E venerdì 19 giugno invece alle ore 19, sempre nell'ambito di Closer a cura di Adiacenze al padiglione Esprit Nouveau, Scaramuzza, cantautorato acustico, a seguire Fana le Falena. Performance Anna T, Giorgia Polverini, Jacopo Risaliti, fruizione a gruppi di massimo 10 persone per ogni replica. È consigliata la prenotazione a Performance Day, che si scrive
0: 4 per 4 Mance Dai,
1: con la Y, ma lo troverete poi sul blog. Infatti, perché non credo che qualcuno se lo sarà appuntato.
0: Non si sa mai, forse non rese.
1: @gmail.com. Tutto questo al padiglione Esprit Nouveau, sempre in piazza Costituzione 11 a Bologna.
0: Basta. E invece sempre. Domenica 21 giugno
2: ladro.
0: Alle ore 19. Ah, lo volevi tu?
2: Certo che era mio.
0: Nell'ambito di Closer, a cura di adiacente al padiglione Esprit Nouveau.
2: Acronia e autocoscienza, rivolta forever, talk con Dora Garcia e Alison Grimaldi Donahue. A seguire Libere Frequenze, concerto di improvvisazione elettroacustica, Francesco Salmaso, Matilde Sabato, Andrea Geremia a cura di Leonardo Vita. A seguire Revolution Fulfill Your Promise, Amor Rojo, giusto? Screening Dora Garcia. Tutto questo al padiglione Esprit Nouveau in piazza Costituzione 11 a Bologna.
1: Abbiamo finito
2: della manica,
0: c'è un sacco di Roma, anche questa settimana, incredibilmente.
1: Bologna
0: è finito un pentour, ma
1: è
0: come il paese dei
1: balocchi. Non c'è modo di avere un attimo di concentrazione.
2: Anna, ci stavi dicendo?
4: Avete nominato ad Adiacenze Anna Tappari, Anna T, Giorgia Polverini, Jacopo Risaliti si sono da pochissimo laureati in scultura.
0: Ah, ecco. Jacopo, esatto, era quello che era in arte fiera,
4: con gli scarponi.
0: Jacopo con gli scarponi.
4: E stanno lavorando singolarmente, ma organizzando delle cose insieme.
0: Che bello.
4: Penso che le esperienze che hanno fatto anche lì a Esprimi Uo con l'Accademia e queste cose pazze che abbiamo fatto con gli artisti che abbiamo invitato, come ad esempio Adelita Usnibei o Muna Mussie, abbiano abbastanza fortificato questa idea di creare dei collettivi, creare dei gruppi, non per diciamo non dare corda ai progetti individuali, ma per essere più forti, per procurarsi dei luoghi, procurarsi degli spazi.
13: No, devo dire che anche nell'ambito accademico anche Marinella Paderni ha fatto un sacco di lavoro creando questi collettivi, la collettiva Saturnalia, eccetera eccetera, cioè sono tantissimi, no? Io ho perso il conto.
4: Saturnalia farà una cosa molto interessante in autunno prossimo a Villa delle Rose, e ne stiamo cominciando a parlare adesso perché ha bisogno di un'elaborazione profonda, perché c'è una segreta commissione a loro, proprio una fiducia. Sarà la prima volta in cui un collettivo di studentesse e studenti invita gli artisti docenti a fare qualche cosa, a prodursi in qualcosa,
0: allora,
4: a scambiare qualcosa.
0: Fatto bene intervistare.
1: E dopo danno il voto. Esatto. E potrebbero anche bocciare.
0: Esatto.
4: E potrebbero anche...
0: E farebbero benissimo.
4: Sì, potrebbero anche rifiutare.
0: Ho fatto bene a intervistarle, perché sappiate che il 29 giugno ci sarà una puntata registrata di Coxo Spaziale in cui intervistiamo la collettiva Saturnalia.
4: Spero che mantengano il mistero fino all'autunno.
0: Ok, no, io non mi hanno fatto, cioè siccome è registrata, ma la sentirete il 29. L'abbiamo registrata ieri a Esprimi Uo.
2: Non c'ero io perché era lavoro.
1: Il 29 è un lunedì?
0: Il 29 giugno è lunedì e ci sarà questa puntata registrata all'Esprimi Uo, che è una novità, fra l'altro. È la prima volta in cui io ho fatto un Coxo Spaziale con il pubblico.
2: Perché l'altra volta che abbiamo fatto invece da adiacenze con lei era senza pubblico.
0: Ah no, non è vero, no, c'era il pubblico, è vero.
2: C'era
0: No, certo che c'era il pubblico, non è la prima volta, è la seconda volta.
1: Sì, è la seconda.
0: È vero,
2: okay,
0: comunque
2: okay.
0: La seconda, no, vabbè, mi
2: l'avevo rimossa. Perché io non potevo venire ieri.
0: No, ma va bene.
1: Ma scusa, tanto per parlare dei fatti nostri, certo. In diretta a tutta la città, ma quella cosa di Mononcle poi la facciamo o è caduta in prescrizione?
0: E può essere che la facciamo, è una buonissima domanda.
2: Succederà.
0: Può essere che la facciamo,
1: perché se la vogliamo
0: il 15
1: fare...
0: luglio.
1: Ulla. Ok.
0: Perché tu il 15 luglio che cosa fai?
1: Cioè, no, io sono presente, lancia in resta, sono qui.
0: Perfetto.
1: Non c'è nessun problema il 15 luglio, però magari diciamocelo.
0: Diciamocelo.
2: Scrivetecelo.
1: 15 luglio.
0: Ce lo stiamo

0: Allora, ci siamo. Sì, no, c'era un no, però qua c'è un problema di par condicio.
1: Erano partiti pettegolensi, io volevo sentirli. Mm,
0: ah, erano partiti pettegolensi.
2: No. In realtà stavano conversando amabilmente senza dire cose scabrose particolari.
1: No, vabbè, come al solito.
2: Eravate voi interessanti che state sparlocchiando di cose.
0: Ma noi stavamo cercando di organizzarci per i fatti nostri. No, e
1: stavamo cercando di organizzare
0: continuare così.
1: Una cosa coxica all'esprinuvo, ma
2: si beve,
0: vabbè,
2: si fa,
0: forse sarà il 15 luglio.
1: Come al solito sarà fallimentare, no? Anche perché certo. Ha a che fare con le pare, cioè tutto quello che succede con le, cioè tutto quello che ha a che fare con le pare è sempre un fallimento.
0: Ma chi sono queste pare? Io vorrei sapere, però
1: tu non sei venuta quando c'erano le pare.
2: Paola, non c'era. Ammetto, non ricordo il nome dell'altra ragazza.
1: Tanta
2: Paola,
1: roba, Paola e Sara.
2: Sara.
0: Le ho ascoltate. Certo. Le ho ascoltate in un reel che hai condiviso, ma pazzesche.
1: No,
0: veramente fantastiche.
2: Ma quindi sto 15, nel senso che è un
0: sto 15, non sappiamo.
2: Non è un lunedì, io pensavo faccende di puntata.
0: Non so per quale motivo.
1: No, anche perché prima, cioè, con sto cazzo di caldo potremmo anche andare in ferie.
2: Beh, no. L'anno scorso non ricordo, è stata la mia prima estate, ma ho perso i conti.
0: Mm-hmm. Vabbè, facciamolo prima del 20, perché dopo no, veramente non ci sono più.
2: Ah, no.
0: Ma
2: sì, no,
0: io volevo
1: quest'anno, fra l'altro, le tesi
0: dare la parola
1: a Valentina Blundo.
0: Esatto.
2: A proposito di tesi, non è vero.
0: Perché fai almeno sentire la tua.
1: Sei già laureata. Maledetto. Puoi dire maledetto forte.
3: Sì, sono Valentina.
0: Anche tu studente di Pasquini?
3: Sì, mi sono già laureata.
0: Hai dato la tesi con lui?
1: No.
3: No, ho dato la tesi con lui.
0: Chi è la relatrice o il relatore della tua tesi?
3: Serena Pagnini.
1: Ah, dai, con la Pagnini.
3: Stampa d'arte. Sì. Quindi anche io ho il biennio di grafica d'arte, però provengo da un triennio di pittura. Quindi poi ho deciso di cambiare, prendere un'altra strada. In realtà, scelta che di cui non mi pento minimamente.
0: Bene. E il titolo della tesi?
3: Il titolo della tesi?
0: Come lo ricordi?
1: Avevo un sogno.
0: Dillo con parole tue.
3: Era sulla vulnerabilità. Su uno sguardo che
1: Fra l'altro devo dire, hai fatto una tesi della Madonna e che mi sono scaricato e letto.
3: Ah, perfetto. Grazie.
1: No, perché succede che quando non sei relatore di una tesi, senti parlare della tesi e dunque, siccome noi abbiamo accesso alle tesi, le scarichiamo. Cioè, io me la sono scaricata, me la sono letta e in effetti ha fatto.
3: Era più sul riconoscere la vulnerabilità non più come un limite o come una debolezza, ma come in realtà una condizione necessaria anche.
2: Certo.
3: In questo caso la percezione e la visione, che poi sono tematiche che in realtà rientrano molto nella mia pratica artistica, quindi una ricerca proprio dell'intimità, del riconoscere proprio la fragilità dell'essere umano. E quindi ho cercato un po' di conciliare la parte teorica con quella che è la mia ricerca poetica proprio in ambito artistico, ecco.
4: Anche come qualità per affrontare il contemporaneo, cioè
3: sì.
4: La vulnerabilità.
3: Sì, ritrovare uno sguardo che sicuramente sia molto più attento, capace anche di sostare nella distanza che ci separa dall'opera e quindi anche accettare per certi versi la vulnerabilità che in qualche modo l'opera ti costringe anche a.
1: Stiamo alzando troppo il livello
3: Beh, ma di parlare io ci provo.
0: Dobbiamo subito ripartire con
1: anche perché comunque sono i 47, dobbiamo chiudere la puntata.
3: Ecco, cioè,
1: non lo so se c'era qualcosa che volevate
4: aggiungere.
1: Secondo me
4: che comunque si ricollegava perfettamente al progetto della Villa delle Rose, che questa necessità di far collettiva non solo attraverso i docenti e l'accademia, ma anche che quest'anno sono nati tantissimi collettivi, gli studenti e i giovanissimi all'interno e fuori dall'accademia. Secondo me è un po' un'espressione del tempo che si vive, la necessità di stare insieme in un mondo che ti cerca di allontanare.
3: Tra l'altro
0: devo dire che questo fenomeno è interregionale, perché anche a Firenze ci sono dei collettivi che generano spontaneamente, c'è questo collettivo Pranzissima, si chiama così perché, visto che ai vernissage hanno già constatato che nessuno guarda le opere, tutti vanno per il buffet per bere,
3: detto,
0: eliminiamo la mostra, teniamo solo il pranzo, e intanto qualcuno chiuse la porta.
1: Vabbè, sì.
0: Sì, evidentemente, mi sembra una risposta sana.
4: Sì.
3: Sì, tra l'altro io ho fatto parte di un workshop organizzato dal collettivo Infrarosso a Villa delle Rose, quindi è stata un'occasione anche per confrontarsi, conoscere anche gente da vari dipartimenti, ecco, dato che solitamente la grafica d'arte un po' magari
4: sì, un po' un ambiente
3: si tiene un po' più di nicchia, un po' più nascosta, quindi è stata sicuramente.
1: Io ho tentato di aprire la porta, ma continua a sbattere. No, intendevo la porta dell'aula di grafica, non quella di
0: abitare ovunque adesso. Poi ho parlato anche con Plai, con Baracca.
3: Sì.
0: Cosa Turnali, appunto.
1: Baracca, fantastici. Sì, cioè, sì, bicchiere di vino, un euro.
0: Vesti sono transitati anche da lì.
1: Vabbè, adesso cinque tu l'anno prossimo sarà.
0: Ma una domanda legata alla mia età, che è il doppio, forse il triplo della vostra.
5: Vabbè, adesso
0: che cosa
5: adesso
0: si intende? Voglio darvi delle aria, dai. Okay. Ma collettiva, cosa io dico collettivo, io faccio parte di un collettivo che si chiama Zimmerfly. Mm. Però adesso si dice una collettiva
1: io gliel'ho chiesto alla collettiva Saturnalia, sì. E loro hanno detto sì, ci chiamiamo collettiva perché siamo tutte donne.
0: Okay. Noi siamo sempre state due donne
1: un maschio,
0: uomo.
1: E dunque collettivo in pieno stile patriarcale, esatto. Cioè,
0: però ci chiamavano le Zimmer.
1: Le Zimmerfly,
2: le
1: Zimmerfly, ci sta, okay. Molto bene, io vi ringrazio infinitamente, ringrazio Anna De Maninkor che è stata qua, ringrazio anche Flavio William. Favelli per averci tirato il pacco.
2: No
1: scherzo.
2: Io ero già passata a William.
1: William Fuolega e Valentina Blundo per essere stati trascinati da me qui in radio, grazie.
2: Hanno partecipato egregiamente.
5: Studiare con Pasquini comporta anche questi rischi.
1: Esatto.
4: Esperienza anche questa.
5: Tutto esperienza.
1: Io ero Chiara Pergola.
5: Io ero Flavio Favelli.
2: Però io non stavo più Pasquini, nessuno era.
1: E nessuno era Cinzia Corvo.
5: E
1: questo era Coxo Spaziale. Naturalmente, cioè, voi speravate che noi andavamo in vacanza, invece col cazzo. Lunedì prossimo saremo di nuovo qui con questa frase.
6: Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla.
1: Che non poteva essere altro che vomito di Speciale Dolore.
5: È bellissima.
1: È bellissima.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
3: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: È finito?
6: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
1: Velocità smodata!

0: para para para pa pam, e ci risiamo tutte e due.
1: E
0: tutte,
1: buonasera, tutte, tutte, buonasera ragazzi e ragazze, come direbbe il buon vecchio Edoardo Bennato, cari ragazzi e care ragazze. Bentornati su Panta 80 103.1 in FM, www.radiocittafucico.it oppure in DAB, sì, grazie ai potenti mezzi della tecnologia moderna, perché ricordiamolo che noi siamo scemenza, non fantascienza, in particolare io e Andrea, anzi solo noi, perché per il resto questa è una radio
0: telefunche serissima. Perché esatto, noi siamo alla sottomarca, tra l'altro.
1: Anche. Esatto, esatto.
0: Che non, funziona meglio.
1: Non, Telefinken, forse. Telefinken, non,
0: bella, bella, vedi.
1: Sono preparatissimo, sono preparatissimo.
0: Lei è un maestro.
1: Ok. Estate rovente su tutto il paese, credo in tutte le regioni in cui ci stanno ascoltando. Bologna è un simpatico fornetto ventilato.
0: Ma sì, che non, poi quando...
1: Praticamente è una friggitrice ad aria.
0: Sì, con la caratteristica che quando calano le tenebre diventa praticamente diventa invece una cottura a vapore.
1: È giusto.
0: Siamo tutti dei piccoli ravioli.
1: Che bello, che bello. Ho sempre sognato essere un ghiozza. Quindi
0: stavo iniziando ad avere fame. Salve!
1: Ma è così, è così. È lunedì 15 giugno e io ho trovato nella mia libreria un libro.
0: Attenzione, infatti vedevo che
1: Che mi è stato regalato un sacco di tempo fa, che sono le 500 storie che hanno fatto la storia, Rock Files, di Ezio Guaitamacchi. Scusate, sta partendo un polmone. Do a caso, letteralmente.
0: Aprendo a caso, letteralmente, mi
1: ho
0: dica.
1: Ho trovato, perché è un grosso libro, molto voluminoso, che raccoglie, come si può immaginare, 500 aneddoti. Ormai è lo status di leggenda.
0: Attenzione.
1: Estratti dai grandi archivi del rock e selezionati in virtù, leggo dalla risvolta di copertina, in virtù della loro forza narrativa e dell'alone di fascino che ancora oggi le circonda.
0: Mamma mia.
1: Ok, e c'è una notizia per il 15 giugno 1988. Quindi
0: attenzione,
1: sarà una coincidenza?
0: No.
1: Perché il 15 giugno del 1988 un paparazzo della capitale fa lo scatto dell'anno.
0: Ovvero,
1: riesce a immortalare le dolci effusioni tra un giovane americano di nome Bruce Springsteen e la sua corista, la rossa Patti Scialfa, quando i due si trovano sul balcone di un noto albergo del centro di Roma, perché parliamo di paparazzi e quindi non possiamo che essere nella dolce vita romana. L'atteggiamento è inequivocabile, dice Guaitamacchi, così come la mise dei due cantanti, entrambi en déshabillé. Nonostante sia ancora sposato con la modella Julianne Phillips, Bruce ha pubblicamente mostrato l'attrazione per Patti proprio durante il tour mondiale di Tunnel of Love, che lo ha portato anche a Roma. Non faremo facili battute. Durante brani quali Tougher Than the Rest, I'm a Coward, o You Can Look But You Better Not Touch, scusate, Patti danza in modo esplicitamente sensuale e Bruce richiama in maniera altrettanto evidente le intenzioni della sua corista.
0: Attenzione.
1: Questo fa imbestialire ovviamente Julianne Phillips, che nel giro di qualche mese chiede separazione e divorzio, che dal 1 marzo 1989 ha anche valore giuridico. L'8 giugno del 91, sempre giugno, Bruce e Patti si sposano alla loro casa di Beverly Hills. Alla rossa corista, ora legittima moglie, il boss è solito dedicare la sua famosa cover del brano di Tom Waits, Jersey Girl, ma soprattutto ha scritto, proprio pensando a Patti, una delle sue canzoni più passionali, intitolata Red-Eyed Woman, e dice testualmente: le more vanno bene e le bionde sono divertenti, ma quando hai bisogno di una cosa seria e vuoi che il lavoro sia fatto veramente bene, è meglio scegliersi una donna con i capelli rossi. 15 giugno 1988, Roma, Italia, Ezio Guaitamacchi, Bruce e Patti, colti in flagrante.
0: Bellissimo.
1: Direttamente dalle 500 storie che hanno fatto la storia, Rock Files, nelle prossime puntate ogni tanto tireremo fuori dal cilindro qualcosa.
0: Assolutamente. È bellissimo tutto questo. E sai, nel frattempo che ti ascoltavo narrare tutto ciò, sono andato a rispulciare l'archivione di Panta 80. E quindi ci andiamo ad ascoltare insieme ai nostri radioascoltatori Bruce Springsteen.
1: Mi sembra
0: mi sto uccidendo
1: doveroso
0: la gola a fare tutti sti one, ma io sono proprio one.
1: Sì, sei un Andreone. Glory
0: Avanti
1: days. Così.

0: Squadra piuttosto sgarruppata di altri amici e amiche, inclusa una giovanissima nerd dodicenne, abbiamo fatto quella cosa che fanno i nerd. Sì. Cioè, abbiamo comprato 10 biglietti al cinema e siamo andati tutti, come direbbero Bologna, in grande balotta.
1: In grande balotta,
0: a vederci Masters of the Universe.
1: Eh sì.
0: E sì, sì. Allora adesso io devo
1: parto io. Non avevo aspettative.
0: Sì, che è una buona premessa considerata.
1: Nel senso, non sapevo cosa aspettarmi. Ho detto, c'era la minima curiosità, però ho detto vabbè, vediamo un poco. E grezzo ignorante, proprio ignorantissimo, non al punto giusto, fa il giro e diventa al punto giusto, secondo me. Anche perché si autocita i meme che sono girati nel corso degli anni su internet, quindi
0: io,
1: what's going on, WhatsApp era, no?
0: Sì, sì.
1: For Blondies, comunque.
0: For Blondies, sì, ma anche gli snap con I Got the Power.
1: Sì.
0: Citando quando intanto che Adam cerca di capire cosa deve dire con questa benedetta spada,
1: cosa devo dire?
0: È un film che non si prende sul serio neanche per un minuto,
1: nemmeno
0: e
1: per
0: quindi,
1: un secondo.
0: E questo lo rende fantastico.
1: Secondo me è stata la chiave di volta di tutto.
0: Nel senso che anche nei momenti più ricchi di pathos, non è demenziale, cioè è sciocco, è stupido. Come doveva essere il cartone animato originale,
1: sì.
0: Peraltro con è di plastica, è tutto bellissimo, è visivamente è fantastico, ma le armature sono plasticose.
1: Sono un po' plasticoso, sì.
0: Ok, i costumi sono perfetti.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: pieno
1: sì.
0: di atti d'amore nei confronti della serie originale, per cui senza dirvi niente c'è un momento in cui rideranno tutti mettendosi le mani sui fianchi e buttando la testa indietro.
1: Come era nel cartone originale, che io che odio quando...
0: Esatto.
1: Però quando l'ho visto lì come citazione ho detto siete dei cretini, perché proprio non funziona, ma proprio perché non funziona,
0: funziona
1: lì va bene.
0: Esatto. Esattamente, un grandioso Skeletor che è cattivo perché è cattivo,
1: sì,
0: cioè non
1: punto.
0: Ha grandi motivazioni, non ha il risvolto psicologico, no, cioè è un teschio.
1: Ok, è
0: uno scheletro, ha la faccia del scheletro, ha gli occhi rossi,
1: occhi
0: è cattivo.
1: È cattivo, punto.
0: È cattivo, veste di viola, è cattivo, cioè è un... è una... peraltro una clamorosa presa in giro di 1000 stereotipizzazioni.
1: Ma sì.
0: Adam indossa esattamente la camicetta rosa che ha durante il cartone animato. Ironizza sul fatto che quando si trasforma sparisce e si chiede se dovrà comprare una nuova tutte le volte.
1: Che è vero, perché tutte le volte, ma non soltanto in He-Man, proprio classico dei cartoni o comunque Hulk.
0: Beh, Kenshiro?
1: Kenshiro, vabbè, praticamente.
0: Kenshiro ha un armadio di magliette.
1: Un armadio nel deserto,
0: esatto.
1: Ricordiamolo, perché quantomeno.
0: Se lo porta dietro, in realtà Django non porta dietro la bara col mitragliatore dentro, sono i vestiti di ricambio, sono le magliette rosse e il corpetto di jeans di ricambio di Kenshiro.
1: Esatto, esattamente.
0: Okay. Io ho anche pensato nel tempo che Kenshiro in realtà non avesse bisogno di un cambio, perché lui in realtà si dilata così tanto che non rompe la maglia, la vaporizza. Quindi secondo me, cioè, tipo un sintetizzatore alla Star Trek, ok, tecnologia della Federazione, si rigenera i vestiti alla fine di ogni puntata, ma non ce lo dicono.
1: Non ce lo dico. Credo che sia quello.
0: Quindi il nostro invito in realtà è sì, andatelo a vedere. Cioè, spendete questi soldi e regalatevi questo momento di vera ignoranza. Cioè, con l'aspettativa con cui si può comprare un pacco di Nutella Biscuit.
1: Sì,
0: cioè, che sai che saranno dolcissimi, sai che sapranno di Nutella, ecco.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi, fissando l'aspettativa nel modo giusto. Io mi sono divertito, io ho riso come un cretino.
1: Tanto,
0: anche un paio di scene, voglio dire, anche col suo componente di commoventismo, ecco.
1: Sì, hanno messo pure un minimo di epicità, che però poi...
0: Esatto,
1: senza
0: esatto.
1: fare tipo, che ne so, primo tempo scemo, secondo tempo no, l'epicità...
0: No, cioè l'epicità dura 20 secondi.
1: Sì, sì,
0: e poi
1: sì,
0: si
1: sì.
0: prendono a sganassoni.

0: Come sì. Nel miglior film di Bud Spencer e Terence Hill, ma con diciamo una resa visiva migliore.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Quindi non
1: sì.
0: Assolutamente. Cioè, mancavano, sì. Manca, ti giuro che l'unica cosa che sono mancate erano le scritte stile Batman di Adam West, Sock, Beef, Pov. Sarebbe stato fantastico.
1: Io bramo il mio sogno bagnato e anche un nuovo Batman, però riprendendo appunto quello degli anni 60,
0: quello di Bruce Ward, sì. Bruce Ward e Adam West.
1: Sì,
0: lo so,
1: sarebbe
0: molto bello.
1: Ma anche un corto, cioè una cosa.
0: Un Batman Netflix. Che se la crede un po' di meno, esatto.
1: Ma sì, ma vaffancubo.
0: Benvenga, ragazzi, benvenga Christian Bale, benvenga il suo fisico fantastico, la sua voce profonda e cavernosa, va bene tutto, però ogni tanto, ogni tanto, in queste giornate e serate calde, dove la luce non vuole scomparire, il vento soffia caldo portando voci dal deserto, ma mollatela, insomma, via, un po' di sana cretineria. Avanti col prossimo
1: a proposito
0: pezzo.
1: Di cretineria, vuoi cretineria 1, cretineria 2 o semiserietà 3?
0: No, cretineria 2 senza dubbio.
1: 2?
0: 2.
1: Attenzione, ok, su questo ci hanno fatto anche un live action, era meglio dimenticarselo però. E

0: Ma tu mi hai provocato, Andrea.
1: Senza volerlo, ma perché io, come il classico dei traumi, il più classico dei traumi, io sapevo la notizia e ho rimosso un secondo dopo. Non sto scherzando.
0: Perché la notizia è caldissima. 9 giugno 2026.
1: Ah, quindi
0: proprio freschissima, fresca come un
1: fresca quanto
0: uno
1: steccalecca
0: di un limone in queste serate calde. Okay.
1: Luke, io sono tuo padre, ricordiamo la bellissima, una delle bellissime pubblicità dell'anno.
0: Io sto uscendo, scusa, volevo dire, sto andando a casa. Comunque, perché Gemelle Holograms avranno una serie live action.
2: Ciao, ecco. Vado.
0: Non è bastato il film del 2015.
1: Che schi. Vabbè, prima di giudicare uno deve vedere. Esatto. Ma se avete visto, se uno, siete stati coraggiosi o masochisti?
0: Anche.
1: Ma il film di Gemelle e l'Hologram,
0: ma
1: no.
0: Attenzione, perché io ho delle buone notizie e delle cattive notizie.
1: Vai, perché con la buona notizia.
0: Le buone notizie è che alla produzione ci sono Jonathan Nolan e Lisa Joy, che sono artefici del successo di Fallout e di Westworld. Okay. Che per quello che mi riguarda sono due ottime serie diverse.
1: Westworld
0: è notevole, ma anche Fallout nella sua follia.
1: L'ho persa dopo un po', ma colpa
0: per
1: mia.
0: Cui
1: non
0: ecco. Però la cattiva notizia è chi lo sta producendo.
1: Aspetta,
0: perché è Amazon MGM Studios, che ci ha regalato quella merda galattica degli Anelli del Potere. E non solo.
1: Ok.
0: Quindi.
1: Stavo per dire, ma no, perché poi in realtà è che Amazon Studios Games sta producendo il reboot di Tomb Raider, ma quella lì è un'altra questione.
0: È un'altra questione. Sì, quindi scusatemi. Niente, in realtà si sa pochissimo. Ok, non abbiamo...
1: Si può sapere nulla proprio della serie? È uno scherzo, una burla. Perché è uno di quei prodotti, secondo me, che non sono replicabili ai giorni nostri. Cioè, Gemelle Hologram è figlio dei suoi tempi. È come se dovessimo riprendere Kiss Me Licia. Oddio, Kiss Me Licia, sai che è più attualizzabile. Molto.
0: Guarda,
1: di più.
0: Io ti ricordo che Kiss Me Licia ha una longevità degna.
1: No, ho detto una sciocchezza.
0: Degna delle soap opera di Grecia Colmenares. Quindi.
1: È vero.
0: Senti,
1: lei ha
0: prima di continuare a sproloquiare, il mio orologio fa le 21:27 e forse
1: 21:28.
0: È ora degli spot prima che...
1: Ma secondo me sì, andiamo direttamente di spot.
0: Andiamo direi. Di spot, poi torniamo e continueremo a sclerare dietro Gemelle Hologram.
1: Ma assolutamente sì. 3, 2, 1 e via. Vai con gli spot, attenzione.
3: No. Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
6: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
5: Davvero?
6: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
7: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai.
5: Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
11: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
12: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?
0: Bene, meraviglioso. Forse abbiamo anche preso una sottoforma di buco, ma Andrea mi aveva comunicato cose che mi hanno leggermente distratto.
1: No, in realtà questa qui tu non lo sapevi, ma è la nuova, ufficialmente la nuova, il nuovo tappeto musicale di Pantera.
0: Ah, fantastico. Fa caldo. Molto bene, molto bene. Comunque vorrei dirvi che ho di fronte la versione moderna del bigliettino delle medie. Ti vuoi mettere con me? Ok. Che finisce con risposta A, certo, risposta B, certo che no, risposta C, devo pensarci, una volta si diceva C, ti tocchi, comunque, ci ti risposta D, tu sei scemo, risposta bonus, tu sei scemo due volte. Comunque io posso dirvi che risposta A, certo, ma bonus, tu sei scemo due volte,
1: immaginavo.
0: Quindi molto bene, molto bene. Ci saranno grandi novità per Panta 80 la prossima stagione. Sì. Assolutamente. Adesso cerco la cosa. Adesso sì. Cerco lo sketch adatto. Comunque,
1: intanto ricordiamo, per SMS, WhatsApp o Telegram ci potete mandare, anche per mandarci a quel paese che è in provincia di Cerignola, 333 1809 494.
0: Molto bene. Ma attenzione, perché io ho scavato per carpire informazioni su Gemelle Hologram, perché ragazzi,
1: che male.
0: Cioè, allora, secondo le prime indiscrezioni,
1: aspetta, devo mettere la base giusta. Vai. Facciamoci male proprio. Vai,
0: secondo le prime indiscrezioni, la nuova versione potrebbe avere un taglio più adulto e contemporaneo. Descritto da alcune fonti come un techno thriller.
1: Che cazzo è un techno thriller? Scusate.
0: Ma techno come musica techno, eh?
1: Sì.
0: Capace di valorizzare gli elementi tecnologici già presenti nella serie originale. Un approccio che si sposa perfettamente con la sensibilità narrativa di Nolan e Joy, da sempre interessati ai rapporti tra tecnologia, identità e società.
1: La cosa tecnologica lì erano i sintetizzatori! Che cos'è sta roba? Ma perché?
0: Io a questo punto non posso resistere, non vedo l'ora di vederlo.
1: Ma sai che, allora, quello che hai letto, sai che mi sembrava? Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, quando cerca di spiegare che lavoro fanno, per non dire lavoriamo in una ferramenta. Molto uguale.
0: Uguale, ok. Attenzione, perché ovviamente la stessa fonte riporta anche un commento sul film live action del 2015. Diretta da John Chu. Che si rivelò un clamoroso insuccesso. Costato circa 5 milioni di dollari, incassò appena 2,3 milioni di dollari in tutto il mondo e venne ritirato dalle sale statunitensi dopo poche settimane. Molti fan criticarono l'abbandono degli elementi più fantasiosi e colorati che avevano reso celebre il cartone originale. La nuova serie rappresenta quindi una sorta di seconda possibilità. E se il successo di Fallout ha dimostrato che è possibile adattare proprietà intellettuali amate senza tradire lo spirito, Prime Video potrebbe dimostrare che è una cazzata. Potrebbe aver trovato le persone giuste per riportare in auge un titolo che per anni è stato considerato uno dei simboli della cultura pop anni 80.
1: Non funziona così. Fallout è fantascienza.
0: Gemelle Hologram, no. Ma no. Sì, cioè è fantascienza, no?
1: Io voglio veramente, ora voglio uno spin-off live action di Marrabbia a sto punto. Secondo me più, uno è più interessante, due è più fattibile.
0: Fettine panate.
1: Fettine panate. Marrabbio è sotto la vendetta delle fettine panate.
0: Fantastico. Io sono pro. Io lancerei un GoFundMe solo per sostenere la produzione di Marrabbio e la vendetta delle fettine panate.
1: Mamma mia, che bello. Domani inizio a scrivere un po' di sceneggiatura.
0: Fantastico. Nel nostro caso è la sceneggiatura, lo
1: sceneggiatura,
0: sai, vero?
1: Sì, sì. Ho detto con la N, scusa, ho sbagliato.
0: Non volevi. Non volevi. Ti perdono perché non sapevi quello che facevi, okay. Neanche ieri sera, neanche. Quando eri allo stadio a vedere Tiziano Ferro.
1: Posso dire onestamente, non mi è dispiaciuto. No, non mi sono annoiato.
0: No, ma in realtà è un grande artista. È che solo tu, che normalmente mi passi il sabato nei Megadeth e poi mi vai a vedere Tiziano Ferro, capisci che io ho un problema. Sono curve musicali, sterzate improvvise che ucciderebbero la cervicale di un grizzly.
1: Sì, ma io ti ricordo che qualche anno fa sono andato a vedere i Metallica e qualche giorno dopo Orietta Berti. Felicemente e fieramente Orietta Berti. Bene. Mamma mia, il pubblico più caldo e più che mi intimoriva della storia.
0: E detto questo, mercoledì sera invece ricostituiremo un improbabile team, nel senso
1: è
0: che
1: vero.
0: Come è già successo altre volte, andremo insieme a un concerto, poi andremo in due posti diversi, ok? Perché mercoledì sera io, Andrea e un altro amico saremo a Milano nella quella che si chiama la Scala del Calcio, ma per quello che mi riguarda è anche la Scala del Rock.
1: Assolutamente,
0: in Italia,
1: sì.
0: A San Siro, a vedere la seconda tappa italiana del tour dei 50 anni degli Iron Maiden.
1: Direi
0: quindi
1: di sì.
0: Che l'anno scorso io ho visto a Padova, Andrea no, e ha rosicato, no, e quindi ha deciso che quest'anno
1: Di chiedere l'accredito. Ho detto vado e dico alla mia compagna: io quel giorno sono impegnato.
0: Molto bene.
1: E no? Tanto è stato.
0: E ti va già bene che non hai fatto il giorno del tuo anniversario di nozze, solo perché ancora non è un anniversario di nozze.
1: Andiamo avanti.
0: Abbiamo
1: parlato degli Iron Maiden, permettimi una svirgiata.
0: Allora via così.

0: E io questa parte qua non sono mai riuscito a farla con la chitarra, mai.
1: Ma tranquillo, io neanche le altre.
0: E poi
1: peraltro, invece, se vuoi, ti posso far vedere dopo fuori onda, così non ammorbiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che c'è una che la fa facendo tip tap.
0: Sì, l'ho vista.
1: Ecco, quindi
0: posso dire una cosa? Sì. Mi dà fastidio.
1: Perché non sei abbastanza bravo, lo capisco anch'io.
0: No, allora forse qualcosa, molto in parte perché non è quel tipo di fastidio, però secondo me c'entra, è che io sono misofonico.
1: Sì.
0: Quindi mi danno fastidio certe tipologie di suoni, il biascichio, ma anche altre robe. E forse quello è un suono che molto alla lontana mi dà fastidio.
1: Capisco, vabbè, ma d'altronde ci sono delle pillole che curano tutto.
0: Sì, sì, sì. No, io per esempio mi ascolto interi album fatto però con la suite di suoni tipo di Super Mario 64.
1: Ma questo perché anche per questo ci sono delle pillole che possono sicuramente aiutarti. Io
0: sentite Master of Puppets con i suoni di Mario 64, è un trip.
1: No, ho mentito, no, non ci sono pillole che ti possono aiutare, secondo me, anche perché non possono aiutare chi lo ha fatto, capito? Quindi...
0: capito, mi hanno rubato l'idea, capito? Hai capito?
1: Lo so, lo fanno a volte lo fanno. Iron Maiden mercoledì sera a San Siro, nella Scala della musica e del calcio, peraltro è tipo la prima volta che vanno a San Siro.
0: È la prima volta che vanno a San Siro ed è la prima band metal che è a San Siro.
1: Che suona a San Siro, ma peraltro ricordiamo che c'è un comitato di gente così pacifica che vive in zona San Siro. Ricordo che con Springsteen andavano in giro con i fonorilevatori, per cui per prendere i decibel, quindi sarà fantastico. Spero che gli spettinino anche gli stipiti delle finestre.
0: Che c'era tra l'altro Linus di Radio DJ, che lui abita lì,
1: sì,
0: e qualche giorno fa parlava della stagione dei concerti a San Siro e lui diceva: in realtà sono contento perché la gente che va ai concerti comunque è gente ordinata, cosa, arriva al concerto, finisce il concerto pulitissimo, tutto il resto. Più che altro lui si incazza come una bestia ogni
1: col
0: volta
1: calcio,
0: che ci sono le partite, perché lì è un delirio. Durante i concerti, vabbè, so quante volte, 16 volte l'anno. E amen.
1: E che dobbiamo fare, su via. Peraltro, invece giusto così per sparlare un po', sabato sera c'è stato Cremonini a Imola.
0: Sì.
1: Che mi pare sia stata una buona performance, così si è rifatto della figura veramente barbina fatta a Milano,
0: che
1: all'ippodromo. Ah, puoi googolare concerto di Cremonini Milano e scoprire con quanto amore la gente si è sentita trattata. Non, gente che per colpa dei controlli all'ingresso è riuscita a entrare a un'ora dall'inizio del concerto.
0: Ah.
1: Ok, gente che ha comprato il biglietto per zone che aveva un biglietto vista cessi. Gente che se n'è andata dopo essere entrata dopo mezz'ora perché non vedeva un cazzo e gli arrivava il suono con un ritardo di svariati secondi.
0: Ah,
1: quindi
0: manco a dire Modena Park.
1: Bene ma non benissimo, il che mi preoccupa un po', perché il 5 luglio io sarò lì a vedere i Foo Fighters, per cui la mia preoccupazione
0: qual era? Ippodromo SNAI o
1: SNAI
0: La Maura?
1: SNAI La Maura.
0: Ok, perché pure lì genialmente cambia soltanto una parolina, ma
1: cosa vuoi che sia? Per me è sempre il forum di Assago.
0: Sì,
1: quindi non si chiama, non è più il Fila Forum da 30 anni, ma per me è sempre il Fila Forum
0: cui, veramente.
1: Va bene così.
0: Insomma,
1: vedremo. Invece 21 luglio,
0: sì,
1: così diamo tutti gli appuntamenti. Sì. Saremo al Sequoia Music Park.
0: Sì.
1: A vedere i 40 anni di 17 Re. Quindi ci sarai anche tu, quindi?
0: Sì, devo ancora chiedere la credito, però sì.
1: Sei imbarazzante, Andrea.
0: Sempre, se no non sarei io.
1: È giusto.
0: Così come l'11 luglio gli Opet devo... Ma quello...
1: Riuscirai ad arrivare in ritardo anche il giorno del tuo matrimonio, ma quello ci penserò io.
0: Ma andiamo avanti.
1: Non potrei arrivare più in ritardo di lei.
0: La A o la B?
1: La B più più.
0: Va bene, ok, Bonnie Tyler.
1: Molto bene.

0: Comunque è solo pezzoni stasera, io te lo volevo dire così non...
1: Questo è il potere di Grayskull, il potere della casualità, il potere della spada, della roccia, del che il mercato mio padre comprò.
0: Benissimo. Oibò. Benissimo, molto bene.
1: Tante cose.
0: Comunque volevo dire che non ci sono solo belle notizie, ovviamente il mondo musicale. Mm-hmm.
1: Vabbè, già abbiamo detto una disgrazia, gemelle hologram.
0: Esatto. E ce n'è un'altra.
1: Ovvero?
0: Okay, beh, molto, questa è molto seria. E torno a parlare di Springsteen.
1: Che è successo?
0: Lo so. Springsteen si scusa con Bono.
1: Aspetta, pensavo si, Springsteen si scusa con De Gregori.
0: No, visto? No, notizia di oggi, delle 7:10 di questa mattina.
1: Ok.
0: Springsteen si scusa con Bono: avrei dovuto darti Girls in their Summer Clothes. Il cantante degli U2 l'aveva chiesta per una campagna pubblicitaria a scopo benefico, poteva diventare una hit. Sabato i due sono saliti sul palco a Tribeca con Patti Smith per People Have the Power nel New Jersey. Quindi Springsteen si è scusato ufficialmente per non averglielo fornito. Dov'è? Aspetta che sto arrivando. Durante una chiacchierata di una ventina di minuti tra i due, Bono ha ricordato quando ha detto a Springsteen che Girls in the Summer Clothes dal disco 2007 Magic è una delle grandi canzoni pop. E lui, Bono, gli ha detto: la concederesti per uno spot di Red e Gap, che è la campagna benefica, insomma, di Bono. E Springsteen ha risposto lapidario: no. Quindi è stato un grosso errore, ha detto Springsteen, hai resato il pubblico, avrei dovuto dire di sì. Sai, una di quelle canzoni che diventano le tue preferite, ma che al pubblico non interessano granché se le sentono meno. Ci ripenso ancora. Bono ti ha chiesto di inserire uno spot televisivo. Avrei dovuto farlo. Cazzo, la gente l'avrebbe sentita e trasformata in una hit, capito? Quindi mi devo scusare. Vabbè, queste scene.
1: Vabbè, dai. Pensavo peggio. Già che si debba scusare con Bono.
0: Lo so, ma infatti era per quello.
1: Dai, posso dire? Ha senso, va bene. Ci può stare, dai.
0: Bene. 21:54 ai microfoni della Panta 80 Time Machine. Noi adesso lanciamo l'ultimo brano, poi torniamo a un adeguato livello di radiofonia, lasciando i microfoni ai ragazzi di Balla e Difendi, che tornano come ogni lunedì dopo di noi a riportare adeguatamente gli equilibri dell'etere. Esatto. Però vi lascio con una massima di Bob Dylan che sento molto vicino.
1: Devo chiudere la base? Devo abbassare la base?
0: Ok, dice. Okay, Bob Dylan, sull'avere 80 anni, sei come un vecchio re di un paese scomparso. Senti la poesia?
1: Io sento un'altra cosa.
0: Anch'io, una potente grattatina, lo direi anch'io. Ci sentiamo la prossima settimana, noi torniamo forse lunedì,
1: forse.
0: Crediamo di sì, ma
1: sì.
0: Siamo ottimisti. In realtà penso che trasmetteremo fino alla fine del mese di giugno e poi per i mesi di luglio ed agosto lasceremo qui ad arrostirsi altre figure di dubbia moralità.
1: Direi assolutamente sì. Signori e signori, è stato un piacere.
0: Ciao. Se ci risentiamo vuol dire che ci fanno entrare anche la prossima settimana.
1: È vero.
0: Ciao.

0: join the car crash set.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Hello, my name is Gar. From Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Chita for Chita.

0: Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, lunedì sera, sono da poche passate le 22. Questa è Radio Città Fujiko 103.1. Questa è Balla e Difendi. Bentrovate, bentrovati questa sera con noi, graditi ospiti che a qualche minuto andremo a presentare. Prima le presentazioni 1 8 0 9 4 9 4. Prima le presentazioni, dicevamo, allora. Alla mia sinistra, con i suoi zoccoli scalpitanti sulla console, DJ Oddo.
1: Ciao a tutti. E alla mia destra, non politica, è un po' che non lo dicevo.
0: La ringrazio.
1: La voce narrante della trasmissione, Albertino.
0: Buonasera a tout le monde.
1: Di là dal vetro. Ormai dobbiamo fare come con Fulvio, di là dal vetro.
0: E di là dal vetro, nella sua smagliante bellezza. Questa volta si è fatta anche la barba, oseremmo dire.
1: È bellissimo.
2: Si è fatta anche la barba, come nei primi appuntamenti.
0: Il presidente del Balla e Difendi Committee.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti. Puntata doppia, non so se l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto. E puntata doppia perché il buon Stefano Boccia Barbieri è in missione per conto di Noise Attack, nel senso che è al freak out a vedere un concerto indemoniato di quello dei suoi. E quindi noi prendiamo anche la sua ora, lo ringraziamo,
0: esatto.
2: e ci allarghiamo
0: assolutamente. Quindi copriremo sia questo lunedì che il prossimo, è notizia di poco fa, anche lo spazio del nostro fratellino Stefano Boccia Barbieri, impegnato appunto nel suo girovagare alla ricerca di i gruppi punk, hardcore, crust, death metal, eccetera, più estremi da farvi
2: proposte,
0: da farvi ascoltare per mandarvi a letto serenamente, appunto, intorno alla mezzanotte.
1: Nel frattempo abbiamo Fulvio che era abbastanza irritato perché siamo in ritardo.
0: Ci dispiace.
1: Ritardatari.
0: Allora,
1: dalle brumose,
0: questo lo dobbiamo spiegare al nostro ospite. C'è un ritornello che facciamo sempre perché la persona che ci ha appena scritto è il nostro quarto uomo, nonché mentore, nonché colonna portante di Balla e Difendi Reloaded, e sua memoria storica dalle brumose, nebbiose e direi afosissime terre di Reggio Emilia. 1, 2, 3,
3: Fulvio Del Vilpinto.
1: Grande. No, non è vero, c'è Andrea di Panto 80 che ci sta scrivendo, pare che dice abbiamo un bel presidente, per cui
0: hai dei gusti, Andrea, hai dei gusti molto particolari, però come si suol dire i gusti sono gusti.
1: E inoltre ci dice colpa nostra per il vostro ritardo, ma Fulvio, non è vero, si discolpa, sia noi che abbiamo cazzeggiato.
0: Assolutamente sì. Allora, abbiamo accennato che stasera abbiamo con noi una parte in studio, una parte avremo dei contatti telefonici, non dei graditi, dei graditissimi ospiti. Qualcosa l'avete già letta sulle nostre pagine social. Facciamo andare un po' di musica, stiamo sempre, come dire, su quello stile danzereccio che ormai ci sta caratterizzando. Apriamo anche una velocissima parentesi, un saluto e un abbraccio strettissimo di nuovo agli artisti che non abbiamo, che non solo ci hanno donato questa bellissima sigla, ma ieri sera ci hanno portato un bellissimo regalo.
2: Ci hanno donato anche qualcosa di fisico,
0: di liquido, caricandosi di uno sbatto di un sacco di chilometri, per cui veramente
1: tanta roba.
0: Il cuore stretto, davvero, assolutamente. E quindi stiamo un attimo su quello stile lì e poi dopo andiamo a cominciare a chiacchierare con i nostri ospiti. Allora, questa sera stiamo su questo stile, apriamo con delle girls che sono brave, fantastiche, loro sono le Faxia e questa è Bella Mer, dai.

0: Allora, giusto per non dimenticarsi, non farvi dimenticare che siete all'ascolto di Balle Defendi Reloaded. Queste erano le Faxia con Bella Mer. E invece abbiamo, come dire, ripreso i nostri vocalizzi con un bel tappeto sonoro. I più preparati avranno riconosciuto The Collab dei Clash. Non la stiamo mettendo a caso, perché i nostri ospiti di stasera sono i ragazzi che hanno creato e tirato fuori questa bellissima fanzine che prende il nome di The Collab. Abbiamo in studio Gabriele, ciao.
1: Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
0: E in contatto telefonico Antonio, ci sei Antonio?
2: Ci sono, ciao a tutti, grazie per l'invito, buonasera a tutti quanti.
0: Ciao Antonio, buonasera e bentrovato, ciao, ciao a te. Abbiamo appunto fisicamente Gabriele che lo vediamo, a te ti abbiamo solo in voce, ma dai, va già abbastanza bene così. Poi, come diciamo tante volte, non siamo una di quelle radio con la TV annessa, è anche meglio così,
3: per fortuna perché
0: non siamo, come dire, proprio degli aedi. Ben trovato Antonio, ben trovato Gabriele.
2: Ciao.
0: Allora, i ragazzi questa sera sono qui con noi per raccontarci un po' della fanzine che stanno facendo uscire. È uscita poco tempo fa, porta la data del 1 maggio 2026, credo non a caso. E io parto, ragazzi, con la domanda, quella più canonica da intervista. Allora, raccontateci come nasce Collab e da dove nasce Collab.
1: Ok, parto io. Volevo innanzitutto dirvi, è bellissima quella canzone di prima. Ancora il sorriso sulle labbra.
0: Loro sono tostissime, Gabriele. Invito tutti ad ascoltarle perché hanno veramente dei numeri.
1: Per quanto riguarda la fanzine, innanzitutto grazie per l'invito, è bello essere qua, adoro la radio. Da dove nasce la fanzine? Nasce da varie esigenze. La prima di queste è la necessità di condividere le nostre passioni. Cioè, quando hai una passione così forte legata alle sottoculture, o la condividi fondamentalmente o stai male. E quindi noi abbiamo avuto la necessità di condividerla e di farlo in un modo che è vecchio, ma in realtà è nuovo. Nuovo perché non siamo più abituati a comunicare attraverso il cartaceo, attraverso la fisicità. Quindi un modo che può apparire vecchio per noi oggi, in una fase in cui tutti o per primo siamo profondamente legati al digitale, per me è un modo nuovo. Per me in questo periodo incontrare delle persone come voi, consegnare la fanzine, è un modo nuovo a cui non ero più abituato. Quindi
0: certo, vedersi in faccia,
1: sì, sto trovando un entusiasmo che non avevo da quando facevo il giornalino della scuola intorno al 2009-2010.
0: Ok, l'altro giorno, dai.
1: Questa cosa mi piace molto, proprio perché per avere questa fanzine dovete necessariamente incontrarci. Qualcuno ve la spedisce, sì, però di base dobbiamo incontrarci. Quindi questa per me è una cosa importantissima, dunque un tema anche umano. E poi dicevamo le passioni, non possiamo non condividere queste passioni che per noi sono uno stile di vita, qualcosa che ci riguarda nel profondo, molto oltre la musica. Infatti l'editoriale di Mirko, che saluto, si chiama Tu sei quello che ascolti. Se fosse solo musica non saremmo qui.

0: Infatti, per chi leggerà la fanzine, quei pochi, spero ma buoni, vedrete che molti articoli hanno uno sfondo sociale e politico, perché il modo in cui noi viviamo la musica non è mai soltanto, o comunque quasi mai, legato prettamente all'intrattenimento e al divertimento. Pensiamo all'articolo su Johnny Cash, sui Pogues, all'articolo sull'autoritarismo negli Stati Uniti in questa fase. Quindi diciamo, questo per noi è una parte molto importante. La sottocultura per noi è anche questo. E poi dicevamo, sicuramente col cartaceo faremo meno numeri rispetto a quelli che avremmo fatto con un blog, che pure abbiamo fatto, perché noi non snobbiamo il blog o la musica in digitale, non in senso assoluto quantomeno, però sicuramente l'idea di incontrarci, di essere qui anche grazie a una fanzine cartacea, ecco, mi entusiasma molto.
1: Perfetto, Gabriele. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa alle parole di Gabriele?
2: Sì, allora chi siamo? Allora, praticamente io aggiungerei soltanto che sarei partito pure io dall'articolo di Mirko, chiamiamolo dall'editoriale, che appunto tu sei quello che ascolti. Noi siamo tutti cinque ragazzi di Lecce, siamo partiti da Lecce, poi ci siamo sparpagliati io a Roma, Gabriele a Bologna, Mirko in una fase a Londra e in altre città, abbiamo fatto esperienze diverse, lavorative, politiche, culturali, bla bla bla, eccetera eccetera, però ci siamo sempre tenuti in contatto, ovviamente, perché abbiamo sempre collaborato nell'organizzazione, diciamo, sopra o dietro le quinte dei palchi per organizzare cose, situazioni a Lecce. E poi a un certo punto, mi ricordo lo scorso Natale, eravamo a Giubbis, il pub a Lecce che gestisce Mirko, e confrontandoci abbiamo detto, parlandosi della vita, diciamo, in generale, abbiamo detto, ma forse qualcosa da dire ce l'avremmo anche, diciamo, arrivati a 35, Mirko ha un po' di più, a circa 50 anni, e abbiamo pensato, forse qualcosa da dire, c'è qualcosa da dire, no? Insomma, ce l'abbiamo, non perché fondamentalmente siamo speciali, dei maestri, no, assolutamente non è questo quello che ci motiva, che ci muove, anzi. Per noi è stata oggi, mentre guidavo la Vespa tornando al lavoro, pensandoci, dicevo, cosa devo dire stasera. Per noi è stata, citando, no, la band di Anguillara Sabazia, sciolta qualche anno, è stata un'automatica aggregazione, no, veramente.
1: Tanta roba! Tanta roba!
2: No, questa, pur venendo più o meno dalla scena Manca, Corre, Slim, eccetera. Poi abbiamo evoluto, abbiamo fatto le nostre strade, chi verso il mod, il garage, Roccabilli, Metal, Luca, che ha fatto il disegno di copertina, su retro di copertina per il donatore, un metallaro, diciamo, suona in tutti i metal. Quindi siamo partiti da un nucleo che si conosceva già 20 anni fa, ci siamo sparpagliati, ci siamo rincontrati. Appunto l'esigenza era forte, sia rivolta verso la terra da cui veniamo, quindi ricostruire una scena a Lecce, contribuire alla sua nascita. Io ricordo a 16 anni, quando vedevo i trentenni, dicevo, wow, questi sono dei fighi, magari fossi io a 30 anni così. Ora non dico che lo spero, che un sedicenne guardi me col passeggino, col bambino, e dica sono un figo, però comunque che ascolti, diciamo, il racconto di un pezzo di strada che abbiamo fatto e che ci ha portato oggi a, diciamo, ad avere un bagaglio di cose da dire e di cose da condividere.
1: Dai, perfetto, bene, direi che è una bella e ottima intro questa che avete fatto alla vostra fanza, che poi appunto qua con Gabriele dicevamo, magari andiamo poi dopo a sviscerare anche articolo per articolo, perché bisogna dire che avete costruito un prodotto, tra virgolette prodotto, insomma avete scritto delle cose molto molto belle e che vale la pena anche dettagliare. E allora ragazzi, visto che con Gabriele si era fatto un ragionamento di musiche da far girare tra una chiacchierata e l'altra, e appunto i nostri ragazzi di The Collab hanno, come dire, ci hanno detto, ma se avete voglia di far girare alcuni pezzi, sono quelli che, come dire, un po' ci hanno, no, morsicato il cuore quando eravamo giovani. La prima, Antonio, che facciamo girare un grande inno proletario molto recente che qua abbiamo passato tantissimo. Loro sono quell'enorme gruppo che prende nome Coxparrer e questa è Here We Stand. Antonio, non andare via, dopo ritorniamo insieme. Okay. Vale difendere l'Ode.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta.
8: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Eccoci qua, seconda mezz'ora per Balli Difendi Reloaded di questo lunedì 15 giugno, qua in compagnia con Gabriele e con Antonio della The Call Up Fanzine. Prima di ricominciare le chiacchiere con loro, i dovuti saluti a alcuni dei nostri fiancheggiatori e fiancheggiatrici che ci hanno scritto, quindi un saluto di quelli il più largo, il più accurato possibile a tutta la bandiga del circolo Arci, il Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, che stasera sono in grande numero, cena solidale di raccolta fondi per i lavoratori portuali di Salerno licenziati colpiti da rappresaglia sindacale recentemente. E quindi un salutone a voi, un saluto a Romagna Sgrosa Records che è in ascolto, un saluto a Matte che non si fa mordere le orecchie, lui grande Matte e
1: Ale, si è presentato ieri sera e dice appunto grandissima bella serata in vostra compagnia.
2: Bene. Ieri sera però Ale senza crostata, attenzione. Gli tiriamo le orecchie,
0: ma possiamo fare di meglio. Bene, torniamo ai nostri ospiti. Antonio, ci sei ancora?
3: Ci sono ancora.
0: Grande. Ciao. Gabriele è qua. Allora, Gabriele voleva dire qualcosa in merito alla canzone degli Sparrer.
4: Sì, ecco, un gruppo che adoriamo e volevo dire che lo ascoltavo tantissimo quando ho cominciato a conoscere i ragazzi, quindi Mirko, Riccardo e Antonio in particolare, intorno al 2011, e venimmo anche in quel periodo proprio a Bologna a vederli per la prima volta. Per
0: me fu folgorante
4: al Crash. Ed è bellissimo vedere che ancora oggi, ce l'avete anche voi, perfetto, ancora oggi hanno fatto qualcosa che per me è attuale più che mai, ed è un disco bellissimo, quindi insomma zero nostalgia, per me è tutto attuale, ecco.
0: Guarda, se posso inserirmi sulle tue parole, ti posso dire che vale la stessa cosa per me. Sono un gruppo che amo tantissimo, sempre amato fin da ragazzino. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato, poi per chi volesse, ma diciamo,
4: è una poesia per me.
0: Esatto, è una poesia vera e propria. Tutti credo che conosciamo il video, diciamo che appunto a me colpisce in particolare perché faccio un lavoro simile, per cui ci sta. Tante volte mi gira nella testa nei momenti brutti della giornata, per cui bene, torniamo a noi. Allora, The Call Up ha questo bel incipit che non è mai solo musica e tu sei quello che ascolti. C'è un bel editoriale che parla di questa cosa qui. Gabriele l'ha accennata, Antonio pure, io vorrei, come dire, approfondirla un po' da questo punto di vista qui. È uno dei tanti motivi per cui siete tantissimo benvenuti a Balli Difendi Reloaded, perché è sempre stato così anche per noi, non è mai solo musica, cioè se fosse solo musica non saremmo qui, esatto, no? Quindi continuate a raccontarci un po' delle vostre esperienze di vita in questo senso qui.
4: Allora, non è mai solo musica perché noi ci siamo conosciuti in un ambito che non è mai stato soltanto prettamente musicale, cioè la musica per noi è stato naturale, si è sempre incrociata con un tema sottoculturale e politico. Tra di noi poi, preciso, ci sono delle sfumature, ma abbiamo delle cose in comune, quindi l'abbiamo sempre vissuta in questo modo, e per me non c'è un modo diverso di vivere la sottocultura e la musica legata alla sottocultura che non sia anche politico, cioè le due cose non riesco mai a scindere al 100%, neanche se volessi. Lo dice Mirko nell'editoriale, lo dice in un modo secondo me molto bello, immediato e chiaro. Lo dice molto bene anche Antonio nel primo articolo che scrive, in cui parla dell'idea di individualismo che tanto viene saltata, del riscatto dell'uno su mille che ce la fa, ed è un articolo per me bellissimo. Ma anche nell'articolo successivo di Riccardo si parla appunto della degenerazione negli Stati Uniti, della violenza della polizia e così via, ed è un focus che è presente in quasi tutti gli articoli, e in particolare Antonio secondo me ha scritto alcuni degli articoli più significativi in quest'ambito. Ce n'è uno che a me piace molto, che è bellissimo, insomma lo posso dire stranamente perché non l'ho scritto io ma l'ha scritto Antonio. Questo articolo è un articolo che si chiama Johnny Cash Bitter Tears, racconta una storia a tratti agghiacciante per me, quindi Antonio, se ti va, mi permetto di fare il conduttore un attimo. Vai, se arriva di dirci due cose su questo articolo che io amo.
0: You are free, Gabriele, tranquillo.
2: No, era una domanda che avevo in mente di fare, quindi ne hai la facoltà.
0: Quindi
3: grazie,
0: vai Antonio. Vai.
3: Della violinata, non te l'aspettavo. No, vabbè, però diciamo sì, diciamo in particolare l'articolo su Johnny Cash dell'altro è stato forse il secondo articolo che ho scritto, diciamo in ordine cronologico. Il primo mi pare è stato quello sui Pogs. Allora sì, il tema centrale della fanzine, come dicevamo, è appunto il concetto che la musica non è mai neutrale, perlomeno come la viviamo noi, no? Oggi, che ne so, con i social o con Spotify, eccetera, uno si ascolta una playlist di 100 brani, magari se ne rimane in testa uno e magari neanche tutto il testo. Per noi che siamo cresciuti, io diciamo ero adolescente a metà anni 2000, ascoltavo l'album, il CD all'epoca e il vinile successivamente, leggevo i testi, studiavo la copertina per dire, per citare per esempio nella vostra trasmissione, no, si chiama Balla di Fendi, quell'album dei, diciamo, quella raccolta della Vita Forte, la sono studiata a memoria, bellissima.
0: Ne sappiamo qualcosa, Antonio.
3: Sicuramente, diciamo, quindi la musica non è mai neutrale. Quindi nell'articolo in cui parlo di Johnny Cash, ma anche quello sui Pogs, l'intervista che ho fatto a Paolo Di Nicola in merito al suo libro, al libro che ha curato sui gang, diciamo sono articoli che parlano di artisti molto diversi ovviamente, ma che sono accomunati sostanzialmente da una cosa, dal fatto che raccontano storie che a scuola non avremmo mai potuto imparare, diciamo.
0: Ascoltare, certo.
3: Diciamo la storia di operai, migranti, nativi americani, nel caso di Johnny Cash, la storia di Ira Hayes, tremenda quella.
4: Devastante.
3: Storia. Storia di disoccupati, di lavoratori sfruttati, nel caso dell'articolo che ho scritto sulla canzone Navigator dei Pogs. Quindi la storia di, diciamo, non romanticizzata, ma così com'è, raccontata così com'è. Nella fanzine abbiamo voluto appunto diciamo non rendere poetico, carino, estetico tra virgolette il messaggio, perché ora sui social è facile tra virgolette fare, come dire, un po' di retorica, no? in questo modo, mentre noi abbiamo voluto raccontare cose che ci hanno segnato, sperando che come Johnny Cash, per dire, o i Gang, la Banda Bassotti, eccetera, mille altri gruppi hanno gettato insieme dentro di noi, possano far germogliare, diciamo, alberelli in ragazzi che percorrono la nostra stessa strada o strade diverse, comunque dopo di noi.
0: Difatti Collab può diventare una bella base di come dire, di crescita e di ragionamenti anche per dei ragazzi molto più giovani di voi e di noi, insomma, di noi non si fa fatica, insomma.
3: Okay. No, diciamo uno dei temi che è poi il filo conduttore, poi sostanzialmente, sia delle nostre vite, sia di quello che ci accomuna, sia noi Collab, ma anche a voi. Diciamo, sono sicuro, a tutti quelli che ascoltano la radio, eccetera, e il fatto che le sottoculture sono state veramente per noi una scuola di vita, ci hanno insegnato la socialità, a organizzare eventi, a scrivere, a stampare fanzine, perché già scrivevamo fanzine 18 anni fa, io c'era un'altra fanzine, Nicola anche, a organizzarci viaggi, diciamo, noi di Lecce per vedere un concerto, diciamo, spesso dovevamo viaggiare molto, quindi è stata una scuola di vita veramente l'aver fatto parte di una sottocultura. Quindi è un tema che noi viviamo non con nostalgia, ma come un pezzo della nostra esistenza, ed un tema che, con tutte le sue contraddizioni che può avere all'interno, però dà una strada ad un ragazzo, una strada che poi per forza, tra virgolette, per forza deve diventare sociale, politica, a volte verso il cambiamento.
0: Perfetto, Antonio, assolutamente d'accordissimo. Qui a Balle di Fendi tu non, sì, ci vedi, ma stiamo, come dire, assentendo tutti quanti dicendo sì. E difatti aggiungo io che una delle cose che mi è successa quando ho visto la copertina di Collab Allora ovviamente noi l'abbiamo fatta vedere sulle nostre pagine social, chi ci sta ascoltando ovviamente non la vede. Questa vibra che sentite dietro la mia voce è uno dei tanti aeroplani che girano sopra la sede della radio, non fateci caso, adesso se ne sta andando. E dicevamo, questa bellissima copertina che ritrae appunto un'immagine dei primi Clash del 1976-77 con quel giubbotto con scritto sopra Hate and War, al di là che è molto calzante per i tempi bui che stiamo vivendo, è anche una delle più belle canzoni che abbiano mai scritto i Clash. Se qualcuno avesse voglia, di chi ci ascolta, di leggere il testo di Hate and War, capirebbe cosa vogliamo dire, quello che appunto a me colpì quando ero ragazzino, quella carica appunto di rabbia di strada e di rabbia proletaria che usciva da quella canzone. È una roba che appunto, come dicevi te, no, è stata una scuola di vita, mi è rimasta impressa. Ho 60 anni, siamo ancora qua a macinare sta roba qua, quindi noi non possiamo che dire grandi ragazzi, avete fatto una roba proprio forte e bella, assolutamente. Quindi lascio di nuovo la parola a voi.
4: Sì, io dico un paio di cose sugli artisti. Innanzitutto, una cosa che ci piace fare, che è evidente nella fanzine, è cercare di approcciarci agli artisti in un modo che non sia del tutto stereotipato. Cito il mio articolo su Jimmy Cliff, articolo su cui faccio una riflessione secondo me interessante, cioè il fatto che alcuni artisti sono stati oscurati dalle proprie hit, artisti che avevano anche dei meriti importanti, e Jimmy Cliff aveva un mondo dietro di sé, un mondo che a volte, secondo me, è passato un po' in secondo piano anche a causa di quelle hit che poi lui ha anche un po' cercato.
0: Certo.
4: Il discorso che facevamo prima su Johnny Cash, che quell'album magnifico, è analogo, perché noi ricordiamo Johnny Cash anche per alcune sue canzonette che parlano di cose semplici, e va benissimo, la vita è fatta anche di cose semplici, ma questo è un album pazzesco che io conoscevo in modo vago, l'ho approfondito grazie a questo articolo. Quindi l'idea di scoprire ciò che c'è veramente dietro un artista, al di là delle tentazioni commerciali che possono esserci, secondo me è qualcosa che ci riguarda profondamente.
2: Comunque, ti dico, su Johnny Cash, anche il film che è uscito, Ring of Fire,
4: sì,
2: ripercorre la sua vita, però non so se qualcuno l'ha visto, in maniera superficiale, nel senso che ci sono gli inizi,
4: sì,
2: ovviamente c'è il dramma, la droga e la redenzione, però non c'è il succo della vita dell'uomo, di quello che ha passato realmente e di chi era realmente Johnny Cash, perché lui era un artista completo, era anche impegnato, perché ovviamente era conscio delle sue origini native, e tutto questo nel mainstream, nei film e tutto quanto non passa mai.
4: Lì c'è anche la tentazione di soffermarsi a volte sulle relazioni, anche Walk the Line, quando l'amore brucia l'anima, di Johnny Cash, per dirti anche lì tanto la storia d'amore e poco tutto il resto.
2: Assolutamente.
4: Quindi è verissimo quello che dici. Sempre parlando di artisti, volevo spendere due parole per dire qualcosa sulle recensioni. Abbiamo fatto recensioni brevi pensando che fossero adatte al contesto attuale, in cui poi si va ad ascoltare con molta facilità l'artista. In passato avevo bisogno di recensioni molto più lunghe perché il disco lo andavo a comprare, oggi lo ascolto su YouTube, lo ascolto su Spotify, quindi abbiamo scelto recensioni un po' più brevi. La cosa che voglio dire è che in ambito sottoculturale spesso cadiamo in quella tentazione che è la nostalgia. Ora, non dico che il mondo attuale sia facile, non lo è per niente, ma anche semplificare il mondo della sottocultura e dire soltanto che era meglio prima, secondo me, può risultare un po' banale come discorso. L'abbiamo voluto dimostrare parlando di tanti artisti che hanno fatto album targati 2025-2026, che hanno fatto album pazzeschi. Abbiamo citati vari, io qui ho scritto sui Molotovs, poi c'è il disco dei 66CL, che è un disco clamoroso. Tu stesso, Alberto, mi raccontavo di quel concerto,
0: sì, sì,
4: prima, di ragazzetti, pazzesco, insomma, indemoniati. Quindi
0: se posso aprire parentesi,
4: sì,
0: su, cioè, loro sono l'esempio di quello che è il punk ora, che è una roba un po' diversa dalla scena street nostra, ok?
4: Sì.
0: perché succede che noi scopriamo questa band grazie a degli altri ragazzi che ci siamo ritrovati sui palchi e anche qui in studio. Sono i Senza Palle, che salutiamo se mai fossero in ascolto, e insomma cominciamo ad ascoltare anche questi ragazzi qui. Ci piace tantissimo l'impatto, le tematiche, cioè questo unire il punk con queste cadenze rap, a volte addirittura anche trap, no? Sì. Per cui niente, li andiamo a vedere al Freak Out qui a Bologna, e ci troviamo davanti a una situazione dove il locale è sold out.
2: Stra sold out
0: e noi insieme ai gestori del Freak Out eravamo le vecchie braghe, cioè 7-8, il resto è, c'era questo mondo di giovani ragazzi, no? Adolescenti, poco più che ventenni, punk come molto simili a quello che poteva essere il primo punk londinese, no? Questa maniera di
4: un po' provocatoria anche.
0: Sì, di mescolare stili, cose, no? Per cui dal bomber però c'hai, che ne so, il bragone da fricchettone. Bello, colpitissimo. E stessa cosa si è ripetuta poco tempo dopo a un altro concerto all'aperto, sempre con loro. Per cui, altra cosa che ci aveva colpito di Collab, appunto Antonio Gabriele, era il fatto che quando abbiamo visto le recensioni abbiamo detto: so, c'è un sacco di roba che sono state nelle liste nostre degli ultimi due anni, no? Per cui ci piace tanto questa sintonia qui. Ed è una gran bella cosa questa, Gabriele, assolutamente, il fatto di tenere il focus sull'attualità. Vai, mi sono dilungato. Tornate a parlare voi, che sennò io
4: quindi
0: sono
4: dicevo, citavo un po' di album. Tra l'altro aggiungo, ne è uscito uno bellissimo di cui ti avevo dato una canzone nei giorni scorsi, che magari poi dopo mettiamo, ma insomma gli argomenti affrontati sono vari. Io ho, diciamo, dedicato anche un paio di articoli a una cosa che mi sta a cuore, cioè il Northern Soul, perché sono molto legato alla cultura mod. Ho intervistato DJ Henry.
0: Ah, però, bravo.
4: Che è insomma una storia veramente interessante in ambito musicale, in ambito di DJ. Abbiamo parlato del suo ruolo come DJ anche in senso a tratti filosofico, se vogliamo, partendo dal suo libro
0: Ballare nella catastrofe, lo ricordiamo.
4: E mi è piaciuto molto l'approccio profondo che lui ha alla musica, a tratti quasi spirituale. L'ho fatto in quell'intervista, l'ho fatto anche parlando di un film che secondo me merita lo status di cult. Ancora non ce l'ha perché è un film abbastanza recente. Il film si chiama proprio Northern Soul, lo consiglio a tutti, film magnifico.
0: Dai, allora bene, allora ci fermiamo un attimo dalle chiacchiere. È un altro, questo che sta per far girare la nostra regia, è un altro dei pezzi scelti dai ragazzi di Collab. Questa è una grande canzone della fine 70 di una terra d'Albione molto, come dire, molto attraversata da lotte, crisi e
2: molto vivace,
0: e quindi questa è una canzone che rispecchia assolutamente quello che succedeva in quella società in quei tempi. Può avere dei ottimi legami anche con l'attualità, vedi appunto quello che è appena successo a Belfast e in altre zone di terra d'Albione, non solo. Tom Robinson Band, Up Against the Wall, Collab con Balle Difendi Reloaded. Dai allora.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo. Dammi il cingo.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Eccoci qui, ore 23 appena passate, copriamo con Balle Difendi Reloaded questa sera anche l'ora di Stefano Boccia Barbieri, della sua potente noise attack, per cui amanti del crust, del death metal e dell'hardcore più sfrenato, questa sera portate... non si fa così con
1: Boccia, ti vogliamo bene.
0: Con i supporters di Boccia, questa sera siete in compagnia nostra e di Antonio e Gabriele della fanzine.
2: Ma rimanete anche solo per ascoltare le storie di The Collapse.
0: Esatto.
2: Non tanto per noi.
0: Esatto. E come diciamo solitamente quando facciamo l'interscambio con Boccia, non mettete le mani sulle manopole della radio se non per alzare il volume. Questo vale anche per Collapse. Quindi tutti attenti, continuiamo a chiacchierare con i ragazzi. Antonio, ci sei ancora? Sì.
3: Ci sono.
0: Dai, grande. Allora, abbiamo scelto di mandare due pezzi uno dietro l'altro perché c'era l'approssimarsi della pubblicità, quella che noi chiamiamo la reclame in termini un po' desueti, e quindi rischiava poi di, come dire, di iniziare degli argomenti e poi doverli troncare a metà, per cui abbiamo, come dire, lasciato un po' di musica ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Eccoci qui di nuovo, quindi si stava chiacchierando con Gabriele mentre la musica andava e ci ha detto che c'è un ovviamente Gabriele voleva dire qualcosa in merito al pezzo che abbiamo ascoltato prima della pubblicità e poi ci ha detto che tu avresti un grande piacere di ascoltare una certa canzone per poi introdurre appunto il tema. Quindi, se sei d'accordo, Antonio, facciamo parlare un attimo Gabriele, poi dopo torniamo da te.
4: Sì, dico una cosa al volo sul fatto che è uscito questo album magnifico di un gruppo che si chiama The Coral, che storicamente ha fatto un tipo di musica che potremmo definire semplicisticamente indie rock, insomma, grosso modo, e che ha deciso a un certo punto, con un cambio di direzione clamoroso, inaspettato, di approcciarsi alle rocksteady e reggae. È venuto fuori quest'album, uscito il 21 maggio, che si chiama 388 The Coral. È un album che, secondo me, non voglio sbilanciarmi, ma insomma, rasenta alla perfezione, soprattutto perché è prodotto in modo maniacale, con una cura per i dettagli un po' inaspettata, insomma. Ed è veramente un apice, secondo me, per chi ama i reggae e rocksteady. E quindi, insomma, c'è un po' di bellezza in giro anche oggi, non siamo nella fase storica migliore per i rocksteady e per i reggae, ma c'è tanta bellezza ancora oggi in giro, e quest'album secondo me è da ascoltare. Sicuramente ne parleremo nel secondo numero della fanzine.
0: Ma fantastico.
2: Posso chiedere una cosa? Ma si sa come mai questo cambio di direzione?
4: So che erano appassionati, ma non so altro. È una bella sfida per loro, perché loro ci mangiano di musica, quindi insomma quando ci campi e cambi direzione in modo netto rischi anche, non lo so, magari di non portare la bagnotta a casa, quindi li stimo per quello che hanno fatto.
0: Perfetto, allora reggae lovers, rocksteady lovers, ska lovers, quindi avete ascoltato le parole di Gabriele, la bella recensione e quindi, insomma, come si dice in termini tecnici, accattatevi sto disco e vedete di ascoltarlo in maniera ripetuta e approfondita. Antonio, passiamo ora a te e parliamo di Gang.
3: Ok, sì, quindi con funzione bella della canzone che mette dopo.
0: Esatto,
3: allora, canzone
0: esatto.
3: Che ovviamente io so, conosco, quindi i nostri spettatori rimarranno stupiti, telespettatori, radioascoltatori rimarranno stupiti ad ascoltarla, a parte gli scherzi. Allora, una delle cose più belle che mi ha dato, diciamo, l'opportunità di fare scrivendo la fanzine è stata di aver incontrato Paolo Di Nicola, che forse alcuni lo conoscono, alcuni no, comunque è una persona, diciamo, di grande spessore che ho conosciuto. L'ho conosciuto ad un concerto di Gang a Firenze, a Sesto Fiorentino. Allora, Paolo praticamente viene dalla scena, diciamo, del cantautorato, del folk, ha collaborato tanti anni con Paolo Pietrangeli.
0: Dai.
3: E recentemente, diciamo, verso la fine del 25, ha curato un libro che parla dei Gang e raccoglie testimonianze della comunità, diciamo, di fan, ascoltatori compagni che girano attorno ai gang. Gli ho chiesto di mettere Il paradiso non ha confini, appunto, della band dei Fedeli, perché è una canzone che per me, diciamo, racchiude tanto di, diciamo, di quello che io sono, che sono oggi, diciamo, tanto delle band che, diciamo, di cui che la suonano, i gang e la banda Pazzotti, che è l'argomento, diciamo, della canzone. Però poi se ascoltiamo il testo, andiamo oltre. Ultimamente, l'ultima volta che ho visto i gang era appunto insieme alla banda Pazzotti il 1° maggio qui a Roma, organizzato dal mio sindacale di base, Banda Bassotti, Osa ed altri.
0: Al Circolo Marchesi, giusto? No?
3: Sì, esatto, al Circolo Concetto Marchesi.
0: Dove abbiamo visto anche Fermin Muguruza poco tempo fa.
3: Esatto, l'anno scorso, perché poi ci siamo, diciamo, è stato il modo di conoscerci.
0: Esatto.
3: L'anno scorso. E praticamente non me l'aspettavo, cioè per me è stato inaspettato, perché ultimamente non l'avevo mai vista eseguire live Il paradiso a confini dei gang. Ma quella canzone parla, appunto, che quella canzone, per chi non la conoscesse, spero pochi, parla dell'esperienza della banda Bazzotti in Nicaragua nell'83, quindi prima che fossero la banda Bazzotti band musicale, quando erano un gruppo di operai, quindi gente, ragazzi, alla fine all'epoca erano ragazzi che si erano organizzati per compiere un'azione non romantica ma concreta di internazionalismo proletario. Quindi la canzone parla di questo incontro gioioso, sì, ma politico, tra persone che erano operai, che vivevano punti estremamente lontani del pianeta, e che si sono poi ritrovati per, appunto, il concetto di solidarietà di classe, attorno ad una lotta di dignità, no? Che era, appunto, la rivoluzione sandinista in Nicaragua. Tra l'altro, internazionalismo che la banda Bazzotti con grande merito, diciamo, questo me li fa portare proprio da parte mia. La banda Bazzotti è ad un livello elevatissimo di rispetto che io posso provare nei confronti di persone vive, diciamo così, contemporanee, tuttora porta avanti, diciamo, con la parola antifascista la azione in Donbass, in Libano, recentemente in altre parti del mondo. Insomma, l'intervista che ho fatto a Paolo Di Nicola parla anche di questo, parla della sua, lui ha girato il video o la Record for the Law per la banda Bazzotti e Gang, mi ha raccontato che ha girato anche Kelly Brown nel 99, mi ha raccontato il video di Carabina 3030, quello che si apre con Picchio che sfoglia il fumetto della rivoluzione messicana. Insomma, mi ha raccontato tutte queste storie e non me l'aspettavo da uno che comunque era al folk, no? Questo legame col punk, appunto con la banda Bazzotti in questo caso. E quindi io stesso, che sono un grande appassionato di folk, ed è il motivo per cui stavo a Sesto Fiorentino lo scorso ottobre a vedermi i gang all'Istituto Ernesto De Martino, ho collegato tutto quello che per me è stato importante nella vita in quella serata, diciamo, tutte le riflessioni che poi che sono scaturite. Un'altra cosa che mi è venuta in mente ora, non mi ricordo se l'ho trascritta nell'intervista, probabilmente sì. Paolo dice: prima, per noi ragazzi che siamo cresciuti negli anni 70-80, la lotta di classe era un elemento vivo, pulsante delle nostre vite e del nostro impegno. Dagli anni 90 in poi la parola lotta di classe è sparita. Sparendo la parola è sparito anche il concetto. Da lì è nato, diciamo, l'individualismo, tutta la deriva che, tra virgolette, la sinistra borghese o liberale ha avuto. Aver dimenticato che, diciamo, che la lotta di classe è, appunto, una lotta di classe, non individuale. E niente, quindi, diciamo, per me questa intervista è forse è quello di cui più sono orgoglioso della fanzine, oltre chiaramente ad aver unito il gruppo di amici e l'incontro che stiamo avendo anche inaspettatamente, diciamo, non me l'aspettavo di neanche di finire qui in radio a parlare un lunedì sera di giugno in radio, però comunque
0: Ma noi vi lanciamo, allora, Antonio, scusa se ti interrompo, vi lanciamo una proposta, visto che siete poi qua con noi. Facciamo anche così, che ogni volta che uscirà un numero di call up,
4: volentieri,
0: facciamo un briefing e così lanciamo un po', come dire, il cuore oltre l'ostacolo, no? Assolutamente, se vi va.
4: Volentieri.
3: Sì, assolutamente, grazie anche. Grazie.
0: Allora, questo mi, tutto questo, queste belle parole che ha detto Antonio mi fanno dire che questa è una delle tante perle, la ricchezza che trovate in questa fanzine, quindi non è una cosa, se mi posso permettere, Antonio, che in qualche modo ci assomiglia, cioè c'è una concezione, come dire, appunto, delle sottoculture e del punk da dove noi veniamo, che è molto larga. Noi abbiamo sempre pensato il punk come una forma di blues urbano moderno, no? Cioè, quindi che racconta le storie, appunto, della nostra gente e della nostra classe, e questa è un'ulteriore dimostrazione. Bellissima questa cosa, questo è un articolo che potete, di cui vi ha parlato Antonio, che potete leggere su Colap, vi invitiamo tantissimo a leggere. Mi dai la possibilità di fare un assist. I Gang hanno recentemente suonato sabato 6 giugno a Forlimpopoli insieme alla orchestrona della scuola di musica popolare di Forlimpopoli, in una delle piazze principali di questo paese romagnolo. La scuola musicale popolare di Forlimpopoli è uno di quei gioielli della nostra regione che sono, come dire, pochissimo valorizzati a livello istituzionale, ma appunto dove non arriva come dire l'alto, ci pensa il basso, appunto ci pensano i Gang a, come dire, a dare fiato a queste belle storie di popolo. Il paradiso non ha confini, la regia ce l'ha qui pronto, un pezzo che, insomma, per noi, come dire, è un pezzo di storia, vero regia? E quindi è un pezzo che racconta un po' della nostra grande famiglia romana, ne approfittiamo, se qualcuno di loro è qualche volta lo sono anche, se non si addormentano prima, se qualcuno della nostra bella famiglia romana in ascolto.
1: C'è Fulvio che è qua dritto, che
0: il paradiso non ha confini. Gang, Collab, Ballet, Defendi, Reloaded, vai allora.

0: Vale Defendir Reloaded, eccoci ancora qui con Antonio e Gabriele di The Collab Fanzine. Abbiamo appena finito di ascoltare Il Paradiso Non Ha Confini dei Gang, dei nostri amati Gang. Abbiamo anche una comunicazione di servizio. Fulvio David Pinto, il nostro Fulvio David Pinto, quarto uomo di Vale Defendir Reloaded, che ci dice di sbrigarci sostanzialmente coi podcast.
1: Esatto. Poi
0: dovranno essere poi così girati ai fratelli Severini, che con nostro grande, voglio dire, orgoglio e gusto, assolutamente sì, che tra l'altro appunto salutiamo anche loro, che sicuramente non sono in ascolto, però quando ascolteranno il podcast sentiranno i nostri saluti. Bene, siamo di nuovo qua con Gabriele e Antonio. Mi dicevi, Gabriele, che abbiamo da fare dei saluti verso quel di Lecce.
2: Sì, volevo salutare i ragazzi di Lecce, in particolare Riccardo e Antonio. Non Riccardo, è Mirko, ovviamente.
3: E Luca,
2: che spero ci stiano ascoltando in diretta, e magari chissà, dal Blue Beat davanti a una birra, che è il nostro luogo di ritrovo e pub di fiducia, dove ci siamo conosciuti. E quindi un pensiero va a Lecce, che è il punto da cui siamo partiti. Infatti, una cosa al volo che dico è che c'è scritto sulla fanzine in copertina: se dovessi andarmene via, ritornerei per sempre qui, che sicuramente è una citazione degli ultimi, ovviamente, però per noi è anche qualcosa di più, perché volendola vedere in modo un po' romantico e malinconico, si va in tanti posti, ma poi si torna sempre nei luoghi che ci hanno formato. Quindi per noi Lecce, il Blue Beat e tanti posti che ci stanno a cuore. Quindi quel pezzo degli ultimi per me è anche questo. Infatti la fanzine l'abbiamo presentata, prima presentazione è stata al Soul Food, un posto bellissimo. Saluto Simon se ci sta ascoltando, che è sul mare. Abbiamo deciso di partire da lì perché andiamo in tanti posti, stiamo bene anche qui dove siamo, per carità, ma le basi, sappiamo bene da dove veniamo, ecco. Quindi volevo fare un saluto ai ragazzi di Lecce.
0: Perfetto, un saluto che anche noi, come dire, facciamo, se mai qualcuno appunto di loro è in ascolto. Quindi saluti anche da parte nostra, da parte di Vale Defendir Reloaded, da tutte queste belle balotte salentine. E appunto quello che hai accennato era una delle domande che ti volevo fare. Sapevo che avete fatto una presentazione giù a casa sostanzialmente, e credo che sia andata bene.
2: Sì,
0: no?
2: Inaspettatamente sì, cioè pensavamo, non ci aspettavamo un tale riscontro, c'è stato tanto entusiasmo e credo che in ambito musicale, sottoculturale, c'è tanta voglia di incontrarsi e di stare insieme. Tra l'altro veniamo in un periodo in cui ci siamo sbilanciati, secondo me, sul digitale, anche in ambito underground, perché non siamo stati esenti dall'alienazione digitale. Abbiamo voglia un po' di reimparare a stare insieme, a riorganizzare, a ritrovarci, e secondo me questo è uno strumento adatto. Quindi quella presentazione è andata bene, forse meglio di quanto pensassimo, è stato bello riavvicinarsi, veramente bello.

0: Visto che appunto Collab, come abbiamo detto all'origine, è una fanzine fisica, quindi è una come le vecchie fanzine fatte di carta, no? Avete in mente altre presentazioni? Avete fatte altre oltre a...
1: Allora, ne avremo certamente un'altra, ora è estate, quindi più probabilmente a settembre, da El Nation Store a Bologna, quindi quella sicuramente è già più o meno concordata, decideremo il giorno. E poi se qualcuno vuole la fanzine può scriverci sia sui nostri profili privati, su Instagram e anche alla mail decollabfanzine@yahoo.com.
0: Perfetto, allora questo è un messaggio che noi lanciamo ai nostri fiancheggiatori, alle nostre fiancheggiatrici, un po' come dire seminati nello stivale, diciamo che per il momento non vi lanciamo fuori dai confini nazionali, insomma, per cui
2: per adesso
0: per cui che ne so, gli scienziati di Genova, fateci un pensierino a chiamare su sti ragazzi, la nostra bella Balotta Livornese potrebbe essere un'altra interessata, tutta la nostra grande famiglia romana che Antonio frequenta,
1: il nostro inviato Antonio,
0: esatto, frequenta abitualmente, e anche tutti i nostri appunto fratelli e sorelle romagnoli sparse dal Sillaro fino al mare, al Monte Titano, fateci un pensierino. Anche il nostro quarto uomo, Fulvio, dai, mettiti mo in moto in Emilia Occidentale.
3: Poi lui con Panca Deca,
0: esatto. Tu con Panca Deca puoi fare quello che vuoi, lo
1: bellissimo Panca Deca.
0: Esatto. Devi sapere che il nostro uomo
3: è
0: uno dei grandi vecchi di Panca Deca, quindi
2: è il grande vecchio.
1: È
2: il
1: grande scritto alla newsletter di Panca Deca.
0: Molto bene.
1: Anni.
4: Infatti, tra l'altro, parlando di Fulvio, qualche tempo fa io avevo scritto su Facebook che vi ricordate quella rivista che uscì in edicola, si chiamava Rock Sound Speciale Punk?
0: Sì,
4: c'era una live report del tour dei Carti Criminale, non ricordo precisamente, nell'est Europa, e Fulvio in quel periodo suonava la batteria con loro.
0: Sì, certo.
4: Ed avevano tutti quanti sto bomber uguale, non mi ricordo di che brand che sponsorizzava il tour. Non so, mi sono ricordato ultimamente perché ho visto una foto di Fulvio con quel bomber e mi sono ricordato di questa cosa, quindi di quel periodo in cui era diciamo assetato di cultura punk, leggevo qualunque cosa, dalle fanzine che trovavo ai concerti a Rock Sound, Punk Deca, appunto, nei vari blog che c'erano all'epoca.
0: Grande Antonio, hai sbloccato dei ricordi, il nostro buon Fulvio.
3: Sì, Fulvio che fa le faccine, aiuto proprio io.
0: C'è la mezza lacrima, insomma. Va bene, allora, proseguiamo con la musica a questo punto. Dicevamo che bene o male abbiamo coperto, come dire, i gusti musicali di quasi tutti i componenti di Collab, tranne che Gabriele Di Mirko.
1: Di Mirko, arriva una canzone scelta da Mirko.
0: Ok, Mirko,
1: ancora.
0: Adesso questa è per te. Loro sono i grandissimi, tostissimi Stiglitz, e questa è Ragnatele. Su Vale Difendere l'Odio.

0: E questa era Ragnatele degli Stiglitz, dei genovesi Stiglitz, da Quando tutto tace, uno dei dischi meglio del 2025, altissimo nelle playlist dei migliori usciti di Balla e Difendi Reloaded.
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo ancora qui con i nostri ragazzi di Collab. Gabriele sta sfogliando pagine. E...
2: Ma tra l'altro il rumore della carta
0: è importante.
3: Allora, fermi tutti. Era il bomber della Hooligan che regalai a Yuichi a fine tour in Giappone, dove la band si sciolse a Hiroshima. Un pezzo di storia che Balestrino ha ridotto a un minuto nel docufilm. 4 anni pazzeschi, vabbè, nessun rimorso, anzi, rock and roll.
0: E questi signori è Fulvio Devil Pinto. Quindi...
2: No, già che si sciolse a Hiroshima...
3: Bene, ma non benissimo.
0: Quindi Antonio, hai sentito un pezzo di storia dello street punk italiano in diretta, sostanzialmente.
4: Sì, ma tra l'altro mi sono ricordato che, diciamo, stavo parlando qualche tempo fa con Fulvio, me lo disse che era il tour giapponese. Sì, ho detto cosa ho detto prima, Est Europa, sì.
0: Un po' più a est.
3: Era quando c'erano i raccordi col Giappone, che erano abbastanza tosti all'epoca.
0: È vero.
4: Tra l'altro ci hanno chiesto, ora che mi ricordo, c'è una comunità di punk italiani in Giappone, e ci hanno chiesto di spedire la fanzine. Non so se voi siete in contatto con loro, se li conoscete.
0: Dai, grande, no, non ne sapevamo l'esistenza, probabilmente è un lascito di Balestrino e altro.
4: Colui che indossa ancora il suo bomber.
0: grande Antonio, grande Fulvio, ovviamente, assolutamente sì. Bene, Gabriele, sfogliando, c'era questo bellissimo rumore di pagine sfogliate, cosa hai trovato? Quali altre chicche hai trovato?
1: Ho trovato un articolo molto particolare, che è un articolo che si articola in due momenti differenti, quindi la prima parte nel primo numero, la seconda parte sarà nel secondo numero. È un articolo di Mirko che racconta un festival organizzato a Londra nel 2008, ed un festival in cui sono successe molte molte cose, secondo me una storia appassionante e decisamente peculiare, quindi continua e finisce nel prossimo numero, che quando esce Antonio il prossimo numero?
4: Tra 5-6 mesi, non ci siamo dati una scadenza, diciamo, siamo ancora in fase di, stiamo godendo della
1: notorietà, c'è questa sbronza, sai, di notorietà.
4: Sì, dello sfogliare e sentire il profumo della carta della prima uscita.
1: No, io dico settembre.
4: Però settembre forse presto, però insomma, dai, potrebbe.
2: Dopo l'estate.
1: Ne riparliamo a settembre, dai. In serio
4: avremo tempo per metterci a dire. Tra l'altro la storia che racconta Mirko, vari ci hanno scritto dicendo ah sì io la conoscevo, non sapevo come potessero conoscerla oltre i confini leccesi/londinesi. A Londra c'è una comunità di skin leccesi
0: importante, insomma,
4: diciamo importante, no, però insomma relativamente, cioè, al numero di skin leccesi che esistono a Lecce, che ci siano 3-4 a Londra è importante, diciamo. E niente, tra l'altro una cosa che ho raccontato prima, il giorno della presentazione, la sapeva soltanto Mirko questa. Mirko Verdenta, che scrive nella fanzine. Praticamente il primo giorno che vidi Mirko appena tornato da Londra era invece il 2006, e se non erro, non potrei sbagliarmi, era proprio un concerto di Gang nel Salento, però non potrei sbagliarmi, potrebbe esserlo, ed aveva un Harrington di colore marroncino, color tipo marroncino grigio. Non so se ci avete mai presente quel video strafamoso dello skin original del 1969 che c'ha solo Harrington. Io ho visto Mirko, no?
0: Sì.
4: Ma non l'avevo mai visto ancora, io avevo 17 anni, 2006, avevo 18 anni, Mirko aveva 15 più di me, quindi 33-34 anni. Ho detto wow, ma che cos'è questo? Cos'è uno skin con un Harrington marroncino? Mai visto? Wow, che figo! cioè, e quindi quell'impatto per me, che ero già film, diciamo già da qualche anno, è stato anche esteticamente, che tuttora me lo porto dentro, come diceva Gabriele prima commentando la copertina, se dovesse andarmene via ritornerei per sempre qui, no? Che non è soltanto probabilmente quel qui un luogo fisico, no? Può essere pure un momento della vita, certo. Una qualsiasi cosa che ci ha segnato, anche il testo della canzone degli ultimi, tre volte dieci, se non erro, pure l'ultimo album con Patato, Pat, il cantatore. E, diciamo, quella canzone parla proprio di questo, quello che ci ha segnato nella vita e che ci portiamo crescendo. Per esempio, noi abbiamo cambiato città, abbiamo iniziato a lavorare, io non mi sono sposato, però sono accoppiato, diciamo, ho due figli, Nico ha una figlia, Gabriele lavora a Bologna, eccetera eccetera, quindi siamo diventati persone diverse rispetto a quelle che eravamo 18 anni fa, no? Diciamo nel 2006, 2005, 2004, quando perlomeno io ho iniziato ad essere cosciente, diciamo, del fatto che la sottocultura poteva avere anche un valore oltre al CD o al disco che ascoltavo in cameretta all'epoca. Quindi se dovesse andarmene via, ritornerei per sempre qui, per me quella frase, ne abbiamo pure discusso, no? Tra di noi, cosa scrivere in quel quadro nero. Per me quella frase ha un valore fortissimo, perché non è nostalgia. Ora le sottoculture spesso su Instagram, no? Sono raccontate come o un fatto più estetico o un fatto di nostalgia, come erano belli 40 anni fa, i tempi, all'epoca, eccetera eccetera. Invece no, quello che io ero a 18 anni chiaramente non lo sono più a 37, 38, però mi ha segnato tantissimo, ritornerò per sempre lì all'immagine del concerto di Genga a vedere per la prima volta uno skin che per me era un po' più, diciamo, cosciente, no? Di quanto potevo essere io a 18 anni a scuola, oppure il concerto, non lo so, mi ricordo la mega rissa al concerto dei Letter a Lecce nel 2011, è una cosa, diciamo, che magari può essere insignificante nel racconto, come dire, complessivo della vita, però è un momento che in qualche modo ti segna, no? Tutte le volte che siamo venuti a Roma al Service Brown della Cassini o ai concerti, ai festival Oi Oscar a Roma, a volte di nascosto dei miei genitori quando ero ragazzino, la stessa cosa l'ha fatta, non so, Riccardo, Luca, che è venuto con me più volte, Gabriele, con cui siamo venuti, abbiamo viaggiato spesso per venire a concerti fuori da Lecce come ci vedevamo. Quindi sono cose che per sempre ci porteremo dentro, non con nostalgia, con la consapevolezza che è la nostra identità che evolverà, saremo sempre in evoluzione, non sono la stessa persona di 20 anni fa, tra 15 anni non sarò la stessa persona di ora, no? Sicuramente.
0: Grande, grande e giusto, Antonio. A questo punto direi che non abbiamo niente da aggiungere su quello che ha appena detto Antonio, se non fare partire 3 volte 10, gli ultimi, zeccolati.

0: Allora, gli ultimi 3 volte 10, appunto, bomba. Antonio, tu, come dicevamo prima, non ci potevi vedere, però eravamo tutti qua a, come dire, a canticchiare questa poesia in, una poesia con le chitarre elettriche, sostanzialmente. Dunque, raga, allora siamo quasi a tiro di chiusura per questo lunedì, per cui direi che le ultime cose che possiamo dire per questa bella prima serata con Collab Fanzine è, appunto, prima accennavate che per averla bisogna incontrarvi, però sicuramente c'è anche qualche posto che la tiene, quindi sì, abbiamo coscienza, cognizione di dove un eventuale ascoltatore o ascoltatrice di Radio Città Fucico può andare per, sì, per esempio, i briganti di Pieve Cesato di Faenza, dove la trovano?
1: Posso venire a casa mia a Bologna.
2: Comodo!
1: No, la trovano anche un po' in giro, c'è Roberto che la spedisce del Nation, la spediamo anche noi in realtà se ci scrivete, la Blue Beat a Lecce, poi insomma...
3: A Milano c'è lui a distribuirla, sì. Max il punk, abbastanza famoso, diciamo, non... aspetta, per identificarlo, Max dei Logica di Morte mi pare che suonava.
0: Comunque, ok.
3: È venuto a distribuirla lui su Milano, poi a Roma ne ho date un po' al pacchetto della Old Crew, che tra l'altro pure loro fanno una fanzine bellissima che recensiamo anche nella nostra fanzine. Poi devo chiedere ad Andrea o a Luca se ne sono rimaste. Sostanzialmente queste, poi comunque ci potete scrivere, io mi ho spedito un po', diciamo, in giro per l'Italia, anche in città che sinceramente non immaginavo che potevano avere dei legami con noi, anche a singole persone che, diciamo, con le quali tra l'altro mi sono messo a parlare, anche tipo a Genova, hai citato Genova, dei modi di Genova me l'hanno chiesto, mi ho spedito qualcuna, quindi diciamo che possiamo spedire, insomma, dai.
0: Dai, perfetto. Io aggiungo, così, per, come si dice, per correttezza radiofonica, i ragazzi hanno una pagina Instagram e quindi potete assolutamente scrivergli su quella pagina se mai foste, come anzi dovreste essere, interessati alla lettura e al possesso di questa fanzine. Quindi dicevamo prima, siamo a tiro, ci rimane poco tempo prima di arrivare alla chiusura. Antonio, grazie di essere stato con noi in collegamento radiofonico fino a questa ora tarda. Se vorrai lo rifaremo appena vi esce il numero 2. Gabriele, ce lo teniamo qui fino alla chiusura, che poi sono altri 2 pezzi che scorrono. Salutiamo anche tutti gli altri ragazzi di Collab. E che dire, ragazzi, grazie di essere stati qui con noi. Per
1: grazie
0: noi è stato un piacere, è un onore davvero.
3: Onore nostro.
0: Ragazzi, lo rifacciamo quando volete. Perfetto, allora noi chiudiamo con un'altra canzone che ci era stata, come dire, sottolineata dai ragazzi di Collab Fanzine. Loro sono un gruppo che noi amiamo in una maniera appassionata. Tra l'altro il nostro presidente stasera ci ha portato un cotillon fornito da El Nation di via Zampieri.
4: Dopo diciamo qualcosa a proposito.
0: Ma secondo me diciamolo prima.
4: Sì,
0: diciamolo subito.
4: E no, c'è una novità che in realtà non è una novità, nel senso che ci sarà la ristampa dell'album dei Klaxon, 100 celle City Rockers, l'album del 1996. E ovviamente sarà una ristampa fatta con tutti i crismi, nel senso che sarà una confezione con LP più CD, e con all'interno un poster disegnato da Zero Calcare, quindi la potete trovare da Il Nation. Mi diceva Roberto che nella giornata di domani dovrebbe andare a ritirare le copie in fabbrica, quindi da, direi, da giovedì, venerdì potete trovare tranquillamente in negozio. E comunque magari credo che poi sulle pagine social partirà il pre-order e la presentazione. Comunque questo è quanto.
0: Perfetto, Clacson, per i più giovani che mai fossero in ascolto, ricordiamo un pezzo di storia fondamentale del punk, dello street punk italiano. Non c'è nessuno che ci racconta come ci hanno raccontato i Clacson. E Centocelle City Rockers usciva originariamente per Gridalo Forte Records. Io e la regia ne abbiamo visto, insomma, nascere le copie tra le mani, quindi è una bella notizia sapere che qualcuno appunto ristampa questo capolavoro dei Clacson in questa maniera così raffinata come vi ha appena raccontato il nostro presidente. Quindi è il modo più degno per salutare Gabriele Antonio di Zecolà Fanzine con questa Libero dei Clacson. Qui c'è la sintesi di tutto quello che abbiamo detto in questa ora. Ciao Gabriele, ciao Antonio, ciao a voi.
1: Grazie, ragazzi.
0: Ciao Colap, ci risentiamo presto. Clacson, Libero, balle, difendi, reload.

0: Ok, abbiamo, come dire, accantonato The Collapse e abbiamo rimesso come sottofondo la nostra Radio Clash, che è il sottofondo abituale che noi utilizziamo. Siamo stati in compagnia di Gabriele e Antonio di Collapse Fanzine, li avete potuti ascoltare, li avete potuti sentire e quindi avete potuto entrare dentro a il mondo, i valori e l'immaginario di Collapse. Abbiamo chiuso con Libero dei Clacson e adesso ci ricolleghiamo idealmente a come avevamo iniziato la nostra trasmissione, mentre il presidente mi arriva con una informazione di servizio che ok, giorno luglio?
1: Mercoledì
0: 22 luglio. Molto molto bene, scusate l'attimo d'impasse, ma l'orario è tardo anche per noi, quindi ogni tanto abbiamo, come dire, degli inciampi. Dicevamo, ci ricolleghiamo all'inizio della trasmissione, tanto per non mandarvela dire, anche rispetto a quanto è successo sabato scorso in quel di Roma. Lui è quel grande che prende il nome di Danno insieme a quel mostro dei suoni che è DJ Crame, che appunto il presidente mi stava dicendo: vedi che il 22 di luglio sono a Marina di Ravenna al Peter Pan, un concerto completamente gratuito, per cui non mancate, perché qui stiamo parlando di livelli alti di quello che è il rap,
1: la storia dell'hip hop italiano.
0: Sì, esattamente, per cui andiamo con Mask insieme a Danno, insieme a DJ Baro, e questo è No Ice, vale difendere l'ode, dai allora. Everybody, time you right now, get off the street now.

0: siamo arrivati a qualche minuto dalla chiusura. A breve le prossime trasmissioni di Radio Città Fujiko. Siete stati con noi insieme a Gabriele Antonio di Collab Fanzine. Il nostro appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 22, sempre 22 circa. Anche il prossimo lunedì copriremo l'ora di Stefano Bozzo Barbiere e la sua Noise Attack, quindi avremo due ore di musica, di flussi musicali continui. Di nuovo grazie a Gabriele, grazie ad Antonio di essere stati con noi e tutta la balotta di Collab.
1: Tra l'altro prima Fulvio chiedeva, ma anche solamente su Instagram o anche su Facebook?
2: Solo Instagram.
1: Ah, e noi boomer come facciamo?
2: Per me è già uno sforzo pazzesco perché io non uso praticamente i social, quindi per me Instagram basta e avanza.
1: Vabbè, ok, allora Fulvio si è tagliato fuori, va bene.
2: Vabbè, ci vuoi scrivere una mail o una lettera a casa mia?
3: Okay. Una lettera di carta.
0: Una lettera di,
2: sì,
0: carta.
2: Di carta, ovviamente.
0: Una lettera di carta col francobollo. Molto bene, allora grazie di essere stati e state con noi. Fiancheggiatori e fiancheggiatrici, noi vi auguriamo una buona notte. Ci risentiamo lunedì. Leggete Collab Fanzine, cercate Collab Fanzine, Ballet Defendi Reloaded. Grazie di nuovo di essere state con noi. Chiudiamo con un pezzo preparato dalla regia.
1: Sì, chiudiamo con un gruppo che domani sarà a Bologna, è abbastanza atteso, sono i Knickup. Abbiamo scelto un brano, un remix, Hood, che è tanta roba, e niente, poi con chi c'è ci vedremo domani sera o se no appunto lunedì prossimo
0: ci riaggiorniamo.
1: Dai,
0: ciao, grazie di essere stati con noi. Ballet Defendi Reloaded.

0: Per caso sei un comunista?
1: Io non sono un'alcolizzata! Non sono un'alcolizzata!
2: Ecco altre birre, signora. Dopo questo basta, eh?
3: Grazie.
1: C'è anche riccio di ristorante in sottofondo.
3: Grazie.
4: Bombe col culo. Nessuno al sicuro. Che sfizio il doppio orifizio, minchia nel retto, è proprio un vizio, porta sul retro, sempre aperta, se porti un amico è la svolta. Ti rota, rotta, rotta, da dietro. Hanno spallato da un cazzo di un metro. Se vuoi la fica dovrai aspettare. La mia bocca di dietro ha fame. Pompe col culo. Pompe col culo. Pompe col culo. Pompe col culo.
5: Testa, è arrivato l'uomo rovinato. L'action figure che ha perso tutto, tranne la voglia di lamentarsi.
6: Oh, che giornata.
5: Premigli la testa e ascolta le sue frasi disperate.
6: È tutto intestato a quella struzzo.
7: Ma io non voglio più lavorare, basta.
8: Ma che cazzo non vuoi lavorare? Ma dato che sei gay, perché non vai in strada? Vai sulla via Emilia e dai via il culo, ti fai i soldi a non finire. Sai che ci sono tanti pederasti in giro. Ci sono anche qualcuno che si, invece di scoparti ti schiaffano il culo e tu gli schiaffetti il culo. E loro godono e ti danno i soldi.
9: 71 anni. Ha lavorato una vita e come ringraziamento lo sfrattate. Che bellissimo stato che abbiamo. E lui cosa fa, quel povero signore qua, per farvi vedere la sua tristezza e il suo dolore? Si lancia giù dal poggiolo. Altro che bandiere della pace, la ghigliottina bisogna portare nelle piazze.
10: 9 euro lordi a tutti. Questa è una, non sentitemi, semplificazione. Che rischia di non far bene a nessuno, né a quelli che hanno minimi più alti, ma certamente a quelli che hanno minimi più bassi.

0: Le canne sono la droga peggiore al mondo. Le canne sono la droga peggiore al mondo. Le canne sono la droga peggiore al mondo. E non voglio sentire volare una mosca. Analizziamole una per una. L'alcol ti rende simpatico e disinibito, la cocaina ti rende attivo, l'MDMA ti fa voglia di ballare e di abbracciare la gente, gli acidi ti aprono la mente e l'eroina è la droga più bella del mondo. Quanto mi manca l'eroina? Quanto mi manca l'eroina? Poi se tu abusi di tutte queste droghe che ti ho detto, muori con le canne noie, poi da giù te puoi spaccare tutta la vita e non muori mai. Sono fantastiche le canne perché sono la droga della rinuncia. Se dopo lo spettacolo di Alessandro dice vai, ci andiamo a prendere una birra, dice sì, ma prima famo se una canna, poi non ci vai. Le canne ti levano pezzi della vita mentre tu non ti accorgi, tipo petali di un fiore, già che rimani così. Qual è la cosa bella delle canne? Perché ci piacciono così tanto? Perché tu ti fai le canne e inizi a ridere come un pazzo e ad avere le idee più intelligenti della tua vita. Perché? Perché il THC ti attiva il pensiero laterale e quindi a forza di fatte le canne, dopo un po' di tempo, tu ci avrai la testa che sta qua. È figo, è più fumi, più si allontana, più è divertente, idee particolari. Fino a che se gli dai giù, ragazzi, ma almeno 10 anni tutti i giorni, minimo, un pigro martedì pomeriggio all'improvviso ti ritroverai sto pensiero laterale qua. Che te guarda! E da lì in poi tu puoi far finta di niente, basta un tiro a una canna e ti ritorna sotto. E se lì non molli, ragazzi, oh, ma parliamo se da lì proprio devi. Aggiunge, devi continuare a dargli giù, ve lo giuro che un giorno quel pensiero laterale ve parla.
1: Nei prossimi 25 anni avremo un ulteriore aumento della popolazione di 2 miliardi di persone, ma saranno 2 miliardi di persone che in massima parte nasceranno in paesi che oggi sono esclusi dal benessere, che sono nella miseria, nella malattia, nell'ignoranza. Da una parte ci saranno quindi 6 miliardi di esseri umani che vivranno in condizioni di povertà e dall'altra parte 2 miliardi, poco meno di 2 miliardi di uomini che vivranno nel benessere.
2: Costruisci il tuo ponte sullo stretto, la raccolta settimanale più attesa. Da decenni, con la prima uscita, i piloni di fondazione e l'intero progetto su carta, già impossibile da realizzare. Dalla seconda arrivano i fondi inesistenti, poi le promesse politiche e il turno notturno che blocca tutto al cambio di governo. Costruisci il tuo ponte sullo stretto.
3: Altro che bandiere della pace, la ghigliottina bisogna portare nelle piazze.
4: Noi ci aumentiamo.

0: Senti, andremo a lavorare col bastone, senza denti ma con il panzone.
1: Chi?
0: Farò i bisogni nel mio pannolone.
1: Chi?
0: Col telescopio noi vedremo la pensione.
2: Ma chi? Tu?
0: Sì.
1: Ma va.
3: Noi ci aumentiamo gli stipendi.
4: Ma porco Dio, guarda quanta gente c'è.
5: 78 anni, 10 euro in tasca, il frigo vuoto.
6: Sono successe delle cose, ma la...
7: Lo Stato è criminalità organizzata. Che differenza c'è tra la 'ndrangheta che ti chiede il pizzo per tenere aperto un negozio con la minaccia di violenza fisica e lo Stato che ti chiede tasse per tenere aperta una partita IVA con la minaccia di confisca dei tuoi beni? Non si chiamano tasse, si chiama estorsione. La definizione di estorsione sul dizionario...
8: Io comportarmi bene? Cioè, da piccolo vedevo Tarzan che andava in giro nudo, Batman stracciava a 320 dentro un centro abitato, Braccio di Ferro era tutto tatuato e fumava, Cenerentola arrivava a mezzanotte, Biancaneve abitava da sola dentro una stanza con 7 uomini nani, Aladino era un ladro, Pac-Man stava dentro una stanza buia con musica psichedelica che mangiava pillole che lo rendevano accelerato, Pollo non sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, regà, non è farina. Tutto questo per non parlare della filastrocca a tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia dell'ottore. La Mu era palesemente una escort, Heidi che sorridevano i mondi, cioè se ogni tanto faccio qualche cazzata, la colpa non è la mia, è dell'infanzia.
9: Che lavoro schifoso.
10: Potrebbe essere peggio.
9: E come?
10: Potrebbe piovere.
11: Cammino a stento, ho preso un occhio al mal di testa forte. Non so se arriverò stasera, abbraccerò la morte. Io che una volta si reggevo pure tre negroni, adesso mi fa male anche l'infuso di lamponi. Quando riuscivo a farle 5 mi sembrava ieri, ora riesco a farle 13 a guardar cantieri. Io che mettevo il ghiaccio nel mojito per far festa, adesso il ghiaccio me lo metto il giorno dopo in testa. Ed ero sempre col bicchiere ed una sigaretta, oggi faccio fatica a alzarmi dalla tavoletta. Dopo una sbronza poi facevo pure allenamento, ora dopo una sbronza al massimo faccio testamento. Quindi stasera...
12: Che c'è? Che sono stufo, sono stanco. Sai perché abbiamo delle vite di merda? Perché la nostra scelta comincia quando andiamo a votare. Non c'è nessuno da scegliere. Scegliamo tra due merde. È così da 25 anni.
13: E sai cosa è stupefacente? Non cambierà nulla, nemmeno stavolta. E sai perché? Perché tu, mio padre, io stesso sceglieremo di nuovo una merda. E diremo sì, vabbè, è un po' merda, ma è meno merda degli altri.
14: È il prodotto di maggior successo della storia.
15: 670 milioni per costruire i centri in Albania che sono vuoti. Non sono stati presi da qualche parte, sono stati sottratti ad altre voci di bilancio. Quali? Intanto, a cosa servono questi centri? A portarci migranti soccorsi in mare provenienti da paesi sicuri.
14: E qual è il prodotto di maggior successo della storia?
16: Penso... Ciao, allora per me una brisaola e un'acqua.
17: Questo.
18: Grazie, siamo addirittura finale.
19: Signori, io devo andare in bagno, non so come fare. Vi giuro, le vorrei farcela per altre tre domande, ma posso? Che devo fare? Scusatemi.
18: Penso ne abbia la facoltà.
20: Alle prossime elezioni meglio votare Alibaba, almeno saremo sicuri che i ladroni saranno solo 40.
21: Quando il culo è avvezzo al peto, non si può tenerlo cheto.
22: Matteo Salvini, ministro delle promesse, non delle opere. Da anni parla del ponte sullo stretto come se fosse già lì. Peccato che l'unica cosa costruita finora sia la sua carriera politica. I lavori partiranno ad ottobre. Certo, come il taglio delle accise, il blocco navale e i porti chiusi. Tutto sempre a breve, tutto sempre in arrivo. Il ponte di Salvini non unisce la Sicilia e la Calabria. Unisce solo due cose, bugie e propaganda. Lui parla di opera storica. Sì, storica, perché se ne parla da 30 anni e non è mai successa. In Sicilia le strade crollano, i treni lasciamo perdere. E lui si fa i selfie col casco davanti al nulla. Ogni volta che qualcuno gli chiede il perché dei ritardi, la colpa è sempre di qualcun altro. L'Europa, i giudici, i gufi, i comunisti, manca solo il meteo. Salvini cambia idea più volte al giorno, che un influencer cambia filtro. E ogni volta si crede pure geniale. Ma la verità è semplice. Non serve un ponte sullo stretto. Serve un ponte tra le sue parole e la realtà. Perché per costruire fiducia, Matteo, non bastano rendering e conferenze stampa. Serve coerenza e quella da te non si è mai vista.
1: Ma ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare.
2: Matteo Salvini, l'italiano medio, edizione diritti calcistici. Premi la testa e lo senti subito.
17: L'importante è il gol, coglione.
2: Quando c'è da difendere lo stipendio o l'età pensionabile? Ma se si tocca il calcio, lui combatte.
17: Il calcio non si tocca.
2: E è arrivato lui, l'italiano medio, edizione diritti calcistici. Premi la testa e lo senti subito.
17: L'importante è il gol.

0: Quindi fatemi capire bene, abbiamo trovato 12 miliardi per il ponte sullo stretto, decine di miliardi per armi e spese militari, altri per salvare banche e imprese fallite, miliardi in bonus inutili e stipendi d'oro ai parlamentari, ma per aumentare pensioni minime, stipendi o aiutare chi non arriva a fine mese non c'è mai un euro. Strano come i soldi spariscono solo quando si tratta di darli a chi ha veramente bisogno.
1: Dormono, tutti, con gli occhi aperti e la mente spenta. Si svegliano, vanno a lavoro, scorrono lo schermo, si lamentano, ma non vedono niente. Non vedono la rete che si chiude, lenta, metodica, precisa. Si fidano, è per la nostra sicurezza, è per il progresso. E intanto ogni passo, ogni respiro, ogni scelta viene registrata. Stanno costruendo il controllo a pezzi, un app oggi, una regola domani, una scusa dopodomani. E la gente applaude, contenta, perché sembra tutto comodo. Non si accorge che la comodità è la trappola più dolce. Ci dicono, non serve contante, è tutto digitale. Non serve pensare, ci pensa l'algoritmo. E piano piano, senza rumore, la libertà diventa un'abitudine dimenticata. Stanno controllando il cibo, la chiamano sostenibilità. Ci stanno togliendo la privacy, la chiamano sicurezza. Ci stanno togliendo la libertà, la chiamano modernità. E intanto chi prova a parlare, chi non si piega, viene zittito, deriso, etichettato come complottista. La massa ride, scrolla, dorme. E non capisce che sta ridendo mentre la gabbia si chiude. Non c'è bisogno di catene, perché glielo concedete voi, credendo che lo facciano per il vostro bene.
2: È arrivato Umarell. Mio nonno avrebbe fatto così. Il gioco dell'osservatore di cantieri più simpatico. Con ruspa, betoniera che gira, rete arancione e cemento pronto. Hai tutto per il cantiere perfetto.
3: Una volta si faceva meglio. Ai miei tempi, in un giorno avevano già finito.
2: Mettilo dietro la rete. È arrivato Umarell.
4: È tenuto un clima che si sta imbarbarendo parecchio. Vedo molte cose che cominciamo a dare per normali e normali non sono.
5: La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas. La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas.
6: Donald Trump, since I know you're watching.
7: Pezzi di merda, figli di una grandissima puttana.
8: Scusa, per caso sei un comunista?
9: Sì, cos'è che mi tradisce?
10: Salvini. Lui di base è un clown.
11: Ecco, vai, mandagli un saluto.
12: A chi?
11: A sto cazzo.
12: Vattene a fanculo, va.
13: Ti sei mai chiesto perché il sistema è fatto per tenerti povero?
14: Che schifo. Che schifo. Che schifo, come non ti vergogni.
15: Io comincerei a dare a Brunetta 9 euro lordi all'ora, anzi meno,
16: 5.
15: Che è contrario. Io gliene darei 5.
17: Se sentite odore di cannabis provenire dalla casa del vicino verso la vostra abitazione, allora dovete fare una cosa molto semplice, e cioè i cazzi vostri.
18: Sono successe delle cose, ma la gente non ne parla mai.
19: Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno e cattivo come il tempo. Quando il tempo è cattivo, questo amore è così vero, questo amore...

È mio. È stato quel che è stato. Questa cosa sempre nuova e che non è mai cambiata. Verrà come una pianta. Beve come una pianta. È vera come una pianta. Una pianta tremante, come un uccello. Calda e viva come l'estate. Noi possiamo tutti e due andare e ritornare. Noi possiamo dimenticare e quindi riaddormentarci, risvegliarci e soffrire invecchiando. Addormentarci ancora, sognare, sognare la morte, svegliarci, sorridere e ridere, e ringiovanire. Il nostro amore è là, testardo come un asino, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino, e ci guarda sorridendo, e ci parla senza dir nulla, ed io tremante l'ascolto e grido, grido per te, grido per me, grido per il nostro amore, mentre ti supplico, per te, per me e per tutti coloro che si amano e che si sono sempre amati. Sì, io gli grido in faccia, per te, per me e per tutti gli altri che non conosco. Fermati, fermati là, lì dove sei. Ma no, no, ho detto là dove sei stato altre volte. Fermati. Non muoverti, non andartene. Noi siamo amati, noi ti abbiamo dimenticato. Tu non devi dimenticarci, perché noi non avevamo con te nulla sulla terra. E non lasciarci diventare gelidi, anche se molto lontano sempre, e non importa dove. Dacci un segno di vita. E molto più tardi, ai margini di un bosco, nella foresta della memoria, alzati, tendici la mano e salvaci.

0: Roberts è nato per morire in Planet O.
1: Per caso sei un comunista?
2: Immagina un mondo all'incontrario, dove la domenica non si va allo stadio, ma si va sui tetti a cantar poesia.
3: Ebbene sì, siamo riusciti nuovamente a farci prendere in giro da quel sistema piramidale che ci sovrasta e comanda.
4: Diaz, solo tre parole: sole, cuore e fegato. Il lunedì notte, Radio Città Fuscico.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Thank you.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?